0: www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Bobo, il mio lupo, di Richard Tomkins. Vidi Bobo per la prima volta in un parcheggio del centro di Vancouver. Non ho mai creduto molto alle teorie della percezione extrasensoriale, eppure in quel momento intuii, come in un sogno, che stava per accadere qualcosa di straordinario. Scesi dalla mia Land Rover e rimasi lì attonito, cercando una spiegazione, e mi trovai a guardare negli occhi il più splendido lupo che avessi mai visto. Chi mi avesse osservato in quel momento avrebbe potuto pensare che ero caduto in una trance catatonica. Quegli occhi attiravano con tale forza la mia attenzione che tutto il resto svanì nel nulla. Erano occhi grandi e limpidi, quasi parlanti, e sembravano frugarmi dentro per trovare un segno di amicizia. Passò un minuto e poi, a poco, la realtà cominciò a riacquistare concretezza. Vidi la testa massiccia con il muso bianco, la fronte argentea sormontata da orecchi simili a quelli dei gatti, tesi verso di me. Il grosso corpo si materializzò, argenteo lungo il dorso, giallastro e bianco sul ventre, con una coda folta e le zampe anteriori rigonfie come un paio di ruvidi guanti da box. Era chiuso in una gabbia, come quelle che le compagnie aeree forniscono per i cani, nel bagagliaio di una grossa auto. La persona con la quale ero venuto a parlare aveva comprato il lupo da indiani dello Yukon una settimana prima, con l'intenzione di utilizzarlo in un film sulla natura. Il lupo si chiamava Bobo. Benché abbastanza ammansito, si era già mostrato troppo irrequieto per recitare in un film. Inoltre, avendo già 3 anni, il suo carattere era ormai formato e non si poteva cambiare. Una 15ina di giorni dopo, la sua tendenza al nervosismo si era riconfermata e io non potei far altro che procedere al suo passaggio di proprietà. Per la maggior parte della gente, il lupo rappresenta un concetto astratto. Dal punto di vista zoologico, sappiamo che appartiene alla famiglia dei canidi e che ha un istinto da predatore. Sappiamo inoltre da Cappuccetto Rosso, dalla sua sventurata nonna e dai 3 porcellini, che i lupi sono grossi e cattivi. Che abbia origini leggendarie o meno, la paura che i lupi ci incutono è reale e autentica. Me ne accorsi quando andai a prendere Bobo con mia moglie Valerie e le nostre 2 bambine, Sorrel e Kester. Rimasi a guardare Bobo attraverso la rete metallica della sua gabbia, ben sapendo che presto non ci sarebbe stato altro che una corta catena fra noi e un lupo adulto che rappresentava un'incognita. Per la prima volta osservai quelle forti mascelle capaci di stritolare un alce e pensai alla delicata, tenera gola delle mie bambine. Per un momento mi chiesi quale tipo di pazzia mi avesse preso. Con quale diritto mi stavo assumendo un simile rischio? Ci volle più di un'ora per indurre Bobo a salire sulla Land Rover. Da principio era freddo e sospettoso, talmente calmo da mettere paura mentre gli agganciavo la catena al collo. Poi cocciuto quando cominciammo a tirare la catena per farlo avvicinare al veicolo. A poco riuscimmo a farlo andare avanti. Mormorava un continuo monologo senza senso, ma a un certo punto, a 1,5 metri dalla Land Rover, puntò tutte e 4 le zampe e non volle saperne di procedere oltre. A un tratto, senza pensare al rischio che correva, Valerie si leccò il dorso di una mano e l'avvicinò a quella testa ribelle e ostinata. Io guardavo trattenendo il fiato. Bobo annusò la mano, poi la leccò. Quando Valerie prese a carezzargli gli orecchi, cercò di opporre resistenza. Sorelle Kester guardavano, come me, con gli occhi sbarrati. «Sei spaventato, vero Bobo?» disse Valerie. Poi, volgendosi a me con un sorriso, «Tu non fai che peggiorare le cose mostrando di aver paura di lui». Lo spinse verso l'auto e Bobo vi saltò dentro. Assicurai la sua catena a una corda di nylon che avevo fissato sotto uno dei finestrini posteriori della Land Rover e partimmo. Il lupo cominciò subito ad agitarsi. Andava avanti e indietro furiosamente, dando tali strattoni alla corda di nylon che questa cominciò a sfilacciarsi quando avevamo percorso appena qualche centinaio di metri. Mi resi conto che se non avessi rinforzato la corda, Bobo in pochi minuti si sarebbe liberato e sarebbe venuto in mezzo a noi. Fermai l'auto e, fingendo la massima noncuranza, scavalcai i sedili e andai nella parte posteriore della vettura, nascondendo a stento il terrore che mi attanagliava. Ma il lupo non si mosse. Avevo quasi finito di assicurare la catena direttamente al veicolo quando una forza imperiosa aprì un varco nelle mie difese. La mia noncuranza svanì, mentre lentamente mi giravo verso il lupo per trovarmi il suo muso, mostruoso e minaccioso, a meno di 5 centimetri dalla mia faccia. L'animale schiuse le labbra, mentre sui due lati della bocca gli si rizzarono i baffi. Tutto sembrava svolgersi al rallentatore, perché ebbi il tempo di sentire le mie viscere contrarsi e di capire appieno che cosa voglia dire trovarsi faccia a faccia con la morte. Devo essermi tirato un po' indietro, perché vidi la sua grossa lingua rosea spuntare tra i canini e protendendosi verso di me finché mi avvolse il viso in una calda, umida carezza. «Liberaci dal male», mormorai. Finii di agganciare la catena e tornai al volante, sapendo adesso che le speranze che nutrivo per Bobo erano, almeno in potenza, condivise anche da lui. Occhi velati. Stabilire nella propria famiglia l'ordine sociale che vige nel branco dei lupi non è esattamente il sogno di ogni padre, e quindi nemmeno il mio quando Bobo venne a stare con noi. Il momento del nostro incontro fu in realtà il punto culminante di una serie di eventi e l'inizio di altri. A distanza di tempo posso dire che tutto era cominciato anni prima, quando scrivevo slogan pubblicitari per un'agenzia a Londra. Passavo interi pomeriggi del fine settimana allo zoo di Regent's Park. I lupi in gabbia avevano negli occhi una forza magnetica che mi faceva tornare a guardarli più e più volte. Il loro sguardo un po' velato sembrava abbracciare orizzonti che trascendevano di molto la noia della prigionia e io mi sentivo partecipe del loro stato d'animo. Mentre guardavo in quegli occhi, facevo sogni che mi trasportavano dai confini della monotona vita londinese alle remote e selvagge solitudini abitate dai lupi. È stato detto che i sogni sono speranze che attendono di tramutarsi in realtà nel futuro, e per me fu proprio così. Le immagini che mi evocavano i lupi dello zoo di Londra si identificavano con il paesaggio del Canada occidentale e io fui irresistibilmente attirato verso l'incantevole paese nel quale ora vivo. Nei 10 anni trascorsi da quando sono qui, si può dire che i lupi abbiano seguito le mie orme come per qualche misteriosa coincidenza, comparendo proprio nei momenti in cui mi chiedevo se avessi fatto bene a lasciare Londra e sentivo il bisogno di essere rassicurato nella mia decisione. Il primo lupo comparve una sera a metà maggio nella regione del fiume Ross, nello Yukon, dove stavo mettendo a punto il soggetto per un documentario sull'apertura di una miniera. Quella sera mi ero allontanato di qualche chilometro dalla miniera e mi ero seduto su un poggio roccioso, nella solitudine del tramonto, assaporando il silenzio e lo splendore dell'ora. Ma la mia gioia era stranamente turbata dall'atmosfera inconsueta del luogo. Sentivo apprensione, perfino paura, e per un momento ebbi nostalgia di Londra e di tutti i suoi rumori. Il lupo sbucò dall'intrico di abeti rossi e di cespugli a una quindicina di metri di distanza. Rimase immobile a guardarmi con gli stessi occhi color ambra che avevo visto a Londra, ma non velati, anzi limpidi e penetranti. Ci fissammo per qualche istante. Poi il lupo cominciò a percorrere un ampio cerchio nella radura. Si fermò voltandosi a guardarmi, poi scomparve nel sottobosco. Quell'ultimo sguardo sembrò esprimere un rimprovero per i dubbi che mi avevano assalito poco prima, e di colpo la pace rosata dello Yukon mi avvolse, giustificando la mia presenza in quei luoghi. L'ombra del dubbio svanì. Parecchie volte, nei 6 anni che seguirono, punte di nostalgia e di scontentezza furono fugate dal tempestivo intervento dei lupi. Il Canada era stato buono con me, mi aveva dato una vita soddisfacente, mi aveva fatto conoscere la donna che avevo sposato e concesso la possibilità di stabilirmi nella verde foresta costiera della Columbia Britannica, dove viviamo tuttora. Ma il Canada non può compensare il nuovo venuto per la perdita della sua terra nativa. Nonostante il coraggioso trapianto e l'innesto di una nuova vita, tutto ciò che egli considerava intollerabile e che aveva preferito abbandonare svanisce nella memoria, e solo i momenti magici rimangono in quell'angolo dell'anima dove le radici stanno sospese. Credo che quasi tutti gli emigrati finiscano con l'arrivare a un punto in cui la mancanza di radici diventa intollerabile e devono troncare, una volta per tutte, i legami psicologici con il vecchio mondo, oppure senza indugio tornarvi. Spesso questa crisi si manifesta quando l'emigrato decide di fare un viaggio in patria, apparentemente per una visita, ma in segreto con la speranza di trovare nella sua terra un nuovo motivo per rimanervi. Per Valerie e me, la crisi arrivò nel 1970. Stabilimmo di partire in autunno e di comprendere nel nostro itinerario quei lindi paesini e villaggi che ricordavamo, incastonati come gemme nel tenero verde della campagna inglese. Ma per essere leale, decisi di portare con me in Inghilterra un ultimo fresco ricordo degli orizzonti selvaggi che 6 anni prima mi avevano attirato nel Canada. Una settimana prima di partire ero salito in auto con Cleo, la nostra cagna Doberman, e mi ero recato nella tranquilla valle del fiume Lillooet, chiusa tra alte vette. Calata la notte, mi infilai con Cleo in un sacco a pelo accanto alla Land Rover e, con gli occhi della mente, cominciai a vagare fra le stelle cristalline della volta celeste. Quegli astri, mi dissi, a quell'ora avevano già brillato ed erano già impalliditi sull'Inghilterra. Quale fosse casa mia rimase un dilemma sotto quelle stelle e stavo scivolando nel sonno senza averlo risolto quando, d'improvviso, Cleo si irrigidì e cominciò a ringhiare. La boscaglia era silenziosa e argente al chiaror della luna e dapprima il lupo rimase invisibile. Qualche secondo dopo comparve una grossa creatura spettrale a meno di 10 metri da noi e ci fissava, il naso vibrante per cogliere l'odore che io e Cleo emanavamo. Sbuffò verso di noi, un breve soffio. Poi, abbassando la testa, lanciò una serie di guaiti talmente acuti da essere quasi inudibili. Cleo eruppe in un concerto di profondi latrati, pronta a dare battaglia. L'afferrai per il collare appena in tempo e il lupo balzò via. Quella notte sentii ululare i lupi e quei solitari ululati lenirono come un balsamo le piaghe del dubbio che avevo alimentato a proposito del Canada. Una settimana più tardi varcavo l'ingresso dello zoo di Londra con 5 chili di carne di manzo, costatami una cifra esorbitante, che gettai furtivamente a quei lupi malinconici, i cui occhi velati avevano aperto i miei. Dopo un mese e mezzo tornavamo sulla costa occidentale del Canada, questa volta per rimanervi. Fu circa un anno dopo che incontrai Bobo. Sul milione di persone che quel giorno si trovavano a Vancouver, poteva essercene solo una con un lupo che avrebbe avuto presto bisogno di una casa e un'altra persona con una casa adatta a un lupo e con il desiderio di accogliervelo. Che dovessimo incontrarci fu una straordinaria coincidenza. Brama primordiale. Arrivammo a casa dopo mezzanotte e io legai Bobo a un abete a una quindicina di metri dalla casa. La mattina dopo, prima dell'alba, uscii per fare amicizia con il lupo portandogli un enorme osso di bue. Bobo ignorò sia me sia l'osso. Fu solo quando sopraggiunse Cleo che Bobo mitigò la sua fredda, anche se vigile, indifferenza. Cleo gli si avvicinò, cauta e tremante. I due nasi si sfiorarono. Poi le lingue si incontrarono con uno scambio di saliva a suggello dell'amicizia. Bobo sollevò la lunga coda come uno stendardo, rizzò gli orecchi e quando Cleo si ritrasse dimenando la coda, Bobo raspò il terreno e guaì. Dietro alla nostra casa il terreno sale dolcemente ed è sgombro per una trentina di metri prima che affiorino massi rocciosi per formare una collinetta coperta di muschio e di pochi alberi, oltre la quale file e file di sempreverdi cominciano a marciare in ordine serrato verso le montagne dell'interno, lontane una trentina di chilometri. In cima alla collina avevo costruito una casetta di legno per i giochi delle bambine e fu lì che decisi di tenere Bobo per tutto il tempo necessario a familiarizzare con noi. Benché mi dispiacesse limitare la sua libertà, lo scopo principale era di tener legato Bobo in modo da rendergli impossibile la fuga. Tesi tra due alberi un paio di robuste corde che si estendevano lungo l'altura per una trentina di metri a partire dalla casetta di legno. Sulla corda scorreva una puleggia alla quale attaccai 5 metri di catena con un solido moschettone da agganciare al collare di Bobo. Non fu facile trovare un collare abbastanza largo per il suo collo di 55 centimetri. Risolsi il problema utilizzando una cintura di sicurezza, come quelle che portano i guardafili quando salgono sui pali del telefono, che rivestii con pelle di pecora. Nel pomeriggio del primo giorno, il posto di Bobo era pronto. Quando gli andai vicino, trovai che il suo atteggiamento nei miei confronti era cambiato. La mattina era stato indifferente, perfino bellicoso. Ora era contento di vedermi, dimenava la coda e girava la testa verso il basso, esponendo, sottomesso, la gola. Non ebbi difficoltà a mettergli il collare e a condurlo al posto che gli avevo preparato. Forse, a fargli cambiare umore, fu il fatto che Cleo, al momento dell'arrivo di Bobo, stava per andare in calore. Quella mattina avevo difeso Cleo dalle attenzioni di un bastardo che girava nei dintorni, cacciandolo via. Tra i lupi, specie nei piccoli branchi, spesso solo il capo e la sua compagna si accoppiano perché tutti gli altri devono cacciare. Forse, per il fatto che avevo allontanato il cane, Bobo vedeva in me il capo del branco e in Cleo la mia compagna. Dopo lo sradicamento che aveva subito con il viaggio dallo Yukon, doveva aver trovato confortante quell'apparente ordine sociale e vi si era adeguato. All'oscuro della mia nuova condizione sociale, cominciai un mese di guardia sulla collinetta dietro la casa. Mi avevano detto che se Bobo mi avesse attaccato, non avrei potuto difendermi. Lottare contro un animale selvatico del mio stesso peso, ma dotato di mezzi di offesa superiori, avrebbe voluto dire andare incontro alla morte. Non avrei potuto far altro che proteggermi la gola rimanendo immobile, a testa china, le braccia chiuse intorno al collo, esprimendo con il mio atteggiamento una sottomissione totale. Preparato a questa eventualità, e, nascondendo una viva apprensione, andai alla casetta sulla collina portando un sacco a pelo sulla spalla e tenendo in mano un sacchetto di plastica pieno di pezzi di carne. Bobo mi balzò incontro, mi strappò di mano il sacchetto, lo lasciò cadere a terra a qualche passo di distanza, poi tornò indietro e spiccò un salto passando sopra la mia testa. Mi strappò dalla spalla il sacco a pelo, che pochi secondi dopo era a terra sbudellato, l'imbottitura sparsa come fiocchi di neve sul pendio della collina. Poi mi balzò di nuovo addosso e, piantandomi le zampe anteriori sulle spalle tremanti, mi guardò in viso con amore e mi baciò. Quando ci si trova addosso d'improvviso un lupo ritto sulle zampe, alto quasi 2 metri e pesante più di 70 chili, l'impatto fisico e psicologico è considerevole. Le ginocchia mi si piegarono e caddi all'indietro con Bobo sopra di me. Un attimo dopo eravamo impegnati in una lotta selvaggia. Il lupo si scostava e poi si slanciava contro di me saltando oltre il mio corpo disteso, slittando sul terreno come un gigantesco cucciolo. Ogni pochi secondi il suo muso, con le labbra dischiuse che scoprivano l'orrendo biancore dei denti, scattava come la testa di un serpente verso la mia gola o un mio braccio. Ma le mascelle rimanevano chiuse e ogni colpo era un'umida botta data con il naso, non un morso. Se avesse voluto avrebbe potuto uccidermi, perché le mie reazioni erano troppo lente per parare i suoi attacchi fulminei. Infine riuscii a rotolare su me stesso e a rimettermi in piedi. Nell'assalto successivo le mascelle si aprirono e i temibili denti si chiusero con forza, ma senza farmi male, sul mio braccio e mi tirarono giù sopra di lui. Potrei giurare che voleva vedermi vincere, perché divenne remissivo, rotolandosi e gettando la testa all'indietro per esporre la gola. Fui preso da un senso di folle esultanza, che non era una sensazione di piacere, ma una primordiale brama di vittoria. Urlavo con quanto fiato avevo mentre lottavo, il braccio sinistro stretto intorno al collo del lupo, la mano destra che gli artigliava pelle e pelo alla gola. Quando quello stato di esaltazione mi abbandonò, avevo il viso affondato nel folto pelo della sua testa e gli stavo addentando e tirando l'orecchio sinistro. Molto lentamente allentai la presa e mi alzai in piedi. Bobo si mosse quanto bastava per inclinare la testa e guardarmi con la coda dell'occhio. Solo quando mi fui del tutto allontanato per riprendere il sacchetto con la carne, si rialzò e rimase lì a guardarmi mentre tornavo con la ricompensa verso di lui. Capo del branco. Per un intero mese passai con Bobo in media 6 ore al giorno. Tutte le notti andavo nella casetta con il sacco a pelo e con Bobo mi accoccolavo sulla cuccetta che avevo costruito per le bambine. Dormire con un lupo su una cuccetta di quelle dimensioni non è il modo più riposante per passare la notte. Al minimo rumore Bobo si metteva allerta. Alzava la testa, tendeva gli orecchi verso la porta aperta e tutto il suo corpo mi comunicava una tensione che immancabilmente mi svegliava. Il più delle volte Bobo rimaneva immobile come una sfinge per qualche minuto, poi, con un profondo brontolio, si riaddormentava. Ma se gli sembrava che il rumore o l'odore che aveva sentito meritava ulteriori indagini, scendeva dalla cuccetta e scivolava come un'ombra liquida verso la porta, con tale circospezione da non far nemmeno tintinnare la catena a cui era legato. Dopo una settimana Cleo andò in calore e dal momento che a nessun cane era permesso avvicinarla, prese a manifestare un timido interessamento nei confronti di Bobo. Tutto ebbe inizio nel corso della nostra passeggiata giornaliera, durante la quale scoprì in Bobo l'istinto di urinare lungo il limite del proprio territorio, cosa che faceva con sorprendente abbondanza. Molto prima che capissi il significato di questo rito territoriale, Mi meravigliavo della frequenza con la quale sollevava una zampa durante le nostre camminate. E solo quando mi avvidi che lo faceva sempre negli stessi punti, mi resi conto che seguiva alla lettera la legge del branco, contrassegnando il nostro dominio proprio come i lupi selvatici segnano il loro. Cleo cominciò a seguire anch'essa la pista, accosciandosi fedelmente in tutti i punti chiave. Questo fu troppo per Bobo, che, sempre più eccitato, le girava intorno coda ritta e occhi lustri. Ma sapendo che cuccioli metà lupo e metà Doberman sarebbero stati difficili da tenere e probabilmente sarebbero finiti in un canile o ammazzati o inselvatichiti, decisi di porre termine a quel romanzo d'amore. Allora conducevo ancora in giro Bobo alla catena per il timore che potesse scappare. E un giorno, mentre faceva a Cleo avance sempre più ardenti, diedi uno strattone alla catena e gli urlai di comportarsi a modo. L'effetto fu incredibile, quasi come se gli avessi sparato. Si lasciò cadere ventre a terra e cominciò a strisciare verso di me, con gli orecchi appiattiti sulla testa e agitando l'estremità della coda, che teneva ripiegata sotto il corpo. Non avevo mai visto incarnazione di colpa implorante il perdono più eloquente di quella. Mi si accostò ai piedi con guaiti strappalacrime, si girò sulla schiena, le zampe anteriori piegate e supplichevoli, la gola indifesa. Resomi conto di quel che stava accadendo, mi chinai, lo afferrai alla gola e lo scossi con forza. Dopo d'allora, il lupo non si accostò più a Cleo con intenzioni amorose. Bobo doveva essere giunto alla conclusione che io ero il cane padrone e che, finché vivevo, gli sarebbe stato proibito di accoppiarsi con Cleo. Ero così sicuro di questo fatto che non mi curai più di isolare Cleo quando era in calore e Bobo non tradì mai la mia fiducia. Inoltre, ora che conoscevo la mia condizione sociale, mi resi conto con gioia che se il mio comportamento si fosse mantenuto entro i limiti della legge del branco, Bobo non mi avrebbe mai attaccato. C'era un solo inconveniente. Il rapporto a tre che nella mente di Bobo si era instaurato tra lui, Cleo e me, confinava Valerie e le bambine, tutte femmine, nell'infelice limbo dei membri del branco di rango inferiore. Soggette quindi alla volontà e al capriccio di Bobo, che come unico altro maschio doveva assumere il ruolo di comandante in seconda. Bigamia in atto. Cominciai a formulare una teoria sulla principale differenza tra i cani e i lupi. Si può dire che quasi tutti i cani che vivono tra la gente, con la loro arrendevolezza e il loro desiderio di farsi ben volere, si considerino uomini per quanto la loro intelligenza lo consente. I lupi che vivono con la gente, invece, mostrano raramente il desiderio di farsi ben volere, dando prova di obbedienza. Non manifestano affatto la loro sottomissione alla maniera dei cani, ma solo alla maniera dei lupi, quando la sottomissione diventa acquiescenza di fronte all'autorità, come prevede la legge del branco, che è ereditaria. Una volta che Bobo mi ebbe accettato come capo del branco, con Cleo per compagna, gli sarebbe stato impossibile accoppiarsi con lei come gli era impossibile volare. Ma avrei potuto insegnargli ad accucciarsi come un cane, ad accorrere al richiamo o a fare tutte quelle cose che siamo soliti insegnare ai nostri cani? Assolutamente no. Nella vasta solitudine dello Yukon centrale, i lupi devono affrontare tali avversità nei loro territori che per sostentare un branco di 10 animali possono rendersi necessari anche più di 2.500 chilometri quadrati. Ci vollero millenni di esperienza perché i lupi imparassero a sopravvivere, tanto che in ogni cromosoma del lupo è impressa una legge di comportamento sociale che non può essere violata, perché non c'è altra alternativa che la morte. Nell'ambito della loro legge c'è spazio appena sufficiente per consentire agli individui più svegli un minimo di elasticità, ma solo perché possano sopravvivere. Così, se volevamo riuscire ad armonizzare la nostra vita con quella di Bobo, non dovevamo limitarci a dargli cibo e affetto. Dovevamo imparare la legge del branco e cercare di vivere secondo quella legge. Dovevamo diventare simili ai lupi per quanto era umanamente possibile. Da parte sua, Bobo doveva piegare al massimo la sua natura nello sforzo di accettarci, altrimenti tutto l'esperimento poteva avere un esito tragico. Un punto che Bobo doveva accettare e che contrastava apertamente con la sua precedente esperienza era l'evidente natura poligama del suo nuovo capo. Mentre ero perfettamente disposto a venir considerato il compagno di Cleo, non intendevo rinunciare ai rapporti coniugali con mia moglie per compiacere Bobo.
1: Avete ascoltato Il racconto.
0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
3: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Here's another one.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista BBC Scienze. Miliardari nello spazio. Qual è l'impatto sul clima? Dobbiamo stabilire nuove regole sull'impatto ambientale dei viaggi spaziali in modo da fermare il far west legale e ambientale in cui ci troviamo. Articolo a cura della redazione. Nello scorso luglio le notizie sui viaggi spaziali sono finiti sulla stampa internazionale quando il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e il presidente della Virgin, Richard Branson, hanno sperimentato le emozioni dei voli spaziali con navicelle realizzate da società dei loro gruppi. Per non essere da meno, la SpaceX di Elon Musk programma di lanciare un equipaggio di civili in orbita a settembre. Insomma, i viaggi spaziali commerciali cominciano a prospettarsi come un affare interessante. La Virgin Galactic di Branson vuole aprire ai viaggi spaziali commerciali dal 2002 e ha già 600 prenotazioni a circa $250,000 a biglietto. Secondo le recenti analisi di una finanziaria svizzera, la UBS, il turismo spaziale raggiungerà il valore di oltre 4 miliardi di dollari l'anno entro il 2030. Una volta atterrato dopo il suo volo suborbitale, Bezos ha annunciato che questa esperienza ha riaffermato la sua intenzione di combattere il cambiamento climatico. Ma in effetti, che impatto avrebbero i voli spaziali sull'ambiente? Per decollare, i missili utilizzano un'enorme quantità di combustibile, ma ci sono vari modi per lanciarli nello spazio, quindi riuscire a capire quale sia l'impatto di ciascun metodo per ciascun veicolo non è sempre facile. Con tutti i viaggi spaziali, inclusi quelli del turismo, dice Simit Raval, docente all'Università del New South Wales e coautore di una recente analisi sulle emissioni spaziali, l'impatto ambientale deriva da vari fattori che sono specifici per ogni missione. Serve dunque fare più ricerca per assicurare una maggiore consapevolezza sul prezzo che paghiamo in termini di ambiente. Sicuramente però i due principali problemi causati dai viaggi spaziali sono il riscaldamento globale e il buco dell'ozono. Secondo una stima condotta dalla dottoressa Eloise Mares dell'University College di Londra, le emissioni di anidride carbonica prodotte da un'astronave con circa 4 turisti a bordo saranno 100 volte superiori a quelle di un volo aereo. Secondo uno studio dell'Università del New South Wales, particelle di alluminio, carbone nero e anche vapore acqueo rilasciate nella stratosfera possono avere un effetto negativo sul riscaldamento globale. Tuttavia, l'impatto globale è molto complesso e alcune di queste emissioni, come ad esempio la cenere, possono avere addirittura un effetto di raffreddamento. Paul Peters, che insegna trasporto sostenibile e turismo all'Università per le Scienze Applicate di Breda, in Olanda, afferma che l'impatto ambientale potrebbe presto aggravarsi se l'attività del turismo spaziale dovesse espandersi. Perché ciascun lancio nello spazio, dice, ha una significativa impronta ecologica. Quando si parla di cambiamento climatico, dobbiamo ricordare che, per quanto riguarda i voli turistici, la parte importante sta nei propellenti. Per esempio, i motori di razzi ibridi usati sulla Virgin Galactic Spaceship 2 vanno sia a carburante liquido che solido e rilasciano molto più carbone nero del cherosene. Per questo, se i razzi ibridi, che sono relativamente meno costosi da manovrare, dovessero diventare più comuni, avremo alle porte un disastro ambientale. Oltre che dai turisti spaziali, ulteriori emissioni di carbonio possono provenire anche dalla costruzione di basi spaziali o dal fatto che i turisti arrivino alle basi di lancio con jet privati, dice Annette Toivonen, docente di turismo all'Università per le Scienze Applicate di Hagaelia in Finlandia. Insieme all'impatto climatico, il lancio di missili produce gas di scarico, come per esempio il monossido di azoto, idrossidi e acqua che possono danneggiare lo strato di ozono della Terra. Le emissioni spaziali non sono state ancora affrontate nello specifico nel protocollo di Montreal, che si occupa di sostanze che possono impoverire lo strato di ozono. È evidente che questa forma di turismo ha scatenato l'interesse di molti e lo dimostra un'analisi della Media Matters for America, che ha riscontrato che negli Stati Uniti, a luglio, i programmi televisivi della mattina hanno parlato in un solo giorno del lancio spaziale di Jeff Bezos più di quanto abbiano parlato, in tutto il 2020, dell'attuale crisi climatica. Però Evlondo Cooper, specialista della comunicazione di Media Matters, sostiene che il lancio spaziale di Bezos sia stata un'occasione mancata per parlare di entrambe le tematiche. Esplorare lo spazio, ha detto, è emozionante, ma l'eccessiva attenzione data a coloro che possono godersi questi viaggi lascia fuori noi, esseri normali, che inevitabilmente subiamo le conseguenze di un pianeta super riscaldato e in qualche modo sottoposto al dominio delle industrie più inquinanti. Bezos ha addirittura suggerito che le aziende con la coscienza sporca dal punto di vista ambientale dovrebbero essere trasferite nello spazio in modo da mantenere pulito il nostro pianeta, ma trasportare le attività produttive nello spazio per poi rimandare i prodotti sulla Terra vuol dire un ulteriore spreco di risorse e energia. E anche se i viaggi spaziali diventassero più efficienti dal punto di vista di costi e consumi, aumenterebbero comunque lo stress ambientale del nostro pianeta senza necessariamente migliorare la qualità della vita umana. La decisione migliore, afferma Peters, sarebbe di concordare globalmente che, data l'attuale crisi ambientale e sanitaria, i viaggi spaziali turistici e commerciali non sono ancora uno sviluppo saggio.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Sangue, il fluido della vita che fa funzionare il nostro corpo. Il nostro corpo è percorso da una complessa rete di canali dentro i quali scorre il sangue, formato da miliardi di cellule. Scopriamo insieme da dove ha origine questo liquido che assolve un infinito numero di funzioni grazie alle quali noi viviamo. Non solo. Il sangue è sia un farmaco che può guarirci da traumi, lesioni, patologie, sia un organo che può ammalarsi come tutti gli altri. Di Andrea Porta. 5 litri di un liquido rosso che affascina e fa paura, tanto è il sangue che il nostro corpo ospita. A esso sono connesse emozioni positive e negative. Il suo colore è simbolo di passione, ma anche di ira, calore, pericolo. Ferirsi e vedere il sangue sgorgare fa sempre una certa impressione, perché lo percepiamo come qualcosa di prezioso e pericoloso, dal momento che veicola infezioni e malattie. 5 litri sembrano tanti, ma così non è. Il più delle volte occorre una trasfusione rapida quando un trauma provoca un'emorragia uguale o superiore al 30-40% della quantità totale, spiega Daniele Prati, ematologo e direttore del Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano. Tutto dipende però dalle condizioni di salute della persona prima dell'incidente. Ai soggetti più fragili sono sufficienti emorragie più lievi per rischiare la vita. Ovvio, il nostro corpo è in grado di rigenerarlo, ma come? Quale organo produce il sangue? Il nostro sangue è prodotto, nella sua parte più consistente, dentro le ossa, precisamente nel midollo. Qui infatti sono generati i globuli rossi, alcune varietà di globuli bianchi e le piastrine. Come mai le cellule staminali che danno origine al sangue si trovano in questo luogo così nascosto? Secondo uno studio pubblicato su Nature nel 2018, dipende dal fatto che questa collocazione protegge le staminali dai danni derivanti dai raggi ultravioletti del sole. Gli studiosi sono arrivati a questa conclusione osservando come le stesse cellule dei pesci zebra, Danio rerio, siano danneggiate dai raggi UV. Quando viene geneticamente rimosso lo strato di melanociti che le difende. Le ossa umane sarebbero quindi uno schermo naturale che impedisce lo stesso danno derivante dalla luce solare. Solo una parte del sangue è prodotta dal midollo osseo e il resto? Nei linfonodi, ad esempio, avviene la proliferazione dei linfociti, una popolazione di globuli bianchi, prosegue Prati. E la milza? Molti la associano al sangue e non è un errore. Nella fase embrionale genera cellule in grado di dar vita al sangue, mentre dopo la nascita continua a produrre linfociti così come lo fa il fegato. Quest'ultimo produce gran parte delle proteine che costituiscono la quota liquida del sangue, cioè il plasma. Questa sostanza, curiosamente gialla e non rossa, non è una semplice base in cui sono disciolti gli altri elementi del sangue, ma ha anche delle funzioni. Ospita sostanze importanti per il funzionamento dell'organismo, come albumina e immunoglobuline. La produzione del sangue è dunque un meccanismo articolato, una sorta di catena di montaggio che coinvolge molti tessuti e organi del nostro corpo. Il sangue è un prodotto complesso costituito da moltissime componenti, delle quali le più note sono certamente i globuli rossi. La loro funzione è quella di trasportare l'ossigeno nei vari tessuti del corpo, spiega Prati. È una funzione di vitale importanza svolta da queste cellule del tutto atipiche. Sono le uniche a non avere un nucleo. Ciò è permesso dal loro costituente principale, l'emoglobina, che si lega chimicamente all'ossigeno. Ci sono poi i globuli bianchi o leucociti, che hanno una funzione di difesa dell'organismo da microorganismi patogeni o corpi estranei. Nel nostro corpo se ne distinguono molti sottogruppi con funzioni precise. E quando ci tagliamo? Tutti sappiamo che nel giro di pochi istanti il sangue coagula. Ciò è permesso, tra l'altro, dalle piastrine. Non sono cellule, ma frammenti di cellule più grandi che hanno la funzione di attivatori del processo di coagulazione. Prosegue Prati. La loro attività deve avvenire in un preciso equilibrio. Se lavorano poco, rischiamo le emorragie. Se lavorano troppo, si possono generare coaguli e quindi trombi. Quando facciamo un esame del sangue e sul referto leggiamo la parola emocromo, i dati sottoriportati non sono altro che la valutazione dello stato di salute di tutti questi componenti che costituiscono il nostro sangue. C'è però un altro aspetto che tutti conoscono quando parliamo di questo magico fluido rosso. È il gruppo sanguigno, anch'esso desumibile da un normale esame del sangue. Voi conoscete il vostro. La sua importanza è centrale dal momento che da esso dipende il buon esito di una trasfusione che potrebbe essere necessaria durante interventi chirurgici o dopo un incidente. Tutti sappiamo che esistono i gruppi A, B, AB e 0. Ce ne sono altri 60 circa, ma normalmente si considerano solo questi 4 perché sono quelli la cui incompatibilità reciproca può essere causa di problemi importanti, aggiunge l'ematologo. Ciò dipende dal fatto che sulla superficie dei globuli rossi possono esserci degli antigeni responsabili di reazioni avverse quando avviene una trasfusione incompatibile. Ma perché l'evoluzione ha creato queste differenze nel sangue degli esseri umani? Lo ha reso chiaro, tra le altre cose, proprio la pandemia da Covid-19, prosegue il medico. Si è visto infatti che nei soggetti di gruppo 0 l'infezione è mediamente meno frequente. Le infezioni infatti tendono ad avere esito più o meno serio anche in funzione del gruppo sanguigno. Ciascun gruppo sembra essere più protetto verso alcuni virus o batteri piuttosto che altri, e ciò avrebbe un vantaggio evolutivo. Se di fronte a un'epidemia c'è almeno un gruppo umano più protetto, la sopravvivenza delle popolazioni è assicurata.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. La Cina vuole un'astronave grande chilometri. I piani per l'espansione cinese nello spazio prevedono un veicolo spaziale gigantesco, lungo chilometri, da assemblare in orbita. Di Luigi Bignami. La Cina è ormai protagonista a tutti gli effetti negli scenari dello spazio. Negli ultimi 20 anni, l'agenzia spaziale cinese, la China National Space Administration, ha realizzato alcune missioni di grande interesse tecnologico e scientifico, dall'invio nello spazio di astronauti, che in Cina si chiamano taikonauti, al dispiegamento di 3 stazioni spaziali come parte del programma Tiangong, dallo sviluppo di razzi lanciatori pesanti come il Long March 5, all'invio di esploratori robotici sul lato opposto della Luna, il Lander e il Rover Change 4, e su Marte, con un orbiter, un lander e un rover inviati in un'unica missione, un record assoluto. Guardando al prossimo decennio e oltre, la Cina ha progetti decisamente audaci, il più ambizioso dei quali è la costruzione di un veicolo spaziale ultra grande, lungo chilometri, si legge sulle pagine di scienza del South China Morning Post. Un veicolo di questo genere, in orbita bassa, cioè più o meno dove si trovano le stazioni spaziali internazionale, IS, e cinese, Tianhe, sarebbe un punto di svolta per il paese asiatico e forse anche per la storia dell'esplorazione dello spazio, consentendo missioni di lunga durata e lo sfruttamento di importanti risorse minerarie sulla Luna e sugli asteroidi. La fantascientifica proposta è una delle 10 presentate dalla National Natural Science Foundation of China nelle ultime settimane e, come gli altri progetti, ha ricevuto un finanziamento di 2,3 milioni di dollari per essere ulteriormente sviluppato. Secondo quanto si conosce dalle indiscrezioni, uno degli obiettivi degli studi che seguiranno è quello di trovare il modo per far sì che la massa del veicolo nel suo insieme non sia eccessiva, garantendo però la solidità strutturale necessaria per il lancio in orbita dei moduli. Gli elementi del gigantesco veicolo saranno infatti costruiti sulla Terra e poi lanciati singolarmente per essere assemblati nello spazio. Secondo il South China Morning Post, l'enorme veicolo sarà un importante equipaggiamento aerospaziale strategico per l'uso delle risorse spaziali, l'esplorazione dei misteri dell'universo e la permanenza a lungo termine nello spazio. Nel mondo occidentale c'è scetticismo sulla fattibilità di un progetto di questo genere. Per cominciare, ci vorrebbe un numero elevatissimo di lanci per portare gli elementi necessari nello spazio. Per avere un'idea, la Stazione Spaziale Internazionale, ISS, che è la più grande struttura artificiale mai assemblata in orbita, ha richiesto dozzine di lanci con razzi di vario tipo e molti anni di lavoro nello spazio, con costi che sono lievitati considerevolmente nel tempo. I moduli più grandi vennero lanciati per primi. Ci sono voluti 42 voli per consegnare in orbita le componenti da assemblare di questi elementi, 36 dei quali sono stati effettuati da uno Space Shuttle e i restanti con i lanciatori russi Proton e Soyuz-U. Dall'inizio dell'assemblaggio nel 1998 sono state necessarie non meno di 23 passeggiate spaziali, denominate EVA, tra assemblaggio e manutenzione. La stazione sarebbe dovuta costare 50 miliardi di dollari, ma ad oggi si parla di un totale di circa 150 miliardi di dollari, con la NASA e Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, che hanno sostenuto la maggior parte delle spese. L'ISS richiede anche 4 miliardi di dollari l'anno per le operazioni e la manutenzione generale, un onere che oggi è condiviso da 15 nazioni con i rispettivi programmi spaziali. Eppure, la Stazione Spaziale Internazionale misura appena 109 metri di lunghezza, mentre il veicolo cinese sarebbe almeno 20 volte più lungo. Sulla base di stime molto approssimative, si può ipotizzare che un veicolo spaziale che si estenda per chilometri costerebbe non meno di 3.000 miliardi di dollari. Qualcuno ha azzardato l'ipotesi che per veicolo spaziale di grandi dimensioni i cinesi non intendessero un'astronave o una stazione spaziale, bensì un ascensore spaziale, ossia una struttura in grado di portare materiale da Terra nello spazio o dallo spazio alla Luna, viaggiando su cavo come un vero e proprio ascensore. Ipotesi tornata in auge negli ultimi anni grazie ai progressi delle tecnologie che fanno uso di nanotubi di carbonio, grafene, nanofilamenti di diamante e altri supermateriali che permetterebbero, in teoria, di realizzare cavi di lunghezza e resistenza adeguati. In Cina, nell'aprile 2021, in occasione della sesta giornata nazionale dello spazio, sono stati presentati anche piani per condurre missioni con equipaggio su Marte entro il 2033 come parte di un progetto a lungo termine per costruire una base permanente sul pianeta rosso. Insomma, qualunque siano gli obiettivi, è chiaro che la Cina sta prendendo molto sul serio il suo status di importante attore spaziale e che nelle sue non molto nascoste intenzioni intenda espandersi al punto da superare NASA e Roscosmos e diventare la principale potenza mondiale dello spazio.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: da rivista Natura. Perché le zanzare diventano ogni anno più forti? In Vietnam e Cambogia sono state scoperte super zanzare, portatrici della febbre dengue, che manifestano resistenza alle sostanze chimiche. Un gruppo internazionale di ricercatori, guidato da Shinichi Kasai del National Institute of Infectious Diseases del Giappone, ha pubblicato su Science Adventures un nuovo studio che mostra la scoperta di zanzare resistente agli insetticidi in Vietnam e in Cambogia. Le zanzare Aedes aegypti sono le responsabili della dengue, della febbre gialla, della chikungunya, della zika e altre malattie. Si cerca di combattere la loro diffusione tramite una serie di sostanze chimiche volte ad uccidere o respingere le zanzare. La maggior parte di questi composti chimici vanno ad agire sul sistema nervoso centrale dell'insetto. Lo studio, al quale hanno collaborato altre istituzioni scientifiche giapponesi e ricercatori di Vietnam, Cambogia, Singapore, Taiwan, Indonesia e Ghana, evidenzia come le zanzare si siano evolute. Nel primo step sono state raccolti sul campo, in Vietnam, Indonesia, Ghana e Taiwan, esemplari di zanzare per spruzzarle con la permetrina, un piretroide generale utilizzato nelle aree di raccolta dei campioni. Gli scienziati hanno scoperto che solo il 20% delle zanzare raccolte dal Vietnam è morto. I tassi di mortalità delle zanzare negli altri campioni erano quelli previsti. Successivamente sono stati analizzati i genomi delle zanzare rimaste in vita dopo l'esposizione all'insetticida ed è stata evidenziata una mutazione in un gene già stato associato alla resistenza a queste sostanze chimiche. Raccogliendo altri campioni, questa volta a Singapore e in Cambogia, ed esaminando specificamente quel gene, sono stati ritrovati 10 ceppi unici con mutazioni affini a quelle osservate nelle zanzare vietnamite e quasi tutti in Cambogia. Dallo studio è emerso che fino al 78% delle zanzare nei campioni raccolti in Cambogia o in Vietnam erano resistenti ai piretroidi e quelle con la mutazione del piretroide hanno mostrato di avere in media un aumento della resistenza da 50 a 100 volte. Questa mutazione era già stata rilevata precedentemente, ma non con una frequenza così elevata. La ricerca ha inoltre riscontrato una massima resistenza a due insetticidi differenti spruzzati nella capitale cambogiana Phnom Penh, dove le zanzare possedevano più di una mutazione che attribuiva loro meno fragilità. Questa nuova capacità delle zanzare preoccupa molto per la salute pubblica, anche perché, a causa del cambiamento climatico, dell'urbanizzazione e della globalizzazione, Aedes aegypti e altre specie stanno aumentando in maniera esponenziale ed estendendo i loro areali. Il nuovo studio è perciò un campanello d'allarme e suggerisce di aumentare gli sforzi per combattere le zanzare, dal momento che loro stanno diventando sempre più forti. Questa mutazione nelle zanzare per ora è ancora confinata nel sud-est asiatico, ma sappiamo che Aedes aegypti è una grande viaggiatrice, oltre alla caratteristica non indifferente di poter vivere ovunque, soprattutto in contenitori artificiali per l'acqua, come bacinelle, bicchieri e barattoli, impossibili dunque da eliminare. Anche le sue uova hanno una grande robustezza, possono sopravvivere per mesi in condizioni asciutte. Queste zanzare potrebbero diventare una minaccia senza precedenti per il controllo della febbre dengue e di altre malattie trasmesse da loro. Altri paesi dovrebbero iniziare a testare la resistenza per determinare la vera entità del problema, aggiungono i ricercatori.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da luoghi dell'infinito, dell'avvenire. Il silenzio è il destino della poesia. La poesia e i poeti di fronte al silenzio, nella sua dimensione umana e divina, è l'antidoto alla civiltà dell'intrattenimento. Di Davide Rondoni. Il silenzio è l'assente. È uno strano evento, qualcosa che si presenta come apparentemente negativo, come se il silenzio fosse la mancanza di suono, di rumore. Il non c'è, che si svela a volte come essere qualcosa. È una non voce che può parlare. Il silenzio non succede quasi mai nelle nostre giornate sempre arrumorate. Nuovo termine inventato ad hoc per questo articolo. Ma quando la sua vela taglia il mare delle cose, delle parole e dei suoni confusi, quando la sua lama brilla, cambia tutto. Non importa nemmeno che sia silenzio assoluto, come quello che secondo certi esperimenti può portarci a stati alterati della mente. In quegli esperimenti i rumori del nostro corpo, battiti, fruscii, borbottii, diventano terremoti insostenibili per i nostri nervi. No, basta anche un silenzio relativo. Un silenzio che, per così dire, conviva con piccoli suoni. Fossero pure lievi fruscii esterni, sospiri, aliti di vento o di onde. Lo chiamano silenzio perché sta emergendo qualcosa. Perché il silenzio è il non linguaggio e quindi è il non umano. Ma noi umani facciamo appunto esperienza del silenzio. Non lo creiamo, semmai creiamo le condizioni, diminuendo la presenza del rumore, per cui esso emerga. Non lo creiamo. Non c'è nulla di più stupido dell'espressione scolastica o tribunalizia o da arbitro di tennis. Fate silenzio. Eppure lo possiamo sperimentare. È un linguaggio non creato da noi. Il non umano che tocca l'umano. Ci sono sovrumani silenzi, suggerisce Leopardi nell'Infinito. Si crea una dimensione nuova. Non accade solo dinanzi a certi panorami dove prodigiosamente nulla fa rumore, o in certe notti di sprofondamento, o in certe lontananze sottomarine. Accade anche nel momento impercettibile in cui la madre osserva il figlio addormentarsi, nel momento in cui in casa sembra non succedere niente, o in ufficio quando una luce media investe le stanze e i gesti, le voci, i passi sembrano diventare remoti, assenti. Oppure accade per strada, raramente ma accade, quando la città ha momenti di sospensione, di strano accordo tra silenzi, e si fa largo inspiegabilmente nel caos un momento di contemplazione. Quale non linguaggio dunque ci parla nel silenzio? Cosa è l'assenza che muove mute labbra? Il silenzio può essere sperimentato in tanti modi. Terrore, dolcezza, stupore, concentrazione. È, pur nel suo essere un linguaggio non umano, un'esperienza solamente completamente umana, dunque ambigua. Un silenzio può suggerire cose opposte a due persone. Nel silenzio di un funerale, una prega, l'altra si angoscia. Nel silenzio frusciante di un bosco, qualcuno ascolta voci spirituali, qualcun altro fiuta la selvaggina. O a volte entrambi fanno entrambe le azioni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Il Salvagente. La colazione dei nonni e le nostre da piccoli chimici. Di Letizia Magnani. Che cosa c'è davvero nelle nostre dispense? E come il cibo che mangiamo condiziona le nostre vite? Sono queste due delle domande da cui siamo partiti per capire se l'emergenza sulla salute che denuncia Christine Lawless sia tale anche in Italia. Partiamo da un dato certo. L'industria agroalimentare in Italia è molto forte. Addirittura rappresenta con i suoi oltre 130 miliardi di fatturato, i dati più aggiornati sono del 2016, il 13% del PIL nazionale. Italia e Stati Uniti sono lontani anni luce per quanto riguarda il cibo e la sua fruizione. È questo uno dei motivi per i quali la dieta italiana fa impazzire il mondo, a cominciare proprio dagli americani. Inoltre, per noi l'industria alimentare

Amatori è molto più triste e difficile negli USA, dove per trovare ortaggi veri occorre faticare molto e dove è davvero difficile mangiare sano. Torniamo però alla nostra domanda. Quanto e come il cibo ci condiziona? Come ha cambiato il nostro corpo e la nostra mente? E ancora, la colazione di mia nonna era così tanto diversa dalla mia? Ammetto che prima di leggere il libro della giornalista americana non avevo mai pensato molto a cosa mangiasse a colazione la mia nonna. Vediamo, 70 anni fa, nel 1948, la mia nonna aveva 28 anni, 10 in meno di me. Aveva votato per la prima volta in vita sua, per la cronaca a favore della Repubblica, dopo essere uscita viva dalla Seconda Guerra Mondiale. Era già sposata con mio nonno e aveva due bimbi piccoli. Erano anni difficili, di scarsità. Anche se i miei nonni erano forse più fortunati di altri, perché vivevano in campagna e mio nonno era fattore. Quindi penso frutta e verdura, almeno quelle non mancavano, così come pollame e uova. Riuscivano di certo a mangiare anche il pesce, visto che la loro casa era a pochi chilometri dal mare, a Cervia, in Romagna, e che il padre di mia nonna era pescatore. Certo, in paese c'era una sola bottega, la mia nonna non aveva la macchina, quindi si muoveva per lo più in bicicletta, motivo per il quale già anziana aveva ancora gambe toniche e ben tornite. Mi ha sempre raccontato che comprava gli alimenti a peso. Qualche etto di farina per la pasta fatta in casa, le uova le prendeva dal suo pollaio. La carne, per lo più macinata, da unire ad altri ingredienti, di riuso, cioccolato e qualche caramella per i bambini, il burro e lo strutto per friggere e cucinare, il pane, i biscotti, le torte li faceva a casa e li portava al forno del paese per cuocerli. Quando ero una bambina, ricordo vasi pieni di passata di pomodoro, verdure sott'olio e pesche sciroppate. I salumi ovviamente si producevano nelle case dei contadini vicini, una volta l'anno, verso fine gennaio, inizio febbraio, quando si ammazzava il maiale. Insomma, la colazione credo fosse molto naturale, forse una fetta di crostata, un frutto raccolto in giardino, un caffè, un po' di latte, magari del pane avanzato dalla sera prima o un pezzo di piadina. In fin dei conti, non è così tanto diversa dalla mia e da quella di Christine. Anche se noi i biscotti li compriamo al supermercato, così come le uova, il latte e il caffè, che per far prima è in capsule. A guardare le etichette dei nostri pacchetti di biscotti, cereali e merendine in genere, ci si rende subito conto che in effetti facciamo colazione con coloranti, additivi, zucchero e sale occulti, sostanze chimiche e farine di provenienza talvolta dubbia, per tacere degli oli e dei grassi per lo più insaturi. Per oltre 20 anni abbiamo allegramente fatto colazione con olio di palma, in odore, in sapore e molto facile da lavorare industrialmente, oltre che davvero economico rispetto al burro e agli altri oli vegetali, solo che lo ignoravamo. Il tutto si traduce in calorie che tentiamo di smaltire 3 volte alla settimana sul tapis roulant, in palestra, nella speranza che tutte quelle sostanze aliene non si depositino inesorabilmente sui fianchi. Ma al di là di questo, il cibo in scatola, quello industriale, come ci cambia e come cambia la nostra mente? È certamente vero che negli ultimi 70 anni il nostro rapporto col cibo è mutato. Cambiamento però non significa necessariamente peggioramento. Anzi, l'industria alimentare non è buona o cattiva di per sé e la modernità, come l'innovazione in genere, non va demonizzata. Come ci hanno spiegato due fra i più importanti psichiatri, Vittorino Andreoli e Paolo Crepè, il cibo è cultura e socialità. Quindi ben vengano la consapevolezza alimentare e l'informazione, fondamentali nelle nostre decisioni, anche di acquisto, ma senza timori o ossessioni eccessive. Quello che sappiamo per certo è che l'industria alimentare nel mondo è in mano a 10 grandi corporate.
Insieme.

0: Insieme detengono il 70% dei marchi globali, il che significa che 7 alimenti su 10 che portiamo sulla tavola sicuramente appartengono a uno tra Nestlé, Coca-Cola, Unilever, Danone, Mars, Mondelez, Kellogg's, General Mills, PepsiCo e Associated British Food. Il loro giro d'affari nell'ultimo anno ha superato i 500 miliardi di dollari di fatturato. È equiparabile alla somma del PIL dei paesi del sud del mondo. C'è poi un'altra questione che sta molto a cuore degli americani, ed è la teoria dell'uovo intero. Spesso, infatti, nel carrello della spesa degli americani si trovano alimenti industriali derivati da alimenti veri, ma che di naturale non hanno quasi più niente. Della serie, in America il Botox viene iniettato anche alle mele, non solo alle labbra delle star. Ma questo cibo di gomma non fa bene. La modernità ha portato con sé l'innalzamento della durata di vita, ma anche alcune malattie gravi. Quelle cardiocircolatorie, la prima causa di morte al mondo, il sempre più diffuso diabete, i tumori, alcune malattie croniche e l'obesità, che in Europa e in USA, pur con tante differenze, è drammatica soprattutto nei bambini. Malnutrizione e obesità sono causati dallo stesso problema e provocano gli stessi effetti.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera agli ebrei. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera agli Ebrei è un'opera inclusa nel Nuovo Testamento, in cui il profilo e la missione di Gesù sono delineati tramite il confronto con la figura del sommo sacerdote nell'Antico Testamento. La lettera presenta Gesù come il vero sacerdote che ha espiato i peccati e affronta i temi dell'avvento del regno di Dio, della debolezza della volontà e dell'ostilità del mondo. La lettera, in particolare, è il solo scritto del Nuovo Testamento che si avvale in modo dettagliato della liturgia giudaica della riconciliazione per presentare il sacerdozio di Cristo. Lettura di Elisa Breda.
2: Capitolo 8. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della Maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo, che il Signore, e non un uomo, ha eretto. Infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici. È perciò necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. «Guarda», disse, «di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte». Ora però, egli ha ottenuto un ministero tanto superiore quanto migliore è il patto fondato su migliori promesse, del quale egli è mediatore. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Infatti Dio, biasimando il popolo, dice: «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo, non come il patto che feci con i loro padri, nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto. Perché essi non hanno perseverato nel mio patto, e io, a mia volta, non mi sono curato di loro, dice il Signore. Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti. Le scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello dicendo: conosci il Signore. Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Dicendo un nuovo patto, egli ha dichiarato antico il primo. Ora, quel che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire.

Capitolo 9. Certo anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti, fu preparato un primo tabernacolo, nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i pani della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aaronne che era fiorita e le tavole del patto. E sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. Questa dunque è la disposizione dei locali. I sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto, ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta all'anno, non senza sangue, che gli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Questo è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni. Insomma, di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli, attraverso un tabernacolo più grande, più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, in modo da procurar la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Un testamento, infatti, è valido quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e il sopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, e disse: «Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi». Asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo. Ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così
Anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la salvezza.

Capitolo 10. La legge, infatti, possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò con quei sacrifici, che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli se coloro che rendono il culto, una volta purificati, avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati. Invece, in quei sacrifici, viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato». Allora ho detto: «Ecco, vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge», aggiunge poi: «Ecco, vengo per fare la tua volontà». Così, egli abolisce il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto: «Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni», dice il Signore, «metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti». Egli aggiunge: «Non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità». Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: «A me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione». E ancora: «Il Signore giudicherà il suo popolo». È terribile cadere nelle mani del Dio vivente, ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati,
voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Capitolo 11. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede, comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa, gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte. E per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede, Enoch fu rapito perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Or, senza fede, è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Per fede, Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Per fede, a Abramo, quando fu chiamato, ubbidì, per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede, soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende, come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò, da una sola persona e già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria. E se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure il Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti e riebbe Isacco come una specie di risurrezione. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù
anche riguardo a cose future. Per fede Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizioni circa le sue ossa. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani che tentavano di fare la stessa cosa furono inghiottiti. Per fede caddero le mura di Gerico, dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Per fede Raab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Che dirò di più, poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono il taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per resurrezione i loro morti. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione, per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra. Bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi.

Capitolo 12. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al padre degli spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno. Ma egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Perciò, rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati, che nessuno sia fornicatore o profano, come Esaù che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccar con mano e che era avvolto nel fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, tale che quanti l'udirono supplicarono che più non fosse loro rivolta altra parola, perché non potevano sopportare quest'ordine. Se anche una bestia tocca al monte, si è lapidata. Tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse: «Sono spaventato e tremo». Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue d'Abele. Badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, perché se non scampano quelli. Quando rifiutarono d'ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi, se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa: «Ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo». Or, questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte perché sussistano quelle che non sono scosse. Perciò,
ricevendo un regno che non può essere scosso. Siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Capitolo 13. L'amore fraterno rimanga tra di voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, senza saperlo, hanno ospitato angeli. Ricordatevi dei carcerati, come se foste in carcere con loro, e di quelli che sono maltrattati, come se anche voi lo foste. Il matrimonio si è tenuto in onore da tutti, e il letto coniugale non si è macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Così noi possiamo dire con piena fiducia: «Il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo?» Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non vi lasciate trasportare qua e là da diversi e strani insegnamenti, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia, non dalle pratiche relative a vivande dalle quali non trassero alcun beneficio quelli che le osservavano. Noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti, i corpi degli animali il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, quale offerta per il peccato, sono arsi fuori dell'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori della porta della città. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Pregate per noi. Infatti siamo convinti di avere una buona coscienza e siamo decisi a condurci onestamente in ogni cosa. Ma ancor più vi esorto a farlo, affinché io vi sia restituito al più presto. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora, fratelli, sopportate con pazienza, vi prego, la mia parola di esortazione perché vi ho scritto brevemente. Sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà. Con lui, se viene presto, verrò a vedervi. Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi. Quelli d'Italia vi salutano. La grazia sia con tutti voi.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera agli ebrei, letta da Elisa Breda. Una produzione Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti Chi Parla.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te sono tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai. Come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi anche il male non può farvi del male.

0: una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine, voi, luce e inferno, e poi anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Dal libro di Andrea Camilleri, Donne, Desdemona. Otello, l'acclamata tragedia di Shakespeare, a leggerla è proprio un gran pasticcio. Ci sono un'infinità di incongruenze temporali, caratteriali, psicologiche. Gli studiosi si sono dovuti arrampicare sugli specchi per tentare di risolverle senza riuscirci. Sono tutte pecche che però scompaiono magicamente non appena dalla lettura si passa alla rappresentazione scenica. Dalla stragrande maggioranza dei critici, l'opera viene definita come la tragedia della gelosia. Ma davvero è così? Come è noto, Shakespeare si ispirò alla settima novella della terza decca degli Ecatommiti dell'italiano Giovan Battista Giraldi Cinzio, che lesse non si sa se nell'originale o nella traduzione francese. Comunque sia, Cinzio non dà alcun nome ai personaggi della sua novella, fatta eccezione per Desdemona. Quindi i nomi che compaiono nella tragedia, da Otello a Iago, da Cassio a Emilia, da Brabanzio a Roderigo, sono tutti dovuti alla fantasia del tragediografo. Ma cosa gli suggerisce di fare del protagonista The Moor of Venice, vale a dire un uomo di pelle nera? Probabilmente perché Cinzio ebbe due modelli reali, il patrizio Cristoforo Moro, che fu governatore di Cipro, e il capitano Moro, soprannominato così perché scuro di pelle, ma che era un italiano del meridione e si chiamava Francesco d'Assessa. Shakespeare ne fece invece, e a ragion veduta, un Moro autentico. Un valoroso generale della Repubblica Veneziana che seduce col racconto delle sue eroiche gesta la giovanissima figlia del senatore Brabanzio e segretamente se la sposa. Quando il senatore viene, ad opera di Iago, messo con brutalità al corrente del matrimonio, il caprone nero sta montando la tua pecorella bianca, si mette a fare fuoco e fiamme, definendo quell'unione come un tradimento del sangue. Credo che in questa frase consista il nucleo della tragedia. Ci tornerò alla fine. Inoltre, Brabanzio accusa Otello d'avergli plagiato la figlia, annullandole la volontà con sconosciuti filtri e formule magiche. E anche qui l'allusione razziale è più che evidente. Otello sarebbe una specie di stregone che quei riti ammaliatori li ha nel sangue. Il senatore sottopone il caso al consiglio, presieduto dal doge, ma l'arrivo di un messo che annuncia un imminente attacco turco a Cipro convince il consiglio a far partire d'urgenza il generale Otello in difesa dell'isola, accompagnato dall'appena sposata Desdemona. E qui accennerò, per necessità, a una delle incongruenze. Dallo sbarco della coppia a Cipro fino al termine della tragedia corrono appena 36 ore. Troppo poche, perché, considerate tutte le vicende che succedono in quel lasso di tempo, Desdemona e il suo presunto amante Cassio trovino il momento adatto, non dico per appartarsi, ma almeno per scambiarsi qualche fuggevole effusione. Accecato com'è dalla gelosia tenuta continuamente accesa dalle insinuazioni di Iago, Otello, che già di suo non deve essere quello che si dice un gran ragionatore, perde ogni senso logico. E questo lo si può comprendere. Ma perché Desdemona non si difende usando lei le armi della logica? Se non verso Otello, che ormai è incapace di intendere, almeno verso se stessa, usandole cioè a suo favore. Mi spiego meglio. Nessuna donna al mondo, accusata dal marito di un probabile tradimento, si difenderebbe non difendendosi, come in fondo fa Desdemona. È un atteggiamento che naturalmente si ritorce contro di lei, rinforzando i sospetti di Otello. Quando questi le dichiara che vuole ucciderla, la risposta è: «Allora Iddio abbia misericordia di me». Quando Otello le rinfaccia d'aver visto in mano a Cassio il fazzoletto che lui le aveva regalato come pegno d'amore, Desdemona ribatte che forse Cassio l'avrà trovato per terra. Che potrebbe essere anche la verità, ma detta così sembra non esserla. E tutte le volte che Otello l'accusa d'essere una baldracca e di averlo tradito, lei fa domande tipo come, con chi e perché. Mai una sola volta che domandi quando. A questa domanda Otello non avrebbe saputo dare una risposta, perché il tempo materiale del tradimento non ci sarebbe stato. Questo atteggiamento passivo e inconsciamente anche collaborativo di Desdemona mi ha sempre intrigato. Forse la spiegazione si trova in una sua frase pronunziata durante la prima violenta scenata di gelosia, allorché dice al marito: «Quello che avete perduto voi, ho perduto anch'io». Desdemona è cosciente d'avere, per amore, perpetrato quel tradimento del sangue che è stato gridato con sgomento da suo padre Brabanzio. Quel matrimonio ha alienato affetti, amicizie, alleanze, simpatie. Desdemona sa perfettamente che, terminata la parentesi cipriota, al ritorno a Venezia, quel matrimonio che non si aveva da fare tornerà ad essere oggetto di contesa e di contrasto. Insomma, Desdemona intuisce che la sua unione con Otello, un moro, è ad altissimo rischio d'estinzione, in un modo o nell'altro. Si abbandona dunque passivamente alla morte e solo negli ultimi istanti della sua giovinezza ha un moto di ribellione. Ma è troppo tardi. No, non è il dramma della gelosia di Otello. Quel dramma ne copre uno ancora più grande, quello appunto del tradimento del sangue. Allora sì, che tutto diventa chiaro. Desdemona si offre come vittima sacrificale perché la sua morte risarcisca la società di quel tradimento. E se proprio sul tema della gelosia si vuole insistere, allora la vittima, a parer mio, non è Desdemona, ma Otello. E la tragedia della gelosia è quella di Iago, che agisce come agisce perché è geloso di Michele Cassio, verso il quale va il favore di Otello. Ed è geloso di Otello stesso, il quale, a quanto pare, avrebbe gradito le grazie di sua moglie Emilia. Ma qui aprirei un altro discorso.
1: Il racconto.
3: Edgar Keret. Non farlo. Pit-Pit lo nota per primo. Stiamo andando ai giardinetti a giocare a palla, quando improvvisamente dice «Guarda, papà!» Ha la testa reclinata all'indietro e gli occhi stretti a fessura e guarda molto al di sopra della mia testa. Prima ancora che io abbia il tempo di immaginare una navicella aliena o un pianoforte che ci sta per cadere addosso, sento per istinto che sta per succedere qualcosa di brutto. Giro la testa nella direzione dello sguardo di Pit-Pit e vedo solo un brutto palazzo di 4 piani, intonacato a spruzzo e interamente punteggiato di condizionatori d'aria, come se soffrisse di orticaria. Il sole, a picco sul palazzo, mi accecca un po' e prima che io possa spostarmi per vedere meglio, sento Pit-Pit che dice «Vuole volare!» Adesso riesco a individuare la figura di un uomo con una camicia dal colletto bianco, in piedi sulla ringhiera del tetto a terrazza che guarda in basso, dritto verso di me, e sento Pit-Pit che sussurra alle mie spalle «È un supereroe?» Invece di rispondergli, urlo al tizio «Non farlo!» Lui si limita a guardarmi. Io grido ancora «Non farlo, per favore!» Qualunque sia il motivo che ti abbia portato lassù, di sicuro pensi che sia qualcosa che non si può risolvere, ma sappi che non è così. Se adesso ti butti, te ne andrai con la sensazione che non hai via d'uscita e questo sarebbe il tuo ultimo ricordo. Non la famiglia, non l'amore, solo un senso di sconfitta. Ma se rimani, te lo giuro, su quello che ho di più caro, il dolore e la disperazione inizieranno a dissolversi e nel giro di pochi anni ti ricorderai di quella volta che volevi buttarti dal tetto di un palazzo e un uomo sotto ti ha urlato di non farlo, come di una storiella buffa che racconterai mentre bevi una birra. «Che cosa?» grida l'uomo sul tetto facendo segno all'orecchio. Probabilmente non sente a causa del traffico. Oh, magari no. Io infatti ho sentito benissimo il suo «Che cosa?» Forse è un po' duro d'orecchi, ha problemi di udito. Pit-Pit mi abbraccia i fianchi senza riuscire a circondarli completamente, come se fossi un gigantesco baobab, e grida all'uomo «Hai superpoteri?» Lui si tocca di nuovo l'orecchio come se non riuscisse a sentire. «Sono stufo! Basta! Non ce la faccio più!» grida. E Pit-Pit, di rimando, come se stessero avendo una normalissima conversazione, «Forza, dai, vola!» Io mi faccio prendere dall'agitazione, come mi succede sempre quando so che dipende tutto da me. Al lavoro mi capita spessissimo, pure a casa, anche se un po' meno, come quella volta che stavamo andando al parco nazionale Gan Ashlosha e io cercai di frenare e le ruote si bloccarono. L'auto si mise a sbandare e io dissi a me stesso «O risolvi questa situazione o è la fine». Non riuscii a risolvere la situazione. Ci fu un grave incidente. Liat, l'unica che non aveva la cintura di sicurezza, morì e io rimasi solo con 2 bambini. Pit-Pit aveva 2 anni e parlava appena, ma Noam non la finiva più di chiedere «Quando torna la mamma? Quando torna la mamma?» E sto parlando di parecchio dopo il funerale. Aveva 8 anni all'epoca, un'età in cui già si dovrebbe capire quando qualcuno muore, però continuava a chiedere lo stesso. E io, che anche senza quelle domande irritanti sapevo che era successo tutto per colpa mia, avrei voluto farla finita proprio come l'uomo sul tetto. ma mi sono rimesso in sesto e ora eccomi qui. Cammino senza stampelle, convivo con Simona, sono un bravo papà. E vorrei raccontare tutto questo all'uomo sul tetto, confessargli che so esattamente cosa sta provando e che se non si spappolerà sul marciapiede come una pizza, tutto passerà. Garantito! Non c'era nessuno su questo pianeta che stesse peggio di me. Quel tizio deve scendere da lassù e concedersi una settimana di tempo, un mese, anche un anno se necessario. Ma come si fa a dire tutto questo a un mezzo sordo? E intanto Pit-Pit mi tira per la mano e dice: «Oggi non vola, papà. Andiamo ai giardinetti prima che faccia buio». Io però non mi muovo e grido a squarciagola: «La gente muore in continuazione, come mosche, anche senza che ci ammazziamo da soli. Ti prego, non farlo, non farlo!» L'uomo sul tetto annuisce. Sembra che stavolta abbia sentito qualcosa. Mi urla di rimando: «E tu come fai a saperlo? Come fai a sapere che lei è morta?» «C'è sempre qualcuno che muore», vorrei gridare. «Sempre. E se non lei, allora qualcun altro». Ma non sarà questo a convincerlo a scendere. Perciò urlo indicando Pit-Pit: «C'è qui un bambino! Non deve vedere tutto questo!» E Pit-Pit accanto a me strilla: «Sì che devo! Sì che devo! Forza, vola prima che faccia buio!» È dicembre. Fa davvero buio presto. Se quell'uomo si butterà giù, avrò anche lui sulla coscienza. La psicologa dell'azienda sanitaria, Irena, mi fisserà con quel suo sguardo eloquente come a dire: «Tu sei l'ultimo, dopo di te me ne torno a casa», e ripeterà ad alta voce: «Non è colpa tua, te lo devi mettere in testa». E io annuirò perché so che di lì a un paio di minuti la seduta finirà e lei andrà a prendere sua figlia all'asilo nido. Ma per me non cambierà niente e dovrò portarmi sulla coscienza anche questo tipo mezzo sordo, oltre a Liat e all'occhio di vetro di Noam. Devo salvarlo. «Aspetta, non muoverti!» grido con tutte le mie forze. «Un attimo, vengo su a parlare con te!» E lui strilla dall'alto: «Non ce la faccio senza di lei, non ce la faccio!» E io ancora: «Solo un attimo!» «Vieni, tesoro, andiamo sul tetto», dico a Pit-Pit. Lui fa un no carino con la testa, come sempre prima di farmi perdere la pazienza, e dice: «Se vola, lo vediamo meglio da qui». «Non volerà», sentenzio, «non oggi. Vieni, saliamo solo un attimo. Papà deve dire qualcosa a quel signore». «Allora diglielo da qui», si impunta Pit-Pit. Si divincola dalla mia stretta e si sdraia sul marciapiede, come fa con me e con Simona al centro commerciale. «Facciamo a gara a chi arriva primo sul tetto», gli propongo. «Se arriviamo senza fermarci, il premio per Pit-Pit e papà sarà un gelato». «Lo voglio adesso il gelato», frigna lui, rotolandosi sul marciapiede. «Adesso!» Non ho tempo per i suoi capricci. Lo prendo in braccio, lui si dimena, strilla, ma io faccio finta di niente e comincio a correre verso il palazzo. «Cosa succede al bambino?» sento l'uomo gridare dall'alto. Io non rispondo, mi fiondo su per le scale. Forse la curiosità lo terrà inchiodato al tetto. Forse, grazie a quella, non salterà, mi aspetterà. Il bambino pesa, faccio fatica a salire tutte quelle scale con un piccolo di 5 anni e mezzo in braccio che non collabora. Al terzo piano non ho più fiato. Una signora grassa con i capelli rossi socchiude la porta del suo appartamento e attraverso lo spiraglio mi chiede chi sto cercando. Probabilmente ha sentito le urla di Pit-Pit. Io la ignoro, continuo a salire. Anche se volessi spiegarle qualcosa, non ho abbastanza aria nei polmoni. «Lì sopra non abita nessuno», urla lei, «c'è solo il tetto». E quando dice tetto, la sua voce stridula si spezza e Pit Pit strepita in tono lacrimevole. «Il gelato adesso! Adesso!» Non ho le mani libere per spingere il portellone automatico che dovrebbe catapultarmi sul tetto al terrazzo. Ho Pit Pit in braccio che non smette di contorcersi. Allora do un calcio al portellone con tutte le mie forze. Il terrazzo è vuoto. L'uomo che era lì fino a un minuto fa non c'è più. Non ci ha aspettato per sapere perché il bambino strillava. «È volato via!» frigna Pit Pit. «È volato via e per colpa tua non abbiamo visto niente! Per colpa tua!» Mi avvicino alla ringhiera. Forse l'uomo ci ha ripensato ed è rientrato nel palazzo, provo a dire a me stesso. Ma non credo. Lo so che è laggiù, riverso sul marciapiede, in una posizione innaturale. Lo so. E io ho in braccio un bambino che non deve vederlo. Non deve assolutamente. Per lui sarebbe un trauma per tutta la vita e ne ha già subito uno di trauma. Non gliene serve un altro. Ma le gambe mi portano al bordo del tetto. È come graffiare la crosta di una ferita, come ordinare un altro bicchiere di Chivas quando sei consapevole di aver già bevuto troppo, come guidare un'automobile quando sai perfettamente di essere stanco, sfinito. Ci avviciniamo alla ringhiera e cominciamo a renderci conto dell'altezza. Pit Pit tace e io riesco a sentire i nostri respiri pesanti e le sirene delle ambulanze in lontananza, come se mi dicessero: «Ma perché? Per quale motivo vuoi guardare? Pensi che cambierai qualcosa? Che possa servire a qualcuno?» D'un tratto sento dietro di me la voce stridula della donna dai capelli rossi. «Lascialo andare!» grida. Mi giro verso di lei, ma non capisco esattamente cosa voglia. «Lasciami andare!» urla anche Pit Pit. Quando un estraneo si intromette nelle nostre discussioni, si agita sempre. «È solo un bambino!» continua la donna con voce dolce e incrinata dal pianto. Sta per scoppiare in lacrime. Il suono delle sirene si fa più vicino e la rossa viene verso di me. «Lo so che soffri», dice, «che è dura. Lo so, credimi». C'è una tale nota di sofferenza nella sua voce che persino Pit Pit smette di agitarsi e la guarda come ipnotizzato. «Guardami», sussurra lei, «guardami. Sono grassa, sola. Anch'io avevo un figlio. Lo sai cosa significa perdere un figlio? Ti rendi conto di quello che stai per fare?» Pit Pit in braccio a me mi stringe forte. «Guarda che bel bambino!» dice ormai accanto a noi, accarezzandogli i capelli con la mano paffutella. «C'era un uomo!» dice Pit Pit, fissandola con i suoi bellissimi occhi scuri, quelli di Liat. «C'era un uomo che è volato via! E per colpa di papà non l'abbiamo visto!» Le sirene smettono di ululare proprio sotto di noi. Faccio un altro passo verso la ringhiera e la mano sudata della donna afferra la mia. «Non farlo!» dice. «Ti prego, non farlo!» Pit Pit ordina una pallina di vaniglia in una coppetta. Io un cono al pistacchio e stracciatella. La rossa un frullato al cioccolato. Tutti i tavolini della gelateria sono sudici, perciò cerco di ripulirne uno con un tovagliolino. Pit Pit vuole assaggiare il frullato della signora e lei glielo dà. Anche lei si chiama Liat. È un nome comune. Non sa della nostra, di Liat, dell'incidente. Non sa niente di noi. E nemmeno io so qualcosa di lei. So che ha perso un figlio. Proprio mentre uscivamo dal palazzo, stavano caricando il corpo dell'uomo sull'ambulanza. Per fortuna era già coperto da un lenzuolo, così avrò il ricordo di un cadavere in meno in testa. Il gelato è troppo dolce, ma Pit Pit e la donna sembrano soddisfatti. Lui tiene la coppetta di plastica in una mano e allunga l'altra verso il frullato della donna. Lo fa sempre, non so perché. Ha già un gelato. Che bisogno ha di avere anche l'altro? Apro la bocca per dire qualcosa, ma la donna dai capelli rossi mi fa segno che va tutto bene e gli dà il suo bicchiere quasi vuoto. Suo figlio è morto. Mia moglie è morta. L'uomo sul tetto è morto. Guarda com'è carino, mi sussurra quando Pit-Pit si sforza di aspirare l'ultima goccia di gelato dalla coppetta. È carino davvero.
1: Avete ascoltato Il racconto.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta L'epica medievale, il romanzo cortese. Pochi decenni più tardi, alle chansons de geste, si afferma in area francese un genere di narrazione, in versi o in prosa, che si definisce romanzo. Questo genere non ha a che fare con quello che intendiamo noi oggi con il termine romanzo. Infatti, significa solo in lingua romanza. La lingua romanza deriva dall'espressione romanice loqui, cioè il parlare come i romani. E così sono definite le lingue derivate dal latino. Questo tipo di narrazione è definita anche cortese, perché viene elaborata nelle corti dei grandi signori feudali. A corte vive la famiglia del signore, i funzionari che aiutano il signore ad amministrare le terre e i cavalieri che difendono il castello. A corte, per intrattenere piacevolmente gli aristocratici, lavorano i giullari, professionisti dello spettacolo che recitano, fanno giochi di abilità e raccontano storie. Molto spesso a corte arrivano anche i chierici, uomini di cultura appartenenti alla chiesa, che aiutano il signore del castello soprattutto nella scrittura e occupano il loro tempo libero a elaborare romanzi o a tradurre testi in latino. Talvolta anche i feudatari colti si divertono a comporre opere. Il minimo comune denominatore di questi racconti è l'esaltazione della centralità della corte e la celebrazione dei valori cavallereschi, perché in queste storie fantastiche i cavalieri sono i protagonisti assoluti e, a differenza del ciclo di racconti dell'epica carolingia, in queste storie c'è la presenza dell'avventura, della magia e dell'amore.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare da gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. La puntualità è un valore? In Italia il ritardo è considerato elegante. Ma nel campo del lavoro, perdere tempo significa perdere denaro. Mentre nelle relazioni personali, farsi aspettare può esprimere scarsa considerazione verso chi ci attende. Di Andrea Porta. Quando lo scorso 3 febbraio è arrivato al Quirinale per ricevere dal capo dello Stato Sergio Mattarella l'incarico di formare un nuovo governo, Mario Draghi si è presentato con 6 minuti di anticipo. Un dettaglio che i giornalisti hanno attribuito allo stile rigoroso dell'ex presidente della Banca Centrale Europea, inconsueto in Italia, dove l'elegante ritardo è quasi un segno distintivo degli incontri pubblici. In realtà, il ritardo non è mai elegante. Non rispettare gli orari non è semplicemente maleducato, ma anche socialmente ed economicamente controproducente. In Elogio della puntualità, Giubilei Regnani, Andrea Battista e Marco Ongaro, un dirigente d'azienda e uno scrittore, parlano dei vantaggi di questa qualità misconosciuta. I sistemi etici sembrano svalutare o almeno non valutare come centrale la puntualità, scrivono. Essa è considerata più che altro un'espressione del rispetto per gli altri e dell'autocontrollo personale, senza però assurgere al rango di vera e propria virtù. Eppure, i calcoli riportati nel libro sembrano mostrare i numerosi vantaggi della puntualità, che sono prima di tutto pratici. Arrivare in ritardo agli appuntamenti di lavoro, pagare in ritardo i propri fornitori o perdere tempo nelle riunioni sono abitudini che incidono pesantemente sul PIL della nostra nazione. Secondo gli autori del libro, la mancanza di puntualità italiana corrisponde a una perdita annua di almeno 1,5 punti percentuali di prodotto interno lordo, cioè fino a 22 miliardi di euro ogni anno. Il tempo è quindi letteralmente denaro e lo spreco del primo è una perdita del secondo. Citando lo storico ed economista Carlo Cipolla, che nel suo saggio Allegro ma non troppo, Il mulino, espose le leggi della stupidità, Battista e Ongaro spiegano infatti che il ritardatario causa sempre un danno agli altri e alla società senza ottenere alcun vantaggio per se stesso. Niente di più stupido. Perché allora non siamo puntuali? Lo spiega ad Airone Maria Pia Paganelli, economista della Trinity University, Stati Uniti, partendo da un esempio. Arriveresti mai in aeroporto in ritardo se doveste prendere un volo per Tokyo per il quale avete speso molto di biglietto? Probabilmente no, la perdita economica sarebbe enorme. Allo stesso modo, non faremmo tardi a un incontro con il Presidente della Repubblica. L'occasione sarebbe irripetibile per noi comuni mortali e a quell'ipotetico appuntamento ci presenteremmo con ben più dei 6 minuti di anticipo di Draghi. La puntualità, come accade alle variabili economiche, si fonda su due fattori: il costo e la scarsità, prosegue l'economista. In altre parole, siamo certamente puntuali quando il ritardo è oneroso o può compromettere situazioni uniche. Si spiega così, secondo Paganelli, perché le aziende italiane hanno la pessima abitudine di pagare in ritardo i loro fornitori. Negli USA questo genere di ritardo è pesantemente sanzionato, a differenza di quanto accade in Italia. Inoltre manca la scarsità. Se un fornitore dovesse ribellarsi, l'azienda cliente potrebbe trovare altri fornitori che, per mille ragioni, accettano passivamente pagamenti ritardati. In un paese liberale come gli USA, invece, un cattivo pagatore acquisisce una pessima reputazione che gli impedisce di restare sul mercato. Anche da noi, invece, la puntualità dovrebbe essere un ottimo biglietto da visita sia nelle relazioni professionali sia in quelle personali. Gli psicologi spiegano infatti che essere puntuali impone ascolto e considerazione dell'altro, il che genera empatia e fiducia. Arrivare tardi a un primo incontro può significare partire in salita rispetto al senso di affidabilità che comunichiamo all'altro, dice Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Peraltro, chi è puntuale mostra anche maggiore abilità organizzativa, almeno nella gestione del tempo. La puntualità ha quindi in sé un importante potenziale comunicativo. È un'espressione di come ci percepiamo in termini di importanza rispetto all'altro. Se presentarci in ritardo a un colloquio di lavoro è una pessima idea, diverso è invece il caso della persona di potere, che fa fare anticamera a chi chiede di incontrarlo. Fare aspettare qualcuno è un mezzo per sottolineare la propria superiorità. Secondo gli antropologi, è un'abitudine che deriva da un desiderio atavico di imporre il predominio. Chi fa aspettare instaura una relazione sadomasochista. Mette infatti l'altro nella posizione della vittima, producendo in lui un sentimento di ansia, spiega la psicanalista Agnès Payen de la Garanderie, autrice di Rispettarsi e rispettare, come vincere l'aggressività, Paoline. Chi occupa una posizione gerarchicamente superiore, prosegue Milanese, non avrebbe bisogno di ribadire in questo modo il suo status, in quanto già implicito. Mostrare rispetto, anche tramite la puntualità, è invece un fattore importante per un buon leader. Secondo i sociologi, esistono culture del ritardo e culture della puntualità. Tra le prime ci sono quelle latine, mentre quelle centro e nord europee, così come quella statunitense, appaiono più rigorose nel rispetto dei tempi. Ciò si spiega con la storia. Adam Smith, padre dell'economia, distingueva tra società basate sui privilegi e società basate sul commercio, prosegue Paganelli. Laddove in Italia hanno tradizionalmente dominato i privilegi acquisiti di tipo aristocratico, negli USA ha invece sempre prevalso l'etica borghese fondata sugli interessi economici. Qui il tempo e il rispetto degli impegni presi sono variabili fondamentali per il successo. Nelle società mercantili il tempo è una risorsa preziosa e tipicamente scarsa. Non stupisce che ciò porti a differenze nella stessa percezione del tempo, anche nella vita di tutti i giorni. In Italia e in Spagna, conclude Milanese, siamo inclini a concedere il quarto d'ora accademico prima di una lezione, cosa che non avviene negli USA o in Germania. Allo stesso modo, Dare un appuntamento alle 15 nelle società puntuali significa presentarsi a quell'ora, dove per molti italiani lo stesso orario è interpretato come un vediamoci nel primo pomeriggio. Facile immaginare che un incontro tra persone appartenenti a queste opposte visioni del tempo può dar luogo a incomprensioni. Finestra di approfondimento. Siete ritardatari cronici? Forse nascondete queste caratteristiche. La tendenza a fare ritardo può nascondere qualcosa di inconscio. Disinteresse. Fare aspettare può nascondere disinteresse e quindi una scarsa considerazione per gli altri, come se chi ci aspetta non avesse alcuna importanza. Arrivare in ritardo può essere quindi una modalità inconscia per comunicare che l'altro per noi non ha valore. Vendetta. A volte i ritardatari vogliono vendicarsi di un torto subito da chi li aspetta. Capita a volte tra partner, quando far aspettare è un modo inconscio, spesso reciproco, per vendicarsi di un precedente ritardo dell'altro. Paura. A volte si fa tardi perché l'appuntamento ci spaventa. In pratica, non abbiamo voglia di affrontare la persona che dobbiamo incontrare o la situazione che dobbiamo vivere, e quindi, senza rendercene conto, tergiversiamo a casa fino all'ultimo prima di uscire, arrivando quindi tardi. Perfezionismo. I perfezionisti possono ritardare a un appuntamento perché vorrebbero fare perfettamente tutto ciò di cui si stanno occupando, anche se i tempi non glielo permettono, spiega Milanese. Spesso queste persone non sanno dire di no alle richieste altrui, così accettano appuntamenti a orari irrealistici già sapendo che sarà difficile rispettarli. Ribellione. C'è chi fa ritardo a un appuntamento perché vorrebbe inconsciamente disobbedire all'autorità o semplicemente alla persona che deve incontrare. In alcuni casi la motivazione è radicata nella storia personale. Per il ritardatario cronico, ha spiegato in un'intervista lo psicoterapeuta Roberto Pani, la persona con cui ha appuntamento evoca un genitore autoritario a cui doveva obbedire da bambino. Narcisismo. Si può ritardare perché si vuole misurare quanto chi ci aspetta sia disposto ad attendere. Secondo il ritardatario narcisista, se qualcuno lo aspetta, vuol dire che tiene a lui. Ritardando, il narcisista vuole attirare l'attenzione su di sé, agendo sull'ansia di chi lo aspetta. Questi, pensa il narcisista, potrebbe preoccuparsi non vedendolo arrivare.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Il Sole 24 Ore Economia. Pomodoro, Gusta Rosso e la battaglia del San Marzano puro contro le imitazioni. La storica cooperativa della famiglia Ruggero di Sarno riunisce 25 agricoltori che producono 800 quintali su 15 ettari di terreno, utilizzando metodi tradizionali come semina e raccolto a mano e sperimentazioni come la coltivazione con la musica. Di Donata Marrazzo. L'agro nocerino sarnese dovrebbe essere per il San Marzano come la regione dello champagne per le bollicine, che regola e valorizza tutta la filiera produttiva con azioni di tutela e promozione della denominazione. Quella di Paolo Ruggero, vicepresidente della cooperativa agricola Gusta Rosso a Sarno, è la visione di chi conosce bene il territorio e il suo frutto più pregiato, l'oro rosso della Campania, che è tale solo se nasce da cultivar selezionate e cresce nella pianura del Sarno, in un terreno di argilla e lapilli, ricco di sostanze organiche, sotto il sole delle province di Napoli, Avellino e Salerno, la terra Felix. Seminato e raccolto a mano, il pomodoro sammarzano si sviluppa in verticale e viene accudito secondo pratiche antiche che dovrebbero incidere ovviamente sui costi di produzione. Ma alla fine sul mercato il suo valore è come quello di un qualsiasi pelato lungo da industria. 180.000 quintali raccolti dalle 70 cooperative riunite nel consorzio di tutela, che raggiungono un fatturato complessivo di circa 9 milioni. Il sammarzano, quindi, viene pagato agli agricoltori 50 centesimi al chilo. Troppo poco, afferma Ruggero, per il lavoro che c'è dietro e per la qualità del prodotto, imitato in tutto il mondo. Meriterebbe di stare sul mercato a un prezzo superiore. E non si può nemmeno pensare di incrementarne più di tanto la raccolta. La superficie agricola disponibile è oramai ridotta. Al massimo si potrebbe aumentare di un 20%, aggiunge l'imprenditore. Oltreoceano, solo una piccolissima percentuale dei pomodori confezionati presenti sugli scaffali dei supermercati è effettivamente sammarzano. Nonostante il dettagliato disciplinare di produzione, il sammarzano è infatti fra i prodotti made in Italy più contraffatti. C'è stato addirittura chi ha ristampato le numerazioni di etichette originali, spacciando pelato italiano per la nostra DOP, continua Ruggero. L'America chiama sammarzano qualunque tipo di tomato. Intanto, sostiene l'imprenditore, in Italia ancora boom di importazione di pomodori cinesi che in molti casi vengono ripuliti negli stabilimenti nostrani, in modo da cancellarne la provenienza. Siamo il primo mercato al mondo di destinazione del concentrato cinese. Quella di Ruggero a Sarno è una cooperativa storica. Gustarosso riunisce 25 agricoltori che producono complessivamente 8.000 quintali di pomodori su 15 ettari di terreno. I 90 ettari tra Puglia, Molise e Campania coltivano altre varietà bio. Solo così possiamo continuare a dedicarci al sammarzano, spiega Paolo Ruggero. Esportano in tutto il mondo il 65% della produzione. Alla fine si tratta di piccole quantità, ma riusciamo a coprire tutti i continenti, dalla Turchia alla Corea, dalla Cina al Canada e l'Europa tutta. Il processo produttivo è tracciato e certificato. A coltivare i campi dell'agro sarnese nocerino sono contadini che vantano davvero una lunga esperienza. L'età media supera i 70 anni, tanto che il claim del marchio è coltivato da nonni italiani. Alcuni sono diventati delle celebrità, come zio Vincenzo, classe 1945, star del New York Times, che è dedicato alla truffa del sammarzano, un bellissimo graphic novel, e del documentario sulle eccellenze italiane appena girato per la CNN da Stanley Tucci. Ma fra i più attivi c'è anche zio Edoardo, che di anni ne ha 92 e non abbandona i campi. Intorno all'oro rosso di Sarno, la cooperativa dei Ruggero ha costruito un vero e proprio concept store con una pomodoria, frequentata da chef e pizzaioli stellati, dove acquistare o degustare sammarzano in purezza, trasformato in conserve o accompagnato alla tradizionale pizza napoletana, insieme alle varietà di lucariello, pomodorino giallo, crovarese, spuncitto, uniti a scarola, cipollotto nocerino, torsella e friarielli. C'è anche un bioparco con tanto di casette per gli insetti impollinatori e un bed and breakfast le cui stanze prendono il nome dalle tante specie autoctone di pomodoro, attività che producono in totale circa 7 milioni di fatturato, compresi i travel tour per i turisti che, dopo aver visitato Napoli, Pestum e la penisola sorrentina, vanno alla ricerca dei luoghi della tipicità enogastronomica, intorno ai quali Paolo Ruggero è stato capace di costruire un racconto carico di suggestioni. Ma il valore aggiunto di Gustarosso è la sperimentazione. Prima i vasetti di pomodoro all'acqua di mare, purificata e sterilizzata, che sono valsi alla cooperativa l'Oscar Green di Coldiretti, poi gli orti della musica con il maestro Peppe Vessicchio, direttore d'orchestra e compositore, noto al grande pubblico di Sanremo e della Scala, che nutre i sammarzano dalle parti aeree della pianta alle radici con sonate, rondò e altre frequenze armoniche, grazie a una filodiffusione inserita nel terreno, come è stato più o meno per le vacche del Wisconsin, che si è scoperto producessero più latte ascoltando Mozart, e così anche per il vino. Io credo che le note di una polifonia siano come elementi chimici con specifiche valenze, e quando i legami sono giustamente rispettati, ne viene fuori un composto, una medicina che interagisce con le nostre cellule, con gli atomi da cui siamo costituiti, influenzando le loro funzioni. È il potere benefico della chimica musicale di Vessicchio, che addirittura trasformerebbe una parte dell'acidità del pomodoro in sapidità. Con i suoi trattamenti armonico-naturali, il maestro ristabilisce l'equilibrio armonico dei suoli, ma anche dei pelati in bottiglia. A detta di Vessicchio, le molecole del pomodoro sarebbero in grado di percepire le vibrazioni della musica. Se ne sta occupando anche l'Istituto di Fisica Nucleare del Gran Sasso.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Chi l'ha inventato? Il televisore. L'evoluzione del piccolo schermo, dalla TV elettromeccanica al tubo catodico, fino alla Smart TV di oggi. Di Matteo Liberti. Poche invenzioni nella storia umana hanno avuto un impatto altrettanto dirompente sulla società. Il televisore, infatti, in una manciata di decenni, si è imposto come il più potente mezzo di comunicazione di sempre, divenendo una presenza fissa nelle case e stimolando cambiamenti culturali, linguistici, psicologici, economici, sociali e persino politici. Quanto alla sua origine, sappiamo che il primo esemplare dei moderni televisori fu presentato al pubblico nel 1925 dall'inventore scozzese John Logie Baird, ma già prima si erano registrati vari tentativi di realizzare sofisticati strumenti per la trasmissione di immagini da lontano, dal greco tele. Tra i primissimi antenati del televisore spicca un progetto ideato nel 1883 dall'inventore tedesco Paul Gottlieb Nipkow. Elemento principale era una lastra circolare rotante detta disco di Nipkow. Su di essa vi erano dei piccoli fori disposti a spirale che, attraversati da una luce che interagiva con una fotocellula in selenio, consentivano di scansionare un'immagine scomponendola in tanti riquadri, corrispondenti ai vari fori disposti su più linee. Le variazioni di luminosità venivano quindi tradotte in impulsi elettrici e trasmessi ad un ricevitore che li trasformava in segnali luminosi, riproducendo su uno schermo l'immagine registrata. Tutto questo in teoria perché all'epoca non esistevano i mezzi per realizzare in concreto il progetto. Dopo 40 anni le cose erano cambiate e John Logie Baird riprese in mano l'idea di Nipkow, la perfezionò e nel 1925 diede forma al primo sistema televisivo basato su un mix di componenti elettroniche e meccaniche e perciò detto elettromeccanico. Il 2 ottobre 1925 nel suo laboratorio londinese organizzò quindi la prima trasmissione televisiva. Nello specifico, teletrasmise tra due stanze il volto del suo fattorino, William Tainton. Il viso dell'uomo, scomposto in una trentina di righe e visualizzato in scala di grigi, appariva deforme e sfocato. Ma la rivoluzione era iniziata. Dopo aver mostrato il funzionamento della sua invenzione alla stampa e alla Royal Institution, illustre organizzazione scientifica inglese, nel 1927 Baird, usando una linea telefonica, trasmise un segnale televisivo per oltre 600 chilometri tra Londra e Glasgow, mentre nel 1928 fu il turno della prima trasmissione transoceanica tra Londra e New York, nonché dei primi rudimentali test con immagini a colori. A quel punto l'azienda inglese Plessey iniziò a commercializzare i primi televisori di Baird, mentre si avviavano gli esperimenti di trasmissione della BBC, emittente radiofonica britannica che sarà pioniera nell'uso del mezzo televisivo. Nel corso degli anni 30 il sistema di Bird cadde in disuso a favore di un televisore completamente elettronico. Questa tecnologia, ritenuta all'epoca quasi magica, era stata proposta nel 1927 dall'americano Philo Farnsworth e si fondava sull'uso di raggi catodici. Fasci di elettroni concentrati in un dispositivo detto tubo catodico, ideato nel 1897 dal fisico tedesco Ferdinand Braun. Convogliati su una superficie fotosensibile, questi fasci generavano le immagini. Analoghe sperimentazioni furono svolte da Vladimir Zworykin, ingegnere russo, immigrato negli Stati Uniti, che alla fine degli anni 20 contenderà invano a Farnsworth la paternità della TV. Diatribe legali a parte, i primi schermi a tubo catodico furono fabbricati nel 1934 dall'azienda tedesca Telefunken, che li incastonò in eleganti mobili di legno. Bisognerà però attendere il dopoguerra finché i nuovi televisori iniziassero a diffondersi in modo capillare fino a diventare oggetti d'uso quotidiano. Con la crescita degli utenti nacquero nuove stazioni televisive, con programmi d'ogni genere, dall'informazione al puro intrattenimento. In Italia le trasmissioni iniziarono nel 1954 con il Programma Nazionale, il primo canale RAI che svolse una funzione sia aggregativa sia pedagogica in un paese dove erano ancora molti gli analfabeti. A livello globale, i momenti clou in questa fase della storia della TV furono il dibattito politico tra Kennedy e Nixon nel 1960, con il primo che sarà eletto presidente degli USA anche perché più telegenico, e la telecronaca dello sbarco sulla Luna nel 1969. Intanto, sempre a partire dagli USA, andarono aumentando gli apparecchi a colori basati sulla tricromia, composizione di tre colori, rosso, verde e blu. Mentre già dalla fine degli anni 50 avevano fatto il loro esordio i telecomandi senza fili. La TV a tubo catodico o elettronica ha dominato il mercato nella seconda metà del Novecento, trovando dagli anni 70 nuove funzionalità grazie alla diffusione dei videoregistratori, in seguito soppiantati dai lettori DVD e Blu-ray, e infine dal boom delle piattaforme di streaming. Con il XXI secolo i vecchi ed ingombranti televisori hanno ceduto il passo a modelli ultrapiatti e dal design avveniristico, capaci di ricevere segnali digitali, cioè con immagini costituite da pixel, e non più analogici. Schermi al plasma, dove una miscela di gas è inserita tra due pannelli di vetro, LCD con cristalli liquidi e LED a basso consumo. Il televisore ha anche mutato aspetto, è passato dal formato semiquadrato con rapporto base-altezza 4 terzi al panoramico 16 noni. Infine è aumentata la risoluzione delle immagini. Se nelle TV catodiche l'immagine era composta da 720 linee orizzontali e 576 verticali, nei modelli HD si è arrivati a 1920x1080. Con il formato 4K la risoluzione è raddoppiata, come è avvenuto poi anche con l'8K. Infine, la TV è diventata smart, collegandosi ad internet e dialogando con altre periferiche digitali, divenendo così ancora più onnipresente, seppure con modalità diverse dal passato, nelle vite di tutti noi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito web Il Bo Live dell'Università di Padova. Medicina a Padova nei secoli, gli ebrei e l'università, di Amedeo Geller. In Europa gli ebrei svolsero fin dall'età medievale un ruolo di primo piano nella storia della medicina, e con l'Università di Padova in particolare, con i suoi docenti e con i suoi studenti, intrecciarono nei secoli rapporti di reciproco scambio culturale. A Padova, già nel 1255, Dunque, fin dai primi tempi di attività dello studio, l'ebreo Bona Casa traduceva in latino i principi generali di medicina di Averroè, 1126-1198, con il titolo di Collegiat, mentre Hillel ben Samuel, negli stessi anni, volgeva dal latino all'ebraico la chirurgia magna di Bruno da Longobucco, inizio del XIII secolo, 1286, terminata sempre a Padova nel 1253. I medici ebrei per molti secoli non poterono ottenere la laurea, anche se questo non impediva loro di esercitare. La fiducia nella loro competenza professionale è testimoniata dalla loro presenza come archiatri, cioè come medici personali alla corte di papi, imperatori, dogi, visir e sultani. Il giurista Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357, nel suo commento al Corpus Iuris Civilis, spiegava che gli ebrei, essendo esclusi per legge da ogni carica pubblica, assieme ad apostati ed eretici, non potevano ottenere la laurea, perché ciò avrebbe conferito loro una giurisdizione sugli studenti. A tal riguardo ricordava il caso che gli venne sottoposto di due brillanti studenti ebrei dell'Università di Parigi, a cui venne negato il titolo dottorale. I giuristi dello studio di Padova, come Ubaldo degli Ubaldi, 1327-1400, Giasone de Maino, 1435-1519, Angelo degli Ubaldi, 1328-1407, e Filippo Decio, 1454-1535 circa, confermarono e ribadirono più volte la stessa posizione. A dispetto di questo divieto, dai primi anni del XV secolo iniziarono a comparire nelle fonti le prime attestazioni di ebrei laureati in medicina per mezzo di dispense papali. Questo fenomeno continuò fino a metà del Cinquecento per coronarsi nel 1529 quando il giudeo Jacob Martino, già dottore in medicina, salì in cattedra nello studio bolognese. A Padova, invece, il medico, umanista e rabbino Leone di Vitale, Jude ben Yechiel, il 27 febbraio 1470 rilasciava il titolo dottorale ad uno studente israelita. Il privilegio di conferire lauree a studenti ebrei gli era stato concesso dall'imperatore Federico III, che aveva nominato Leone cavaliere. Tra i diritti dell'imperatore vi era infatti quello di attribuire le lauree e, conseguentemente, la possibilità di delegare altri in questo esercizio. Questa facoltà compariva tra i privilegi dei conti palatini che rilasciarono a Padova lauree a studenti fino al 1615, quando questo diritto venne abrogato. Sebbene le lauree conferite dai conti palatini avvenissero al di fuori dello studio, da moltissimi indizi risulta certa la frequentazione di ebrei nell'Università degli Artisti. Un esempio di queste frequentazioni è il caso di Mosè Bonavoglia, 1395-1445 circa, inviato dai sovrani aragonesi nel 1416 nello studio di Padova per perfezionarsi in medicina e che ritroviamo più tardi citato come dottore in arti e medicina. Qualche tempo dopo, nel 1480, giunse a Padova da Candia il medico, filosofo e traduttore Elia del Medigo, 1455 circa 1492-93, probabilmente il più autorevole interprete israelita della filosofia aristotelico-averroista del XV secolo in Italia, oltre che grande conoscitore dell'opera di Mosè Maimonide. Elia ebbe modo di confrontarsi pubblicamente con i docenti dello studio e in una sua opera testimonia di aver scritto trattati in latino proprio per farli leggere ai dotti nelle loro accademie. All'università discusse delle tesi sulla casualità divina, confrontandosi con Antonio Pizzamano, 1461-62, 1512, Domenico Grimani, 1461-1523, e Girolamo Donà, che esortò Elia a scrivere trattati. Domenico Grimani, invece, sosteneva l'attività di traduzione e beneficò delle cure mediche di Abramo di Balmes, morto nel 1523. Il grammatico e filosofo laureatosi in arti e medicina con dispensa papale di Alessandro VII. All'Università di Padova, Del Medigo incontrò anche il giovane studente Pico della Mirandola, iniziandola allo studio dell'ebraico e traducendo per lui molti testi dall'arabo e dall'ebraico. Pico apprese invece le derive del cabalismo che Elia aveva demistificato filologicamente da Johannan Allemanno, uno studioso laureato a Padova 10 anni prima da Leone di Vitale. In questa attività di traduzione e stampa in latino di fine 400 vanno menzionati anche gli aforismi di Mosè Maimonide, che terminavano con una aperta critica al metodo di Galeno. Per Maimonide, 1135-1204, l'osservazione diretta del corpo umano costituiva un momento fondamentale per la conoscenza e la pratica medica che non poteva essere trascurato. Mosè anticipava in questo modo le posizioni di anatomisti come Berengario da Carpi, 1460 circa, 1550, Gabriele Zerbi o Alessandro Benedetti, 1450-1512, che aprirono la strada al fondamentale contributo di Andrea Vesalio, 1514-1564, nel 500. Talvolta furono le grandi personalità dello studio come Gabriele Falloppia, 1523-1562, Girolamo Fabrici d'Acqua Pendente, 1537-1619 e Galileo Galilei a promuovere lauree di ebrei. Galilei in particolare appoggiò la laurea dell'ebreo mantovano Davide Pantaleone, nipote di Abraham, il grande medico che curò, tra gli altri, il re di Napoli Ferdinando d'Aragona, Galeazzo Maria Sforza e Giovanni dalle Bande Nere. Abraham riuscì a guarire da una ferita il condottiero una prima volta, ma una seconda, inferta da un colpo di falconetto, costò a Giovanni l'amputazione dell'arto, senza comunque evitargli di morire di cancrena. Tra il XVI e la fine del XVIII secolo, l'Università di Padova divenne il più grande centro di insegnamento in Europa per gli scolari ebrei,

0: Padova, stima che sale a 325 se calcolata fino al 1816. Questi studenti erano esentati dall'obbligo di indossare l'infamante berretta rossa che tutti gli ebrei erano tenuti a portare al di fuori del ghetto, segno distintivo che, in diverse forme, restò in uso a Padova fino alla caduta della Serenissima nel 1797. Questo non significa che gli studenti israeliti non fossero soggetti a vessazioni. Nel giorno della laurea dovevano offrire al bidello 170 libbre di dolci in 35 pacchetti, che sarebbero poi stati distribuiti ad ognuna delle naziones, corporazioni di studenti suddivisi per provvedienza. Ma ancora più deplorevole era il continuo ripetersi, ad opera degli studenti dello studio di Padova, di furti di cadaveri ebrei da dissezionare. Sebbene la comunità israelitica avesse cercato di impedirlo anche pagando una tassa e avesse costruito un nascondiglio per riporre le salme prima della sepoltura, la pratica continuò a lungo, tanto che il Senato veneziano dovette intervenire più volte per scoraggiarla. Certamente, tra tutti i dotti medici ebrei che si laurearono nello studio di Padova tra 6 e 700, meritano almeno di essere menzionati quelli appartenenti alla famiglia Conegliano e Tobias Cohn, 1652-1729. Quest'ultimo stampò a Venezia nel 1708 un compendio che ebbe grande fortuna e divenne più tardi il medico del Gran Visir a Costantinopoli. Salomon Conegliano, 1640-1719, costruì a Padova una scuola di avviamento universitario per i giovani studenti. Il fratello Israel, 1650 circa 1717, divenne medico alla corte ottomana e amico del bailo Giovanni Battista Donà, che lo convinse a svolgere una rischiosissima operazione di spionaggio con l'aiuto anche del fratello Salomon. Avrebbe dovuto informare Venezia degli spostamenti dell'esercito turco che stava muovendo verso una destinazione allora sconosciuta, Vienna. Cinta d'assedio dai turchi a luglio del 1683, la città imperiale sarebbe stata liberata 3 mesi dopo dalla cavalleria del re polacco Giovanni III Sobieski. L'anno successivo, polacchi, imperiali e veneziani assediarono invano Buda, che restava turca, e gli ebrei vennero accusati del fallito assedio. Così, mentre la famiglia Conegliano sventava diverse congiure ordite contro Venezia, il popolo padovano, ignaro di tutto, entrava nel ghetto saccheggiandolo e accusando gli ebrei di essere nemici della Serenissima.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Pianeta Blu News. Deserto africano sempre più verde. L'idea che l'aumento della temperatura del pianeta non possa che provocare danni è consolidata, ma forse è arrivato il momento di ripensarne sia pure parzialmente la portata, alla luce di quanto sta accadendo nella fascia di deserto africano che abbraccia Sahel e Sahara sino al Sudan, dove sorprendentemente si sta assistendo ad una crescita delle zone verdi che vengono fuori laddove prima c'era solo sabbia. Insomma, l'aumento delle temperature potrebbe, alla lunga, ma nemmeno tanto, dimostrarsi un'opportunità per quelle popolazioni che oggi, assediate da deserto e siccità, cercano di fuggirne spingendosi sempre più a nord, con il conseguente aumento della pressione demografica sui paesi del bacino del Mediterraneo. Questa tesi è stata sostenuta dalla rivista internazionale BioGeoscience, che la supporta soprattutto grazie all'analisi delle immagini prese dai satelliti e che ritraggono, a partire dalle prime nel

0: 1982 i mutamenti in questa vastissima fascia dell'Africa. I risultati sono abbastanza evidenti, perché sottolineano quanto e come la situazione sia mutata lungo i 3.800 chilometri di deserto che, partendo dal Chad, arrivano alla zona occidentale del Sudan. Per gli esperti, l'aumento delle temperature e quindi dell'umidità hanno avuto come effetto quello delle precipitazioni che, dicono, in prospettiva potrebbe restituire il Sahara alla condizione in cui si trovava 12.000 anni fa, quando era un'immensa rigogliosa savana, habitat perfetto per piante e specie animali. Quello al quale si sta assistendo ora è comunque un primo segnale, qualcosa che deve essere considerato come una possibilità. Ma le fotografie sono lì a certificare che le zone verdi si stanno allargando e che, soprattutto, questo sta rimettendo in moto quel meccanismo che spinge le specie vegetali ed animali a cercare sempre le migliori condizioni. Così accade che semplici arbusti diventino grandi arbusti, così accade che vengano ad essere trovate delle piante fortemente radicate, laddove, sino a qualche anno fa, non ne esistevano, come sta accadendo per le acace. E così, ancora, accade che uccelli, struzzi, gazzelle, anche specie anfibie, tornino in aree dalle quali erano assenti da migliaia di anni. Se i modelli climatici troveranno conferma nei fatti, nei prossimi 70 anni l'aumento delle precipitazioni sarà costante, delineando uno scenario sino a poche decadi fa assolutamente impensabile.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
4: L'audiolibro.
5: Va ora in onda un estratto da La casa di Ringhiera di Francesco Recami. Sellerio Editore 2011. Letto da Patrizia Agostini. Amedeo Consonni, tappezziere in pensione, vive in una casa di Ringhiera, arredata grazie alla sua arte come prezioso boudoir. Si dedica nel tempo libero ad un ascetico collezionismo, archiviare notizie su delitti feroci e violenti provenienti da qualsiasi fonte. E quando dalle cronache rimbomba dappertutto il caso dello strano omicidio della Sfinge, è immediato per lui occuparsene.
6: Buon ascolto.

Martedì 9 dicembre. Dai, Cipolla, lascia giù le cose del nonno. Dai, che questa qui è una cosa del nonno e non si può mica toccare. Si tocca, no. Il bambino cercava di raggiungere i tagli del giornale del nonno e quando questo lo riaccompagnava fino al tappeto dove aveva i suoi giocattoli e dove avrebbe dovuto mettersi tranquillamente a giocare, faceva immediatamente dietro fond e tentava di eludere l'intervento del nonno superandolo in velocità. Voleva afferrare le forbici e la colla soprattutto con la quale avrebbe voluto. Su, Cipolla, cos'è che vuoi fare? Vuoi giocare con la colla del nonno? Eh no, Cipolla, con la colla del nonno si gioca mica. Questa qui non è mica tua, è del nonno. Il bambino cominciava a prendere in considerazione l'idea di fare una bizza. Fece una finta, si mise buono vicino ai suoi giocattoli, poi scattò verso la colla. Ma quando il nonno lo intercettò ancora una volta prontamente, fece uno strillo fra l'eccitato e il disperato. Dai, che il nonno ha quasi finito. E andiamo ai giochi. Ci vuoi andare ai giochi col nonno? Dai, che. Stava incollando un articolo di giornale sul suo quaderno, nero, grande. Dai, che ho finito, ecco qua. Là, disse, passando il dorso della mano sul pezzo di carta incollato per farlo aderire. Ci soffiò sopra e assicurò che aveva finito e che potevano andare fuori. Il bambino era indispettito perché non gli era riuscito di afferrare né la colla né le forbici e a questo punto sembrava poco entusiasta l'idea di uscire e andare ai giochi. Dai, Cipolla, che andiamo ai giochi e se fai il bravo il nonno ti compra anche una merendina. La vuoi la merendina che ti compra il nonno? Il nonno cercò di far indossare la giacca a vento al nipotino, che dopo aver mostrato un atteggiamento un po' ritroso, lo lasciò fare e gli permise di chiudere i bottoni automatici della giacca, di mettergli la sciarpa e il cappellino di lana. Guarda che fa freddo, sai? Fa freddo, mica no. Il nonno indossò il suo cappotto tre quarti e il cappello grigio a tesa corta. Si mise anche la sciarpetta color cammello, che passò sotto il bavero. Poi si abbottonò per bene. Uscirono di casa che erano le 3:10 del pomeriggio. Era una giornata fredda, quella in cui la mattina c'è la nebbia. Intorno a mezzogiorno si affaccia un solicello pallido che dura fino alle 3, massimo 4 del pomeriggio. Dopo torna una nebbiolina che la sera si fa più spessa. Amedeo Consonni si prendeva cura del suo nipotino tutti i martedì, i giovedì e i venerdì pomeriggio. Lo andava a prendere alla scuola materna Metodo Montessori di Via Porpora, classe prima, alle 12:30 i martedì e i venerdì e alle 16:30 i giovedì. Il martedì, come il giorno di cui stiamo parlando, il bambino usciva prima di pranzo e non rimaneva a scuola di pomeriggio perché era un po' troppo stancante, aveva deciso la mamma. E dunque il nonno gli preparava cotoletta e patate fritte e poi lo teneva con sé fino alle 19:30, o anche di più, cioè fino a quando sua figlia lo veniva a recuperare di ritorno dal lavoro. Alla stessa ora questo accadeva anche il giovedì e il venerdì. Consonni abitava a Milano, nell'appartamento 8 della casa di Ringhiera, al numero 16 di una via il cui nome non possiamo ovviamente specificare. Tale appartamento aveva delle caratteristiche peculiari e nessuno dall'esterno si sarebbe immaginato un arredamento del genere, visto l'aspetto abbastanza délabré, per non dire malmesso, delle ringhiere. L'appartamento 8 era una vera e propria bomboniera e si sarebbe detto che era arredato con gusto tipicamente femminile, se non si fosse saputo che Consonni per una vita aveva fatto il tappezziere e che la maggior parte degli oggetti di arredamento erano sue realizzazioni personali. Per esempio, le tende doppie di leggerissimo voile di cotone all'interno e di taffetà di seta gialla grezza all'esterno, trattenute da cordoncini sottili, ma anch'essi di seta, di una tonalità appena più scura. È vero, non è che Consonni quelle tende così costose le avesse fatte per sé. Era una commissione venuta da una cliente molto buona che aveva un signor appartamento in Viale Maino, ma che poi le tende non le aveva mai ritirate né pagate. Così Consonni
quelle tende se le era dovute tenere e le aveva adattate alle finestre di casa sua, per non parlare della fine carta da parati che in salotto aveva sfumature e decorazioni in varie tonalità di giallo, ocra e oro, mentre in camera da letto andava dall'azzurro cielo al blu di Prussia. Ma il massimo del lusso erano i divani del salotto. Una coppia di divanetti due posti stile Tolosa, accompagnati da altrettante poltrone. Tutti e quattro gli elementi ricoperti di una pregiatissima stoffa rubelli, a rigoni rossi, oro e celestini, stile francese Luigi XVIII. E ancora un numero indecifrato di cuscini, alcuni in raffinato lampasso, altri in seta shantou cangiante, con un'aggiunta di nappe. Altri cuscini erano foderati di broccato, di velluto operato, di damasco, seta barocco. Il pavimento era ricoperto di un prezioso parquet antico, a listelli piccoli di rovere, recuperato da una casa borghese in zona Brera, e non mancavano tre bei tappeti persiani stile Bukhara, accettati da consonni in pagamento di un lavoro fatto in una villetta a Quarto Cagnino. Insomma, il salotto di Consonni sembrava un boudoir parigino di fine 800, inizi 900, pur con innesti anacronistici ed eclettici. Per esempio, le pareti erano abbellite da alcune piccole tele raffiguranti i paesaggi rurali toscani, imitazione rosai, ben incorniciate. Secondo alcuni, erano proprio le cornici i pezzi migliori, in ciliegio, bosso e sorbo, fatte da un ebanista amico con cui Consonni si era ritrovato parecchie volte a lavorare insieme per realizzare dei paraventi o delle porte di armadio rivestite di stoffa tutta roba di lusso. A decorare le pareti c'erano anche quattro applique con lampade a torciglione che aveva comprato a un mercatino e restaurato personalmente. Il tavolo da pranzo, lo stesso che Consonni usava per lavorare i suoi archivi, era una frattina maritata, come si dice, cioè con il piano proveniente da un tavolo e le gambe provenienti da un altro, ma l'effetto d'insieme teneva, soprattutto per le sei seggiole intorno, stile impero. Avevano la seduta e lo schienale tappezzati con una bellissima stoffa di velluto, chiné blu e oro, in imitazione stile Luigi XV, ma senza alcuna cafoneria. Sulla parete grande c'era un'enorme libreria che conteneva l'archivio di Consonni, il risultato di un lavoro ventennale, tutto ben ordinato, quaderni, classificatori, volumi rilegati, solo che anche i classificatori Consonni li aveva rivestiti di stoffa, con avanzi che gli erano rimasti in laboratorio, e i suoi quaderni li faceva rilegare al Baronti, un suo amico, a caro prezzo, ma con risultati eccezionali. Così l'effetto estetico del suo archivio, lì, su quei begli scaffali di noce restaurati, che profumavano di cera al bergamotto, era quello di una serie di costole multicolori, dalle stoffe policrome dei classificatori che erano contraddistinti solo da una piccola etichetta vecchio stile e che erano chiusi da un laccetto di stoffa, colorato anch'esso, ai volumi rilegati in pelle o in carta telata. Il tutto assomigliava più a un campionario di un lussuoso negozio di stoffe che non a un archivio di tutt'altro genere. Il signor Consonni abitava in una delle poche case di ringhiera del quartiere Casoretto. Era stata costruita ai primi del Novecento intorno a una corte rettangolare di circa 30 metri per 20, corte nella quale potevano parcheggiare solo alcuni degli inquilini, quelli che da sempre avevano diritto ai pochi posti macchina. Gli appartamenti erano una ventina, in aggiunta c'era il laboratorio di falegnameria e altri fondi al piano terra, molti dei quali inutilizzati. Tale casa di ringhiera si distingueva dal resto degli edifici del quartiere, peraltro caratterizzato da architetture assai diversi, da certe villette in stile liberty moresco, con anche le palme, a piccoli stabili dei primi Novecento, ad altre costruzioni a scopo commerciale dagli anni 40 agli anni 60. In questo pittoresco mosaico, la casa di ringhiera costituiva un curioso microcosmo, soprattutto perché il livello socio-urbanistico delle abitazioni era molto più basso, per non dire molto più povero, della media delle case del quartiere. Le ringhiere di ferro battuto
si innestavano su stilemi architettonici ibridi, caratteristici dell'epoca, dagli stucchi cadenti che riproducevano motivi tipici della cultura industriale, alle piccole colonne di ghisa sverniciata, alle pesanti inferriati, non tutte coeve, di cui erano dotate le ampie finestre. Gli intonaci erano fatiscenti, salvo qualche intervento eseguito dai singoli occupanti degli appartamenti, così che a tratti le pareti grigio-giallo sporco erano interrotte da tasselli ritinteggiati di colori improbabili, bianco ghiaccio, ocra o beige anni 30, che davano all'insieme un che di pretenzioso e di misero. Peggio ancora, alcuni degli infissi tradizionalmente di legno erano stati sostituiti da altri di alluminio anodizzato, color ottone e color argento, per non parlare delle numerose parabole TV che fiorivano sulla ringhiera che danno un senso di miseria globalizzata. La pavimentazione della corte era in parte di selciato dissestato e in parte di terra battuta. Quindi, in quella corte non era assente la polvere che si depositava su tutte le facciate, uniformando involontariamente le difformità cromatiche tra le varie unità abitative. Per esempio, i portoncini che davano sulla ringhiera erano tutti di colore diverso. Alcuni erano presuntuosamente dipinti in stile villaggio britannico verde lotus, rosso brillante, blu cobalto. Chissà perché, la prima cosa che un inquilino della casa di ringhiera pensava di fare era quella di riverniciare di colori non autoctoni il portone di casa sua. D'altronde, come vedremo, le porte in questa storia rivestiranno un'importanza non secondaria. Uscendo di casa con l'Enrico, Consonni incontrò nello spiazzo il signor De Angelis, uno di quei fortunati che potevano parcheggiare all'interno della corte, il quale, come al solito, stava controllando le fiancate della macchina per vedere se qualcuno gliela aveva graffiata. Con un panno di camoscio in mano dava una lustrata qua e là sulle pareti della carrozzeria, nel mentre che inventariava le microscopiche gibolle che si erano prodotte sulla sua voluminosa Opel Vectra 1600, rossa metallizzata e col tettuccio apribile, alcune per cause naturali, altre per il vandalismo di certi guidatori o vicini, altre per motivi misteriosi. «Allora, come va, Enrico?» disse il De Angelis, senza interrompere la sua attività, strusciando sulla carrozzeria il panno di camoscio che faceva il rumore zic-zic. Enrico non rispondeva e cercava di sfuggire al controllo del nonno e di correre a tutta velocità fuori dal portone grande, che di giorno restava aperto. «Vieni qui, te!» gli diceva il nonno con calma, tanto sapeva che Enrico, quando arrivava sul marciapiede fuori del palazzo, si sarebbe fermato. «Buonasera, Luis!» Così il Consonni salutava il De Angelis. «Allora, queste gibolle aumentano o diminuiscono?» Il De Angelis non era molto disposto a fare dell'umorismo su queste cose, però con l'Amedeo era diverso. Era una persona per bene, che tutti rispettavano e che, anche se lo prendevano un po' in giro a causa della sua fissazione per l'automobile, non lo faceva con malignità. E infatti, l'Amedeo al De Angelis lo trattava con benevolenza. Cosa ci si poteva fare se era un po' maniaco con la sua vecchia Opel Vectra? E poi, a chi dava fastidio? Sì, era un po' brontolone. Accusava sempre tutti gli inquilini di appoggiarsi alla sua macchina, di rovesciarci sopra briciole e polvere, scuotendo la tovaglia, o addirittura i tappeti dalla finestra. Si immaginava che qualche ragazzino di nascosto gli prendesse l'auto a sassate, e questa poteva essere una delle cause delle gibolle misteriose. Ma in fondo aveva più di 80 anni, aveva pochi parenti, fra cui una sorella, più anziana, che non si curavano molto di lui. Il suo tempo, oltre a lamentarsi, non sapeva neanche lui come impiegarlo. «Ciao, Luis, ci vediamo dopo!» «Ciao, Amedeo, buona passeggiata!» Il nonno e il nipotino si incamminarono verso l'area giochi di Piazza Gobetti, un piccolo parco spelacchiato dove il pomeriggio si radunavano una decina di bambini accompagnati prevalentemente dai nonni, ma anche da qualche genitore o babysitter. L'Enrico gli dava delle belle soddisfazioni al nonno quando andavano ai giochi. Si buttava con disinvoltura dallo scivolo, anche a testa in giù. Poi saliva sul castello di legno rigenerato e trattato, faceva il ponte di corda, la piccola giostra di ferro, saltava di qua e di là e il nonno
lo lasciava fare senza troppo stare in ansia che si facesse male o che si sporcasse con la sabbia o con la polvere. La sua mamma non gli avrebbe permesso un terzo delle cose che gli permetteva di fare il nonno, il quale si limitava a stare seduto sulla panchina, a leggere il giornale o un libro, rivolgendo solo ogni tanto un'occhiata di controllo al bambino, che imperversava sulla struttura psicoattivante tipo quadro svedese, o si rotolava nella cassetta di sabbia, un ricettacolo di umidità. Per questo Enrico era proprio contento di essere portato ai giardini dal nonno e non da altri, a parte una volta che aveva picchiato la testa contro un gradino della scaletta del castello. Il bambino non si era mai fatto niente, e comunque, quando tornavano a casa, il nonno lo ripuliva bene con la spazzola dicendo: «Dai, che poi la mamma, se ti vede così, ci sgrida. Dai, cipolla!» E la mamma, quando lo riprendeva in consegna, di solito lo trovava in buone condizioni. «Che cosa ti ha dato il nonno per merenda?» «Pane e marmellata», rispondeva prontamente Enrico. «E le merendine?» «Non è che il nonno ti ha comprato le merendine?» «No, le merendine no. Pane e marmellata». «E allora perché a casa non me la mangi mai? Quella del nonno è più buona». Non era vero affatto che dal nonno mangiasse pane e marmellata. Il nonno le merendine a Enrico gliele comprava e come? Ma c'era un patto fra di loro. La mamma non lo doveva sapere. «No, che non glielo dice la mamma, vero? Se no il nonno non te le compra più». Enrico era ligio ai patti, dunque riportava sempre la versione corretta alla mamma, anche se questa qualche sospetto lo nutriva. «Te il nonno mi prendete in giro», diceva, ma il bambino non rispondeva, impiccato sul seggiolino applicato in modo non regolamentare sul sedile posteriore della Twingo, giochicchiando con un soldatino o un gormita. Arrivarono al parco giochi e l'Enrico si fiondò sullo scivolo sgomitando per farsi largo in mezzo ad altri bambini e bambine, che però non avevano la sua dimestichezza e il suo coraggio e sostavano incerti alla base di partenza, tenendo per mano la nonna o la babysitter più terrorizzate di loro. Qui stava la massima soddisfazione per il nonno, poter ostentare la sua totale indifferenza per quello che faceva il nipotino, mentre gli altri nonni temevano qualsiasi eventualità, impensieriti probabilmente assai più dalle eventuali reazioni dei genitori che non dagli effettivi danni fisici che i bambini potevano subire. «E beh, che il suo nipotino se la cava bene sullo scivolo, eh?» dicevano all'Amedeo e lui sornione. «E cosa vuole farci se non si sfogano adesso?» Questo era il momento adatto per mettere il dito nella piaga. «Ah, lui ha cominciato a camminare a 10 mesi, anzi a correre, e da allora non ha più smesso. È un birbante, ma cosa ci vuole fare?» E girava la pagina del giornale. Gli altri nonni, già titubanti sui metodi educativi dei loro figli, applicavano ai rispettivi nipotini, trattati come fossero di porcellana. Accusavano il colpo e, quando vedevano che la Beatrice, 3 anni e 3 mesi, 39 mesi, come diceva la sua mamma, faceva le bizze immobile nella sabbia, disperata perché si era sporcata, dicevano che la Beatrice oggi era un po' giù, che era un paio di giorni che non si sentiva tanto bene. Verso le 5 stava cominciando a fare buio. Il signor Consonni e il nipote se ne tornarono a casa. Enrico fece merenda, poi il nonno lo piazzò davanti alla televisione con la cassetta di Toy Story 2, che era la sua preferita. Quelle 2 orette passavano in fretta. Il nonno ogni tanto faceva una coccola al bambino, che si rapallottolava per difendersi dal solletico. Aveva 2 belle guance rosse perché fuori l'aria era frizzante. E allora Enrico, com'era fuori? Era freddo? L'era venu freck, recitava il bambino ammaestrato per far felice il nonno, che rideva e si rimetteva a fare le sue cose: incollare fotocopie sui suoi quaderni, ritagliare articoli di giornale. Alcuni di questi articoli era bene che non finissero in mano dell'Enrico, perché non vedesse le fotografie. Alle 7:45 Caterina, la mamma di Enrico, fece uno squillo chiedendo a suo padre se il bambino glielo poteva accompagnare fino al portone, se no perdeva un sacco di tempo. «Va bene, fra 5 minuti è pronto. Su Enrico, che c'è la mamma!»
Il bambino non collaborava molto per farsi mettere il giaccone, la sciarpa, il cappello, ma neanche si opponeva. Allora, Cipolla, cos'è che hai mangiato a merenda? Pane e marmellata. Amedeo uscì di casa sportivamente in maglione, senza stare a rimettersi il cappotto, visto che doveva solo accompagnare l'Enrico fino alla strada. Però sua figlia non si vedeva ancora e ci fu da aspettare un po'. E non faceva proprio tutto questo caldo. Enrico attendeva immobile e paziente. Sua madre arrivò dopo 5 minuti, inveendo contro il traffico. «Ciao, il mio bambino!» strillò enfatica. Ma quello non le fece molte feste e si arrampicò sul suo seggiolino all'interno della Twingo. «Oh, si è tardi!» fu quello che riuscì a dire lei, mentre il signor Consonni rabbrividiva dal freddo e si sarebbe affrettato verso casa, se proprio in quel momento non fosse arrivata la professoressa Mattioli, l'inquilina dell'appartamento 2. «Buonasera!» fece lei. «Me lo fate fare un salutino all'Enrico?» La professoressa si affacciò al finestrino e fece due boccacce al bambino, che abbozzò un sorrisetto affettato, ma che evidentemente aveva la testa da un'altra parte. Nel frattempo, Amedeo si era dimenticato di avere freddo. Si mostrava impettito e disinvolto, come se per lui stare in maglione così in quella stagione fosse la cosa più normale del mondo. «Ciao, Enrico!» fece la professoressa un po' sopra le righe. E la madre innestò con decisione la prima urlando: «Ciao papà, ci sentiamo dopo!» Caterina non sopportava la professoressa Mattioli, perché era sicura che il corteggiamento a cui quella sottoponeva suo padre non fosse per niente disinteressato. Si capiva benissimo che quella signora divorziata mirava l'appartamento del Consonni, di proprietà, essendo invece lei in affitto e con tutta probabilità nell'imminenza dello sfratto. Tutti sapevano che quelle case popolari in una zona come quella valevano un bel po'. Già alcuni degli appartamenti erano stati comprati da gente con i soldi. Uno era un architetto che ne aveva presi due al secondo piano e stava facendo lavori di ristrutturazione molto impegnativi. L'altra era una donna che lavorava niente di meno che in Mediaset. Non la si vedeva mai. Era evidente che la Mattioli ambiva a incastrare i Consonni. E Caterina vedeva con terrore l'ipotesi che una mattina suo padre le comunicasse che aveva intenzione di risposarsi. La cosa non sembrava imminente, ma la professoressa era una cinquantenne ancora abbastanza piacente e il suo corteggiamento sfrontato. Caterina avrebbe voluto trattenersi qualche minuto a sorvegliare l'atteggiamento di suo padre nei confronti di quella là, ma doveva scappare. Così quel papà ci sentiamo dopo ebbe la tonalità di una minaccia, che Consonni peraltro non avvertì mentre rientrava nella corte a fianco della professoressa. «Amedeo, ho fatto delle polpette, vuoi favorire?» «No, grazie, Angela, ho già la cena pronta. E poi stasera devo lavorare, ti dispiace?» ma no, me le mangio io le polpette, facciamo un'altra volta.» «Va bene, allora buonasera.» Dopo aver accompagnato con galanteria la professoressa fino al suo vanoscale, Amedeo tornò in casa e, scuotendosi per il freddo, cominciò a prepararsi la cena, cioè a scaldarsi la zuppa di fave e fagioli che aveva cucinato 2 giorni prima. Mentre apparecchiava era allegro, si inteneriva a ripensare al nipotino, scuotendo la testa diceva fra sé e sé: «Fa frecce!» Cenò, senza perdere tempo, perché dopo voleva lavorare un po', come diceva lui. In realtà non si trattava di niente di più che un hobby. Si avvicinò alla finestra e guardò fuori. La nebbia era densa e giallastra.

Avete ascoltato un estratto da La casa di Ringhiera di Francesco Recami, Sellerio Editore 2011, letto da Patrizia Agostini.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta, la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Bobo, il mio lupo, di Richard Tomkins. Vidi Bobo per la prima volta in un parcheggio del centro di Vancouver. Non ho mai creduto molto alle teorie della percezione extrasensoriale, eppure in quel momento intuii, come in un sogno, che stava per accadere qualcosa di straordinario. Scesi dalla mia Land Rover e rimasi lì attonito, cercando una spiegazione, e mi trovai a guardare negli occhi il più splendido lupo che avessi mai visto. Chi mi avesse osservato in quel momento avrebbe potuto pensare che ero caduto in una trance catatonica. Quegli occhi attiravano con tale forza la mia attenzione che tutto il resto svanì nel nulla. Erano occhi grandi e limpidi, quasi parlanti, e sembravano frugarmi dentro per trovare un segno di amicizia. Passò un minuto e poi, a poco, la realtà cominciò a riacquistare concretezza. Vidi la testa massiccia con il muso bianco, la fronte argentea sormontata da orecchi simili a quelli dei gatti, tesi verso di me. Il grosso corpo si materializzò, argenteo lungo il dorso, giallastro e bianco sul ventre, con una coda folta e le zampe anteriori rigonfie come un paio di ruvidi guanti da box. Era chiuso in una gabbia, come quelle che le compagnie aeree forniscono per i cani, nel bagagliaio di una grossa auto. La persona con la quale ero venuto a parlare aveva comprato il lupo da indiani dello Yukon una settimana prima, con l'intenzione di utilizzarlo in un film sulla natura. Il lupo si chiamava Bobo. Benché abbastanza ammansito, si era già mostrato troppo irrequieto per recitare in un film. Inoltre, avendo già 3 anni, il suo carattere era ormai formato e non si poteva cambiare. Una 15ina di giorni dopo, la sua tendenza al nervosismo si era riconfermata e io non potei far altro che procedere al suo passaggio di proprietà. Per la maggior parte della gente, il lupo rappresenta un concetto astratto. Dal punto di vista zoologico, sappiamo che appartiene alla famiglia dei canidi e che ha un istinto da predatore. Sappiamo inoltre da Cappuccetto Rosso, dalla sua sventurata nonna e dai 3 porcellini, che i lupi sono grossi e cattivi. Che abbia origini leggendarie o meno, la paura che i lupi ci incutono è reale e autentica. Me ne accorsi quando andai a prendere Bobo con mia moglie Valerie e le nostre 2 bambine, Sorrel e Kester. Rimasi a guardare Bobo attraverso la rete metallica della sua gabbia, ben sapendo che presto non ci sarebbe stato altro che una corta catena fra noi e un lupo adulto che rappresentava un'incognita. Per la prima volta osservai quelle forti mascelle capaci di stritolare un alce e pensai alla delicata, tenera gola delle mie bambine. Per un momento mi chiesi quale tipo di pazzia mi avesse preso. Con quale diritto mi stavo assumendo un simile rischio? Ci volle più di un'ora per indurre Bobo a salire sulla Land Rover. Da principio era freddo e sospettoso, talmente calmo da mettere paura mentre gli agganciavo la catena al collo. Poi cocciuto quando cominciammo a tirare la catena per farlo avvicinare al veicolo. A poco riuscimmo a farlo andare avanti. Mormorava un continuo monologo senza senso, ma a un certo punto, a 1,5 metri dalla Land Rover, puntò tutte e 4 le zampe e non volle saperne di procedere oltre. A un tratto, senza pensare al rischio che correva, Valerie si leccò il dorso di una mano e l'avvicinò a quella testa ribelle e ostinata. Io guardavo trattenendo il fiato. Bobo annusò la mano, poi la leccò. Quando Valerie prese a carezzargli gli orecchi, cercò di opporre resistenza. Sorelle Kester guardavano, come me, con gli occhi sbarrati. «Sei spaventato, vero Bobo?» disse Valerie. Poi, volgendosi a me con un sorriso, «Tu non fai che peggiorare le cose mostrando di aver paura di lui». Lo spinse verso l'auto e Bobo vi saltò dentro. Assicurai la sua catena a una corda di nylon che avevo fissato sotto uno dei finestrini posteriori della Land Rover e partimmo. Il lupo cominciò subito ad agitarsi. Andava avanti e indietro furiosamente, dando tali strattoni alla corda di nylon che questa cominciò a sfilacciarsi quando avevamo percorso appena qualche centinaio di metri. Mi resi conto che se non avessi rinforzato la corda, Bobo in pochi minuti si sarebbe liberato e sarebbe venuto in mezzo a noi. Fermai l'auto e, fingendo la massima noncuranza, scavalcai i sedili e andai nella parte posteriore della vettura, nascondendo a stento il terrore che mi attanagliava. Ma il lupo non si mosse. Avevo quasi finito di assicurare la catena direttamente al veicolo quando una forza imperiosa aprì un varco nelle mie difese. La mia noncuranza svanì, mentre lentamente mi giravo verso il lupo per trovarmi il suo muso mostruoso e minaccioso a meno di 5 centimetri dalla mia faccia. L'animale schiuse le labbra, mentre sui due lati della bocca gli si rizzarono i baffi. Tutto sembrava svolgersi al rallentatore, perché ebbi il tempo di sentire le mie viscere contrarsi e di capire appieno che cosa voglia dire trovarsi faccia a faccia con la morte. Devo essermi tirato un po' indietro perché vidi la sua grossa lingua rosea spuntare tra i canini e protendendosi verso di me finché mi avvolse il viso in una calda, umida carezza. «Liberaci dal male», mormorai. Finii di agganciare la catena e tornai al volante, sapendo adesso che le speranze che nutrivo per Bobo erano, almeno in potenza, condivise anche da lui. Occhi velati. Stabilire nella propria famiglia l'ordine sociale che vige nel branco dei lupi non è esattamente il sogno di ogni padre, e quindi nemmeno il mio quando Bobo venne a stare con noi. Il momento del nostro incontro fu in realtà il punto culminante di una serie di eventi e l'inizio di altri. A distanza di tempo posso dire che tutto era cominciato anni prima, quando scrivevo slogan pubblicitari per un'agenzia a Londra. Passavo interi pomeriggi del fine settimana allo zoo di Regent's Park. I lupi in gabbia avevano negli occhi una forza magnetica che mi faceva tornare a guardarli più e più volte. Il loro sguardo un po' velato sembrava abbracciare orizzonti che trascendevano di molto la noia della prigionia e io mi sentivo partecipe del loro stato d'animo. Mentre guardavo in quegli occhi, facevo sogni che mi trasportavano dai confini della monotona vita londinese alle remote e selvagge solitudini abitate dai lupi. È stato detto che i sogni sono speranze che attendono di tramutarsi in realtà nel futuro, e per me fu proprio così. Le immagini che mi evocavano i lupi dello zoo di Londra si identificavano con il paesaggio del Canada occidentale e io fui irresistibilmente attirato verso l'incantevole paese nel quale ora vivo. Nei 10 anni trascorsi da quando sono qui, si può dire che i lupi abbiano seguito le mie orme come per qualche misteriosa coincidenza, comparendo proprio nei momenti in cui mi chiedevo se avessi fatto bene a lasciare Londra e sentivo il bisogno di essere rassicurato nella mia decisione. Il primo lupo comparve una sera a metà maggio nella regione del fiume Ross, nello Yukon, dove stavo mettendo a punto il soggetto per un documentario sull'apertura di una miniera. Quella sera mi ero allontanato di qualche chilometro dalla miniera e mi ero seduto su un poggio roccioso, nella solitudine del tramonto, assaporando il silenzio e lo splendore dell'ora. Ma la mia gioia era stranamente turbata dall'atmosfera inconsueta del luogo. Sentivo apprensione, perfino paura, e per un momento ebbi nostalgia di Londra e di tutti i suoi rumori. Il lupo sbucò dall'intrico di abeti rossi e di cespugli a una quindicina di metri di distanza. Rimase immobile a guardarmi con gli stessi occhi color ambra che avevo visto a Londra, ma non velati, anzi, limpidi e penetranti. Ci fissammo per qualche istante. Poi il lupo cominciò a percorrere un ampio cerchio nella radura. Si fermò voltandosi a guardarmi, poi scomparve nel sottobosco. Quell'ultimo sguardo sembrò esprimere un rimprovero per i dubbi che mi avevano assalito poco prima, e di colpo la pace rosata dello Yukon mi avvolse, giustificando la mia presenza in quei luoghi. L'ombra del dubbio svanì. Parecchie volte, nei 6 anni che seguirono, punte di nostalgia e di scontentezza furono fugate dal tempestivo intervento dei lupi. Il Canada era stato buono con me, mi aveva dato una vita soddisfacente, mi aveva fatto conoscere la donna che avevo sposato e concesso la possibilità di stabilirmi nella verde foresta costiera della Columbia Britannica, dove viviamo tuttora. Ma il Canada non può compensare il nuovo venuto per la perdita della sua terra nativa. Nonostante il coraggioso trapianto e l'innesto di una nuova vita, tutto ciò che egli considerava intollerabile e che aveva preferito abbandonare svanisce nella memoria, e solo i momenti magici rimangono in quell'angolo dell'anima dove le radici stanno sospese. Credo che quasi tutti gli emigrati finiscano con l'arrivare a un punto in cui la mancanza di radici diventa intollerabile e devono troncare, una volta per tutte, i legami psicologici con il vecchio mondo, oppure senza indugio tornarvi. Spesso questa crisi si manifesta quando l'emigrato decide di fare un viaggio in patria, apparentemente per una visita, ma in segreto con la speranza di trovare nella sua terra un nuovo motivo per rimanervi. Per Valerie e me, la crisi arrivò nel 1970. Stabilimmo di partire in autunno e di comprendere nel nostro itinerario quei lindi paesini e villaggi che ricordavamo, incastonati come gemme nel tenero verde della campagna inglese. Ma per essere leale, decisi di portare con me in Inghilterra un ultimo fresco ricordo degli orizzonti selvaggi che 6 anni prima mi avevano attirato nel Canada. Una settimana prima di partire, ero salito in auto con Cleo, la nostra cagna Doberman, e mi ero recato nella tranquilla valle del fiume Lillooet, chiusa tra alte vette. Calata la notte, mi infilai con Cleo in un sacco a pelo accanto alla Land Rover e, con gli occhi della mente, cominciai a vagare fra le stelle cristalline della volta celeste. Quegli astri, mi dissi, a quell'ora avevano già brillato ed erano già impalliditi sull'Inghilterra. Quale fosse casa mia, rimase un dilemma sotto quelle stelle e stavo scivolando nel sonno senza averlo risolto, quando, d'improvviso, Cleo si irrigidì e cominciò a ringhiare. La boscaglia era silenziosa e argente al chiaror della luna e dapprima il lupo rimase invisibile. Qualche secondo dopo comparve una grossa creatura spettrale a meno di 10 metri da noi e ci fissava, il naso vibrante per cogliere l'odore che io e Cleo emanavamo. Sbuffò verso di noi, un breve soffio. Poi, abbassando la testa, lanciò una serie di guaiti talmente acuti da essere quasi inudibili. Cleo eruppe in un concerto di profondi latrati, pronta a dare battaglia. L'afferrai per il collare appena in tempo e il lupo balzò via. Quella notte sentii ululare i lupi e quei solitari ululati lenirono come un balsamo le piaghe del dubbio che avevo alimentato a proposito del Canada. Una settimana più tardi varcavo l'ingresso dello zoo di Londra con 5 chili di carne di manzo, costatami una cifra esorbitante, che gettai furtivamente a quei lupi malinconici i cui occhi velati avevano aperto i miei. Dopo 1 mese e mezzo tornavamo sulla costa occidentale del Canada, questa volta per rimanervi. Fu circa 1 anno dopo che incontrai Bobo. Sul 1 milione di persone che quel giorno si trovavano a Vancouver, poteva essercene solo una con un lupo che avrebbe avuto presto bisogno di una casa e un'altra persona con una casa adatta a un lupo e con il desiderio di accogliervelo. Che dovessimo incontrarci fu una straordinaria coincidenza. Brama primordiale. Arrivammo a casa dopo 1:30 e io legai Bobo a un abete a 15 di metri dalla casa. La mattina dopo, prima dell'alba, uscii per fare amicizia con il lupo portandogli un enorme osso di bue. Bobo ignorò sia me sia l'osso. Fu solo quando sopraggiunse Cleo che Bobo mitigò la sua fredda, anche se vigile, indifferenza. Cleo gli si avvicinò, cauta e tremante. I 2 nasi si sfiorarono. Poi le lingue si incontrarono con uno scambio di saliva a suggello dell'amicizia. Bobo sollevò la lunga coda come uno stendardo, rizzò gli orecchi e quando Cleo si ritrasse dimenando la coda, Bobo raspò il terreno e guaì. Dietro alla nostra casa il terreno sale dolcemente ed è sgombro per 30 di metri prima che affiorino massi rocciosi per formare una collinetta coperta di muschio e di pochi alberi, oltre la quale file e file di sempreverdi cominciano a marciare in ordine serrato verso le montagne dell'interno, lontane 30 chilometri. In cima alla collina avevo costruito una casetta di legno per i giochi delle bambine e fu lì che decisi di tenere Bobo per tutto il tempo necessario a familiarizzare con noi. Benché mi dispiacesse limitare la sua libertà, lo scopo principale era di tener legato Bobo in modo da rendergli impossibile la fuga. Tesi tra 2 alberi un paio di robuste corde che si estendevano lungo l'altura per 30 metri a partire dalla casetta di legno. Sulla corda scorreva una puleggia alla quale attaccai 5 metri di catena con un solido moschettone da agganciare al collare di Bobo. Non fu facile trovare un collare abbastanza largo per il suo collo di 55 centimetri. Risolsi il problema utilizzando una cintura di sicurezza, come quelle che portano i guardafili quando salgono sui pali del telefono, che rivestii con pelle di pecora. Nel pomeriggio del primo giorno, il posto di Bobo era pronto. Quando gli andai vicino, trovai che il suo atteggiamento nei miei confronti era cambiato. La mattina era stato indifferente, perfino bellicoso. Ora era contento di vedermi, dimenava la coda e girava la testa verso il basso, esponendo sottomesso la gola. Non ebbi difficoltà a mettergli il collare e a condurlo al posto che gli avevo preparato. Forse a fargli cambiare umore fu il fatto che Cleo, al momento dell'arrivo di Bobo, stava per andare in calore. Quella mattina avevo difeso Cleo dalle attenzioni di un bastardo che girava nei dintorni, cacciandolo via. Tra i lupi, specie nei piccoli branchi, spesso solo il capo e la sua compagna si accoppiano perché tutti gli altri devono cacciare. Forse, per il fatto che avevo allontanato il cane, Bobo vedeva in me il capo del branco e in Cleo la mia compagna. Dopo lo sradicamento che aveva subito con il viaggio dallo Yukon, doveva aver trovato confortante quell'apparente ordine sociale e vi si era adeguato. All'oscuro della mia nuova condizione sociale, cominciai 1 mese di guardia sulla collinetta dietro la casa. Mi avevano detto che se Bobo mi avesse attaccato, non avrei potuto difendermi. Lottare contro un animale selvatico del mio stesso peso, ma dotato di mezzi di offesa superiori, avrebbe voluto dire andare incontro alla morte. Non avrei potuto far altro che proteggermi la gola rimanendo immobile, a testa china, le braccia chiuse intorno al collo, esprimendo con il mio atteggiamento una sottomissione totale. Preparato a questa eventualità e nascondendo una viva apprensione, andai alla casetta sulla collina portando un sacco a pelo sulla spalla e tenendo in mano un sacchetto di plastica pieno di pezzi di carne. Bobo mi balzò incontro, mi strappò di mano il sacchetto, lo lasciò cadere a terra a qualche passo di distanza, poi tornò indietro e spiccò un salto passando sopra la mia testa. Mi strappò dalla spalla il sacco a pelo, che pochi secondi dopo era a terra sbudellato, l'imbottitura sparsa come fiocchi di neve sul pendio della collina. Poi mi balzò di nuovo addosso e, piantandomi le zampe anteriori sulle spalle tremanti, mi guardò in viso con amore e mi baciò. Quando ci si trova addosso d'improvviso un lupo ritto sulle zampe, alto quasi 2 metri e pesante più di 70 chili, l'impatto fisico e psicologico è considerevole. Le ginocchia mi si piegarono e caddi all'indietro con Bobo sopra di me. Un attimo dopo eravamo impegnati in una lotta selvaggia. Il lupo si scostava e poi si slanciava contro di me saltando oltre il mio corpo disteso, slittando sul terreno come un gigantesco cucciolo. Ogni pochi secondi il suo muso, con le labbra dischiuse che scoprivano l'orrendo biancore dei denti, scattava come la testa di un serpente verso la mia gola o un mio braccio. Ma le mascelle rimanevano chiuse e ogni colpo era un'umida botta data con il naso, non un morso. Se avesse voluto avrebbe potuto uccidermi, perché le mie reazioni erano troppo lente per parare i suoi attacchi fulminei. Infine riuscii a rotolare su me stesso e a rimettermi in piedi. Nell'assalto successivo le mascelle si aprirono e i temibili denti si chiusero con forza, ma senza farmi male, sul mio braccio e mi tirarono giù sopra di lui. Potrei giurare che voleva vedermi vincere, perché divenne remissivo, rotolandosi e gettando la testa all'indietro per esporre la gola. Fui preso da un senso di folle esultanza, che non era una sensazione di piacere, ma una primordiale brama di vittoria. Urlavo con quanto fiato avevo mentre lottavo, il braccio sinistro stretto intorno al collo del lupo, la mano destra che gli artigliava pelle e pelo alla gola. Quando quello stato di esaltazione mi abbandonò, avevo il viso affondato nel folto pelo della sua testa e gli stavo addentando e tirando l'orecchio sinistro. Molto lentamente allentai la presa e mi alzai in piedi. Bobo si mosse quanto bastava per inclinare la testa e guardarmi con la coda dell'occhio. Solo quando mi fui del tutto allontanato per riprendere il sacchetto con la carne, si rialzò e rimase lì a guardarmi mentre tornavo con la ricompensa verso di lui. Capo del branco. Per un intero mese passai con Bobo in media 6 ore al giorno. Tutte le notti andavo nella casetta con il sacco a pelo e con Bobo mi accoccolavo sulla cuccetta che avevo costruito per le bambine. Dormire con un lupo su una cuccetta di quelle dimensioni non è il modo più riposante per passare la notte. Al minimo rumore Bobo si metteva allerta. Alzava la testa, tendeva gli orecchi verso la porta aperta e tutto il suo corpo mi comunicava una tensione che immancabilmente mi svegliava. Il più delle volte Bobo rimaneva immobile come una sfinge per qualche minuto, poi, con un profondo brontolio, si riaddormentava. Ma se gli sembrava che il rumore o l'odore che aveva sentito meritava ulteriori indagini, scendeva dalla cuccetta e scivolava come un'ombra liquida verso la porta, con tale circospezione da non far nemmeno tintinnare la catena a cui era legato. Dopo una settimana Cleo andò in calore e dal momento che a nessun cane era permesso avvicinarla, prese a manifestare un timido interessamento nei confronti di Bobo. Tutto ebbe inizio nel corso della nostra passeggiata giornaliera, durante la quale scoprì in Bobo l'istinto di urinare lungo il limite del proprio territorio, cosa che faceva con sorprendente abbondanza. Molto prima che capissi il significato di questo rito territoriale, mi meravigliavo della frequenza con la quale sollevava una zampa durante le nostre camminate. E solo quando mi avvidi che lo faceva sempre negli stessi punti, mi resi conto che seguiva alla lettera la legge del branco, contrassegnando il nostro dominio proprio come i lupi selvatici segnano il loro. Cleo cominciò a seguire anch'essa la pista, accosciandosi fedelmente in tutti i punti chiave. Questo fu troppo per Bobo, che, sempre più eccitato, le girava intorno coda ritta e occhi lustri. Ma sapendo che cuccioli metà lupo e metà Doberman sarebbero stati difficili da tenere e probabilmente sarebbero finiti in un canile o ammazzati o inselvatichiti, decisi di porre termine a quel romanzo d'amore. Allora conducevo ancora in giro Bobo alla catena per il timore che potesse scappare e un giorno, mentre faceva a Cleo avance sempre più ardenti, diedi uno strattone alla catena e gli urlai di comportarsi a modo. L'effetto fu incredibile, quasi come se gli avessi sparato. Si lasciò cadere ventre a terra e cominciò a strisciare verso di me, con gli orecchi appiattiti sulla testa e agitando l'estremità della coda, che teneva ripiegata sotto il corpo. Non avevo mai visto incarnazione di colpa implorante il perdono più eloquente di quella. Mi si accostò ai piedi con guaiti strappalacrime, si girò sulla schiena, le zampe anteriori piegate e supplichevoli, la gola indifesa. Resomi conto di quel che stava accadendo, mi chinai, lo afferrai alla gola e lo scossi con forza. Dopo d'allora, il lupo non si accostò più a Cleo con intenzioni amorose. Bobo doveva essere giunto alla conclusione che io ero il cane padrone e che, finché vivevo, gli sarebbe stato proibito di accoppiarsi con Cleo. Ero così sicuro di questo fatto che non mi curai più di isolare Cleo quando era in calore e Bobo non tradì mai la mia fiducia. Inoltre, ora che conoscevo la mia condizione sociale, mi resi conto con gioia che se il mio comportamento si fosse mantenuto entro i limiti della legge del branco, Bobo non mi avrebbe mai attaccato. C'era un solo inconveniente. Il rapporto a tre che nella mente di Bobo si era instaurato tra lui, Cleo e me, confinava Valerie e le bambine, tutte femmine, nell'infelice limbo dei membri del branco di rango inferiore, soggette quindi alla volontà e al capriccio di Bobo, che come unico altro maschio doveva assumere il ruolo di comandante in seconda. Bigamia in atto. Cominciai a formulare una teoria sulla principale differenza tra i cani e i lupi. Si può dire che quasi tutti i cani che vivono tra la gente, con la loro arrendevolezza e il loro desiderio di farsi ben volere, si considerino uomini per quanto la loro intelligenza lo consente. I lupi che vivono con la gente, invece, mostrano raramente il desiderio di farsi ben volere, dando prova di obbedienza. Non manifestano affatto la loro sottomissione alla maniera dei cani, ma solo alla maniera dei lupi, quando la sottomissione diventa acquiescenza di fronte all'autorità, come prevede la legge del branco, che è ereditaria. Una volta che Bobo mi ebbe accettato come capo del branco, con Cleo per compagna, gli sarebbe stato impossibile accoppiarsi con lei come gli era impossibile volare. Ma avrei potuto insegnargli ad accucciarsi come un cane, ad accorrere al richiamo o a fare tutte quelle cose che siamo soliti insegnare ai nostri cani? Assolutamente no. Nella vasta solitudine dello Yukon centrale, i lupi devono affrontare tali avversità nei loro territori che per sostentare un branco di 10 animali possono rendersi necessari anche più di 2.500 km². Ci vollero millenni di esperienza perché i lupi imparassero a sopravvivere, tanto che in ogni cromosoma del lupo è impressa una legge di comportamento sociale che non può essere violata, perché non c'è altra alternativa che la morte. Nell'ambito della loro legge c'è spazio appena sufficiente per consentire agli individui più svegli un minimo di elasticità, ma solo perché possano sopravvivere. Così, se volevamo riuscire ad armonizzare la nostra vita con quella di Bobo, non dovevamo limitarci a dargli cibo e affetto. Dovevamo imparare la legge del branco e cercare di vivere secondo quella legge. Dovevamo diventare simili ai lupi per quanto era umanamente possibile. Da parte sua, Bobo doveva piegare al massimo la sua natura nello sforzo di accettarci, altrimenti tutto l'esperimento poteva avere un esito tragico. Un punto che Bobo doveva accettare e che contrastava apertamente con la sua precedente esperienza era l'evidente natura poligama del suo nuovo capo. Mentre ero perfettamente disposto a venir considerato il compagno di Cleo, non intendevo rinunciare ai rapporti coniugali con mia moglie per compiacere Bobo.
1: Avete ascoltato Il racconto.
3: La perfezione dell'uomo consiste nello scoprire le proprie imperfezioni. Sant'Agostino.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Dibble dabble shribble shrabble libby swap lab. Ooh, splendid, simply delicious. Ooh, ha ha.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
6: Dalla rivista F, immaginazione al potere. Ci fa vedere altre strade, andare oltre le nostre possibilità, ci rende persino capaci di cambiare il mondo. La buona notizia? Si può allenare. Ecco 10 esercizi per iniziare la pratica. Di Roselina Salemi. C'è un virus che gira dagli anni Ottanta e la paziente zero è stata la premier Margaret Thatcher. L'hanno chiamato TINA, acronimo inglese che in italiano suona come non c'è alternativa. La Lady di Ferro disse che non c'erano alternative all'economia di mercato e alla sua politica. Il sociologo Stefano Laffi, consulente di ministeri, fondazioni, enti pubblici, si ribella a questa idea. Assenza di alternative significa la perdita del futuro, la condanna a una continua nostalgia, la rinuncia a qualsiasi illusione, il prevalere del cinismo. Si chiede come si allargano gli orizzonti di possibilità smontando l'idea di destino. Risposta: con l'immaginazione. Il nostro simulatore di volo per trovare alternative a un presente che non funziona più. L'abbiamo tutti. Si tratta di riscoprirla, iniziare a chiedersi «e se?» e con un po' di pratica riavviare il motore. Laffi ci offre le istruzioni per l'uso. Eccone alcune. 1. Museo immaginario. Nel 1955 Bruno Munari, a Panarea, gioca in spiaggia con il figlio, raccoglie ciò che il mare deposita sulla riva e inventa il museo immaginario delle isole Eolie. Un pezzetto di legno potrebbe essere la scheggia della gamba di un pirata. La tecnica è semplicissima. Si basa sulla ricostruzione teorica di oggetti immaginari. Facile come esercizio, no? 2. Diario condiviso. Il diario condiviso è la playlist mensile che crei con 10 amici sparsi per il mondo, unendo i racconti vocali in cui ciascuno descrive la propria giornata. Scopri com'è vivere altrove e sveli che cosa significa essere te per chi ti ascolta da lontano. Sono importanti i dettagli, che cosa hai in borsa, che ore sono, di che materiale sono fatti gli oggetti, che cosa si mangia a colazione. L'ordinario diventa straordinario. 3. Viaggi ispirativi. I viaggi ci regalano presenti alternativi possibili. La routine tiene in scacco l'immaginazione, mentre conoscere quel che succede altrove, anche per poco, fa toccare con mano un mondo diverso. Bisogna solo scegliere l'alternativa giusta. Spesso la meta esotica è la più desiderata perché crediamo che la vacanza funzioni se è distante dalla vita di tutti i giorni. Comprensibile, ma è il motivo per cui il ritorno è frustrante. Abbiamo solo misurato l'amarezza di non poter avere sempre quello che abbiamo avuto per una settimana. Proviamo a organizzare un viaggio che sia di ispirazione, un luogo la cui vitalità ed energia può suggerirci qualcosa. 4. Angolo di fuga. Costruiamo un angolo di fuga in ufficio. Olio essenziale, un diffusore con profumi di muschio, erba, una playlist con suoni del bosco e alcune slide con immagini di foreste. Potremmo usare questa postazione per confortarci ogni tanto dopo un compito spiacevole o per staccare. Tanto, anche fissando un foglio Excel, la mente vola via lo stesso. Potrebbe essere il regalo che ciascuno fa agli altri dopo le vacanze. Tornare con foto, audio, reperti e profumi per condividere le sensazioni del luogo che avete visitato. 5. Tante domande. Accendono l'immaginazione. Più ne circolano, meglio è. Abbiamo bisogno delle domande degli altri per aprire nuovi mondi, anziché limitarci a esplorare il nostro. Se non vogliamo ratificare l'esistente, servono domande aperte, che cambino le ipotesi su come funzionano le cose, spingano a formulare nuove interpretazioni, mettano in una posizione scomoda, rompano le abitudini. Serve un solo ingrediente, la curiosità. 6. Creare mondi. L'artista statunitense Yang Cheng teorizza il worlding, ovvero la creazione di mondi. Si rifà alla teoria secondo cui la vita è un susseguirsi di giochi. Alcuni sono finiti, con regole chiare, gare sportive, elezioni politiche, partite a carte. Altri, invece, sono infiniti, come le opere di Cheng, simili a videogiochi, in cui si naviga senza l'obiettivo di vincere, vivendo situazioni sempre nuove. Possiamo farlo anche noi, programmando meno, coltivando l'imprevisto. Esercizi: esplorare un quartiere sconosciuto, partire da un dettaglio, un cantiere, un cartello, per inventare una storia. 7. Usare gli scarti. Takahiro Iwasaki è un artista giapponese che crea minuscole sculture con setole degli spazzolini da denti o delle scope, fili degli asciugamani e rotoli di nastro adesivo, persino polvere e capelli. Alla stilista Izumi Ogino di Anteprima ha ispirato una collezione nell'ultima Fashion Week. Che cosa potremmo fare con tutto quello che abitualmente scartiamo? Esercitiamoci. 8. Tornare bambini. Un famoso test dimostra che una graffetta può avere 200 usi nelle mani di un bambino, ma solo 10-15 a 10 anni e ancora meno da adulti. Senza le categorie analitiche dei grandi, i bambini animano il mondo. Questa connessione speciale, che svanisce crescendo, fa vedere a loro ciò che altri non vedono. 9. Disegna la giornata. A quale adulto viene naturale raccontare attraverso disegni? A nessuno. Userà parole. Ma è possibile accogliere quella sfida? Se date un foglio bianco a chiunque e gli suggerite di raccontare la sua giornata, dalla mattina alla sera, attraverso una linea in tutte le sue possibilità, che può curvare, formare angoli, scendere o salire, interrompersi, formare una spirale, ci riuscirà indipendentemente dalla sua abilità nel disegno o grado di istruzione. Lasciamo andare la mano sul foglio, senza consegne, senza controllo, senza pensare. 10. Ehi tu, sconosciuto. I neuroni specchio ci permettono di vivere per riflesso quello che vediamo fare da altri. Ci basta osservare per provare sensazioni analoghe nel nostro corpo. Le connessioni creative si amplificano nelle relazioni. Più incontriamo persone con background differenti o che lavorano in campi lontani dal nostro, più idee si fanno strada. La casualità e le differenze alimentano l'immaginazione. Quindi, rompiamo il ghiaccio.
5: Magazine. estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Per Giove, che pianeta! Il gigante gassoso del Sistema Solare riaccende l'interesse dei ricercatori. Per le sue caratteristiche peculiari e per le sue lune ghiacciate, tra gli ambienti esobiologicamente più interessanti del nostro sistema planetario. Di Emiliano Ricci. Se vi chiedessero quanti satelliti ha Giove, sapreste rispondere al volo senza consultare Google o Wikipedia? Probabilmente no, anche perché proprio di recente sono aumentati di numero, arrivando a 95 confermati e lasciando così al palo Saturno, che fino a poco tempo fa, con le sue 83, era il pianeta con il maggior numero di lune. I satelliti maggiori di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto, furono scoperti nel gennaio del 1610 da Galileo Galilei, che li annunciò nel suo trattato Sidereus Nuncius, pubblicato nel marzo dello stesso anno. Ma la maggior parte delle lune di Giove è stata scoperta dal recordman assoluto in questo campo, l'astronomo statunitense Scott S. Shepard del Earth and Planets Laboratory di Carnegie Institution for Science a Washington. Dal 2000 a oggi ne ha scovate ben 73, 27 da solo e le rimanenti con altri colleghi. Ma l'ampio corteo di satelliti è solo uno dei record del gigante gassoso che surclassa per massa e dimensioni tutti gli altri pianeti. Tanto che l'Agenzia Spaziale Europea ha previsto una nuova missione volta all'esplorazione e allo studio della sua densa e violenta atmosfera planetaria, del suo intenso campo magnetico e delle sue tre lune ghiacciate, Europa, Ganimede e Callisto. Sotto le croste solide dei tre satelliti galileiani potrebbero infatti nascondersi profondi oceani salati, capaci di ospitare anche forme di vita primordiali, come accade sulla Terra in prossimità delle sorgenti idrotermali che si trovano nei fondali oceanici. Stiamo parlando della sonda JUICE. Al momento in cui scriviamo, il suo lancio è previsto per aprile, il cui nome è l'acronimo di Jupiter Icy Moons Explorer, esploratore delle lune ghiacciate di Giove. JUICE arriverà a Giove nel 2031, ma nel frattempo, attorno al pianeta, si trova già dal 2016 una sonda della NASA, Juno, il cui nome è dedicato a Giunone, la divinità romana, moglie di Giove. Proprio utilizzando i dati raccolti da questa missione, un gruppo di astronomi guidato da Jack Connerney del NASA Goddard Space Flight Center di Greenbelt, nel Maryland, ha creato per la prima volta una mappa dettagliata e a copertura globale del campo magnetico del pianeta. Questa mappa è stata pubblicata a dicembre 2021 sul Journal of Geophysical Research Planets, ha rivelato che il campo magnetico di Giove è ben diverso da quello semplicemente dipolare, ovvero con due poli magnetici, uno nord e uno sud, della Terra. È molto più irregolare e asimmetrico. In particolare, vicino all'equatore si trova una regione del campo chiamata Grande Macchia Blu, GBS, da Great Blue Spot, una zona isolata dove il flusso magnetico è particolarmente intenso. La sonda Juno ha anche osservato distorsioni nella GBS causate dai forti venti che soffiano nell'atmosfera gioviana e variazioni temporali nell'intensità del campo magnetico, forse dovute proprio ai venti. La comprensione del campo magnetico di Giove è fondamentale anche per capire le sue aurore, che sono tra le più spettacolari di tutto il Sistema Solare. Uno studio pubblicato su Nature nel 2017 ha rivelato che le aurore gioviane, Non sono solo di grande effetto, come dimostrano le ormai numerose immagini che le riprendono, ma sono anche sorprendentemente potenti. Un gruppo di astronomi guidato da Barry Mauch del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory ha utilizzato i dati di Juno per misurare l'energia degli elettroni che le aurore creano, scoprendo che essi possono raggiungere energie da 10 a 30 volte superiori a quelle degli elettroni aurorali sulla Terra. La comprensione dell'energia delle aurore di Giove potrà aiutarci a capire meglio l'ambiente magnetico complessivo del pianeta, la cui magnetosfera ingloba anche le lune più vicine, comprese quelle galileiane. Una di queste, Ganimede, oltre a essere il satellite naturale più grande del Sistema Solare, è anche l'unica ad avere un campo magnetico proprio, che sarà uno degli obiettivi di studio della missione JUICE. La più vicina a Giove, Io, è invece il corpo celeste più vulcanico del nostro sistema planetario, con oltre 400 vulcani attivi e numerosi geyser che eruttano materiali vulcanici fino a 500 km di altezza. Questi materiali interagiscono con il campo magnetico di Giove, plasmandone l'aspetto e l'intensità. Date le sue dimensioni e la composizione dei suoi strati più esterni, essenzialmente idrogeno ed elio con tracce di metano e ammoniaca, Giove è teatro anche di fenomeni atmosferici estremi, come la grande macchia rossa, che con i suoi 16.000 km di larghezza è la più grande tempesta anticiclonica di tutto il Sistema Solare. Osservata per la prima volta dal fisico inglese Robert Hooke nel maggio del 1664, questa estesa regione di alta pressione, per quanto variabile in dimensioni e intensità, esiste pertanto da oltre 350 anni. Lì i venti possono raggiungere velocità di oltre 430 km orari. Uno studio pubblicato su Nature Astronomy del dicembre 2022 descrive uno studio di oltre 40 anni della complessa dinamica atmosferica di Giove. La ricerca, condotta da un team guidato da Glenn Horton, responsabile del gruppo di atmosfere planetarie ed esoplanetarie del Jet Propulsion Laboratory della NASA, è il più lungo studio mai condotto per monitorare le temperature nella troposfera superiore gioviana. I ricercatori hanno utilizzato dei dati spaziali e terrestri raccolti nel corso di 4 decenni, coprendo oltre 3 orbite di Giove attorno al Sole. Il pianeta impiega quasi 12 anni terrestri a completare un'orbita. Uno studio che risponde a molte domande rimaste a lungo irrisolte, ma che ne pone altre, forse ancora più difficili da affrontare. Insomma, il sistema di Giove ha ancora molto da rivelare e pone domande che ci aiutano a migliorare la nostra comprensione del Sistema Solare. Dai complessi campi magnetici alle aurore polari, dalle tempeste atmosferiche alle lune ghiacciate, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire su questo mini sistema planetario. Le osservazioni da Terra e dallo spazio, come quelle del James Webb Space Telescope, che ha fornito immagini spettacolari di Giove e delle sue aurore, ma soprattutto le missioni interplanetarie, hanno prodotto una serie di dati che, come abbiamo visto, stanno aiutando i planetologi a sciogliere alcuni dei nodi principali. Ma gli astronomi confidano molto sulle capacità di Juno, la cui missione è stata estesa fino al 2025, e soprattutto di JUICE. Occorrerà però attendere che completi i suoi 8 anni di viaggio.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Airone. Come è nata la fiaba di Cappuccetto Rosso? Cappuccetto Rosso, Cenerentola, la bella addormentata nel bosco, la bella e la bestia, sono solo alcune delle favole più famose e più raccontate ai bambini nei giorni delle feste natalizie. Non tutti sanno però che le loro origini si perdono nella notte dei tempi. Uno studioso inglese ha provato a tracciarne la storia. Di Rossana Rossi. Come sono nate le fiabe? Chi ha scritto le storie che hanno nutrito la nostra immaginazione infantile? Per scoprirlo, il giornalista e scrittore britannico Nicholas Jaber ha viaggiato in tutto il mondo alla scoperta di autori che in questo affascinante campo hanno fatto la storia. Ne è scaturito un libro insolito, I raccontastorie, Bompiani, nel quale si scopre che anche i grandi narratori hanno spesso raccolto, modificato e personalizzato storie già esistenti, raccogliendo trame antiche e leggende passate di bocca in bocca da una generazione all'altra. Alcune delle nostre fiabe più popolari risalgono alla raccolta di racconti intitolata L'Ocunto degli Conti, ovvero Lo trattenimento de Peccerille, scritta da un autore napoletano che utilizzava lo pseudonimo Gian Alesio Abbatutis, ovvero Lo Sconsolato. Il suo vero nome era Giambattista Basile, 1583-1632, ed era invece noto tra i contemporanei per la perpetua allegria dello spirito, per la quale veniva stimato la delizia delle conversazioni. È in quel libro, racconta Jaber, che per la prima volta troviamo fiabe che non sono guidate dalle macchinazioni degli dèi, ma dalle buffonate di orchi e streghe. Fiabe dove capita che ci si punga le dita sugli arcolai e dove le principesse sono rinchiuse in torri. Fiabe dove, invariabilmente, le matrigne sono dipinte come malvagie e le foreste come anfiteatri di eventi magici. Contemporaneo di Shakespeare e Cervantes, dopo aver vagato su e giù per l'Italia, Basile era tornato a Napoli, trascorrendo il tempo a riversare nei suoi racconti la vita in tutta la sua varietà. Risultato, una sarabanda di storie che più strane e sontuose non si può, molte delle quali incentrate su figure femminili. Come Zosa, che si mette in viaggio per sciogliere la maledizione che incombe su di lei, o Rosella, che supera in astuzia i suoi pretendenti grazie ai propri poteri magici, o ancora Filadoro, la figlia dell'orchessa, che, alle prese con un principe lussurioso, taglia corto, dichiarando «Io sono femmina che si sa misurare e non voglio altro che mi serva da misura». È ancora Basile a mettere per primo a disposizione dei lettori europei la storia della giovane donna che, costretta a lavorare per le orribili sorellastre, viene magicamente condotta al ballo e poi perde la scarpetta, ma conquista il principe. Sempre frutto dell'ingegno di Giambattista è l'idea della fanciulla nella torre, i cui capelli diventano una scala per permettere all'innamorato di salire fino a lei. Sua è anche una delle prime versioni conosciute della principessa che giace addormentata nel castello dimenticato. Quelle da lui descritte, spiega Jaber, sono donne che lottano con tutte le risorse a loro disposizione. Malgrado tutti i loro difetti e malgrado i classici stereotipi misogini sparsi nel libro, raramente sono silenziose o inattive. Giambattista, circondato da donne importanti, come la sorella Adriana, traduceva sulla pagina il proprio mondo. Ma stava facendo anche qualcos'altro. Le sue eroine andavano controcorrente rispetto alla successiva tradizione fiabesca di dolci e docili principessine, perché non erano ancora stati fissati dei cliché. Leggendo L'Ocunto dei Conti ci si rende conto che le regole erano ancora in continuo mutamento. Chissà come sarebbero andate diversamente le cose se a dominare la storia della fiaba fossero state le furbe soggiogatrici, urlatrici eroine di Basile e non invece le bambole di carta uscite più tardi dalla penna di autori quali Charles Perrault e i fratelli Grimm. Peccato che la sua raccolta di fiabe sia stata pubblicata postuma perché ottenne un clamoroso successo. Ancora meno riconosciuto durante la sua vita fu un giovane siriano di religione cristiana maronita di nome Anton Yusuf Hanna Dayab, un misterioso personaggio originario di Aleppo, le cui storie contribuirono a portare l'Oriente ai lettori europei. Dopo un avventuroso viaggio attraverso Egitto, Libia, Tunisia, Dayab era approdato a Livorno, poi a Genova e infine, nel 1708, aveva raggiunto Parigi. Qui aveva fatto amicizia con Antoine Galland, un archeologo e orientalista francese famoso per aver tradotto e fatto pubblicare diversi volumi de Le Mille e Una Notte, il fenomeno letterario dell'epoca. Ma furono alcune fiabe narrate da Dayab a Galland tra il marzo e il giugno 1709, scrive Jobber, che si sarebbero rivelate le più durature. Racconti delle meraviglie, come Aladino e la lampada magica e Ali Baba e i 40 ladroni, che sarebbero entrati a far parte del decimo volume de Le Mille e Una Notte. Il giovane non aveva idea della portata di ciò che aveva fatto raccontando quelle storie nell'appartamento parigino dell'uomo su cui aveva erroneamente riposto le sue speranze di prosperità. Pur corredando i racconti di note esplicative, Galland aveva infatti deciso di non citare il nome del loro vero autore. Il risultato fu che per quasi tre secoli la paternità di Aladino e di un'altra quindicina di storie fu condannata a un oblio pressoché totale. Tra le centinaia di storie giunte fino a noi dalla Francia del Settecento, due terzi furono scritte da donne aristocratiche. Jobber non è il primo a sottolineare che il racconto più comune che riciclavano era quello della protagonista costretta a vivere con un mostro. Il loro habitat sarà anche stato l'alta società, ma non sempre questa condizione le agevolò. Alcune fuggirono da matrimoni infelici, altre non vollero mai sposarsi. Non sorprende quindi che il racconto che ripresero più di frequente fosse quello dell'eroina costretta a vivere con un mostro. Montone o rinoceronte, uccello azzurro o cinghiale, drago, nano o delfino, lo sposo nefasto appariva in molte vesti. La versione di maggior successo su questo tema, La Bella e la Bestia, si deve a Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. Sposata a 20 anni con un giocatore d'azzardo cronico che la ridusse in miseria, divenne governante amante del recluso drammaturgo Prosper Joliot de Crébillon, soprannominato da Voltaire il Barbaro. La coppia rimase insieme per 20 anni, durante i quali Villeneuve pubblicò 4 romanzi e 2 raccolte di storie. Una narrava di una fanciulla prigioniera di un essere mostruoso a causa di un maleficio che lei prima teme, poi compatisce e alla fine ama. Com'era consuetudine all'epoca, il racconto venne stampato in una versione clandestina con il nome dell'autore indicato da una serie di asterischi. Così, sebbene si scatenasse una frenetica ricerca, Gabrielle Suzanne non venne mai alla luce. Dal momento che La Bella e la Bestia era stato pubblicato senza licenza, sottolinea Jobber, lo si poteva plagiare impunemente. Un'istitutrice francese che lavorava in Inghilterra, Jean-Marie Le Prince de Beaumont, sfruttò questa opportunità per riadattare la trama, debitamente accorciata, nel suo Magasin des Enfants, che vide la luce nel 1756, l'anno dopo la morte di Gabrielle Suzanne. Un po' di taglia e incolla, una morale appiccicata nel finale, ed ecco confezionato il bestseller che conosciamo. Anche i famosi fratelli Grimm, del resto, per le loro fiabe del focolare, attinsero a piene mani non solo dai testi di Basile, ma anche dai racconti di due donne piene di immaginazione a loro vicine. La scrittrice Marie Hassenpflug e Dorchenwald, moglie di William, il più giovane dei fratelli. Le versioni rivedute di alcune delle storie più oggi amate, come Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, permisero loro di affermarsi a livello mondiale come i re delle fiabe.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Freedom. La grotta impossibile. Quando in quella spaventosa e oscura voragine che si apriva nella campagna della Bassa Murgia entrò il primo speleologo, Curioso di esplorare quell'ambiente sconosciuto, gli dissero che era esclusivamente un affare per esperti e che quel luogo non avrebbe mai potuto accogliere turisti. E invece oggi le grotte di Castellana sono una delle mete più visitate d'Italia. Di Michele Rossi Flenghi. Le grotte di Castellana in Puglia sono un gigantesco sistema di gallerie che affascina esperti e turisti. Ma se non fosse stato per due uomini coraggiosi, in quelle grotte forse non sarebbe mai entrato nessuno. Fino alla prima metà del Novecento, infatti, di quell'ambiente si conosceva solo il foro che oggi svetta sopra l'immensa sala d'ingresso, chiamata La Grave. Da quella voragine, secondo le leggende della tradizione popolare, si credeva uscissero le anime dei defunti, un pozzo tenebroso che era considerato addirittura una porta per l'inferno. In realtà gli esperti già sapevano con certezza che lì sotto esisteva un esteso complesso di cavità, anche se nessuno si era mai avventurato ufficialmente alla sua scoperta. È stato Franco Anelli, speleologo di professione, che nel 1938 fu incaricato dai responsabili dell'Ente Provinciale per il Turismo di Bari, tramite l'Istituto Italiano di Speleologia, di fare sopralluoghi in alcune delle grotte della zona per indagare se potessero essere interessanti a scopi turistici. In seguito a una prima sommaria ispezione di quelle che sarebbero state poi battezzate grotte di Castellana, arrivò una risposta secca: è impossibile portare un pubblico non esperto all'interno di questa cavità. Ma Anelli non si arrese e decise di proseguire perché intuiva che il luogo aveva grandi potenzialità, con ferma determinazione e con quel pizzico di incoscienza che muovi chi capisce di aver di fronte qualcosa di speciale, prese una lunga scaletta di corda e si calò nel precipizio che poi si rivelò essere profondo ben 70 metri. Scese con attenzione e infine toccò il suolo di un ambiente smisurato. Era da solo e, dotato di una piccola lampada ad acetilene, iniziò l'esplorazione. Dopo aver tracciato il perimetro della grande caverna, scoprì un'apertura che conduceva oltre e si trovò in un cunicolo. Un ambiente più basso, che oggi è chiamato Caverna della Lupa, a causa di una conformazione calcarea che ricorda l'aspetto dell'animale. Proseguì oltre, fino a sentire che la sua voce rimbombava in modo diverso, e capì, in tal modo, di essere arrivato in una gigantesca sala, forse grande come la prima, ma che, al contrario di quella, non era illuminata dalla luce del sole che entrava attraverso il foro. Dunque, avvolto com'era dal buio, per accertarsi della vastità di quell'inesplorato ambiente sotterraneo, utilizzò un palloncino gonfiato a elio che fece volare fino alla volta della sala per misurarne, attraverso il cordino al quale era assicurato, l'altezza. Aveva ragione. La sala raggiungeva ben 40 metri. Si trovava all'interno di quello che oggi è chiamato cavernone dei monumenti, poiché racchiude formazioni che ricordano animali, statue o edifici famosi. Tra queste rocce si possono identificare, ad esempio, il cammello formato da quattro stalagmiti, i cactus o i totem. Fu a quel punto che Franco Anelli si rese conto che da solo non sarebbe mai riuscito a esplorare l'intero dedalo di gallerie e così decise di riprendere la strada già fatta e tornare in superficie per cercare qualcuno con cui condividere l'impresa. L'aiuto arrivò inaspettato da un manovale di Castellana che mai era sceso in una caverna, ma che coraggiosamente si offrì per affiancare lo speleologo in quella suggestiva ricerca. Si chiamava Vito Matarrese e non sapeva che quelle grotte avrebbero cambiato per sempre la sua vita. I due compagni si calarono insieme all'interno della grande sala di accesso, scendendo lungo l'esile scaletta già utilizzata da Anelli. Quindi attraversarono il basso cunicolo di collegamento e arrivarono nel cavernone dove era stato fatto volare il palloncino. A quel punto l'esplorazione poteva continuare e i due, armati di tanto coraggio e di sete di scoperta, si inoltrarono attraverso altri corridoi e passaggi ricchi non solo di stalattiti e stalagmiti, ma anche di vele e cortine. Concrezioni queste ultime che si creano a causa dello scorrimento laterale di gocce d'acqua che formano lamelle sempre più estese e sottili da sembrare davvero tendaggi. Proseguendo nel percorso, Anelli non immaginava che uno di quegli ambienti sarebbe diventato il suo personale studio sotterraneo. Sì, perché lo speleologo indagò a lungo questo luogo e ricavò, all'interno di un piccolo spazio, un laboratorio nel quale potersi ritirare per analizzare i dati che raccoglieva e gli appunti che stendeva percorrendo le grotte. E pensare che oggi quella stanzetta è diventata una cantina nella quale vengono sistemati i vini a invecchiare. L'esplorazione di Anelli e Matarrese non fu sempre semplice e gli ostacoli non mancarono. Il primo lo incontrarono all'interno di quello che oggi è chiamato Corridoio del Serpente, per la presenza di una conformazione rocciosa che ricorda proprio questo animale. Qui, infatti, si aprì di fronte a loro un baratro che sul momento non furono in grado di oltrepassare. Ci vollero ben 4 mesi per ovviare al problema. E solo grazie alla costruzione di un ponteggio riuscirono finalmente a proseguire il loro percorso esplorativo. Ma un altro intoppo era nuovamente dietro l'angolo. Dopo poche centinaia di metri si trovarono al cospetto di altre voragini che richiesero altro tempo per poter essere oltrepassate. E poi, un giorno, all'altezza di quella che oggi è chiamata la caverna del precipizio, i due compagni di avventura dovettero fermarsi per un impedimento che superava le loro capacità e addirittura separarsi. Ciò accadde non tanto per una decisione personale, ma per il periodo storico che l'Italia stava attraversando. Era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e Anelli, non essendo originario di Castellana, dovette tornare al nord. Di lì a poco, nel 1941, sarebbe diventato direttore delle grotte di Postumia nell'attuale Slovenia. Matarrese adesso è da solo, ma ha trascorso diversi mesi in compagnia di Anelli e ha potuto apprendere tutti i trucchi del mestiere per poter proseguire la perlustrazione di queste grotte che sembrano non finire mai. Infatti, dopo aver oltrepassato l'ultimo precipizio, entra in un'area che si sviluppa maggiormente in altezza più che in lunghezza. Una fenditura della roccia, una sorta di canyon naturale lungo circa 500 metri che ricorda alla lontana le spaccature che troviamo per arrivare a Petra in Giordania. Qui, a differenza del resto del percorso, le stalattiti e le stalagmiti sono pochissime. È per questo motivo che l'ambiente viene chiamato corridoio del deserto, proprio per l'assenza di acqua che non consente la formazione di quelle tipiche concrezioni. Eppure, annidati nella pietra, si notano alcuni piccoli fossili di antichissimi molluschi che abitavano milioni di anni fa questi luoghi, dove, paradossalmente, all'epoca l'acqua era decisamente presente. Matarrese è inconsapevole che a poca distanza da lì avrebbe fatto la scoperta della vita. Infatti, arrivati in una grande sala che oggi è chiamata Caverna della Cupola, sente una strana corrente d'aria e decide di aprirsi un varco in quella direzione. Lo stupore è grande quando di fronte a sé trova una moltitudine di stalattiti e stalagmiti di un bianco purissimo, quasi fossero delle candele. Aveva raggiunto la bellissima grotta bianca, posizionata nel punto più estremo delle grotte di Castellana, a ben 72 metri di profondità. E Anelli tornerà in Puglia nel 1949 perché gli verrà chiesto di assumere la direzione del complesso da lui scoperto. Sotto la sua guida, le grotte di Castellana diverranno le grotte italiane più visitate. Appena 30 anni dopo la loro apertura al pubblico, le presenze saranno quasi 400.000. Una cifra impressionante per luoghi che, a detta di qualcuno poco lungimirante, non si prestavano al turismo tradizionale. Ma Tarrese, da parte sua, conquistato dalle emozioni della speleologia, lasciò il suo mestiere di scalpellino per dedicarsi anche lui a tempo pieno alle grotte di Castellana. Il sito, intanto divenuto una meta celebrata, vide passare tra i tanti escursionisti anche diversi personaggi famosi. Basti pensare all'attrice Gina Lollobrigida e a figure di spicco delle istituzioni italiane come Luigi Einaudi e Aldo Moro, ma anche visitatori stranieri come Margaret, la sorella della regina d'Inghilterra Elisabetta II. Oggi, oltre alle visite guidate per tutte le età, vi si tengono anche eventi culturali e spettacoli. Insomma, un prezioso dono della natura che dal momento in cui Anelli vi è entrato per la prima volta non ha smesso di entusiasmare e di regalare emozioni.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
9: Da Il Notiziario del FAI. Due case museo per Milano, Casa Crespi e Casa Livio. Uno spaccato inedito della società e della cultura milanese tra collezioni d'arte e storie di famiglia. A cura della redazione. Il 10 novembre 2023 il FAI ha annunciato pubblicamente la donazione di due nuove case museo e due nuove collezioni. Casa Crespi e collezione Bagutta e Casa Livio e collezione Grandi, che la Fondazione aprirà al pubblico nel 2026 e che, aggiungendosi a Villa Necchi Campiglio in via Mozart, raccontano un altro spaccato di società e di cultura tipicamente milanesi. Parlano della storia privata, dei talenti e della generosità delle famiglie che le hanno donate e della cultura che rappresentano. L'apertura di queste due case, a Milano e per Milano, rappresenta un passo avanti nella missione educativa del FAI e della sua politica culturale, che grazie a esse si apre a un ventaglio sempre più ampio di contenuti culturali, affrontando ambiti come la musica e il disegno, la cui conoscenza e pratica di base, oggi trascurate, dovrebbero tornare a contribuire invece alla cultura generale delle persone e della società. Casa Crespi. Dimora borghese degli anni 30, situata tra via Verga e via Giovio, Casa Crespi fu progettata per l'imprenditore Fausto Crespi, proprietario di un'impresa

0: borghese originale in ogni suo dettaglio. L'unica modifica è dovuta alla grande passione di Alberto Crespi, 1923-2022, uno dei figli, nonché il responsabile della donazione al FAI assieme al fratello Giampaolo. Alberto Crespi fu tra i più grandi giuristi italiani, accademico e avvocato di personaggi che hanno segnato la storia del paese. E sorprendentemente anche musicista e musicologo, diplomato al Conservatorio di Milano. Esecutore appassionato all'organo di musica barocca tedesca. Il professore fece demolire un bagno di servizio al primo piano per far posto a un imponente organo a 1500 canne, ancora oggi funzionante. In onore dei suoi interessi culturali, il FAI ha pensato di dedicare Casa Crespi al tema della comprensione e ascolto della musica, farne un luogo per offrire gli strumenti per apprezzare e comprendere la musica classica, con spazi dedicati a corsi, workshop, incontri ed eventi. Casa Livio. Acquisita da Riccardo Livio, industriale tessile, poco prima degli anni 20, dal 2011 è passata in eredità alla famiglia Grandi, che oggi, grazie ai tre fratelli Grandi, Filippo, Laura ed Edoardo, la dona al FAI insieme alla collezione. La casa in via degli Olivetani è parte di un complesso costituito da quattro originali edifici progettati e accostati con gusto eclettico, fine Ottocento, Tudor e due di sapore neoquattrocentesco, immersi in un unico giardino romantico. Un angolo di Milano che dischiude al visitatore un contesto del tutto inedito e un altro spaccato di storia, società e cultura milanese, di una tipica famiglia borghese qui vissuta a partire dalla fine dell'Ottocento. La famiglia Grandi si distinse per l'attività di antiquari e collezionisti. Un negozio di opere d'arte, specialmente di grafica e di antiquariato, che imponendosi sulla scena milanese grazie a celebri clienti e a una rete di relazioni con personaggi e istituzioni culturali anche all'estero, ha influenzato il gusto della borghesia milanese tra la fine dell'Ottocento fino al primo dopoguerra. Il piano terra di Casa Livio sarà dedicato alla storia della famiglia Grandi, ripercorsa anche in un esclusivo videoracconto. Un secondo videoracconto sarà dedicato invece alla storia e alla consistenza della collezione, che sarà conservata al primo piano, disponibile anche a essere consultata e studiata in loco. La collezione, raccolta dalla famiglia grazie alla ditta Grandi e alla sua attività nel campo dell'antiquariato, spazia dal 500 all'800 e comprende incisioni di Andrea Mantegna, disegni di Paolo Veronese, rami di Giambattista Tiepolo, disegni del grande architetto e decoratore Giocondo Albertolli, stampe, disegni e miniature di Richard Cosway e libri antichi. Il primo piano della casa ospiterà un vero e proprio museo, in cui saranno esposte a rotazione le opere della collezione, secondo percorsi tematici e mostre temporanee, e sarà anche sede di laboratori per educare alla pratica del disegno, come disciplina e attività da recuperare e diffondere, perché è in grado di favorire l'osservazione attenta delle opere, ovvero educare allo spirito di osservazione che permette di conoscere e apprezzare l'arte.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera agli ebrei. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera agli ebrei è un'opera inclusa nel Nuovo Testamento, in cui il profilo e la missione di Gesù sono delineati tramite il confronto con la figura del sommo sacerdote nell'Antico Testamento. La lettera presenta Gesù come il vero sacerdote che ha espiato i peccati e affronta i temi dell'avvento del regno di Dio, della debolezza della volontà e dell'ostilità del mondo. La lettera, in particolare, è il solo scritto del Nuovo Testamento che si avvale in modo dettagliato della liturgia giudaica della riconciliazione per presentare il sacerdozio di Cristo. Lettura di Elisa Breda.
2: Capitolo 8. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo, che il Signore, e non un uomo, ha eretto. Infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici. È perciò necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. «Guarda», disse, «di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte». Ora però, egli ha ottenuto un ministero tanto superiore quanto migliore è il patto fondato su migliori promesse, del quale egli è mediatore. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Infatti Dio, biasimando il popolo, dice: «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo, non come il patto che feci con i loro padri, nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto e io, a mia volta, non mi sono curato di loro, dice il Signore. Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello dicendo: conosci il Signore. Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro, perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Dicendo un nuovo patto, egli ha dichiarato antico il primo. Ora, quel che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire.

Capitolo 9. Certo, anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti, fu preparato un primo tabernacolo, nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i pani della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aaronne che era fiorita e le tavole del patto. E sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. Questa dunque è la disposizione dei locali. I sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto, ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta all'anno, non senza sangue, che gli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Questo è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni. Insomma, di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli, attraverso un tabernacolo più grande, più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, in modo da procurar la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte, per servire il Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Un testamento, infatti, è valido quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, e disse: «Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi». Asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così
Anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la salvezza.

Capitolo 10. La legge, infatti, possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò con quei sacrifici, che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli se coloro che rendono il culto, una volta purificati, avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati. Invece, in quei sacrifici, viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me. Per fare, o Dio, la tua volontà». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge», aggiunge poi: «Ecco, vengo per fare la tua volontà». Così, egli abolisce il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto: «Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni», dice il Signore, «metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti». Egli aggiunge: «Non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità». Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: «A me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione». E ancora: «Il Signore giudicherà il suo popolo». È terribile cadere nelle mani del Dio vivente, ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati,
voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa. Talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita.

Capitolo 11. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede, comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa, gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte. E per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede, Enoch fu rapito perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Or, senza fede, è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Per fede, a Abramo, quando fu chiamato, ubbidì, per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede, soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende, come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò, da una sola persona e già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria. E se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure il Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti e riebbe Isacco come una specie di risurrezione. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future. Per fede Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizioni circa le sue ossa. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue,
affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli Israeliti. Per fede, attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani che tentavano di fare la stessa cosa furono inghiottiti. Per fede caddero le mura di Gerico, dopo che gli Israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Per fede, Raab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono il taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per resurrezione i loro morti. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi.

Capitolo 12. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno, ma egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Perciò, rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati, che nessuno sia fornicatore o profano, come Esaù che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccar con mano e che era avvolto nel fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, tale che quanti l'udirono supplicarono che più non fosse loro rivolta altra parola, perché non potevano sopportare quest'ordine. Se anche una bestia tocca il monte, sia lapidata. Tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse: «Sono spaventato e tremo». Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue d'Abele. Badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, perché se non scampano quelli, quando rifiutarono d'ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi, se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa. Ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo. Or, questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte perché sussistano quelle che non sono scosse. Perciò,
ricevendo un regno che non può essere scosso. Siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Capitolo 13. L'amore fraterno rimanga tra di voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, senza saperlo, hanno ospitato angeli. Ricordatevi dei carcerati, come se foste in carcere con loro, e di quelli che sono maltrattati, come se anche voi lo foste. Il matrimonio si è tenuto in onore da tutti, e il letto coniugale non si è macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Così noi possiamo dire con piena fiducia: «Il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo?» Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non vi lasciate trasportare qua e là da diversi e strani insegnamenti, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia, non dalle pratiche relative a vivande dalle quali non trassero alcun beneficio quelli che le osservavano. Noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti, i corpi degli animali il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, quale offerta per il peccato, sono arsi fuori dell'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori della porta della città. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Pregate per noi. Infatti siamo convinti di avere una buona coscienza e siamo decisi a condurci onestamente in ogni cosa. Ma ancor più vi esorto a farlo, affinché io vi sia restituito al più presto. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora, fratelli, sopportate con pazienza, vi prego, la mia parola di esortazione perché vi ho scritto brevemente. Sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà. Con lui, se viene presto, verrò a vedervi. Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi. Quelli d'Italia vi salutano. La grazia sia con tutti voi.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera agli ebrei, letta da Elisa Breda. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te son tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai, come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi anche il male non può farvi del male.

0: una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine, voi, luce e inferno, e poi anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Dal libro di Andrea Camilleri, Donne, Desdemona. Otello, l'acclamata tragedia di Shakespeare, a leggerla è proprio un gran pasticcio. Ci sono un'infinità di incongruenze temporali, caratteriali, psicologiche. Gli studiosi si sono dovuti arrampicare sugli specchi per tentare di risolverle senza riuscirci. Sono tutte pecche che però scompaiono magicamente non appena dalla lettura si passa alla rappresentazione scenica. Dalla stragrande maggioranza dei critici, l'opera viene definita come la tragedia della gelosia. Ma davvero è così? Come è noto, Shakespeare si ispirò alla settima novella della terza decca degli Ecatommiti dell'italiano Giovan Battista Giraldi Cinzio, che lesse non si sa se nell'originale o nella traduzione francese. Comunque sia, Cinzio non dà alcun nome ai personaggi della sua novella, fatta eccezione per Desdemona. Quindi i nomi che compaiono nella tragedia, da Otello a Iago, da Cassio a Emilia, da Brabanzio a Roderigo, sono tutti dovuti alla fantasia del tragediografo. Ma cosa gli suggerisce di fare del protagonista The Moor of Venice, vale a dire un uomo di pelle nera? Probabilmente perché Cinzio ebbe due modelli reali, il patrizio Cristoforo Moro, che fu governatore di Cipro, e il capitano Moro, soprannominato così perché scuro di pelle, ma che era un italiano del meridione e si chiamava Francesco d'Assessa. Shakespeare ne fece invece, e a ragion veduta, un Moro autentico. Un valoroso generale della Repubblica Veneziana che seduce col racconto delle sue eroiche gesta la giovanissima figlia del senatore Brabanzio e segretamente se la sposa. Quando il senatore viene, ad opera di Iago, messo con brutalità al corrente del matrimonio e il caprone nero sta montando la tua pecorella bianca, si mette a fare fuoco e fiamme, definendo quell'unione come un tradimento del sangue. Credo che in questa frase consista il nucleo della tragedia. Ci tornerò alla fine. Inoltre, Brabanzio accusa Otello d'avergli plagiato la figlia, annullandole la volontà con sconosciuti filtri e formule magiche. E anche qui l'allusione razziale è più che evidente. Otello sarebbe una specie di stregone che quei riti ammagliatori li ha nel sangue. Il senatore sottopone il caso al consiglio, presieduto dal doge, ma l'arrivo di un messo che annunzia un imminente attacco turco a Cipro convince il consiglio a far partire d'urgenza il generale Otello in difesa dell'isola, accompagnato dall'appena sposata Desdemona. E qui accennerò, per necessità, a una delle incongruenze. Dallo sbarco della coppia a Cipro fino al termine della tragedia corrono appena 36 ore. Troppo poche, perché, considerate tutte le vicende che succedono in quel lasso di tempo, Desdemona e il suo presunto amante Cassio trovino il momento adatto, non dico per appartarsi, ma almeno per scambiarsi qualche fuggevole effusione. Acceccato com'è dalla gelosia tenuta continuamente accesa dalle insinuazioni di Iago, Otello, che già di suo non deve essere quello che si dice un gran ragionatore, perde ogni senso logico. E questo lo si può comprendere. Ma perché Desdemona non si difende usando lei le armi della logica? Se non verso Otello, che ormai è incapace di intendere, almeno verso se stessa, usandole cioè a suo favore. Mi spiego meglio. Nessuna donna al mondo, accusata dal marito di un probabile tradimento, si difenderebbe non difendendosi, come in fondo fa Desdemona. È un atteggiamento che naturalmente si ritorce contro di lei, rinforzando i sospetti di Otello. Quando questi le dichiara che vuole ucciderla, la risposta è: «Allora Iddio abbia misericordia di me». Quando Otello le rinfaccia d'aver visto in mano a Cassio il fazzoletto che lui le aveva regalato come pegno d'amore, Desdemona ribatte che forse Cassio l'avrà trovato per terra. Che potrebbe essere anche la verità, ma detta così sembra non esserla. E tutte le volte che Otello l'accusa d'essere una baldracca e di averlo tradito, lei fa domande tipo come, con chi e perché. Mai una sola volta che domandi quando. A questa domanda Otello non avrebbe saputo dare una risposta, perché il tempo materiale del tradimento non ci sarebbe stato. Questo atteggiamento passivo e inconsciamente anche collaborativo di Desdemona mi ha sempre intrigato. Forse la spiegazione si trova in una sua frase pronunziata durante la prima violenta scenata di gelosia, allorché dice al marito: «Quello che avete perduto voi, ho perduto anch'io». Desdemona è cosciente d'avere, per amore, perpetrato quel tradimento del sangue che è stato gridato con sgomento da suo padre Brabanzio. Quel matrimonio ha alienato affetti, amicizie, alleanze, simpatie. Desdemona sa perfettamente che, terminata la parentesi cipriota, al ritorno a Venezia, quel matrimonio che non si aveva da fare, tornerà ad essere oggetto di contesa e di contrasto. Insomma, Desdemona intuisce che la sua unione con Otello, un moro, è ad altissimo rischio d'estinzione, in un modo o nell'altro. Si abbandona dunque passivamente alla morte e solo negli ultimi istanti della sua giovinezza ha un moto di ribellione. Ma è troppo tardi. No, non è il dramma della gelosia di Otello. Quel dramma ne copre uno ancora più grande, quello appunto del tradimento del sangue. Allora sì che tutto diventa chiaro. Desdemona si offre come vittima sacrificale perché la sua morte risarcisca la società di quel tradimento. E se proprio sul tema della gelosia si vuole insistere, allora la vittima, a parer mio, non è Desdemona, ma Otello. E la tragedia della gelosia è quella di Iago, che agisce come agisce perché è geloso di Michele Cassio, verso il quale va il favore di Otello. Ed è geloso di Otello stesso, il quale, a quanto pare, avrebbe gradito le grazie di sua moglie Emilia. Ma qui aprirei un altro discorso.
1: Il racconto. Edgar Keret. Non farlo. Pit-Pit lo nota per primo. Stiamo andando ai giardinetti a giocare a palla, quando improvvisamente dice «Guarda, papà!» Ha la testa reclinata all'indietro e gli occhi stretti a fessura e guarda molto al di sopra della mia testa. Prima ancora che io abbia il tempo di immaginare una navicella aliena o un pianoforte che ci sta per cadere addosso, sento per istinto che sta per succedere qualcosa di brutto. Giro la testa nella direzione dello sguardo di Pit-Pit e vedo solo un brutto palazzo di 4 piani, intonacato a spruzzo e interamente punteggiato di condizionatori d'aria, come se soffrisse di orticaria. Il sole, a picco sul palazzo, mi acceca un po' e prima che io possa spostarmi per vedere meglio, sento Pit-Pit che dice «Vuole volare!» Adesso riesco a individuare la figura di un uomo con una camicia dal colletto bianco, in piedi sulla ringhiera del tetto a terrazza che guarda in basso, dritto verso di me, e sento Pit-Pit che sussurra alle mie spalle «È un supereroe!» Invece di rispondergli, urlo al tizio «Non farlo!» Lui si limita a guardarmi. Io grido ancora «Non farlo, per favore!» Qualunque sia il motivo che ti abbia portato lassù, di sicuro pensi che sia qualcosa che non si può risolvere, ma sappi che non è così. Se adesso ti butti, te ne andrai con la sensazione che non hai via d'uscita e questo sarebbe il tuo ultimo ricordo. Non la famiglia, non l'amore, solo un senso di sconfitta. Ma se rimani, te lo giuro, su quello che ho di più caro, il dolore e la disperazione inizieranno a dissolversi e nel giro di pochi anni ti ricorderai di quella volta che volevi buttarti dal tetto di un palazzo e un uomo sotto ti ha urlato di non farlo, come di una storiella buffa che racconterai mentre bevi una birra. «Che cosa?» grida l'uomo sul tetto facendo segno all'orecchio. Probabilmente non sente a causa del traffico. Oh, magari no. Io infatti ho sentito benissimo il suo «Che cosa?» Forse è un po' duro d'orecchi, ha problemi di udito. Pit-Pit mi abbraccia i fianchi senza riuscire a circondarli completamente, come se fossi un gigantesco baobab, e grida all'uomo «Hai superpoteri?» Lui si tocca di nuovo l'orecchio come se non riuscisse a sentire. «Sono stufo! Basta! Non ce la faccio più!» grida. E Pit-Pit, di rimando, come se stessero avendo una normalissima conversazione, «Forza, dai, vola!» Io mi faccio prendere dall'agitazione, come mi succede sempre quando so che dipende tutto da me. Al lavoro mi capita spessissimo, pure a casa, anche se un po' meno, come quella volta che stavamo andando al parco nazionale Gan Ashlosha e io cercai di frenare e le ruote si bloccarono. L'auto si mise a sbandare e io dissi a me stesso «O risolvi questa situazione o è la fine». Non riuscii a risolvere la situazione. Ci fu un grave incidente. Liat, l'unica che non aveva la cintura di sicurezza, morì e io rimasi solo con 2 bambini. Pit-Pit aveva 2 anni e parlava appena, ma Noam non la finiva più di chiedere «Quando torna la mamma? Quando torna la mamma?» E sto parlando di parecchio dopo il funerale. Aveva 8 anni all'epoca, un'età in cui già si dovrebbe capire quando qualcuno muore. Però continuava a chiedere lo stesso. E io, che anche senza quelle domande irritanti sapevo che era successo tutto per colpa mia, avrei voluto farla finita proprio come l'uomo sul tetto. Ma mi sono rimesso in sesto e ora eccomi qui. Cammino senza stampelle. Convivo con Simona. Sono un bravo papà. E vorrei raccontare tutto questo all'uomo sul tetto, confessargli che so esattamente cosa sta provando e che se non si spappolerà sul marciapiede come una pizza, tutto passerà. Garantito! Non c'era nessuno su questo pianeta che stesse peggio di me. Quel tizio deve scendere da lassù e concedersi una settimana di tempo, un mese, anche un anno se necessario. Ma come si fa a dire tutto questo a un mezzo sordo? E intanto Pit-Pit mi tira per la mano e dice: «Oggi non vola, papà. Andiamo ai giardinetti prima che faccia buio». Io però non mi muovo e grido a squarciagola: «La gente muore in continuazione, come mosche, anche senza che ci ammazziamo da soli. Ti prego, non farlo, non farlo!» L'uomo sul tetto annuisce. Sembra che stavolta abbia sentito qualcosa. Mi urla di rimando: «E tu come fai a saperlo? Come fai a sapere che lei è morta?» «C'è sempre qualcuno che muore», vorrei gridare. «Sempre. E se non lei, allora qualcun altro. Ma non sarà questo a convincerlo a scendere. Perciò urlo indicando Pit-Pit: «C'è qui un bambino! Non deve vedere tutto questo!» E Pit-Pit accanto a me strilla: «Sì che devo! Sì che devo! Forza, vola prima che faccia buio!» È dicembre. Fa davvero buio presto. Se quell'uomo si butterà giù, avrò anche lui sulla coscienza. La psicologa dell'azienda sanitaria, Irena, mi fisserà con quel suo sguardo eloquente come a dire: «Tu sei l'ultimo, dopo di te me ne torno a casa», e ripeterà ad alta voce: «Non è colpa tua, te lo devi mettere in testa». E io annuirò perché so che di lì a un paio di minuti la seduta finirà e lei andrà a prendere sua figlia all'asilo nido. Ma per me non cambierà niente e dovrò portarmi sulla coscienza anche questo tipo mezzo sordo, oltre a Liat e all'occhio di vetro di Noam. Devo salvarlo. «Aspetta, non muoverti!» grido con tutte le mie forze. «Un attimo, vengo su a parlare con te!» E lui strilla dall'alto: «Non ce la faccio senza di lei, non ce la faccio!» E io ancora: «Solo un attimo!» «Vieni, tesoro, andiamo sul tetto», dico a Pit-Pit. Lui fa un no carino con la testa, come sempre prima di farmi perdere la pazienza, e dice: «Se vola, lo vediamo meglio da qui». «Non volerà», sentenzio, «non oggi. Vieni, saliamo solo un attimo. Papà deve dire qualcosa a quel signore».
3: «Allora diglielo da qui»,
1: si impunta Pit-Pit. Si divincola dalla mia stretta e si sdraia sul marciapiede, come fa con me e con Simona al centro commerciale. «Facciamo a gara a chi arriva primo sul tetto», gli propongo. «Se arriviamo senza fermarci, il premio per Pit-Pit e papà sarà un gelato». «Lo voglio adesso il gelato», frigna lui, rotolandosi sul marciapiede. «Adesso!» Non ho tempo per i suoi capricci. Lo prendo in braccio, lui si dimena, strilla, ma io faccio finta di niente e comincio a correre verso il palazzo. «Cosa succede al bambino?» sento l'uomo gridare dall'alto. Io non rispondo, mi fiondo su per le scale. Forse la curiosità lo terrà inchiodato al tetto. Forse, grazie a quella, non salterà, mi aspetterà. Il bambino pesa, faccio fatica a salire tutte quelle scale con un piccolo di 5 anni e mezzo in braccio che non collabora. Al terzo piano non ho più fiato. Una signora grassa con i capelli rossi socchiude la porta del suo appartamento e attraverso lo spiraglio mi chiede chi sto cercando. Probabilmente ha sentito le urla di Pit-Pit. Io la ignoro, continuo a salire. Anche se volessi spiegarle qualcosa, non ho abbastanza aria nei polmoni. «Lì sopra non abita nessuno», urla lei, «c'è solo il tetto». E quando dice tetto, la sua voce stridula si spezza e Pit Pit strepita in tono lacrimevole.
3: Il gelato adesso! Adesso!
1: Non ho le mani libere per spingere il portellone automatico che dovrebbe catapultarmi sul tetto al terrazzo. Ho Pit Pit in braccio che non smette di contorcersi. Allora do un calcio al portellone con tutte le mie forze. Il terrazzo è vuoto. L'uomo che era lì fino a un minuto fa non c'è più. Non ci ha aspettato per sapere perché il bambino strillava.
3: «È volato via!» frigna Pit Pit. «È volato via e per colpa tua non abbiamo visto niente! Per colpa tua!»
1: Mi avvicino alla ringhiera. Forse l'uomo ci ha ripensato ed è rientrato nel palazzo, provo a dire a me stesso. Ma non credo. Lo so che è laggiù, riverso sul marciapiede, in una posizione innaturale. Lo so. E io ho in braccio un bambino che non deve vederlo. Non deve assolutamente. Per lui sarebbe un trauma per tutta la vita e ne ha già subito uno di trauma. Non gliene serve un altro. Ma le gambe mi portano al bordo del tetto. È come graffiare la crosta di una ferita, come ordinare un altro bicchiere di Chivas quando sei consapevole di avere già bevuto troppo, come guidare un'automobile quando sai perfettamente di essere stanco, sfinito. Ci avviciniamo alla ringhiera e cominciamo a renderci conto dell'altezza. Pit Pit tace e io riesco a sentire i nostri respiri pesanti e le sirene delle ambulanze in lontananza, come se mi dicessero: «Ma perché? Per quale motivo vuoi guardare? Pensi che cambierai qualcosa? Che possa servire a qualcuno?» D'un tratto sento dietro di me la voce stridula della donna dai capelli rossi.
3: «Lascialo andare!» grida.
1: Mi giro verso di lei, ma non capisco esattamente cosa voglia.
3: «Lasciami andare!» urla anche Pit Pit.
1: Quando un estraneo si intromette nelle nostre discussioni, si agita sempre.
3: «È solo un bambino!»
1: continua la donna con voce dolce, incrinata dal pianto. Sta per scoppiare in lacrime. Il suono delle sirene si fa più vicino e la rossa viene verso di me.
3: «Lo so che soffri», dice, «che è dura. Lo so, credimi».
1: C'è una tale nota di sofferenza nella sua voce che persino Pit Pit smette di agitarsi e la guarda come ipnotizzato. «Guardami», sussurra lei, «guardami. Sono grassa, sola. Anch'io avevo un figlio. Lo sai cosa significa perdere un figlio? Ti rendi conto di quello che stai per fare?» Pit Pit in braccio a me mi stringe forte.
3: «Guarda che bel bambino!» dice ormai accanto a noi, accarezzandogli i capelli con la mano paffutella.
1: «C'era un uomo!» dice Pit Pit, fissandola con i suoi bellissimi occhi scuri, quelli di Liat.
3: «C'era un uomo che è volato via!» «E per colpa di papà non l'abbiamo visto!»
1: Le sirene smettono di ululare proprio sotto di noi. Faccio un altro passo verso la ringhiera e la mano sudata della donna afferra la mia.
3: «Non farlo!» dice. «Ti prego, non farlo!»
1: Pit Pit ordina una pallina di vaniglia in una coppetta. Io un cono al pistacchio e stracciatella. La rossa, un frullato al cioccolato. Tutti i tavolini della gelateria sono sudici, perciò cerco di ripulirne uno con un tovagliolino. Pit Pit vuole assaggiare il frullato della signora e lei glielo dà. Anche lei si chiama Liat. È un nome comune. Non sa della nostra, di Liat, dell'incidente. Non sa niente di noi. E nemmeno io so qualcosa di lei. So che ha perso un figlio. Proprio mentre uscivamo dal palazzo, stavano caricando il corpo dell'uomo sull'ambulanza. Per fortuna era già coperto da un lenzuolo, così avrò il ricordo di un cadavere in meno in testa. Il gelato è troppo dolce, ma Pit Pit e la donna sembrano soddisfatti.
3: Lui tiene la coppetta di plastica in una mano e allunga l'altra verso il frullato della donna. Lo fa sempre, non so perché. Ha già un gelato. Che bisogno ha di avere anche l'altro? Apro la bocca per dire qualcosa, ma la donna dai capelli rossi mi fa segno che va tutto bene e gli dà il suo bicchiere quasi vuoto. Suo figlio è morto. Mia moglie è morta. L'uomo sul tetto è morto. Guarda com'è carino, mi sussurra quando Pit-Pit si sforza di aspirare l'ultima goccia di gelato dalla coppetta. È carino davvero.
4: Avete ascoltato il racconto.
5: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'epica medievale, il romanzo cortese. Pochi decenni più tardi, alle chansons de geste, si afferma in area francese un genere di narrazione, in versi o in prosa, che si definisce romanzo. Questo genere non ha a che fare con quello che intendiamo noi oggi con il termine romanzo. Infatti, significa solo in lingua romanza. La lingua romanza deriva dall'espressione romanice loqui, cioè il parlare come i romani. E così sono definite le lingue derivate dal latino. Questo tipo di narrazione è definita anche cortese, perché viene elaborata nelle corti dei grandi signori feudali. A corte vive la famiglia del signore, i funzionari che aiutano il signore ad amministrare le terre e i cavalieri che difendono il castello. A corte, per intrattenere piacevolmente gli aristocratici, lavorano i giullari, professionisti dello spettacolo che recitano, fanno giochi di abilità e raccontano storie. Molto spesso a corte arrivano anche i chierici, uomini di cultura appartenenti alla chiesa, che aiutano il signore del castello soprattutto nella scrittura e occupano il loro tempo libero a elaborare romanzi o a tradurre testi in latino. Talvolta anche i feudatari colti si divertono a comporre opere. Il minimo comune denominatore di questi racconti è l'esaltazione della centralità della corte e la celebrazione dei valori cavallereschi, perché in queste storie fantastiche i cavalieri sono i protagonisti assoluti e, a differenza del ciclo di racconti dell'epica carolingia, in queste storie c'è la presenza dell'avventura, della magia e dell'amore.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
5: Va ora in onda
6: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
7: Dalla rivista Star Bene. ChatGPT, quello che non sa, se lo inventa. L'Europa ha introdotto una normativa per chiarire come debba comportarsi l'intelligenza artificiale quando tocca ambiti delicati come la salute, ma spetta anche a noi imparare a usarla bene per non correre rischi. Di Valentina Menassi. C'è un momento sempre più frequente in cui la tecnologia entra nel nostro spazio più intimo, quello della salute. Basta una sensazione che non riusciamo a decifrare, un malessere che appare all'improvviso, una domanda che ci accompagna per tutta la giornata. Apriamo il telefono, scriviamo a ChatGPT e attendiamo una risposta. È un gesto semplice, silenzioso, che però racconta molto di come stiamo cambiando. L'intelligenza artificiale sta diventando il nostro primo punto di riferimento quando qualcosa non va. Ma in quella rapidità, in quello scambio così immediato, si nasconde la domanda decisiva: quanto possiamo davvero affidarci a ciò che leggiamo? L'intelligenza artificiale ha trovato terreno fertile proprio perché risponde a bisogni molto umani. Il bisogno di avere un chiarimento subito, senza orari né attese. Il bisogno di sentirsi meno soli mentre si affronta un dubbio. Il bisogno di farlo in un luogo protetto, dove non ci sentiamo esposti o giudicati. Per alcuni è un modo per calmare un'ansia momentanea, per altri un primo passo prima di rivolgersi a un medico, per molti semplicemente una scorciatoia comoda. La verità è che queste tecnologie parlano la nostra lingua, usano un tono che sembra rassicurante, costruiscono risposte che danno l'impressione di essere precise e affidabili. Proprio per questo l'Europa ha deciso di intervenire, introducendo un quadro di regole che prova a riportare equilibrio in una dimensione che cresce più in fretta delle nostre consapevolezze. L'Intelligenza Artificiale Act nasce per chiarire come debba comportarsi l'intelligenza artificiale stessa quando entra in contatto con ambiti delicati come la salute. Un tema estremamente complesso che abbiamo approfondito con l'aiuto del dottor Sergio Pellon, vicepresidente dell'Associazione Italiana Sanità Digitale e Telemedicina, AISDET. L'Intelligenza Artificiale Act classifica ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario come ad alto rischio. Eppure, non tutti gli impieghi presentano la stessa complessità o impatti simili, premette l'esperto. Se per esempio utilizzo l'intelligenza artificiale per definire il percorso del furgone che consegna i farmaci a casa del paziente, è davvero un uso ad alto rischio. Per questo invita a riflettere su direttive che, pur nate per tutelare, rischiano talvolta di irrigidire eccessivamente l'innovazione. Troppi consulti e risposte da non sopravvalutare. L'uso dell'intelligenza artificiale per un primo orientamento sanitario è incoraggiato dalla sua immediatezza, ma questa velocità può trasformarsi in un'arma a doppio taglio. Il dottor Pillon lo dice senza esitazioni. Nessuna intelligenza artificiale è affidabile. La valutazione deve essere sempre fatta dall'esperto, e lo dimostra citando uno studio molto chiaro. Interrogata da un medico, l'intelligenza artificiale raggiunge il 92% di accuratezza, ma se a porre la domanda è un paziente, la precisione crolla al 40%. Ci vuole un dottore per fare la domanda giusta, ribadisce, ricordando che un consulto digitale non dipende solo dalla qualità della risposta, ma soprattutto da quella del quesito che viene posto. Il ruolo dei symptom checker. Nel mondo sanitario, però, l'intelligenza artificiale non è solo ChatGPT. Esistono strumenti pensati per supportare il paziente nella descrizione dei sintomi, come i cosiddetti symptom checker. Pillon cita il nome di uno dei più diffusi, si chiama Symptomate. Alcune aziende di telemedicina li usano per guidare il paziente verso un'analisi preliminare, mentre altre piattaforme li impiegano per aiutare il medico a raccogliere una prima anamnesi. Anche in questo caso, però, la regola non cambia. Devono essere strumenti di supporto, non sostitutivi. L'errore è mascherato da un'assoluta sicurezza. Uno dei pericoli principali dell'intelligenza artificiale, secondo Pillon, è la capacità di fornire risposte sbagliate, esprimendole però con grande sicurezza. Racconta un episodio emblematico. Ha analizzato con Gemini 3 referti di laboratorio appartenenti allo stesso paziente. All'inizio l'intelligenza artificiale è stata precisa e dettagliata, notando differenze tra gli esami e proponendo spunti interessanti. Ma quando ha raggiunto una nuova informazione, il fatto che il paziente stesse assumendo un farmaco noto per causare gonfiori alle gambe, la risposta è stata completamente errata. Mi ha detto che il farmaco non dà le gambe gonfie, quando invece, fra le sue controindicazioni, presenta il gonfiore degli arti inferiori. Un errore grave, perché presentato con totale sicurezza. Ed è per questo che Sergio Pillon definisce l'intelligenza artificiale con una formula che dice molto. È il mio giovane specializzando, aggiornato, brillante, ma con poca esperienza pratica. E aggiunge una frase che dovrebbe guidare qualunque utente. Quello che non sa, se lo inventa. È proprio questo il motivo per cui le nuove regole europee vietano le diagnosi automatizzate e impongono trasparenza totale nell'uso dei dati sensibili, dei quali l'intelligenza artificiale si nutre per migliorare le proprie prestazioni. Il paziente deve sapere cosa viene registrato, come e da chi. Le nuove norme non riguardano solo la parte clinica, ma anche la tutela del cittadino quando utilizza un chatbot. L'Intelligenza Artificiale Act intende rendere obbligatoria per tutti i sistemi di intelligenza artificiale maggiore chiarezza sul trattamento dei dati sanitari, limitazioni severe all'uso di informazioni biometriche e l'obbligo per l'utente di sapere quando sta dialogando con una macchina. Maneggiare con cura. L'esperto mette in guardia anche dall'uso superficiale delle funzioni integrate nei motori di ricerca, come il recente AI Mode di Google. Non utilizzate direttamente il bottone AI Mode. Prima fate la ricerca classica, suggerisce Pillon, ricordando che confrontare le informazioni è l'unico modo per evitare fraintendimenti. Nonostante i rischi, il dottor Pillon riconosce che gli strumenti digitali possono migliorare l'accesso alle informazioni sanitarie e aiutare i pazienti ad avvicinarsi al medico con maggiore consapevolezza. Tuttavia, questo beneficio arriva soltanto se l'intelligenza artificiale viene usata con equilibrio, spirito critico e una certa dose di prudenza. Si tratta di uno strumento che si affina, ma resta pur sempre uno strumento, spiega. Per questo, il punto non è evitare del tutto la tecnologia, ma capirne i limiti. L'intelligenza artificiale può orientare, accompagnare e chiarire, ma la responsabilità e la cura restano nelle mani degli esperti, umani.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista History. Perché si dice così? Nodo gordiano. C'era una volta in Frigia, regione dell'Asia Minore, un contadino di nome Gordio. Secondo il mito, volendo i Frigi fondare la capitale per il loro nuovo regno, consultarono l'oracolo di Telmesso, il quale disse loro che il loro primo sovrano sarebbe stato il primo uomo che avesse varcato le mura su un carro trainato da buoi. Il personaggio in questione fu proprio Gordio, che dunque lasciò i campi per cingere la corona. Il carro su cui viaggiava passò poi a suo figlio, l'altrettanto mitico re Mida, noto per il suo eccezionale potere di trasformare tutto quel che toccava in oro. Mida lo fece collocare nel tempio, assicurandolo a una colonna con un nodo estremamente stretto e intricato, così che nessuno potesse scioglierlo. C'era infatti una profezia secondo la quale chiunque lo avesse slegato sarebbe diventato padrone dell'Asia. A tentare l'impresa fu nel 333-332 avanti Cristo il giovane Alessandro Magno. Ma dopo aver provato a districarlo più volte senza successo, spazientito sfoderò la spada e troncò il nodo di netto. La profezia ebbe così il suo compimento e Alessandro Magno conquistò gran parte dell'Asia. E dall'antica leggenda l'espressione nodo gordiano è passata all'uso comune per definire un problema intricato che può essere risolto solo attraverso un'azione inattesa, risoluta e in fondo banale.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse lo sport, saremmo più tristi, più egoisti, più malati, più presuntuosi, più maleducati, più soli. L'attività fisica è nata con noi ed è salutare, ma ha anche enormi implicazioni sociali e politiche. Di Ismaele Morabito. Chissà se gli uomini primitivi si sfidavano nella corsa o a chi gettava la lancia più lontano. Forse qualcuno lo ha fatto per dimostrare ai compagni di tribù di essere il più forte, ma lo sport come lo conosciamo, con le sue regole, è nato molto dopo. Per millenni il movimento è stato limitato a quello necessario a procacciarsi il cibo. Solo con l'avvento delle prime grandi civiltà è diventato sport, ovvero un rituale sociale, religioso e politico, come in Grecia, dove i vincitori delle Olimpiadi erano venerati in odi e poemi. Oppure una forma di intrattenimento spettacolare, come accadeva nell'antica Roma con i combattimenti. E se tornei cavallereschi, pallacorda francese e calcio fiorentino hanno segnato Medioevo e Rinascimento, è nell'Ottocento che lo sport si è trasformato in attività codificata con regolamenti precisi. Come saremmo oggi se non fosse successo, se non avessimo mai provato a gareggiare in velocità e salti, se non conoscessimo il basket o la pallavolo? Sicuramente saremmo meno in salute. Fino ad alcuni decenni fa, infatti, la maggioranza della popolazione poteva dirsi fisicamente attiva. Scale mobili e ascensori erano rari. Pochi avevano l'auto. I bambini e i ragazzi uscivano per giocare tutti i giorni. Oggi il lockdown per contenere la pandemia di Covid-19 può solo peggiorare una situazione già parecchio statica. Ci spostiamo dal divano alla cucina oppure, nel migliore dei casi, da casa al luogo di lavoro. Per i giovanissimi le 3 ore settimanali di allenamento di calcio, ginnastica e così via
8: sono l'unica occasione per staccarsi letteralmente dalla sedia. Lo stesso vale per la corsa o l'uscita in bici degli adulti. Se non esistesse lo sport, i 20 milioni di italiani che ne praticano uno o più sarebbero anche loro spiaggiati sul divano. Così saremmo di certo più grassi e questo aumenterebbe il rischio di malattie come il diabete e le patologie cardiovascolari e metaboliche. Non a caso anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità prescrive lo sport come medicina preventiva. Visto che la sedentarietà uccide, in Italia 90.000 persone l'anno, stando alle stime più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità, il minimo raccomandato è 150 minuti alla settimana di attività fisica moderata o intensa, quindi almeno una camminata sportiva che faccia sudare e possa supplire al fatto che passiamo il resto del tempo quasi sempre in panciolle. Senza sport saremmo anche più predisposti alle malattie, perché l'attività fisica allena il sistema immunitario. Succede perfino in chi è più debilitato, come ha dimostrato una ricerca della Victoria University in Australia su uomini con tumore alla prostata, in cui un miglioramento della risposta immunitaria può avere effetti anticancro, perché le cellule immunitarie possono riconoscere ed eliminare le cellule malate con maggiore efficienza. Finiremmo poi per ingessarci una gamba o un braccio più spesso, perché avremmo ossa fragili come porcellana. L'attività fisica, infatti, impone al nostro organismo di depositare massa ossea in abbondanza per far fronte alle sollecitazioni del movimento. Stando fermi diventeremmo man mano sempre più simili agli invertebrati e chissà, forse alla lunga ci estingueremmo per mancanza di attività sessuale. La Società Italiana di Andrologia di recente ha sottolineato che la sedentarietà porta lui a fare flop sotto le lenzuola, dimostrando sui pazienti con disfunzione erettile che incrementare il movimento quotidiano fino a raggiungere i fatidici 10.000 passi aiuta il sesso in un caso su due. Lo sport fa bene anche all'umore. Ricercatori dell'Oregon University hanno pubblicato sulla rivista Salute Mentale e Attività Fisica un ampio studio da cui emerge che saremmo più esposti al rischio di depressione e di alterazioni dell'orologio biologico e quindi, per esempio, del ciclo sonno-veglia. Quando svolgiamo attività motorie, il benessere mentale migliora grazie alle endorfine prodotte, che hanno molti effetti positivi sul cervello. Anche il bisogno di riposo indotto dallo sforzo, poi, contribuisce a mantenere un buon ritmo sonno-veglia. Così non c'è da stupirsi che già nel 1982 il giornale dell'Associazione Medica Americana scrivesse che non esistono programmi né farmaci in grado di offrire garanzie per prolungare la qualità della vita al di là di un'attività fisica costante. E Fabio Pagliara, segretario generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, aggiunge: «La capacità di movimento è scritta nei nostri geni e sta alla base di ogni mansione, senza non esisteremmo». La crescente consapevolezza dell'utilità dello sport ha favorito il riaffermarsi di uno stile di vita dinamico che l'uomo moderno rischiava di alterare. In Italia però siamo in ritardo rispetto ad altre nazioni nel considerare l'attività fisica come medicina preventiva. Le nostre città, per esempio, spesso non sono concepite per lo sport. Per di più, senza sport, salute a parte, saremmo più maleducati. Essere sportivo significa saper accettare le sconfitte, rispettare l'avversario, condividere regole e attenervisi. Tutti gli sport hanno il valore didattico e civile di educare all'apprendimento di regole e alla loro comprensione, osserva Carmelo Finocchiaro del Dipartimento di Matematica dell'Università di Catania. Alcuni sport educano anche a risolvere problemi, ad avere intuizioni, a cogliere l'attimo successivo a una mossa sbagliata dell'avversario. Forse educano anche a comprendere meglio discipline come la matematica. Imparare gli assiomi della geometria euclidea, per esempio, è un po' come imparare le regole di un gioco. Anche la società e la storia sarebbero state diverse senza lo sport. Le Olimpiadi di Berlino nel 1936 furono un potente mezzo di propaganda per la Germania nazista. La vittoria del Sudafrica nella Coppa del Mondo di rugby nel 1995 è stata il principale motivo di coesione per un nuovo corso in quel paese. Senza lo sport, la storia sarebbe cambiata, scrive Antonio Lombardo, docente di storia dello sport all'Università Tor Vergata di Roma. Nell'antica Grecia, per esempio, vi era la tregua olimpica, la sospensione di ogni conflitto durante i giochi, non solo in onore delle divinità a cui erano dedicati, ma anche per motivazioni economiche. L'indotto generato dalle manifestazioni atletiche era fondamentale per le casse dello Stato. Dunque nessuno poteva essere minacciato, soprattutto gli atleti e gli spettatori che dovevano attraversare i territori nemici per arrivare a Olimpia. Il denaro mosso dallo sport era tanto allora come oggi. Secondo i dati di Nielsen Global Media, presentati allo Sport and Business Summit nel novembre 2019, il settore fattura oltre 250 miliardi di dollari l'anno con un trend in crescita, soldi mossi in gran parte dal merchandising, dai biglietti degli eventi e dai diritti pagati dalle televisioni che li trasmettono. In Europa ogni anno, grazie allo sport, lavorano circa 4,5 milioni di persone che contribuiscono ad ampliare un indotto già enorme generato dagli spostamenti dei tifosi e dei loro consumi, ma anche dai miliardi spesi in scommesse. Senza contare le cifre da capogiro degli sponsor. Cristiano Ronaldo incassa circa 3 euro al secondo, ma genera profitti ben maggiori alle aziende che lo sponsorizzano, dando lavoro a migliaia di famiglie. Gli sportivi sono turisti, consumatori, praticanti che innescano meccanismi in ambito economico, sottolinea Pagliara. Basti pensare al proliferare di offerte e pacchetti turistici dedicati agli sportivi, così come agli hotel che adattano la loro offerta alle esigenze di clienti attenti alla gestione del proprio tempo dedicato allo sport. Un assaggio del mondo senza sport e del tracollo economico che ne deriva lo abbiamo avuto con il lockdown dello scorso anno. In quei mesi, per compensare l'assenza di manifestazioni cui assistere, molti tifosi hanno scoperto i tornei di e-sport che si giocano su console. Lì NASCAR Racing virtuale a marzo è stato visto negli Stati Uniti da oltre 1,3 milioni di persone, un boom senza precedenti per una competizione di sport virtuale. La nostalgia delle competizioni, anche solo da spettatori, ci travolge, perché senza sport ci sentiamo un po' persi. Ne abbiamo bisogno come collante emotivo. Senza mancherebbe un'occasione di coesione sociale per chi si dà appuntamento per una manifestazione sportiva e per chi si identifica con i colori della stessa squadra del cuore. Lo sport ha una grande potenza narrativa. I nostri nonni e bisnonni ricordano dov'erano il pomeriggio del 4 maggio 1949, quando quasi tutti i calciatori del Grande Torino morirono nell'incidente aereo di Superga. I più giovani ricordano il 19 luglio 2006, quando la nazionale di calcio di Marcello Lippi si laureò campione del mondo. Perché lo sport regala emozioni e le storie di molti atleti sono esempi di riscatto e coraggio. Jesse Owens, nero e quattro volte oro a Berlino 36, è stato un simbolo di speranza negli anni bui del nazismo. E sui campi da gioco anche l'impossibile diventa realtà, perché tutti hanno la loro chance. Chi avrebbe scommesso sul 17enne Boris Becker a Wimbledon nel 1985? Eppure vinse lui.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Focus Storia. Marco Polo visse tra due mondi e anche grazie ai suoi racconti molte conoscenze dell'Oriente si diffusero in Europa. L'eredità di Matteo Liberti. Grazie alle sue esperienze di viaggio, Marco Polo agì come una sorta di mediatore culturale tra Asia ed Europa, contribuendo, insieme ai mercanti del suo tempo, a diffondere nuove merci in Occidente, partecipando indirettamente allo sviluppo della cartografia e stimolando un vivo interesse verso le tradizioni e le forme d'arte che aveva scoperto in Oriente. La sua eredità, materiale e immateriale, ebbe quindi nel tempo importanti ricadute culturali, tecnologiche e persino culinarie, destinate a influenzare la nostra storia e le nostre abitudini fino a oggi. Porcellana e vetro. Prima dei viaggi di Marco Polo in Oriente, la porcellana, ottenuta cuocendo un mix di sostanze minerali a temperature molto alte e smaltando poi il tutto, era pressoché sconosciuta in Europa. Il grande viaggiatore veneziano, durante la sua permanenza in Cina, ebbe modo di studiare questo tipo di ceramica finemente lavorata, che amò subito per la bellezza e la resistenza. Al suo ritorno ne descrisse quindi le proprietà, contribuendo a stimolarne la commercializzazione e ad accendere la passione dei nobili europei per oggetti di porcellana cinese da sfoggiare soprattutto a tavola. I primi prodotti di qualità paragonabile fabbricati in Europa vedranno però la luce soltanto nel Settecento. Marco rimase impressionato anche dall'abilità delle maestranze cinesi nella lavorazione del vetro, basata su tecniche più avanzate rispetto a quelle già in uso nelle botteghe europee. Grazie a lui, la produzione di oggetti in vetro, particolarmente quello soffiato, la cui tecnica di base era comunque già nota, andò dunque incontro a notevoli miglioramenti, a partire proprio dalla sua Venezia. Polvere da sparo. Nota anche come polvere nera, la polvere da sparo conobbe la sua prima diffusione nella Cina medievale, propagandosi poi gradualmente tra altre popolazioni asiatiche e arabe. Si trattava di una miscela di carbone, salnitro e zolfo che, fatta detonare, produceva potenti esplosioni difficili da domare. Ci volle però molto tempo prima che si riuscisse a produrre efficaci armi da fuoco, convogliando le detonazioni in apposite canne metalliche, cosa che avvenne in Cina tra il IX e il X secolo. Nel frattempo la polvere nera aveva contribuito alla nascita dell'arte pirotecnica, ovvero sia dei fuochi d'artificio. Grazie ai racconti di Marco Polo, impressionato dalla potenza di questa polvere, le conoscenze sulle sue mirabolanti proprietà esplosive cominciarono quindi a circolare lentamente anche in Europa. Ma per vederne perfezionato l'uso a scopi bellici, partendo dalla produzione di cannoni e di schioppi, bisognerà attendere il XIV secolo. Carta e carta moneta. Ricavata da materie prime vegetali e prodotta in Cina già dal II secolo d.C., la carta era un materiale quasi del tutto sconosciuto in Europa ai tempi di Marco Polo, che ne descrisse la realizzazione. Dal 300 comincerà piano piano a rimpiazzare il papiro e la pergamena. Allo stesso modo, Marco Polo fu molto colpito dall'uso della carta moneta e dalle tecniche per produrla. Essa fu introdotta come sistema di pagamento dai cinesi proprio sotto la dinastia Yuan per ridurre l'uso di monete realizzate con metalli preziosi. In Europa, invece, le moderne banconote si vedranno soltanto nel XVII secolo. In Cina la carta moneta si produceva ricorrendo a matrici di rame o di bronzo, con intagliate lettere e illustrazioni che, impregnate con inchiostro, venivano impresse su fogli di carta. Con una tecnica simile, ma usando blocchi di legno, i cinesi stampavano anche libri. Il tutto, molto prima del perfezionamento della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johannes Gutenberg, 1455. Carbone. Marco Polo scoprì che i cinesi, per riscaldare le proprie case e alimentare i loro centri produttivi, usavano come fonte di energia il calore prodotto dal carbone. Egli apprezzò subito l'efficienza e il facile reperimento, in miniere sotterranee o a cielo aperto, di questo combustibile in grado di mantenere il calore più a lungo della legna e meno costoso. Entusiasta, stimolò quindi l'utilizzo di quelle che chiamò pietre nere. Mettendole la sera nel fuoco, se elle s'apprendono bene, tutta la notte mantengono lo fuoco, si legge nel Milione. Anche se si dovrà attendere la rivoluzione industriale del XVIII secolo, affinché il carbon fossile iniziasse pure in Europa a sostituire la legna come principale combustibile, sia in ambito domestico sia industriale. E soltanto nel secolo seguente, grazie alle grandi manifatture, il carbone svolse un ruolo cruciale nello sviluppo e nella crescita economica del continente. Alimenti. Di ritorno dall'Oriente, Marco Polo descrisse cibi e ricette che l'avevano colpito, contribuendo così ad arricchire la nostra cultura culinaria. Nello specifico, egli parlò con entusiasmo di diverse spezie che sarebbero in seguito divenute oggetto di lucrosi commerci, come pepe e cannella, nonché di saporiti frutti, dal cocco al mango, del riso, usato anche per produrre bevande alcoliche. Vino fanno di riso, chiaro e tosto, ed inebria tosto. E della pasta, realizzata con farina di soia, mentre quella di grano era già presente in più forme sulle tavole nostrane. Si racconta inoltre che sarebbe rimasto stregato dagli aromi e dalle proprietà del tè cinese, destinato nei secoli seguenti a spopolare nelle corti europee. Si è persino ipotizzato che Marco Polo avesse riportato in patria dei campioni di foglie essiccate, ma il Milione non contiene riferimenti specifici sul tema. Si tratta dunque di una leggenda, come quella secondo cui avrebbe importato in Italia gli spaghetti. È però certo che grazie ai suoi viaggi in Asia gli orizzonti della cucina europea si ampliarono. Scacchi. La prima versione del gioco degli scacchi, basata come oggi sull'uso di una scacchiera da 64 caselle, ma con regole diverse rispetto a quelle odierne, risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India. L'avvincente passatempo, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti, nacque con il nome di Chaturanga. Dopodiché, tramite i mercanti del tempo, il gioco si diffuse in più luoghi d'Oriente. Dalla Persia, la parola scacchi ha origini persiane e deriva dal termine sha, re, fino appunto alla Cina. La versione locale del gioco si chiamava Xianchi e prevedeva l'uso di una scacchiera leggermente diversa da quella che conosciamo, al pari dei pezzi che vi erano sopra. E fu proprio in terra cinese, alla corte di Kublai Khan, che Marco ne sarebbe venuto a conoscenza, rimanendone talmente affascinato da volerne imparare le regole. Avrebbe così contribuito alla diffusione del gioco in Europa, una diffusione favorita però anche da altri mercanti e viaggiatori, soprattutto arabi. Religioni. Nel corso dei suoi viaggi, Marco Polo fu un osservatore privilegiato dei vari culti diffusi in Oriente, i cui rituali e cui templi suscitarono in lui estrema curiosità, anche laddove non ne comprese appieno il significato. In particolare, nei suoi racconti, descrisse alcune pratiche legate al buddismo, una religione nata tra il VI e il V secolo a.C., in seguito alla predicazione di Siddhartha Gautama, meglio noto come Buddha, che vuol dire il risvegliato, ma anche quelle del taoismo, da Tao, via, cammino, principio, altrettanto antico, e tra i cui fondatori vi fu il filosofo Lao Tzu. E si interessò al nestorianesimo, da Nestorio, arcivescovo di Costantinopoli, IV-V secolo. Dottrina cristiana diffusa in Asia da missionari e mercanti che negava la doppia natura di Cristo, divina e umana. Al suo ritorno in patria, il viaggiatore veneziano contribuì a far conoscere questi movimenti spirituali, pur denigrando i loro adepti, spesso descritti, cosa normale per un uomo del suo tempo, come idolatri. Geografia. Grazie alle descrizioni delle regioni visitate in Asia, Marco Polo contribuì all'evoluzione delle conoscenze geografiche europee, fornendo per la prima volta una visione dettagliata di luoghi come la Cina, la Mongolia, il Tibet, l'India e l'Indonesia. Tali informazioni furono preziose per i cartografi, che inclusero nelle mappe territori prima ignoti o soltanto sentiti nominare. I primi a fare ampio uso dei resoconti di Marco Polo furono l'Atlante catalano, un portolano miniato del 1375 circa, e il Mappamondo di Fra Mauro, dal nome del monaco che lo realizzò, un planisfero completato verso il 1450.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
10: Dalla rivista Airone, la prima persona a cui volere bene sei tu. Evita di cadere in un'eccessiva e demolitiva autocritica. Non ti fa bene e non ti mette nelle migliori condizioni per interagire con gli altri. Non si tratta di egoismo. Volersi bene è una necessità che nasce dalla natura umana e da come funziona il cervello. Di Monica Morandi. Volerci bene e dedicare del tempo a noi stessi. Spesso il solo proposito ci fa sentire in colpa, come se significasse togliere spazio agli altri o trascurare il nostro dovere. Una convinzione errata. Non si capisce infatti perché dovremmo aver tempo per tutto e per tutti, fuorché per noi stessi. Contiamo forse meno degli altri? Ci spiega il concetto Filippo Ongaro, per anni medico degli astronauti, esperto in longevità e oggi CEO e fondatore del Metodo Ongaro, società specializzata nella formazione dei professionisti della salute. Senza sfociare nell'egoismo o nel narcisismo, si potrebbe dire che contiamo più degli altri, perché se non stiamo bene, avremo meno energia per dedicarci al nostro prossimo. Il mondo è pieno di gente che si dedica agli altri, ma in molti casi non lo fa con gioia, positività ed energia, ma piuttosto con fastidio, rabbia e senso di costrizione. Siamo esseri umani e abbiamo bisogno di coltivare la nostra dimensione senza sentirci in colpa, poiché solo stando bene con noi stessi potremo dedicarci con profitto agli altri. Altre volte non riusciamo a trovare il tempo per noi stessi, continua Ongaro. Entriamo in uno stato mentale che impedisce di avere la forza di farlo. Quando siamo fortemente sovraccarichi, fatichiamo a investire il pochissimo tempo che abbiamo in qualcosa che ci dia dei benefici a lungo termine e cerchiamo piuttosto sgarri che ci diano un sollievo immediato, come la fetta di dolce o il sacchetto di patatine. Siamo umani, ma è importante trovare meccanismi gratificanti sani che ci diano un beneficio a lungo termine. Evitiamo la dipendenza dagli altri. Chi non si vuole bene è molto più dipendente dagli altri. Queste persone hanno infatti bisogno di sentirsi amate e tendono a dipendere dal successo economico e dal giudizio altrui. Chiedono in continuazione affetto e attenzioni, e più chiedono, meno ricevono. Gli altri si tirano indietro, poiché spesso si sentono ingiustamente messi in obbligo. Investiamo moltissimo tempo a informarci sulle vicende del mondo esterno, trascurando la conoscenza di ciò che accade dentro di noi. Eppure, la consapevolezza dei nostri meccanismi interni di percezione è alla base del nostro benessere, spiega Ongaro. Questi meccanismi fanno capo al sistema nervoso, un sistema di percezione che capta segnali dall'esterno e dall'interno del nostro corpo e li decifra in maniera molto primordiale, a livello subconscio, in termini di sicurezza o di pericolo. Nella nostra storia evolutiva Siamo passati dal mondo silenzioso della savana al centro delle città moderne, fatto di rumore, caos, clacson e automobilisti concitati. Possiamo dunque capire quanto il sistema nervoso sia costantemente sollecitato da stimoli che difficilmente vengono percepiti come sicuri. Continua il nostro esperto. Tutto questo fa aumentare la risposta allo stress, che nel nostro corpo è programmata per essere sporadica, cronicizzandola e tenendo l'organismo in un costante stato d'allarme e tensione. Questo meccanismo d'allarme cronico si traduce poi in biochimica, toccando tutte le cellule, in quanto porta a un'iperproduzione di ormoni e neuromodulatori che agiscono su tutto il corpo. Fra questi l'adrenalina, che in epoca primordiale ci forniva una risposta fisiologica a un pericolo fisico immediato, per esempio aiutandoci a scappare dalle bestie feroci. Ora, tuttavia, siamo per lo più esposti a costanti pericoli psichici, psicosociali o immaginari. Oppure il cortisolo, con il compito di iperattivare le funzioni corporee dinanzi a uno stress fisico. Ma se lo zucchero pompato nel sangue dal cortisolo non viene utilizzato per scappare o per combattere, poiché il pericolo non è fisico, il suo aumento non farà che comportare un innalzamento della glicemia nel sangue, con una serie di effetti negativi. In una realtà esterna già poco rassicurante, è fondamentale evitare che il nostro cervello generi ulteriori pensieri negativi. Senso di inadeguatezza o di incapacità, autogiudizio troppo severo, eccetera. Che, come spiega Ongaro, una volta generati è come se diventassero una realtà esterna. Il cervello la riassorbe e continua a percepirla, generando un'ulteriore risposta da stress. Al contrario, per far sì che i nostri pensieri ci infondano sicurezza, autostima e benessere psicofisico, è necessario che coltiviamo un autodialogo che abbia una ricaduta benefica sul nostro corpo e sulle cellule di cui consistiamo. Più precisamente, una voce interiore che a livello neuroendocrino favorisca la produzione di ormoni e neurotrasmettitori del benessere, la cui azione, seppur indiretta, giunga in profondità fino alle cellule. Spiega Filippo Ongaro: per affrontare la complessità di questo problema di identità, sarà bene iniziare ad alleggerire il circuito dei nostri pensieri, partendo dall'eccessiva tendenza a giudicare il mondo esterno comune a tutti, favorita dalla società delle analisi e dei commenti, che ci porta a diventare succubi dei nostri giudizi e, di riflesso, a giudicare severamente anche noi stessi. Il corpo sente ogni nostro pensiero. Da qui l'importanza di un corretto autodialogo e dell'ascolto delle nostre emozioni e sensazioni fisiche. Infatti, solo una corretta voce interiore può condurci alla giusta percezione di noi stessi. Tuttavia, essendo l'autodialogo mentale piuttosto complesso, il metodo più efficace è metterlo per iscritto. Il punto di partenza è annotarsi le tipiche osservazioni che ci facciamo in negativo, dice Ongaro, tipo «sono proprio un cretino» o «che incapace sono», domandandoci se diremmo mai simili frasi al nostro migliore amico. Di certo no. La maggior parte delle cose che ci diciamo in negativo non le diremmo mai a nessuno, poiché, sapendo che gli altri reagirebbero, non ce lo permettiamo. Eppure le diciamo a noi stessi. La scrittura e il diario possono essere di grande aiuto per svolgere questo esercizio e capire la qualità del nostro autodialogo. Pur riflettendo sui nostri errori, passeremo poi a riformulare gli autogiudizi in maniera meno dura e più obiettiva, continua Ongaro. Spesso si tratta di grandi generalizzazioni ed esagerazioni. Se facciamo un errore e ci diciamo «che cretino sei», piuttosto che «sbagli sempre», in realtà stiamo generalizzando ed esasperando un errore che invece è molto specifico. La scrittura può servire anche per creare una distanza fra gli attacchi che ci provengono dall'esterno, come un violento rimprovero del capo ufficio, e i nostri pensieri, recuperando spazio e tempo senza perdere lucidità e senza permettere che nel cervello scattino mille pensieri negativi. Mettendo il tutto su carta, si diventa più velocemente obiettivi e a volte si identifica una ragione del rimprovero che non si era vista.

0: che dobbiamo correggere. Filippo Ongaro e il suo team di coach certificati offrono alle persone senza problematiche psicologiche un supporto professionale altamente qualificato in questo percorso di conoscenza di sé e miglioramento. Organizzano inoltre eventi e corsi che possono avvicinare alla materia. Per non costringerci a lottare con il nostro corpo, è necessario che smettiamo di privarci del piacere e ci ricompensiamo per ciò che è difficile e duro. Ricompense e gratificazioni sono il motore dei nostri comportamenti, soprattutto se viviamo una vita difficile, conclude il nostro esperto. È importante programmarle prima di cadere vittime delle tentazioni compulsive non sane, come per esempio mangiare troppi dolci, che il cervello innesca d'urgenza quando la pressione sta per esplodere. Se per esempio tutti i sabati sera ci concediamo una cena completamente libera per rilassarci e per mangiare quello che ci piace, è meno facile che cadiamo nell'errore di mangiar male tutte le sere. L'ideale sarà trasformare le nostre gratificazioni in gesti sani per il corpo e rilassanti per la mente, tipo un'attività sportiva, una passeggiata nel bosco o nel parco, lo stare con gli amici o l'acquisto di qualcosa alla quale teniamo tanto. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma non sono perfettamente in sintonia. Mente e corpo funzionano secondo presupposti diversi. L'evoluzione a Homo sapiens, che ci ha portati a essere animali razionali, non ha infatti ridotto le nostre risposte istintive. Mentre la mente ha obiettivi consapevoli ed è influenzata da ragionamento, linguaggio, autoriflessione e consapevolezza, il corpo, con le parti più primordiali del cervello, funziona ancora secondo le leggi della natura e risponde a istinti primordiali, sopravvivenza, fame e riproduzione. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma il loro sincronismo non è perfetto, e anzi presenta un grosso margine d'errore. I neuroscienziati stimano che il 95% dei processi cerebrali sia subconscio, ossia fuori dal controllo della nostra razionalità. Ne vediamo tutti i giorni le conseguenze nelle risposte istintive e di rabbia delle persone. La struttura che controlla le risposte istintive è la corteccia prefrontale, che ha però bisogno di un certo tempo per fermare e regolare le reazioni istintive.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
3: L'audiolibro.
4: Va ora in onda un estratto da La casa di Ringhiera di Francesco Recami. Sellerio Editore 2011. Letto da Patrizia Agostini. Amedeo Consonni, tappezziere in pensione, vive in una casa di Ringhiera, arredata, grazie alla sua arte, come prezioso boudoir. Si dedica nel tempo libero ad un ascetico collezionismo, archiviare notizie su delitti feroci e violenti provenienti da qualsiasi fonte. E quando dalle cronache rimbomba dappertutto il caso dello strano omicidio della Sfinge, è immediato per lui occuparsene.
5: Buon ascolto.

Martedì 9 dicembre. Dai, Cipolla, lascia giù le cose del nonno. Dai, che questa qui è una cosa del nonno e non si può mica toccare. Si tocca, no. Il bambino cercava di raggiungere i tagli del giornale del nonno e quando questo lo riaccompagnava fino al tappeto dove aveva i suoi giocattoli e dove avrebbe dovuto mettersi tranquillamente a giocare, faceva immediatamente dietro fond e tentava di eludere l'intervento del nonno superandolo in velocità. Voleva afferrare le forbici e la colla soprattutto con la quale avrebbe voluto. Su, Cipolla, cos'è che vuoi fare? Vuoi giocare con la colla del nonno? Eh no, Cipolla, con la colla del nonno si gioca mica. Questa qui non è mica tua, è del nonno. Il bambino cominciava a prendere in considerazione l'idea di fare una bizza. Fece una finta, si mise buono vicino ai suoi giocattoli, poi scattò verso la colla. Ma quando il nonno lo intercettò ancora una volta prontamente, fece uno strillo fra l'eccitato e il disperato. Dai, che il nonno ha quasi finito. E andiamo ai giochi. Ci vuoi andare ai giochi col nonno? Dai, che. Stava incollando un articolo di giornale sul suo quaderno, nero, grande. Dai, che ho finito, ecco qua. Là, disse, passando il dorso della mano sul pezzo di carta incollato per farlo aderire. Ci soffiò sopra e assicurò che aveva finito e che potevano andare fuori. Il bambino era indispettito perché non gli era riuscito di afferrare né la colla né le forbici e a questo punto sembrava poco entusiasta l'idea di uscire e andare ai giochi. Dai, Cipolla, che andiamo ai giochi e se fai il bravo il nonno ti compra anche una merendina. La vuoi la merendina che ti compra il nonno? Il nonno cercò di far indossare la giacca a vento al nipotino, che dopo aver mostrato un atteggiamento un po' ritroso, lo lasciò fare e gli permise di chiudere i bottoni automatici della giacca, di mettergli la sciarpa e il cappellino di lana. Guarda che fa freddo, sai? Fa freddo, mica no. Il nonno indossò il suo cappotto tre quarti e il cappello grigio a tesa corta. Si mise anche la sciarpetta color cammello, che passò sotto il bavero. Poi si abbottonò per bene. Uscirono di casa che erano le 3:10 del pomeriggio. Era una giornata fredda, quella in cui la mattina c'è la nebbia. Intorno a mezzogiorno si affaccia un solicello pallido che dura fino alle 3, massimo 4 del pomeriggio. Dopo torna una nebbiolina che la sera si fa più spessa. Amedeo Consonni si prendeva cura del suo nipotino tutti i martedì, i giovedì e i venerdì pomeriggio. Lo andava a prendere alla scuola materna Metodo Montessori di Via Porpora, classe prima, alle 12:30 i martedì e i venerdì e alle 16:30 i giovedì. Il martedì, come il giorno di cui stiamo parlando, il bambino usciva prima di pranzo e non rimaneva a scuola di pomeriggio perché era un po' troppo stancante, aveva deciso la mamma. E dunque il nonno gli preparava cotoletta e patate fritte e poi lo teneva con sé fino alle 19:30, o anche di più, cioè fino a quando sua figlia lo veniva a recuperare di ritorno dal lavoro. Alla stessa ora questo accadeva anche il giovedì e il venerdì. Consonni abitava a Milano, nell'appartamento 8 della casa di Ringhiera, al numero 16 di una via il cui nome non possiamo ovviamente specificare. Tale appartamento aveva delle caratteristiche peculiari e nessuno dall'esterno si sarebbe immaginato un arredamento del genere, visto l'aspetto abbastanza délabré, per non dire malmesso, delle ringhiere. L'appartamento 8 era una vera e propria bomboniera e si sarebbe detto che era arredato con gusto tipicamente femminile, se non si fosse saputo che Consonni per una vita aveva fatto il tappezziere e che la maggior parte degli oggetti di arredamento erano sue realizzazioni personali. Per esempio, le tende doppie di leggerissimo voile di cotone all'interno e di taffetà di seta gialla grezza all'esterno, trattenute da cordoncini sottili, ma anch'essi di seta, di una tonalità appena più scura. È vero, non è che Consonni quelle tende così costose le avesse fatte per sé. Era una commissione venuta da una cliente molto buona che aveva un signor appartamento in Viale Maino, ma che poi le tende non le aveva mai ritirate né pagate. Così Consonni
quelle tende se le era dovute tenere e le aveva adattate alle finestre di casa sua, per non parlare della fine carta da parati che in salotto aveva sfumature e decorazioni in varie tonalità di giallo, ocra e oro, mentre in camera da letto andava dall'azzurro cielo al blu di Prussia. Ma il massimo del lusso erano i divani del salotto. Una coppia di divanetti due posti stile Tolosa, accompagnati da altrettante poltrone. Tutti e quattro gli elementi ricoperti di una pregiatissima stoffa rubelli, a rigoni rossi, oro e celestini, stile francese Luigi XVIII. E ancora un numero indecifrato di cuscini, alcuni in raffinato lampasso, altri in seta shantung cangiante, con un'aggiunta di nappe. Altri cuscini erano foderati di broccato, di velluto operato, di damasco, seta barocco. Il pavimento era ricoperto di un prezioso parquet antico, a listelli piccoli di rovere, recuperato da una casa borghese in zona Brera, e non mancavano tre bei tappeti persiani stile Bukhara, accettati da consonni in pagamento di un lavoro fatto in una villetta a Quarto Cagnino. Insomma, il salotto di Consonni sembrava un boudoir parigino di fine 800, inizi 900, pur con innesti anacronistici ed eclettici. Per esempio, le pareti erano abbellite da alcune piccole tele raffiguranti i paesaggi rurali toscani, imitazione rosai, ben incorniciate. Secondo alcuni, erano proprio le cornici i pezzi migliori, in ciliegio, bosso e sorbo, fatte da un ebanista amico con cui Consonni si era ritrovato parecchie volte a lavorare insieme per realizzare dei paraventi o delle porte di armadio rivestite di stoffa, tutta roba di lusso. A decorare le pareti c'erano anche quattro applique con lampade a torciglione che aveva comprato a un mercatino e restaurato personalmente. Il tavolo da pranzo, lo stesso che Consonni usava per lavorare i suoi archivi, era una frattina maritata, come si dice, cioè con il piano proveniente da un tavolo e le gambe provenienti da un altro, ma l'effetto d'insieme teneva, soprattutto per le sei seggiole intorno, stile impero. Avevano la seduta e lo schienale tappezzati con una bellissima stoffa di velluto, chiné blu e oro, in imitazione stile Luigi XV, ma senza alcuna cafoneria. Sulla parete grande c'era un'enorme libreria che conteneva l'archivio di Consonni, il risultato di un lavoro ventennale, tutto ben ordinato, quaderni, classificatori, volumi rilegati, solo che anche i classificatori Consonni li aveva rivestiti di stoffa, con avanzi che gli erano rimasti in laboratorio, e i suoi quaderni li faceva rilegare al Baronti, un suo amico, a caro prezzo, ma con risultati eccezionali. Così l'effetto estetico del suo archivio, lì, su quei begli scaffali di noce restaurati, che profumavano di cera al bergamotto, era quello di una serie di costole multicolori, dalle stoffe policrome dei classificatori che erano contraddistinti solo da una piccola etichetta vecchio stile e che erano chiusi da un laccetto di stoffa, colorato anch'esso, ai volumi rilegati in pelle o in carta telata. Il tutto assomigliava più a un campionario di un lussuoso negozio di stoffe che non a un archivio di tutt'altro genere. Il signor Consonni abitava in una delle poche case di ringhiera del quartiere Casoretto. Era stata costruita ai primi del Novecento intorno a una corte rettangolare di circa 30 metri per 20, corte nella quale potevano parcheggiare solo alcuni degli inquilini, quelli che da sempre avevano diritto ai pochi posti macchina. Gli appartamenti erano una ventina, in aggiunta c'era il laboratorio di falegnameria e altri fondi al piano terra, molti dei quali inutilizzati. Tale casa di ringhiera si distingueva dal resto degli edifici del quartiere, peraltro caratterizzato da architetture assai diversi, da certe villette in stile liberty moresco, con anche le palme, a piccoli stabili dei primi Novecento, ad altre costruzioni a scopo commerciale dagli anni 40 agli anni 60. In questo pittoresco mosaico, la casa di ringhiera costituiva un curioso microcosmo, soprattutto perché il livello socio-urbanistico delle abitazioni era molto più basso, per non dire molto più povero, della media delle case del quartiere. Le ringhiere di ferro battuto
si innestavano su stilemi architettonici ibridi, caratteristici dell'epoca, dagli stucchi cadenti che riproducevano motivi tipici della cultura industriale, alle piccole colonne di ghisa sverniciata, alle pesanti inferriati, non tutte coeve, di cui erano dotate le ampie finestre. Gli intonaci erano fatiscenti, salvo qualche intervento eseguito dai singoli occupanti degli appartamenti, così che a tratti le pareti grigio-giallo sporco erano interrotte da tasselli ritinteggiati di colori improbabili, bianco ghiaccio, ocra o beige anni 30, che davano all'insieme un che di pretenzioso e di misero. Peggio ancora, alcuni degli infissi tradizionalmente di legno erano stati sostituiti da altri di alluminio anodizzato, color ottone e color argento, per non parlare delle numerose parabole TV che fiorivano sulla ringhiera che danno un senso di miseria globalizzata. La pavimentazione della corte era in parte di selciato dissestato e in parte di terra battuta, quindi in quella corte non era assente la polvere che si depositava su tutte le facciate, uniformando involontariamente le difformità cromatiche tra le varie unità abitative. Per esempio, i portoncini che davano sulla ringhiera erano tutti di colore diverso. Alcuni erano presuntuosamente dipinti in stile villaggio britannico verde lotus, rosso brillante, blu cobalto. Chissà perché, la prima cosa che un inquilino della casa di ringhiera pensava di fare era quella di riverniciare di colori non autoctoni il portone di casa sua. D'altronde, come vedremo, le porte in questa storia rivestiranno un'importanza non secondaria. Uscendo di casa con l'Enrico, Consonni incontrò nello spiazzo il signor De Angelis, uno di quei fortunati che potevano parcheggiare all'interno della corte, il quale, come al solito, stava controllando le fiancate della macchina per vedere se qualcuno gliela aveva graffiata. Con un panno di camoscio in mano dava una lustrata qua e là sulle pareti della carrozzeria, nel mentre che inventariava le microscopiche gibolle che si erano prodotte sulla sua voluminosa Opel Vectra 1600, rossa metallizzata, e col tettuccio apribile, alcune per cause naturali, altre per il vandalismo di certi guidatori o vicini, altre per motivi misteriosi. «Allora, come va, Enrico?» disse il De Angelis, senza interrompere la sua attività, strusciando sulla carrozzeria il panno di camoscio che faceva il rumore zic-zic. Enrico non rispondeva e cercava di sfuggire al controllo del nonno e di correre a tutta velocità fuori dal portone grande, che di giorno restava aperto. «Vieni qui, te!» gli diceva il nonno con calma, tanto sapeva che Enrico, quando arrivava sul marciapiede fuori del palazzo, si sarebbe fermato. «Buonasera, Luis!» Così il Consonni salutava il De Angelis. «Allora, queste gibolle aumentano o diminuiscono?» Il De Angelis non era molto disposto a fare dell'umorismo su queste cose, però con l'Amedeo era diverso. Era una persona per bene, che tutti rispettavano e che, anche se lo prendevano un po' in giro a causa della sua fissazione per l'automobile, non lo faceva con malignità. E infatti, l'Amedeo al De Angelis lo trattava con benevolenza. Cosa ci si poteva fare se era un po' maniaco con la sua vecchia Opel Vectra? E poi, a chi dava fastidio? Sì, era un po' brontolone. Accusava sempre tutti gli inquilini di appoggiarsi alla sua macchina, di rovesciarci sopra briciole e polvere, scuotendo la tovaglia, o addirittura i tappeti dalla finestra. Si immaginava che qualche ragazzino di nascosto gli prendesse l'auto a sassate, e questa poteva essere una delle cause delle gibolle misteriose. Ma in fondo aveva più di 80 anni, aveva pochi parenti, fra cui una sorella, più anziana, che non si curavano molto di lui. Il suo tempo, oltre a lamentarsi, non sapeva neanche lui come impiegarlo. «Ciao, Luis, ci vediamo dopo!» «Ciao, Amedeo, buona passeggiata!» Il nonno e il nipotino si incamminarono verso l'area giochi di Piazza Gobetti, un piccolo parco spelacchiato dove il pomeriggio si radunavano una decina di bambini accompagnati prevalentemente dai nonni, ma anche da qualche genitore o babysitter. L'Enrico gli dava delle belle soddisfazioni al nonno quando andavano ai giochi. Si buttava con disinvoltura dallo scivolo, anche a testa in giù. Poi saliva sul castello di legno rigenerato e trattato, faceva il ponte di corda, la piccola giostra di ferro, saltava di qua e di là e il nonno
lo lasciava fare senza troppo stare in ansia che si facesse male o che si sporcasse con la sabbia o con la polvere. La sua mamma non gli avrebbe permesso un terzo delle cose che gli permetteva di fare il nonno, il quale si limitava a stare seduto sulla panchina, a leggere il giornale o un libro, rivolgendo solo ogni tanto un'occhiata di controllo al bambino, che imperversava sulla struttura psicoattivante tipo quadro svedese, o si rotolava nella cassetta di sabbia, un ricettacolo di umidità. Per questo Enrico era proprio contento di essere portato ai giardini dal nonno e non da altri, a parte una volta che aveva picchiato la testa contro un gradino della scaletta del castello. Il bambino non si era mai fatto niente, e comunque, quando tornavano a casa, il nonno lo ripuliva bene con la spazzola dicendo: «Dai, che poi la mamma, se ti vede così, ci sgrida. Dai, cipolla!» E la mamma, quando lo riprendeva in consegna, di solito lo trovava in buone condizioni. «Che cosa ti ha dato il nonno per merenda?» «Pane e marmellata», rispondeva prontamente Enrico. «E le merendine?» «Non è che il nonno ti ha comprato le merendine?» «No, le merendine no. Pane e marmellata». «E allora perché a casa non me la mangi mai? Quella del nonno è più buona». Non era vero affatto che dal nonno mangiasse pane e marmellata. Il nonno le merendine a Enrico gliele comprava e come? Ma c'era un patto fra di loro. La mamma non lo doveva sapere. «No, che non glielo dice la mamma, vero? Se no il nonno non te le compra più». Enrico era ligio ai patti, dunque riportava sempre la versione corretta alla mamma, anche se questa qualche sospetto lo nutriva. «Te il nonno mi prendete in giro», diceva, ma il bambino non rispondeva, impiccato sul seggiolino applicato in modo non regolamentare sul sedile posteriore della Twingo, giochicchiando con un soldatino o un gormita. Arrivarono al parco giochi e l'Enrico si fiondò sullo scivolo sgomitando per farsi largo in mezzo ad altri bambini e bambine, che però non avevano la sua dimestichezza e il suo coraggio e sostavano incerti alla base di partenza, tenendo per mano la nonna o la babysitter più terrorizzate di loro. Qui stava la massima soddisfazione per il nonno, poter ostentare la sua totale indifferenza per quello che faceva il nipotino, mentre gli altri nonni temevano qualsiasi eventualità, impensieriti probabilmente assai più dalle eventuali reazioni dei genitori che non dagli effettivi danni fisici che i bambini potevano subire. «E beh, che il suo nipotino se la cava bene sullo scivolo, eh?» dicevano all'Amedeo e lui sornione. «Cosa vuole farci se non si sfogano adesso?» Questo era il momento adatto per mettere il dito nella piaga. «Ah, lui ha cominciato a camminare a 10 mesi, anzi a correre, e da allora non ha più smesso. È un birbante, ma cosa ci vuole fare?» E girava la pagina del giornale. Gli altri nonni, già titubanti sui metodi educativi dei loro figli, applicavano ai rispettivi nipotini, trattati come fossero di porcellana. Accusavano il colpo e, quando vedevano che la Beatrice, 3 anni e 3 mesi, 39 mesi, come diceva la sua mamma, faceva le bizze immobile nella sabbia, disperata perché si era sporcata, dicevano che la Beatrice oggi era un po' giù, che era un paio di giorni che non si sentiva tanto bene. Verso le 5 stava cominciando a fare buio. Il signor Consonni e il nipote se ne tornarono a casa. Enrico fece merenda, poi il nonno lo piazzò davanti alla televisione con la cassetta di Toy Story 2, che era la sua preferita. Quelle 2 orette passavano in fretta. Il nonno ogni tanto faceva una coccola al bambino, che si rapallottolava per difendersi dal solletico. Aveva 2 belle guance rosse perché fuori l'aria era frizzante. E allora Enrico, com'era fuori? Era freddo? «L'era venu freck», recitava il bambino ammaestrato per far felice il nonno, che rideva e si rimetteva a fare le sue cose: incollare fotocopie sui suoi quaderni, ritagliare articoli di giornale. Alcuni di questi articoli era bene che non finissero in mano dell'Enrico, perché non vedesse le fotografie. Alle 7:45 Caterina, la mamma di Enrico, fece uno squillo chiedendo a suo padre se il bambino glielo poteva accompagnare fino al portone, se no perdeva un sacco di tempo. «Va bene, fra 5 minuti è pronto. Su Enrico, che c'è la mamma».
Il bambino non collaborava molto per farsi mettere il giaccone, la sciarpa, il cappello, ma neanche si opponeva. Allora, Cipolla, cos'è che hai mangiato a merenda? Pane e marmellata. Amedeo uscì di casa sportivamente in maglione, senza stare a rimettersi il cappotto, visto che doveva solo accompagnare l'Enrico fino alla strada. Però sua figlia non si vedeva ancora e ci fu da aspettare un po'. E non faceva proprio tutto questo caldo. Enrico attendeva immobile e paziente. Sua madre arrivò dopo 5 minuti, inveendo contro il traffico. «Ciao, il mio bambino!» strillò enfatica. Ma quello non le fece molte feste e si arrampicò sul suo seggiolino all'interno della Twingo. «Oh, si è tardi!» fu quello che riuscì a dire lei, mentre il signor Consonni rabbrividiva dal freddo e si sarebbe affrettato verso casa, se proprio in quel momento non fosse arrivata la professoressa Mattioli, l'inquilina dell'appartamento 2. «Buonasera!» fece lei. «Me lo fate fare un salutino all'Enrico?» La professoressa si affacciò al finestrino e fece due boccacce al bambino, che abbozzò un sorrisetto affettato, ma che evidentemente aveva la testa da un'altra parte. Nel frattempo, Amedeo si era dimenticato di avere freddo. Si mostrava impettito e disinvolto, come se per lui stare in maglione così in quella stagione fosse la cosa più normale del mondo. «Ciao, Enrico!» fece la professoressa un po' sopra le righe, e la madre innestò con decisione la prima urlando: «Ciao papà, ci sentiamo dopo!» Caterina non sopportava la professoressa Mattioli, perché era sicura che il corteggiamento a cui quella sottoponeva suo padre non fosse per niente disinteressato. Si capiva benissimo che quella signora divorziata mirava l'appartamento del Consonni, di proprietà, essendo invece lei in affitto e con tutta probabilità nell'imminenza dello sfratto. Tutti sapevano che quelle case popolari in una zona come quella valevano un bel po'. Già alcuni degli appartamenti erano stati comprati da gente con i soldi. Uno era un architetto che ne aveva presi due al secondo piano e stava facendo lavori di ristrutturazione molto impegnativi. L'altra era una donna che lavorava niente di meno che in Mediaset. Non la si vedeva mai. Era evidente che la Mattioli ambiva a incastrare i Consonni. E Caterina vedeva con terrore l'ipotesi che una mattina suo padre le comunicasse che aveva intenzione di risposarsi. La cosa non sembrava imminente, ma la professoressa era una cinquantenne ancora abbastanza piacente e il suo corteggiamento sfrontato. Caterina avrebbe voluto trattenersi qualche minuto a sorvegliare l'atteggiamento di suo padre nei confronti di quella là, ma doveva scappare. Così quel papà ci sentiamo dopo ebbe la tonalità di una minaccia, che Consonni peraltro non avvertì mentre rientrava nella corte a fianco della professoressa. «Amedeo, ho fatto delle polpette, vuoi favorire?» «No, grazie, Angela, ho già la cena pronta. E poi stasera devo lavorare, ti dispiace?» ma no, me le mangio io le polpette, facciamo un'altra volta.» «Va bene, allora buonasera.» Dopo aver accompagnato con galanteria la professoressa fino al suo vanoscale, Amedeo tornò in casa e, scuotendosi per il freddo, cominciò a prepararsi la cena, cioè a scaldarsi la zuppa di fave e fagioli che aveva cucinato 2 giorni prima. Mentre apparecchiava era allegro, si inteneriva a ripensare al nipotino, scuotendo la testa diceva fra sé e sé: «Fa frecce!» Cenò, senza perdere tempo, perché dopo voleva lavorare un po', come diceva lui. In realtà non si trattava di niente di più che un hobby. Si avvicinò alla finestra e guardò fuori. La nebbia era densa e giallastra.

0: Avete ascoltato un estratto da La casa di Ringhiera di Francesco Recami, Sellerio Editore 2011, letto da Patrizia Agostini.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Bobo, il mio lupo, di Richard Tomkins. Vidi Bobo per la prima volta in un parcheggio del centro di Vancouver. Non ho mai creduto molto alle teorie della percezione extrasensoriale, eppure in quel momento intuii, come in un sogno, che stava per accadere qualcosa di straordinario. Scesi dalla mia Land Rover e rimasi lì attonito, cercando una spiegazione, e mi trovai a guardare negli occhi il più splendido lupo che avessi mai visto. Chi mi avesse osservato in quel momento avrebbe potuto pensare che ero caduto in una trance catatonica. Quegli occhi attiravano con tale forza la mia attenzione che tutto il resto svanì nel nulla. Erano occhi grandi e limpidi, quasi parlanti, e sembravano frugarmi dentro per trovare un segno di amicizia. Passò un minuto e poi, a poco, la realtà cominciò a riacquistare concretezza. Vidi la testa massiccia con il muso bianco, la fronte argentea sormontata da orecchi simili a quelli dei gatti, tesi verso di me. Il grosso corpo si materializzò, argenteo lungo il dorso, giallastro e bianco sul ventre, con una coda folta e le zampe anteriori rigonfie come un paio di ruvidi guanti da box. Era chiuso in una gabbia, come quelle che le compagnie aeree forniscono per i cani, nel bagagliaio di una grossa auto. La persona con la quale ero venuto a parlare aveva comprato il lupo da indiani dello Yukon una settimana prima, con l'intenzione di utilizzarlo in un film sulla natura. Il lupo si chiamava Bobo. Benché abbastanza ammansito, si era già mostrato troppo irrequieto per recitare in un film. Inoltre, avendo già 3 anni, il suo carattere era ormai formato e non si poteva cambiare. Una 15ina di giorni dopo, la sua tendenza al nervosismo si era riconfermata e io non potei far altro che procedere al suo passaggio di proprietà. Per la maggior parte della gente, il lupo rappresenta un concetto astratto. Dal punto di vista zoologico, sappiamo che appartiene alla famiglia dei canidi e che ha un istinto da predatore. Sappiamo inoltre da Cappuccetto Rosso, dalla sua sventurata nonna e dai 3 porcellini, che i lupi sono grossi e cattivi. Che abbia origini leggendarie o meno, la paura che i lupi ci incutono è reale e autentica. Me ne accorsi quando andai a prendere Bobo con mia moglie Valerie e le nostre 2 bambine, Sorrel e Kester. Rimasi a guardare Bobo attraverso la rete metallica della sua gabbia, ben sapendo che presto non ci sarebbe stato altro che una corta catena fra noi e un lupo adulto che rappresentava un'incognita. Per la prima volta osservai quelle forti mascelle capaci di stritolare un alce e pensai alla delicata, tenera gola delle mie bambine. Per un momento mi chiesi quale tipo di pazzia mi avesse preso. Con quale diritto mi stavo assumendo un simile rischio? Ci volle più di un'ora per indurre Bobo a salire sulla Land Rover. Da principio era freddo e sospettoso, talmente calmo da mettere paura mentre gli agganciavo la catena al collo. Poi cocciuto quando cominciammo a tirare la catena per farlo avvicinare al veicolo. A poco riuscimmo a farlo andare avanti. Mormorava un continuo monologo senza senso, ma a un certo punto, a 1,5 metri dalla Land Rover, puntò tutte e 4 le zampe e non volle saperne di procedere oltre. A un tratto, senza pensare al rischio che correva, Valerie si leccò il dorso di una mano e l'avvicinò a quella testa ribelle e ostinata. Io guardavo trattenendo il fiato. Bobo annusò la mano, poi la leccò. Quando Valerie prese a carezzargli gli orecchi, cercò di opporre resistenza. Sorelle Kester guardavano, come me, con gli occhi sbarrati. «Sei spaventato, vero Bobo?» disse Valerie. Poi, volgendosi a me con un sorriso, «Tu non fai che peggiorare le cose mostrando di aver paura di lui». Lo spinse verso l'auto e Bobo vi saltò dentro. Assicurai la sua catena a una corda di nylon che avevo fissato sotto uno dei finestrini posteriori della Land Rover e partimmo. Il lupo cominciò subito ad agitarsi. Andava avanti e indietro furiosamente, dando tali strattoni alla corda di nylon che questa cominciò a sfilacciarsi quando avevamo percorso appena qualche centinaio di metri. Mi resi conto che se non avessi rinforzato la corda, Bobo in pochi minuti si sarebbe liberato e sarebbe venuto in mezzo a noi. Fermai l'auto e, fingendo la massima noncuranza, scavalcai i sedili e andai nella parte posteriore della vettura, nascondendo a stento il terrore che mi attanagliava. Ma il lupo non si mosse. Avevo quasi finito di assicurare la catena direttamente al veicolo quando una forza imperiosa aprì un varco nelle mie difese. La mia noncuranza svanì, mentre lentamente mi giravo verso il lupo per trovarmi il suo muso, mostruoso e minaccioso, a meno di 5 centimetri dalla mia faccia. L'animale schiuse le labbra, mentre sui due lati della bocca gli si rizzarono i baffi. Tutto sembrava svolgersi al rallentatore, perché ebbi il tempo di sentire le mie viscere contrarsi e di capire appieno che cosa voglia dire trovarsi faccia a faccia con la morte. Devo essermi tirato un po' indietro perché vidi la sua grossa lingua rosea spuntare tra i canini e protendendosi verso di me finché mi avvolse il viso in una calda, umida carezza. «Liberaci dal male», mormorai. Finii di agganciare la catena e tornai al volante, sapendo adesso che le speranze che nutrivo per Bobo erano, almeno in potenza, condivise anche da lui. Occhi velati. Stabilire nella propria famiglia l'ordine sociale che vige nel branco dei lupi non è esattamente il sogno di ogni padre, e quindi nemmeno il mio quando Bobo venne a stare con noi. Il momento del nostro incontro fu in realtà il punto culminante di una serie di eventi e l'inizio di altri. A distanza di tempo posso dire che tutto era cominciato anni prima, quando scrivevo slogan pubblicitari per un'agenzia a Londra. Passavo interi pomeriggi del fine settimana allo zoo di Regent's Park. I lupi in gabbia avevano negli occhi una forza magnetica che mi faceva tornare a guardarli più e più volte. Il loro sguardo un po' velato sembrava abbracciare orizzonti che trascendevano di molto la noia della prigionia e io mi sentivo partecipe del loro stato d'animo. Mentre guardavo in quegli occhi, facevo sogni che mi trasportavano dai confini della monotona vita londinese alle remote e selvagge solitudini abitate dai lupi. È stato detto che i sogni sono speranze che attendono di tramutarsi in realtà nel futuro, e per me fu proprio così. Le immagini che mi evocavano i lupi dello zoo di Londra si identificavano con il paesaggio del Canada occidentale, e io fui irresistibilmente attirato verso l'incantevole paese nel quale ora vivo. Nei 10 anni trascorsi da quando sono qui, si può dire che i lupi abbiano seguito le mie orme come per qualche misteriosa coincidenza, comparendo proprio nei momenti in cui mi chiedevo se avessi fatto bene a lasciare Londra e sentivo il bisogno di essere rassicurato nella mia decisione. Il primo lupo comparve una sera a metà maggio nella regione del fiume Ross, nello Yukon, dove stavo mettendo a punto il soggetto per un documentario sull'apertura di una miniera. Quella sera mi ero allontanato di qualche chilometro dalla miniera e mi ero seduto su un poggio roccioso, nella solitudine del tramonto, assaporando il silenzio e lo splendore dell'ora. Ma la mia gioia era stranamente turbata dall'atmosfera inconsueta del luogo. Sentivo apprensione, perfino paura, e per un momento ebbi nostalgia di Londra e di tutti i suoi rumori. Il lupo sbucò dall'intrico di abeti rossi e di cespugli a una quindicina di metri di distanza. Rimase immobile a guardarmi con gli stessi occhi color ambra che avevo visto a Londra, ma non velati, anzi limpidi e penetranti. Ci fissammo per qualche istante, poi il lupo cominciò a percorrere un ampio cerchio nella radura. Si fermò voltandosi a guardarmi, poi scomparve nel sottobosco. Quell'ultimo sguardo sembrò esprimere un rimprovero per i dubbi che mi avevano assalito poco prima, e di colpo la pace rosata dello Yukon mi avvolse, giustificando la mia presenza in quei luoghi. L'ombra del dubbio svanì. Parecchie volte, nei 6 anni che seguirono, punte di nostalgia e di scontentezza furono fugate dal tempestivo intervento dei lupi. Il Canada era stato buono con me, mi aveva dato una vita soddisfacente, mi aveva fatto conoscere la donna che avevo sposato e concesso la possibilità di stabilirmi nella verde foresta costiera della Columbia Britannica, dove viviamo tuttora. Ma il Canada non può compensare il nuovo venuto per la perdita della sua terra nativa. Nonostante il coraggioso trapianto e l'innesto di una nuova vita, tutto ciò che egli considerava intollerabile e che aveva preferito abbandonare svanisce nella memoria, e solo i momenti magici rimangono in quell'angolo dell'anima dove le radici stanno sospese. Credo che quasi tutti gli emigrati finiscano con l'arrivare a un punto in cui la mancanza di radici diventa intollerabile e devono troncare, una volta per tutte, i legami psicologici con il vecchio mondo, oppure senza indugio tornarvi. Spesso questa crisi si manifesta quando l'emigrato decide di fare un viaggio in patria, apparentemente per una visita, ma in segreto con la speranza di trovare nella sua terra un nuovo motivo per rimanervi. Per Valerie e me, la crisi arrivò nel 1970. Stabilimmo di partire in autunno e di comprendere nel nostro itinerario quei lindi paesini e villaggi che ricordavamo, incastonati come gemme nel tenero verde della campagna inglese. Ma per essere leale, decisi di portare con me in Inghilterra un ultimo fresco ricordo degli orizzonti selvaggi che 6 anni prima mi avevano attirato nel Canada. Una settimana prima di partire ero salito in auto con Cleo, la nostra cagna Doberman, e mi ero recato nella tranquilla valle del fiume Lillooet, chiusa tra alte vette. Calata la notte, mi infilai con Cleo in un sacco a pelo accanto alla Land Rover e, con gli occhi della mente, cominciai a vagare fra le stelle cristalline della volta celeste. Quegli astri, mi dissi, a quell'ora avevano già brillato ed erano già impalliditi sull'Inghilterra. Quale fosse casa mia rimase un dilemma sotto quelle stelle e stavo scivolando nel sonno senza averlo risolto quando, d'improvviso, Cleo si irrigidì e cominciò a ringhiare. La boscaglia era silenziosa e argente al chiaror della luna e dapprima il lupo rimase invisibile. Qualche secondo dopo comparve una grossa creatura spettrale a meno di 10 metri da noi e ci fissava, il naso vibrante per cogliere l'odore che io e Cleo emanavamo. Sbuffò verso di noi, un breve soffio. Poi, abbassando la testa, lanciò una serie di guaiti talmente acuti da essere quasi inudibili. Cleo eruppe in un concerto di profondi latrati, pronta a dare battaglia. L'afferrai per il collare appena in tempo, e il lupo balzò via. Quella notte sentii ululare i lupi e quei solitari ululati lenirono come un balsamo le piaghe del dubbio che avevo alimentato a proposito del Canada. Una settimana più tardi varcavo l'ingresso dello zoo di Londra con 5 chili di carne di manzo, costatami una cifra esorbitante, che gettai furtivamente a quei lupi malinconici i cui occhi velati avevano aperto i miei. Dopo 1 mese e mezzo tornavamo sulla costa occidentale del Canada, questa volta per rimanervi. Fu circa 1 anno dopo che incontrai Bobo. Sul 1 milione di persone che quel giorno si trovavano a Vancouver, poteva essercene solo 1 con un lupo che avrebbe avuto presto bisogno di una casa e 1'altra persona con una casa adatta a un lupo e con il desiderio di accogliervelo. Che dovessimo incontrarci fu una straordinaria coincidenza. Brama primordiale. Arrivammo a casa dopo 1:30 e io legai Bobo a un abete a 15 di metri dalla casa. La mattina dopo, prima dell'alba, uscii per fare amicizia con il lupo portandogli un enorme osso di bue. Bobo ignorò sia me sia l'osso. Fu solo quando sopraggiunse Cleo che Bobo mitigò la sua fredda, anche se vigile, indifferenza. Cleo gli si avvicinò, cauta e tremante. I 2 nasi si sfiorarono. Poi le lingue si incontrarono con uno scambio di saliva a suggello dell'amicizia. Bobo sollevò la lunga coda come uno stendardo, rizzò gli orecchi e quando Cleo si ritrasse dimenando la coda, Bobo raspò il terreno e guaì. Dietro alla nostra casa il terreno sale dolcemente ed è sgombro per 30 di metri prima che affiorino massi rocciosi per formare una collinetta coperta di muschio e di pochi alberi, oltre la quale file e file di sempreverdi cominciano a marciare in ordine serrato verso le montagne dell'interno, lontane 30 di chilometri. In cima alla collina avevo costruito una casetta di legno per i giochi delle bambine e fu lì che decisi di tenere Bobo per tutto il tempo necessario a familiarizzare con noi. Benché mi dispiacesse limitare la sua libertà, lo scopo principale era di tener legato Bobo in modo da rendergli impossibile la fuga. Tesi tra 2 alberi un paio di robuste corde che si estendevano lungo l'altura per 30 di metri a partire dalla casetta di legno. Sulla corda scorreva una puleggia alla quale attaccai 5 metri di catena con un solido moschettone da agganciare al collare di Bobo. Non fu facile trovare un collare abbastanza largo per il suo collo di 55 centimetri. Risolsi il problema utilizzando una cintura di sicurezza, come quelle che portano i guardafili quando salgono sui pali del telefono, che rivestii con pelle di pecora. Nel pomeriggio del primo giorno, il posto di Bobo era pronto. Quando gli andai vicino, trovai che il suo atteggiamento nei miei confronti era cambiato. La mattina era stato indifferente, perfino bellicoso. Ora era contento di vedermi, dimenava la coda e girava la testa verso il basso, esponendo, sottomesso, la gola. Non ebbi difficoltà a mettergli il collare e a condurlo al posto che gli avevo preparato. Forse a fargli cambiare umore fu il fatto che Cleo, al momento dell'arrivo di Bobo, stava per andare in calore. Quella mattina avevo difeso Cleo dalle attenzioni di un bastardo che girava nei dintorni, cacciandolo via. Tra i lupi, specie nei piccoli branchi, spesso solo il capo e la sua compagna si accoppiano perché tutti gli altri devono cacciare. Forse, per il fatto che avevo allontanato il cane, Bobo vedeva in me il capo del branco e in Cleo la mia compagna. Dopo lo sradicamento che aveva subito con il viaggio dallo Yukon, doveva aver trovato confortante quell'apparente ordine sociale e vi si era adeguato. All'oscuro della mia nuova condizione sociale, cominciai 1 mese di guardia sulla collinetta dietro la casa. Mi avevano detto che se Bobo mi avesse attaccato, non avrei potuto difendermi. Lottare contro un animale selvatico del mio stesso peso, ma dotato di mezzi di offesa superiori, avrebbe voluto dire andare incontro alla morte. Non avrei potuto far altro che proteggermi la gola rimanendo immobile, a testa china, le braccia chiuse intorno al collo, esprimendo con il mio atteggiamento una sottomissione totale. Preparato a questa eventualità e nascondendo una viva apprensione, andai alla casetta sulla collina portando un sacco a pelo sulla spalla e tenendo in mano un sacchetto di plastica pieno di pezzi di carne. Bobo mi balzò incontro, mi strappò di mano il sacchetto, lo lasciò cadere a terra a qualche passo di distanza, poi tornò indietro e spiccò un salto passando sopra la mia testa. Mi strappò dalla spalla il sacco a pelo, che pochi secondi dopo era a terra sbudellato, l'imbottitura sparsa come fiocchi di neve sul pendio della collina. Poi mi balzò di nuovo addosso e, piantandomi le zampe anteriori sulle spalle tremanti, mi guardò in viso con amore e mi baciò. Quando ci si trova addosso d'improvviso un lupo ritto sulle zampe, alto quasi 2 metri e pesante più di 70 chili, l'impatto fisico e psicologico è considerevole. Le ginocchia mi si piegarono e caddi all'indietro con Bobo sopra di me. Un attimo dopo eravamo impegnati in una lotta selvaggia. Il lupo si scostava e poi si slanciava contro di me saltando oltre il mio corpo disteso, slittando sul terreno come un gigantesco cucciolo. Ogni pochi secondi il suo muso, con le labbra dischiuse che scoprivano l'orrendo biancore dei denti, scattava come la testa di un serpente verso la mia gola o un mio braccio. Ma le mascelle rimanevano chiuse e ogni colpo era un'umida botta data con il naso, non un morso. Se avesse voluto avrebbe potuto uccidermi, perché le mie reazioni erano troppo lente per parare i suoi attacchi fulminei. Infine riuscii a rotolare su me stesso e a rimettermi in piedi. Nell'assalto successivo le mascelle si aprirono e i temibili denti si chiusero con forza, ma senza farmi male, sul mio braccio e mi tirarono giù sopra di lui. Potrei giurare che voleva vedermi vincere, perché divenne remissivo, rotolandosi e gettando la testa all'indietro per esporre la gola. Fui preso da un senso di folle esultanza, che non era una sensazione di piacere, ma una primordiale brama di vittoria. Urlavo con quanto fiato avevo mentre lottavo, il braccio sinistro stretto intorno al collo del lupo, la mano destra che gli artigliava pelle e pelo alla gola. Quando quello stato di esaltazione mi abbandonò, avevo il viso affondato nel folto pelo della sua testa e gli stavo addentando e tirando l'orecchio sinistro. Molto lentamente allentai la presa e mi alzai in piedi. Bobo si mosse quanto bastava per inclinare la testa e guardarmi con la coda dell'occhio. Solo quando mi fui del tutto allontanato per riprendere il sacchetto con la carne, si rialzò e rimase lì a guardarmi mentre tornavo con la ricompensa verso di lui. Capo del branco. Per un intero mese passai con Bobo in media 6 ore al giorno. Tutte le notti andavo nella casetta con il sacco a pelo e con Bobo mi accoccolavo sulla cuccetta che avevo costruito per le bambine. Dormire con un lupo su una cuccetta di quelle dimensioni non è il modo più riposante per passare la notte. Al minimo rumore Bobo si metteva allerta. Alzava la testa, tendeva gli orecchi verso la porta aperta e tutto il suo corpo mi comunicava una tensione che immancabilmente mi svegliava. Il più delle volte Bobo rimaneva immobile come una sfinge per qualche minuto, poi, con un profondo brontolio, si riaddormentava. Ma se gli sembrava che il rumore o l'odore che aveva sentito meritava ulteriori indagini, scendeva dalla cuccetta e scivolava come un'ombra liquida verso la porta, con tale circospezione da non far nemmeno tintinnare la catena a cui era legato. Dopo una settimana Cleo andò in calore e dal momento che a nessun cane era permesso avvicinarla, prese a manifestare un timido interessamento nei confronti di Bobo. Tutto ebbe inizio nel corso della nostra passeggiata giornaliera, durante la quale scoprì in Bobo l'istinto di urinare lungo il limite del proprio territorio, cosa che faceva con sorprendente abbondanza. Molto prima che capissi il significato di questo rito territoriale, mi meravigliavo della frequenza con la quale sollevava una zampa durante le nostre camminate, e solo quando mi avvidi che lo faceva sempre negli stessi punti, mi resi conto che seguiva alla lettera la legge del branco, contrassegnando il nostro dominio proprio come i lupi selvatici segnano il loro. Cleo cominciò a seguire anch'essa la pista, accosciandosi fedelmente in tutti i punti chiave. Questo fu troppo per Bobo, che, sempre più eccitato, le girava intorno coda ritta e occhi lustri. Ma sapendo che cuccioli metà lupo e metà Doberman sarebbero stati difficili da tenere e probabilmente sarebbero finiti in un canile o ammazzati o inselvatichiti, decisi di porre termine a quel romanzo d'amore. Allora conducevo ancora in giro Bobo alla catena per il timore che potesse scappare, e un giorno, mentre faceva a Cleo avance sempre più ardenti, diedi uno strattone alla catena e gli urlai di comportarsi a modo. L'effetto fu incredibile, quasi come se gli avessi sparato. Si lasciò cadere ventre a terra e cominciò a strisciare verso di me, con gli orecchi appiattiti sulla testa e agitando l'estremità della coda, che teneva ripiegata sotto il corpo. Non avevo mai visto incarnazione di colpa implorante il perdono più eloquente di quella. Mi si accostò ai piedi con guaiti strappalacrime, si girò sulla schiena, le zampe anteriori piegate e supplichevoli, la gola indifesa. Resomi conto di quel che stava accadendo, mi chinai, lo afferrai alla gola e lo scossi con forza. Dopo d'allora, il lupo non si accostò più a Cleo con intenzioni amorose. Bobo doveva essere giunto alla conclusione che io ero il cane padrone e che, finché vivevo, gli sarebbe stato proibito di accoppiarsi con Cleo. Ero così sicuro di questo fatto che non mi curai più di isolare Cleo quando era in calore, e Bobo non tradì mai la mia fiducia. Inoltre, ora che conoscevo la mia condizione sociale, mi resi conto con gioia che se il mio comportamento si fosse mantenuto entro i limiti della legge del branco, Bobo non mi avrebbe mai attaccato. C'era un solo inconveniente. Il rapporto a tre che nella mente di Bobo si era instaurato tra lui, Cleo e me, confinava Valerie e le bambine, tutte femmine, nell'infelice limbo dei membri del branco di rango inferiore, soggette quindi alla volontà e al capriccio di Bobo, che, come unico altro maschio, doveva assumere il ruolo di comandante in seconda. Bigamia in atto. Cominciai a formulare una teoria sulla principale differenza tra i cani e i lupi. Si può dire che quasi tutti i cani che vivono tra la gente, con la loro arrendevolezza e il loro desiderio di farsi ben volere, si considerino uomini per quanto la loro intelligenza lo consente. I lupi che vivono con la gente, invece, mostrano raramente il desiderio di farsi ben volere, dando prova di obbedienza. Non manifestano affatto la loro sottomissione alla maniera dei cani, ma solo alla maniera dei lupi, quando la sottomissione diventa acquiescenza di fronte all'autorità, come prevede la legge del branco, che è ereditaria. Una volta che Bobo mi ebbe accettato come capo del branco, con Cleo per compagna, gli sarebbe stato impossibile accoppiarsi con lei come gli era impossibile volare. Ma avrei potuto insegnargli ad accucciarsi come un cane, ad accorrere al richiamo o a fare tutte quelle cose che siamo soliti insegnare ai nostri cani? Assolutamente no. Nella vasta solitudine dello Yukon centrale, i lupi devono affrontare tali avversità nei loro territori che per sostentare un branco di 10 animali possono rendersi necessari anche più di 2.500 km quadrati. Ci vollero millenni di esperienza perché i lupi imparassero a sopravvivere, tanto che in ogni cromosoma del lupo è impressa una legge di comportamento sociale che non può essere violata, perché non c'è altra alternativa che la morte. Nell'ambito della loro legge c'è spazio appena sufficiente per consentire agli individui più svegli un minimo di elasticità, ma solo perché possano sopravvivere. Così, se volevamo riuscire ad armonizzare la nostra vita con quella di Bobo, non dovevamo limitarci a dargli cibo e affetto. Dovevamo imparare la legge del branco e cercare di vivere secondo quella legge. Dovevamo diventare simili ai lupi per quanto era umanamente possibile. Da parte sua, Bobo doveva piegare al massimo la sua natura nello sforzo di accettarci, altrimenti tutto l'esperimento poteva avere un esito tragico. Un punto che Bobo doveva accettare e che contrastava apertamente con la sua precedente esperienza era l'evidente natura poligama del suo nuovo capo. Mentre ero perfettamente disposto a venir considerato il compagno di Cleo, non intendevo rinunciare ai rapporti coniugali con mia moglie per compiacere Bobo.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai, ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

c'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. Il morso curativo. Sanguisughe e salassi per riequilibrare gli umori. La pratica del salasso veniva utilizzata per equilibrare gli umori all'interno del corpo. Il sangue veniva prelevato tramite incisioni o con l'utilizzo di sanguisughe. L'utilizzo delle sanguisughe per il riequilibrio dei fluidi corporei è una delle pratiche mediche più longeve e curiose della storia. Risalente ad antiche civiltà come quella egizia, greca e romana, la terapia era fondata su una convinzione profondamente radicata nella teoria dei quattro umori sviluppata da Ippocrate e Galeno. Secondo gli antichi studiosi, la salute dipendeva dall'equilibrio di quattro fluidi corporei: sangue, flemma, bile gialla e bile nera. Un eccesso o un deficit di uno di questi umori era considerato la causa di malattie e disturbi fisici o mentali. La pratica del salasso, e in particolare l'uso delle sanguisughe, rappresentava quindi un metodo efficace per rimuovere l'umore in eccesso, in genere il sangue, e ristabilire l'armonia del corpo. Le sanguisughe erano particolarmente apprezzate per la loro capacità di prelevare sangue in modo naturale e indolore, rispetto alle tecniche più invasive di salasso con bisturi o lancette. Gli antichi medici credevano che queste piccole creature fossero in grado di succhiare esattamente la quantità di sangue necessaria a riequilibrare l'organismo senza il rischio di perdere troppo liquido, un pericolo presente invece nelle operazioni manuali. Non sorprende quindi che la sanguisuga fosse considerata uno strumento quasi miracoloso, adatto a curare una vasta gamma di malanni, dai mal di testa alle infezioni cutanee, fino ai disturbi gastrointestinali e alle febbri. Il potere simbolico di purificazione che le sanguisughe incarnavano si estendeva anche al regno spirituale, rendendo questa pratica non solo una procedura medica, ma una sorta di rituale che permetteva di rimuovere impurità non solo fisiche, ma anche morali. Durante il Medioevo e il Rinascimento, l'uso delle sanguisughe per il salasso divenne ancora più popolare, in parte grazie al rinnovato interesse per la medicina greco-romana e la diffusione di testi medici classici. In un'epoca in cui la medicina moderna era agli albori e la comprensione delle malattie ancora limitata, i medici medievali facevano ampio uso di sanguisughe per trattare un numero incredibile di malanni, dolori muscolari, infiammazioni, persino disfunzioni sessuali. Il salasso era considerato una panacea. Le sanguisughe erano così richieste che si creò un vero e proprio commercio di questi piccoli animali, con intere economie locali che prosperavano intorno alla loro cattura e vendita per scopi terapeutici. Nel Rinascimento, grazie alle nuove scoperte anatomiche e alle influenze della medicina araba, il salasso con le sanguisughe raggiunse l'apice della sua popolarità. I medici dell'epoca, pur non avendo ancora una comprensione scientifica della circolazione del sangue, credevano fermamente che l'eccesso di sangue fosse responsabile di numerosi disturbi, dalle malattie cardiache alla malinconia, un termine usato per descrivere vari stati di depressione e ansia. Le sanguisughe venivano applicate strategicamente su punti specifici del corpo, spesso seguendo una logica che mescolava medicina e astrologia. Ogni segno zodiacale era collegato a una parte del corpo e le sanguisughe dovevano essere posizionate in corrispondenza di questi punti per garantire un equilibrio ottimale degli umori. Con l'avvento della scienza moderna e la rivoluzionaria scoperta della circolazione del sangue da parte di William Harvey nel XVII secolo, la pratica del salasso e l'uso delle sanguisughe, che per secoli erano stati considerati metodi fondamentali per curare molte malattie, cominciarono a perdere il loro prestigio. L'idea che il corpo umano funzionasse attraverso un sistema di umori, il cui equilibrio era cruciale per la salute, venne progressivamente abbandonata. Tuttavia, nonostante questi nuovi sviluppi scientifici, il ricorso alle sanguisughe non scomparve immediatamente. Il loro uso continuò a prosperare ancora per diversi secoli, anche in contesti medici sempre più avanzati. Nel XIX secolo, l'utilizzo delle sanguisughe raggiunse forse il suo apice, specialmente in Francia, dove il medico François Brousset, un sostenitore accanito del salasso, ne raccomandava l'impiego per trattare quasi ogni tipo di infiammazione e disturbo. Secondo le teorie di Brousset, molti problemi di salute erano causati da infiammazioni locali che potevano essere alleviate grazie al drenaggio di sangue, e le sanguisughe rappresentavano lo strumento perfetto per questa pratica. Si stima che durante questo periodo la Francia importasse annualmente oltre 40 milioni di sanguisughe per uso medico, un numero impressionante che riflette la diffusione e la dipendenza dalla pratica. Le sanguisughe erano ovunque, utilizzate dagli ospedali, dai medici privati e persino nelle case come parte di una autocura comune. In Europa il commercio di sanguisughe divenne un business prospero, con una rete complessa di raccolta e distribuzione che alimentava la crescente domanda. Tuttavia, verso la fine del XIX secolo, con lo sviluppo delle moderne teorie mediche, una maggiore comprensione delle malattie e l'avvento della farmacologia, l'utilizzo delle sanguisughe iniziò a diminuire drasticamente. I progressi nella chimica e nella microbiologia offrivano soluzioni terapeutiche più sicure ed efficaci rispetto a pratiche ormai considerate primitive. Nonostante il loro progressivo abbandono, le sanguisughe non scomparvero completamente dal panorama medico. In tempi recenti, hanno conosciuto una sorprendente rinascita nella medicina moderna, ma in un contesto completamente diverso. Oggi questi piccoli e un tempo temuti animali vengono impiegati in ambito di microchirurgia, soprattutto negli interventi di ricostruzione tissutale. Grazie alle loro straordinarie proprietà anticoagulanti, sono in grado di svolgere un ruolo essenziale nei casi in cui la circolazione sanguigna è compromessa. La loro saliva contiene infatti un enzima, l'irudina, che impedisce la coagulazione del sangue e favorisce il flusso ematico in aree del corpo danneggiate o difficili da trattare, come ad esempio durante i trapianti di pelle, dita o altre piccole parti del corpo. In queste circostanze, le sanguisughe vengono applicate per prevenire la stagnazione del sangue nei tessuti trapiantati, un problema comune che può portare al fallimento dell'intervento. Questa straordinaria capacità ha permesso alle sanguisughe di rientrare nella medicina contemporanea come un prezioso strumento chirurgico. Il loro ritorno, sebbene in un ruolo diverso, dimostra che la natura e la medicina possono trovare punti di contatto in modi sorprendenti e innovativi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Tarquinio era veramente superbo? In realtà no. I romani non gli perdonarono mai le sue origini etrusche e il fatto di aver privato l'aristocrazia degli antichi privilegi di cui godeva. A cura della redazione. Lucio Tarquinio, ultimo re di Roma tra il 535 e il 509 a.C., è passato alla storia con il soprannome di Superbo, accompagnato da un'autentica leggenda nera che lo ha descritto come un despota della peggior specie. Damnatio memoriae. A costruirla furono gli stessi storici romani, primo fra tutti Tito Livio, 59 a.C., 17 d.C. Secondo le fonti antiche, infatti, Tarquinio avrebbe conquistato il trono uccidendo il predecessore, Servio Tullio. Avrebbe ammazzato la moglie per poterne sposare la sorella e ridotto in schiavitù la plebe di Roma, costringendola a costruire templi ed edifici destinati a perpetuare la sua gloria. Infine fu accusato di essersi intascato i bottini di guerra per aumentare il proprio patrimonio e di aver regnato snobbando il Senato. La goccia che fece traboccare il vaso fu lo stupro perpetrato dal figlio di Tarquinio ai danni della nobile Lucrezia, che si suicidò per la vergogna. Una rivolta popolare, guidata da suo marito Collatino e da Lucio Giunio Bruto, portò così alla fine del dominio del Superbo, al crollo della monarchia e alla nascita della Repubblica Romana. In realtà, studi recenti attestano che Tarquinio fu un abile sovrano che allargò i domini di Roma grazie a vittoriose campagne militari e alla diplomazia, e fece anche grandi opere pubbliche per l'urbe. Ma aveva due gravi difetti, intollerabili per i romani dei secoli successivi. Era di origine etrusca e quindi ricordava che c'era stato un tempo in cui Roma non era la padrona d'Italia, ma era controllata proprio dagli etruschi. E aveva cercato di privare i patrizi, e cioè l'aristocrazia, dei propri privilegi esercitati attraverso il Senato.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Alle origini degli eroi. Nella civiltà occidentale, i primi personaggi dotati di superpoteri sono quelli dei miti greci e risalgono a migliaia di anni fa. Semidei capaci di imprese straordinarie, ma anche di inenarrabili nefandezze. Di Federica Ceccherini. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Così cantava Francesco Guccini ne La locomotiva nel 1972. Belli dentro e fuori, secondo il motto greco «Kalos kai agathos», bello e valoroso, giovani perché sono forti e coraggiosi. Gli eroi per noi, infatti, sono guerrieri che lottano contro le ingiustizie, per il bene del mondo. A questo spirito altruistico, dai fumetti al cinema, nel Novecento, si sono aggiunte anche capacità sovrumane e gli eroi sono diventati super. Ma i loro creatori non si sono inventati nulla di sana pianta, perché delle specie di supereroi esistevano già ai tempi degli antichi greci. Erano semidei, metà umani e metà divini, con poteri speciali. Invulnerabili, fortissimi, incantatori, gli eroi degli antichi erano spesso figli di un mortale e di una divinità. Nei miti greci sono figure positive, ma per la loro stessa natura sono anche ambigui ed enigmatici. Con le stimmate di questa nascita prodigiosa, l'eroe si trova dunque a essere subito isolato dalla comunità degli uomini, scrive Giorgio Jeranò nel suo libro Eroi, le grandi saghe della mitologia classica, Marsilio. Dai suoi genitori divini eredita la bellezza, la forza, la maestosità, ma a differenza di loro non è immortale e immune da vecchiaia. Non è una differenza da poco. L'eroe è condannato, come gli uomini, ad andare incontro al dolore e alla morte. L'Olimpo è la sua terra d'origine, ma è una terra da cui è perennemente esiliato. Insomma, allontanato dalla terra degli dei, non è a casa sua nemmeno tra gli uomini. Anche i moderni supereroi a volte si sentono soli con i loro poteri, ma le differenze sono più delle somiglianze. Nella loro ambiguità gli eroi antichi non sono sempre buoni. Disposti a fare qualsiasi cosa pur di conquistare la gloria, vendicare un torto, salvare la città o l'amata, combattere un mostro, diventano all'occorrenza aggressivi, violenti, imbroglioni, crudeli. Tutto è lecito pur di raggiungere l'obiettivo. Ma se un eroe arriva alla tracotanza, in greco ibris, credendosi talmente imbattibile da superare i limiti e i divieti imposti dagli dei, viene punito e perde il suo status. Una caratteristica che ricorda la figura di Lucifero nella religione cattolica. Gli eroi greci, infatti, non sono artefici del loro destino, almeno non nel senso moderno del termine, perché per i greci niente poteva ostacolare il fato, ossia andare contro il disegno degli dei, magari annunciato da una profezia alla quale non si può sfuggire. Per compiere la loro mission, gli eroi classici mostrano dunque le loro qualità sovrumane, ma anche quelle squisitamente umane. Ed è questo a rendere la mitologia uno straordinario catalogo di caratteri ed emozioni. Nella scuderia degli eroi greci, i primi sono quelli tramandati dai poemi omerici, Iliade e Odissea. Achille e Ulisse, ciascuno a modo suo, sono diventati gli archetipi dell'eroismo, prosegue Jeranò. Due protagonisti e un solo territorio per mostrare quanto valgono, la piana davanti alla città di Troia. Achille è il valoroso e invincibile guerriero acheo che combatte fino all'ultimo, quando viene colpito nell'unico punto vulnerabile, il tallone. L'astuto Ulisse, Odisseo per i greci, invece, usa armi non convenzionali, incluso l'inganno. È lui a inventarsi l'idea vincente del cavallo di Troia. Il rapimento di Elena, moglie di Menelao, re di Sparta, da parte del troiano Paride, è il casus belli della lunga, 10 anni, e sanguinosa guerra tra Achei, i greci, e i troiani. Achille è un giovane consapevole delle sue capacità, ma è orgoglioso e ombroso. Dopo l'uccisione dell'amico fraterno Patroclo da parte di Ettore, viene accecato dall'ira. Furioso e grazie alle armi forgiate per lui dal fabbro dell'Olimpo Efesto, uccide Ettore e ne strazia il cadavere, negandogli la sepoltura. Ma quando Priamo, padre di Ettore e re di Troia, va da lui per implorare di poter seppellire il figlio, l'eroe trasforma la rabbia in dolore e, in un gesto che più umano non si può, piange abbracciando il capo nemico. Se Achille è una testa calda, Ulisse è un affabulatore e per qualcuno addirittura un ciarlatano. Diverse sono le interpretazioni della sua figura. Dante lo pone nel purgatorio e ne fa un esploratore per amore della conoscenza e della virtù. Lo scrittore greco Filostrato, invece, lo descrive come un bugiardo che racconta panzane. Le sirene, i ciclopi, Circe, tutto inventato. Di certo a Ulisse non manca la parlantina. Astuto e buon parlatore, Ulisse appare già agli ateniesi del V secolo a.C. come il prototipo dell'uomo politico. Un gran comunicatore, disinvolto e spregiudicato, scrive Ierano. Ulisse è un eroe molto particolare. Non è giovane né particolarmente bello e nelle sue vene non scorre sangue divino. Ma è intelligente e usando l'astuzia come un superpotere torna a casa dalla moglie Penelope. Un po' come Spider-Man o Batman, ha una straordinaria capacità di usare il cervello. Ogni eroe ha i suoi lati oscuri. Di Teseo, per esempio, il mito narra come cinquantenne abbia rapito la bellissima Elena. Sì, quella che sarà la scintilla della guerra di Troia, per giacere con lei ancora bambina. Eppure Teseo, figlio del re di Atene Egeo, è famoso soprattutto per aver salvato i giovani ateniesi dal Minotauro, un essere bestiale, metà uomo e metà toro, al quale il re di Creta Minosse offre i giovani prigionieri come vittime sacrificali. Dopo aver ucciso il mostro, Teseo ritrova l'uscita dal labirinto seguendo il filo del gomitolo che gli ha donato Arianna, figlia di Minosse e che lui ha dipanato dietro di sé. Ma è su quello che succede dopo che si sono versati fiumi di inchiostro. Arianna, per aiutare Teseo, si schiera contro il padre. Portata a compimento la missione, il principe riparte per Atene, portando con sé la ragazza innamorata. Ma, fatto scalo a Nasso, una notte salpa lasciandola addormentata sull'isola. Secondo qualcuno, da qui nascerebbe il detto piantare in Nasso, diventato poi piantare in Asso. Tradita e sola, la poveretta morirà di dolore e di inedia. Arianna abbandonata è diventata una figura letteraria simbolo di amore tradito. Esiste tuttavia anche un'altra versione del mito, più gioiosa. Teseo è costretto a lasciare l'amata per volere del dio Dioniso, che si è invaghito di lei. Sposa del dio del vino, Arianna vive felice e inebriata. Le due versioni del mito sono forse il riflesso di due modi di affrontare la fine di un amore. Gli eroi antichi avevano dunque anche un ruolo consolatorio. Il tradimento, l'abbandono, il lutto appartengono a ogni epoca e a ogni individuo. Costruire storie attorno a queste esperienze comuni è un modo per condividerle e sentirsi meno soli di fronte alle avversità. Oltre a questo significato intimo, il mito di Arianna ne nasconde un altro. Teseo è un eroe fondatore, il capostipite degli Ioni, che insieme ai Dori conquistarono la Grecia a scapito dei popoli preesistenti, tra cui i Minoici di Creta. Arianna rappresenterebbe la civiltà minoica sopraffatta da quella ellenica. Un altro celebre fondatore è il troiano Enea. Paziente, devoto, tutto Giove, patria e famiglia. Omero nell'Iliade ne accenna appena, ma grazie al poeta latino Virgilio diventa protagonista assoluto nell'Eneide di un'impresa decisa dagli dei: dare inizio alla stirpe che fonderà Roma. Non a caso Virgilio, che si può considerare il creatore del primo eroe costruito a tavolino, collega il mito di Enea a quello di Didone, fondatrice di Cartagine, la città distrutta nella realtà alla fine delle guerre puniche, da quei romani di cui Enea è il mitico capostipite. Campione dell'eccesso è invece Eracle, Ercole per i romani, il gigante che con la sua forza bruta incuteva terrore ma anche ilarità per la sua ingordigia. Il mito che racconta il drammaturgo greco Euripide è in realtà uno dei più drammatici. Figlio di Zeus e di Alcmena, Eracle attira su di sé, suo malgrado, la furia di Era, moglie gelosissima di Zeus, che, per vendicarsi, instilla nel gigante il seme della follia. Così un giorno, non riconoscendo più i suoi figli, Eracle li uccide insieme alla moglie che tenta di difenderli. Il racconto è da thriller. Avete presente la scena del film Shining di Stanley Kubrick, dove il protagonista Jack Torrance, improvvisamente impazzito, sfonda a colpi d'ascia la porta della stanza dove si sono nascosti la moglie e il figlio? Ecco, forse Kubrick aveva letto Euripide, O forse l'alfabeto dell'orrore compone sempre le stesse parole? Perché Euripide raccontava una scena molto simile, scrive Hierano. Il gigante buono, per colpa di una dea, diventa un assassino. Tornato in sé, Eracle deve espiare la sua colpa portando a termine una serie di imprese titaniche, le famose 12 fatiche, tra cui l'uccisione di Belve, simbolo della lotta umana per sottomettere la natura. Nel campionario degli eroi antichi ci sono infine i paladini dell'amore. Strappare alla morte le persone amate, immaginare che ci vengano restituite quando sono perdute per sempre, è il sogno di tutti, prosegue Hierano. I greci lo tradussero nel linguaggio scintillante e prodigioso del mito. Nacque così il personaggio di Orfeo, un musico sensibile e con un vero superpotere. Il suono della sua lira incanta dei, uomini e belve. Di lui il mito narra che scende agli inferi per riprendersi l'amata Euridice, uccisa dal morso di una vipera. Qui Orfeo incontra Caronte e Cerbero, il feroce cane a tre teste che ammalia con la sua musica. L'eroe riesce quasi nell'impresa di sconfiggere la morte, ma viene tradito dall'impazienza. Mentre esce dall'Ade, precedendo l'amata, si volta a guardarla, violando il patto con Persefone, regina dell'oltretomba, che infatti si riprende Euridice. Il superpotere non può nulla di fronte alla debolezza umana. Sono però anche figure complesse e archetipi dei comportamenti capaci di portarci negli angoli oscuri della psiche umana, spiega ancora Hierano. Il mito greco ha disseminato tracce che ancora i nostri tempi continuiamo a seguire, e sono tracce che a volte portano lontano, in territori enigmatici, dove il mondo non è quello che ci appare superficialmente e dove i mostri non sono solo mostri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Vanilla Magazine. Eva Moses Kaur, la bambina che perdonò i nazisti. Maggio 1944. Ad Auschwitz arriva un treno carico di ebrei direttamente dall'Ungheria. I prigionieri vengono fatti scendere e viene fatta una prima selezione tra chi può lavorare e chi finisce subito nelle camere a gas. Le SS girano tra i prigionieri urlando «Zwillinge! Gemelli!». Una SS si avvicina a una donna che tiene strette a sé le figlie più piccole, mentre cerca con lo sguardo il marito e le due figlie più grandi, scomparsi tra la folla. Il militare chiede alla donna se le figlie siano gemelle. La donna, titubante, chiede se sia per una buona causa. Il militare, senza esitare, risponde sì, e la madre annuisce: le bambine sono gemelle. La guardia allora urla «Zwillinge!» a pieni polmoni. Una seconda SS arriva velocemente a dividere la madre dalle figlie tra lacrime e urla. Avviene così l'addio straziante di persone che non si vedranno mai più. Le bambine si chiamano Eva e Miriam Moses, gemelle omozigote nate in Transilvania, regione della Romania, in una famiglia ebrea ortodossa. Con l'avanzata delle truppe tedesche, la famiglia fu costretta a trasferirsi in un ghetto in Ungheria per essere poi deportata ad Auschwitz-Birkenau, dove tutti i suoi membri trovarono la morte. Tutti, tranne Eva e Miriam, le gemelle, alla mercé degli esperimenti del dottor Mengele e della sua equipe. Dopo la dolorosa separazione dalla madre, le sorelline vennero portate nella baracca destinata alle Versuchstieren, ovvero animali da laboratorio di Mengele, dove trovarono altre decine di coppie di gemelli in un'età compresa tra 2 e 16 anni. Tutti i gemelli erano sottoposti ad esperimenti terribili. Eva e Miriam non furono trattate diversamente. Lunedì, mercoledì e venerdì, assieme ad altre coppie di gemelli, venivano denudate e lasciate in una stanza gelida fino a 8 ore per volta, per poi vedersi misurate e confrontate diverse parti del corpo, anziché essere riscaldate e rivestite. Martedì, giovedì e sabato erano condotte in una stanza dove i medici delle SS legavano loro le braccia con i lacci emostatici e da sinistra prelevavano il sangue, mentre da destra iniettavano sostanze di cui non conosciamo l'origine. Un giorno, dopo 5 iniezioni, Eva venne colpita da una febbre fortissima, mentre gli arti si gonfiavano a dismisura, tanto da non poter nemmeno stare in piedi, ed era martoriata da dolori lancinanti. In preda agli spasmi, Eva sentì il dottor Mengele dire: «Peccato, è così giovane, ma tra 2 settimane dovrà morire». Venne portata in una baracca adibita ad ospedale lontana dagli altri, dove c'era solo una bacinella d'acqua e non le veniva portato cibo. Eva non ebbe mai ricordi chiari di quelle 2 settimane, se non il pensiero ricorrente «devo sopravvivere», anche per il ricordo recentissimo di aver trovato il cadavere di una bambina di 10 anni nelle latrine. Dopo 2 settimane la febbre cominciò a scendere ed Eva venne portata in laboratorio, dove ebbe bisogno di 3 settimane per riprendersi, ovviamente senza cure delle SS che continuavano a studiarla. Quando finalmente tornò alla baracca, trovò la sorella Miriam seduta sulla branda, molto malata e con lo sguardo perso nel vuoto. Quando le chiese cosa fosse successo, Miriam rispose: «Non posso parlarne, non ne parlerò». Nel gennaio del 1945, quando gli alleati avanzavano in Europa, le SS sgomberarono Auschwitz distruggendo le camere a gas e i forni crematori, facendo sparire i documenti relativi ai prigionieri. Per quella che venne chiamata la marcia della morte verso Dachau, si scelsero i prigionieri in condizioni di salute migliori, lasciando dietro malati e bambini troppo piccoli. Il 27 gennaio le truppe sovietiche entrarono ad Auschwitz e tra i bambini superstiti c'erano anche le gemelline Eva e Miriam. Le bambine riconobbero tra i sopravvissuti un'amica della madre che le riportò in Romania, dove andarono ad abitare con una zia. Nonostante non parlassero mai di Auschwitz tra di loro, la vita era comunque difficile per via del passato e del regime appoggiato dai comunisti, così a 15 anni si trasferirono in Israele, dove entrambe si arruolarono nell'esercito. Qui Eva conobbe Michael Kor, che sposò mentre lei continuava la sua carriera nell'esercito. Nel 1965 Eva e Michael si trasferirono negli Stati Uniti, dove ebbero 2 figli, Alexander e Raina. Nonostante il trasferimento in un altro continente, Eva continuò a non parlare della sua esperienza ad Auschwitz e a sentirsi estraniata. Una volta rimproverò una maestra elementare di sprecare il cibo perché faceva pitturare ai suoi alunni le uova per Pasqua. Divenne per questo bersaglio degli scherzi del vicinato e qualcuno dipinse la svastica fuori da casa sua. Nel 1978, con la messa in onda della miniserie Olocausto, Eva trovò il coraggio di raccontare ciò che aveva vissuto sulla propria pelle e che le causò non pochi problemi di salute per tutta la vita. Fondò l'associazione Candle Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments Survivors, letteralmente i bambini di Auschwitz sopravvissuti ai mortali esperimenti di laboratorio dei nazisti, con l'intento di trovare tutte le vittime sopravvissute al dottor Mengele. Nel 1984 ritornò per la prima volta ad Auschwitz insieme alla sorella Miriam, che viveva ancora in Israele insieme al marito. Miriam rimase incinta, ma qualcosa andò storto durante la gravidanza e dovette abortire. Sviluppò un'infezione ai reni che nessun antibiotico riusciva a scalzire. Da una visita medica si scoprì che i reni di Miriam erano quelli di una bambina di 10 anni. Ciò significava che a causa degli esperimenti di Mengele i suoi reni non erano più cresciuti. Si scoprì così cosa successe a Miriam mentre Eva aveva la febbre. Mengele la mise in isolamento dagli altri, in attesa che Eva morisse, così da fare l'iniezione letale a Miriam per poi aprire i corpi e comparare le autopsie. Quando Eva inaspettatamente sopravvisse, Mengele tenne ancora Miriam in isolamento e le fece molte iniezioni che la resero cagionevole di salute per tutta la vita. Il medico israeliano che curava Miriam chiese a Eva di trovare i documenti di Auschwitz su di loro per sapere cosa ebbero iniettato. Eva scrisse alle maggiori testate giornalistiche e alle televisioni statunitensi, ma non ricevette risposta. Quello che Mengele iniettò nelle sue cavie è ancora oggi un mistero. Eva consigliò alla sorella di non avere figli, ma Miriam partorì ugualmente, un evento che le fu fatale. L'infezione che aveva ai reni si aggravò fino a generare un tumore. Aveva 2 opzioni davanti, la dialisi a vita o il trapianto di reni. Eva non ebbe dubbi. Avevo una sorella e 2 reni. Fu una scelta facile, come dichiarò per il resto della sua vita. Il trapianto avvenne con successo, ma non migliorò le condizioni di Miriam, che morì nel 1993 per le conseguenze del cancro ai reni. Eva, nonostante le pessime condizioni di salute e poi la morte di Miriam, non si perse d'animo e quando si scoprirono i resti di Mengele in Sud America nel 1986, non esitò a scagliarsi contro le autorità statunitensi che sapevano dove si trovasse Mengele, ma lo avevano lasciato vivere in pace, definendoli maledetti assassini. Partecipò poi a un documentario in cui parlò degli esperimenti del dottor Mengele e in quell'occasione ebbe la possibilità di incontrare il dottor Hans Münch, l'uomo buono di Auschwitz, e insieme raccontarono Auschwitz alle proprie famiglie. Eva chiese al dottor Münch di firmare una dichiarazione di quanto avessero fatto le SS nel campo di concentramento, in modo da avere una prova tangibile da mostrare a chi avesse il coraggio di negare la Shoah. Eva da questo incontro capì di avere ancora tanta rabbia nei confronti dei nazisti e ne trasse così un'occasione di discernimento. Scrisse delle lettere, una per ciascun responsabile, in cui li perdonò e portò avanti la sua idea di perdono anche quando accompagnava le scolaresche ad Auschwitz nella sua visita annuale. Strinse la mano a Oskar Gröning, il ragioniere di Auschwitz, durante il processo a suo carico nel 2015, e adottò Rainer Höss, nipote di quel Rudolf Höss che era stato il primo comandante di Auschwitz. Li aveva perdonati, aveva avuto il suo odio per oltre 50 anni, ora non voleva che occupassero più un posto così importante nel suo cuore. Eva nel 2019 aveva 85 anni e come ogni anno si era recata in visita ad Auschwitz con il suo museo. Giunse in Polonia, ma da lì non sarebbe più ripartita. Morì il 4 luglio del 2019 in quell'Europa in cui era stata quasi uccisa 75 anni prima e nella quale era resuscitata per vivere e insegnare al mondo il valore del perdono.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Nuovo, ormone dello stress, impara a tenerlo a bada. Si chiama cortisolo e regola molte funzioni del corpo. Quando va in tilt ci sono ricadute sul benessere. Per rimediare aiutati con magnesio e sport e occhio agli zuccheri. di Simona Lovati. Vero o falso? È un ormone legato al sistema nervoso. Vero. Il cortisolo è un ormone prodotto dalle due ghiandole surrenali, posizionate sopra i reni, sotto diretto stimolo delle ipofisi, situata alla base del cervello e correlata al sistema nervoso, che regola le attività di tutte le tue sensazioni e dei sentimenti. Il cortisolo è un ormone definito di allarme e fuga, in grado cioè di farti reagire ed essere pronto nei confronti di situazioni più o meno stressanti, sia positive, per esempio cambiare lavoro perché hai ottenuto una promozione o superato un esame, sia negative. I suoi livelli sono costanti tutto il giorno. Falso. In condizioni normali, la produzione di cortisolo scandisce il ritmo della giornata. I tassi salgono al mattino per darti la possibilità di affrontare la giornata con la giusta carica, per poi calare la sera per farti riposare bene. In chi è stressato, invece, i livelli rimangono elevati. Se è in equilibrio, regola l'appetito. Vero. Una corretta produzione di cortisolo mantiene costanti i livelli di glicemia, gli zuccheri. In questo modo si otterrà una sensazione di sazietà e la corretta regolazione della pressione arteriosa. Nelle giuste quantità, il cortisolo è fondamentale per la produzione di certe proteine che stimolano il metabolismo dei grassi, cioè il loro utilizzo per trasformarli in energia, e ha un'attività antinfiammatoria. Tiene sotto controllo le cellule del sistema immunitario. Quando è in eccesso, provoca pelle secca. Falso. Quando è in eccesso, stimola le ghiandole sebacee a produrre più sebo, l'acne peggiora. Inoltre può attivare troppo gli ormoni sessuali, causando mestruazioni irregolari o assenza del ciclo. Il surplus di cortisolo aumenta la pressione e i picchi glicemici, quindi può pure cambiare la distribuzione dell'adipe nel corpo. Non metabolizzando bene zuccheri e grassi, li deposita sull'addome e nei vasi sanguigni con effetti negativi per il sistema cardiovascolare. Il cibo può fare la differenza. Vero. L'alimentazione quotidiana aiuta il cortisolo a essere prodotto col giusto ritmo. Preferisci sempre piatti poco elaborati, via libera a frutta e verdura, ricchi di antiossidanti, sono antinfiammatori naturali, specie frutti di bosco, ortaggi a foglia verde, agrumi, pomodori, carote. Sia i grassi buoni omega 3, presenti in pesce azzurro, alici, acciughe, merluzzo, sardine, salmone, olio extravergine di oliva, avocado, frutta secca, senza esagerare perché calorica, semi oleosi e alle proteine di pesce, uova e carni bianche e magre, come pollo e tacchino. Gli zuccheri fanno bene. Falso. Sono concessi quelli naturali della frutta, ma evita o limita il più possibile gli zuccheri semplici di dolci, bibite gassate, prodotti da forno industriali dolci e salati, infiammano l'organismo e alzano i livelli di glicemia nel sangue. Non esagerare con caffè, tè, alcolici. La dieta quotidiana deve essere bilanciata e prevedere l'inserimento di tutte e tre le macro categorie di nutrienti, carboidrati,

Appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi

0: Ed un'interrogazione? Addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto! Buon ascolto!
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera agli ebrei. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera agli ebrei è un'opera inclusa nel Nuovo Testamento, in cui il profilo e la missione di Gesù sono delineati tramite il confronto con la figura del sommo sacerdote nell'Antico Testamento. La lettera presenta Gesù come il vero sacerdote che ha espiato i peccati e affronta i temi dell'avvento del regno di Dio, della debolezza della volontà e dell'ostilità del mondo. La lettera, in particolare, è il solo scritto del Nuovo Testamento che si avvale in modo dettagliato della liturgia giudaica della riconciliazione per presentare il sacerdozio di Cristo. Lettura di Elisa Breda.
2: Capitolo 8. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della Maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo, che il Signore, e non un uomo, ha eretto. Infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici. È perciò necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. «Guarda», disse, «di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte». Ora però, egli ha ottenuto un ministero tanto superiore quanto migliore è il patto fondato su migliori promesse, del quale egli è mediatore. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Infatti Dio, biasimando il popolo, dice: «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo, non come il patto che feci con i loro padri, nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto. Perché essi non hanno perseverato nel mio patto, e io, a mia volta, non mi sono curato di loro, dice il Signore. Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello dicendo: conosci il Signore. Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Dicendo un nuovo patto, egli ha dichiarato antico il primo. Ora, quel che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire.

Capitolo 9. Certo anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti, fu preparato un primo tabernacolo, nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i pani della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aaronne che era fiorita e le tavole del patto. E sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. Questa dunque è la disposizione dei locali. I sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto, ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta all'anno, non senza sangue, che gli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Questo è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni, insomma, di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli, attraverso un tabernacolo più grande, più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori, e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, in modo da procurar la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Un testamento, infatti, è valido quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, e disse: «Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi». Asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo. Ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così
Anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la salvezza.

Capitolo 10. La legge, infatti, possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò con quei sacrifici, che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli se coloro che rendono il culto, una volta purificati, avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati. Invece, in quei sacrifici, viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato». Allora ho detto: «Ecco, vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me. Per fare, o Dio, la tua volontà». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge», aggiunge poi: «Ecco, vengo per fare la tua volontà». Così, egli abolisce il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto: «Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni», dice il Signore, «metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti». Egli aggiunge: «Non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità». Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: «A me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione». E ancora: «Il Signore giudicherà il suo popolo». È terribile cadere nelle mani del Dio vivente, ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati,
voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa. Talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Capitolo 11. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede, comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa, gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte. E per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede, Enoch fu rapito perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Or, senza fede, è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Per fede, a Abramo, quando fu chiamato, ubbidì, per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede, soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende, come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò, da una sola persona e già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria, e se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure il Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come una specie di risurrezione. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù
anche riguardo a cose future. Per fede Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizioni circa le sue ossa. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani che tentavano di fare la stessa cosa furono inghiottiti. Per fede caddero le mura di Gerico, dopo che gli israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Per fede Raab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono il taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per resurrezione i loro morti. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione, per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra. Bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi.

Capitolo 12. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al padre degli spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno. Ma egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Perciò, rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati, che nessuno sia fornicatore o profano, come Esaù che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccar con mano e che era avvolto nel fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, tale che quanti l'udirono supplicarono che più non fosse loro rivolta altra parola, perché non potevano sopportare quest'ordine. Se anche una bestia tocca al monte, si è lapidata. Tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse: «Sono spaventato e tremo». Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue d'Abele. Badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, perché se non scampano quelli. Quando rifiutarono d'ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi, se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa: «Ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo». Or, questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte perché sussistano quelle che non sono scosse. Perciò,
ricevendo un regno che non può essere scosso. Siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Capitolo 13. L'amore fraterno rimanga tra di voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, senza saperlo, hanno ospitato angeli. Ricordatevi dei carcerati, come se foste in carcere con loro, e di quelli che sono maltrattati, come se anche voi lo foste. Il matrimonio si è tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Così noi possiamo dire con piena fiducia: «Il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo?» Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non vi lasciate trasportare qua e là da diversi e strani insegnamenti, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia, non dalle pratiche relative a vivande dalle quali non trassero alcun beneficio quelli che le osservavano. Noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti, i corpi degli animali il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, quale offerta per il peccato, sono arsi fuori dell'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori della porta della città. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Pregate per noi. Infatti siamo convinti di avere una buona coscienza e siamo decisi a condurci onestamente in ogni cosa. Ma ancor più vi esorto a farlo, affinché io vi sia restituito al più presto. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora, fratelli, sopportate con pazienza, vi prego, la mia parola di esortazione perché vi ho scritto brevemente. Sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà. Con lui, se viene presto, verrò a vedervi. Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi. Quelli d'Italia vi salutano. La grazia sia con tutti voi.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera agli ebrei, letta da Elisa Breda. Una produzione Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti Chi Parla.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te son tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai. Come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi anche il male non può farvi del male.

0: una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine. Voi, luce e inferno. E poi, anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Dal libro di Andrea Camilleri, Donne, Desdemona. Otello, l'acclamata tragedia di Shakespeare, a leggerla è proprio un gran pasticcio. Ci sono un'infinità di incongruenze temporali, caratteriali, psicologiche. Gli studiosi si sono dovuti arrampicare sugli specchi per tentare di risolverle senza riuscirci. Sono tutte pecche che però scompaiono magicamente non appena dalla lettura si passa alla rappresentazione scenica. Dalla stragrande maggioranza dei critici, l'opera viene definita come la tragedia della gelosia. Ma davvero è così? Come è noto, Shakespeare si ispirò alla settima novella della terza decca degli Ecatommiti dell'italiano Giovan Battista Giraldi Cinzio, che lesse non si sa se nell'originale o nella traduzione francese. Comunque sia, Cinzio non dà alcun nome ai personaggi della sua novella, fatta eccezione per Desdemona. Quindi i nomi che compaiono nella tragedia, da Otello a Iago, da Cassio a Emilia, da Brabanzio a Roderigo, sono tutti dovuti alla fantasia del tragediografo. Ma cosa gli suggerisce di fare del protagonista The Moor of Venice, vale a dire un uomo di pelle nera? Probabilmente perché Cinzio ebbe due modelli reali, il patrizio Cristoforo Moro, che fu governatore di Cipro, e il capitano Moro, soprannominato così perché scuro di pelle, ma che era un italiano del meridione e si chiamava Francesco d'Assessa. Shakespeare ne fece invece, e a ragion veduta, un Moro autentico. Un valoroso generale della Repubblica Veneziana che seduce col racconto delle sue eroiche gesta la giovanissima figlia del senatore Brabanzio e segretamente se la sposa. Quando il senatore viene, ad opera di Iago, messo con brutalità al corrente del matrimonio e il caprone nero sta montando la tua pecorella bianca, si mette a fare fuoco e fiamme, definendo quell'unione come un tradimento del sangue. Credo che in questa frase consista il nucleo della tragedia. Ci tornerò alla fine. Inoltre, Brabanzio accusa Otello d'avergli plagiato la figlia, annullandone la volontà con sconosciuti filtri e formule magiche. E anche qui l'allusione razziale è più che evidente. Otello sarebbe una specie di stregone che quei riti ammagliatori li ha nel sangue. Il senatore sottopone il caso al consiglio, presieduto dal doge, ma l'arrivo di un messo che annuncia un imminente attacco turco a Cipro convince il consiglio a far partire d'urgenza il generale Otello in difesa dell'isola, accompagnato dall'appena sposata Desdemona. E qui accennerò, per necessità, a una delle incongruenze. Dallo sbarco della coppia a Cipro fino al termine della tragedia corrono appena 36 ore. Troppo poche, perché, considerate tutte le vicende che succedono in quel lasso di tempo, Desdemona e il suo presunto amante Cassio trovino il momento adatto, non dico per appartarsi, ma almeno per scambiarsi qualche fuggevole effusione. Accecato com'è dalla gelosia tenuta continuamente accesa dalle insinuazioni di Iago, Otello, che già di suo non deve essere quello che si dice un gran ragionatore, perde ogni senso logico. E questo lo si può comprendere. Ma perché Desdemona non si difende usando lei le armi della logica? Se non verso Otello, che ormai è incapace di intendere, almeno verso se stessa, usandole cioè a suo favore. Mi spiego meglio. Nessuna donna al mondo, accusata dal marito di un probabile tradimento, si difenderebbe non difendendosi, come in fondo fa Desdemona. È un atteggiamento che naturalmente si ritorce contro di lei, rinforzando i sospetti di Otello. Quando questi le dichiara che vuole ucciderla, la risposta è: «Allora Iddio abbia misericordia di me». Quando Otello le rinfaccia d'aver visto in mano a Cassio il fazzoletto che lui le aveva regalato come pegno d'amore, Desdemona ribatte che forse Cassio l'avrà trovato per terra. Che potrebbe essere anche la verità, ma detta così sembra non esserla. E tutte le volte che Otello l'accusa d'essere una baldracca e di averlo tradito, lei fa domande tipo come, con chi e perché. Mai una sola volta che domandi quando. A questa domanda Otello non avrebbe saputo dare una risposta, perché il tempo materiale del tradimento non ci sarebbe stato. Questo atteggiamento passivo e inconsciamente anche collaborativo di Desdemona mi ha sempre intrigato. Forse la spiegazione si trova in una sua frase pronunziata durante la prima violenta scenata di gelosia, allorché dice al marito: «Quello che avete perduto voi, ho perduto anch'io». Desdemona è cosciente d'avere, per amore, perpetrato quel tradimento del sangue che è stato gridato con sgomento da suo padre Brabanzio. Quel matrimonio ha alienato affetti, amicizie, alleanze, simpatie. Desdemona sa perfettamente che, terminata la parentesi cipriota, al ritorno a Venezia, quel matrimonio che non si aveva da fare tornerà ad essere oggetto di contesa e di contrasto. Insomma, Desdemona intuisce che la sua unione con Otello, un moro, è ad altissimo rischio d'estinzione in un modo o nell'altro. Si abbandona dunque passivamente alla morte e solo negli ultimi istanti della sua giovinezza ha un moto di ribellione. Ma è troppo tardi. No, non è il dramma della gelosia di Otello. Quel dramma ne copre uno ancora più grande, quello appunto del tradimento del sangue. Allora sì che tutto diventa chiaro. Desdemona si offre come vittima sacrificale perché la sua morte risarcisca la società di quel tradimento. E se proprio sul tema della gelosia si vuole insistere, allora la vittima, a parer mio, non è Desdemona, ma Otello. E la tragedia della gelosia è quella di Iago, che agisce come agisce perché è geloso di Michele Cassio, verso il quale va il favore di Otello. Ed è geloso di Otello stesso, il quale, a quanto pare, avrebbe gradito le grazie di sua moglie Emilia. Ma qui aprirei un altro discorso.
1: Il racconto.
3: Edgar Keret. Non farlo. Pit-Pit lo nota per primo. Stiamo andando ai giardinetti a giocare a palla, quando improvvisamente dice «Guarda, papà!» Ha la testa reclinata all'indietro e gli occhi stretti a fessura e guarda molto al di sopra della mia testa. Prima ancora che io abbia il tempo di immaginare una navicella aliena o un pianoforte che ci sta per cadere addosso, sento per istinto che sta per succedere qualcosa di brutto. Giro la testa nella direzione dello sguardo di Pit-Pit e vedo solo un brutto palazzo di 4 piani, intonacato a spruzzo e interamente punteggiato di condizionatori d'aria, come se soffrisse di orticaria. Il sole, a picco sul palazzo, mi acceca un po' e prima che io possa spostarmi per vedere meglio, sento Pit-Pit che dice «Vuole volare!» Adesso riesco a individuare la figura di un uomo con una camicia dal colletto bianco, in piedi sulla ringhiera del tetto a terrazza che guarda in basso, dritto verso di me, e sento Pit-Pit che sussurra alle mie spalle «È un supereroe?» Invece di rispondergli, urlo al tizio «Non farlo!» Lui si limita a guardarmi. Io grido ancora «Non farlo, per favore!» Qualunque sia il motivo che ti abbia portato lassù, di sicuro pensi che sia qualcosa che non si può risolvere, ma sappi che non è così. Se adesso ti butti, te ne andrai con la sensazione che non hai via d'uscita e questo sarebbe il tuo ultimo ricordo. Non la famiglia, non l'amore, solo un senso di sconfitta. Ma se rimani, te lo giuro, su quello che ho di più caro, il dolore e la disperazione inizieranno a dissolversi e nel giro di pochi anni ti ricorderai di quella volta che volevi buttarti dal tetto di un palazzo e un uomo sotto ti ha urlato di non farlo, come di una storiella buffa che racconterai mentre bevi una birra. «Che cosa?» grida l'uomo sul tetto facendo segno all'orecchio. Probabilmente non sente a causa del traffico. Oh, magari no. Io infatti ho sentito benissimo il suo «Che cosa?» Forse è un po' duro d'orecchi, ha problemi di udito. Pit-Pit mi abbraccia i fianchi senza riuscire a circondarli completamente, come se fossi un gigantesco baobab, e grida all'uomo «Hai superpoteri?» Lui si tocca di nuovo l'orecchio come se non riuscisse a sentire. «Sono stufo! Basta! Non ce la faccio più!» grida. E Pit-Pit, di rimando, come se stessero avendo una normalissima conversazione, «Forza, dai, vola!» Io mi faccio prendere dall'agitazione, come mi succede sempre quando so che dipende tutto da me. Al lavoro mi capita spessissimo, pure a casa, anche se un po' meno, come quella volta che stavamo andando al parco nazionale Gan Ashlosha e io cercai di frenare e le ruote si bloccarono. L'auto si mise a sbandare e io dissi a me stesso «O risolvi questa situazione o è la fine». Non riuscii a risolvere la situazione. Ci fu un grave incidente. Liat, l'unica che non aveva la cintura di sicurezza, morì e io rimasi solo con 2 bambini. Pit-Pit aveva 2 anni e parlava appena, ma Noam non la finiva più di chiedere «Quando torna la mamma? Quando torna la mamma?» E sto parlando di parecchio dopo il funerale. Aveva 8 anni all'epoca, un'età in cui già si dovrebbe capire quando qualcuno muore. Però continuava a chiedere lo stesso. E io, che anche senza quelle domande irritanti sapevo che era successo tutto per colpa mia, avrei voluto farla finita proprio come l'uomo sul tetto. Ma mi sono rimesso in sesto e ora eccomi qui. Cammino senza stampelle. Convivo con Simona. Sono un bravo papà. E vorrei raccontare tutto questo all'uomo sul tetto, confessargli che so esattamente cosa sta provando e che se non si spappolerà sul marciapiede come una pizza, tutto passerà. Garantito! Non c'era nessuno su questo pianeta che stesse peggio di me. Quel tizio deve scendere da lassù e concedersi una settimana di tempo, un mese, anche un anno se necessario. Ma come si fa a dire tutto questo a un mezzo sordo? E intanto Pit-Pit mi tira per la mano e dice: «Oggi non vola, papà. Andiamo ai giardinetti prima che faccia buio». Io però non mi muovo e grido a squarciagola: «La gente muore in continuazione, come mosche, anche senza che ci ammazziamo da soli. Ti prego, non farlo, non farlo!» L'uomo sul tetto annuisce. Sembra che stavolta abbia sentito qualcosa. Mi urla di rimando: «E tu come fai a saperlo? Come fai a sapere che lei è morta?» «C'è sempre qualcuno che muore», vorrei gridare. «Sempre. E se non lei, allora qualcun altro». Ma non sarà questo a convincerlo a scendere. Perciò urlo indicando Pit-Pit: «C'è qui un bambino! Non deve vedere tutto questo!» E Pit-Pit accanto a me strilla: «Sì che devo! Sì che devo! Forza, vola prima che faccia buio!» È dicembre. Fa davvero buio presto. Se quell'uomo si butterà giù, avrò anche lui sulla coscienza. La psicologa dell'azienda sanitaria, Irena, mi fisserà con quel suo sguardo eloquente come a dire: «Tu sei l'ultimo, dopo di te me ne torno a casa», e ripeterà ad alta voce: «Non è colpa tua, te lo devi mettere in testa». E io annuirò perché so che di lì a un paio di minuti la seduta finirà e lei andrà a prendere sua figlia all'asilo nido. Ma per me non cambierà niente e dovrò portarmi sulla coscienza anche questo tipo mezzo sordo, oltre a Liat e all'occhio di vetro di Noam. Devo salvarlo. «Aspetta, non muoverti!» grido con tutte le mie forze. «Un attimo, vengo su a parlare con te!» E lui strilla dall'alto: «Non ce la faccio senza di lei, non ce la faccio!» E io ancora: «Solo un attimo!» «Vieni, tesoro, andiamo sul tetto», dico a Pit-Pit. Lui fa un no carino con la testa, come sempre prima di farmi perdere la pazienza, e dice: «Se vola, lo vediamo meglio da qui». «Non volerà», sentenzio, «non oggi. Vieni, saliamo solo un attimo. Papà deve dire qualcosa a quel signore».
4: «Allora diglielo da qui»,
3: si impunta Pit-Pit. Si divincola dalla mia stretta e si sdraia sul marciapiede, come fa con me e con Simona al centro commerciale. «Facciamo a gara a chi arriva primo sul tetto», gli propongo. «Se arriviamo senza fermarci, il premio per Pit-Pit e papà sarà un gelato». «Lo voglio adesso il gelato», frigna lui, rotolandosi sul marciapiede. «Adesso!» Non ho tempo per i suoi capricci. Lo prendo in braccio, lui si dimena, strilla, ma io faccio finta di niente e comincio a correre verso il palazzo. «Cosa succede al bambino?» sento l'uomo gridare dall'alto. Io non rispondo, mi fiondo su per le scale. Forse la curiosità lo terrà inchiodato al tetto. Forse, grazie a quella, non salterà, mi aspetterà. Il bambino pesa, faccio fatica a salire tutte quelle scale con un piccolo di 5 anni e mezzo in braccio che non collabora. Al terzo piano non ho più fiato. Una signora grassa con i capelli rossi socchiude la porta del suo appartamento e attraverso lo spiraglio mi chiede chi sto cercando. Probabilmente ha sentito le urla di Pit-Pit. Io la ignoro, continuo a salire. Anche se volessi spiegarle qualcosa, non ho abbastanza aria nei polmoni. «Lì sopra non abita nessuno», urla lei, «c'è solo il tetto». E quando dice tetto, la sua voce stridula si spezza e Pit Pit strepita in tono lacrimevole.
4: Il gelato adesso! Adesso!
3: Non ho le mani libere per spingere il portellone automatico che dovrebbe catapultarmi sul tetto al terrazzo. Ho Pit Pit in braccio che non smette di contorcersi. Allora do un calcio al portellone con tutte le mie forze. Il terrazzo è vuoto. L'uomo che era lì fino a un minuto fa non c'è più. Non ci ha aspettato per sapere perché il bambino strillava.
4: «È volato via!» frigna Pit Pit. «È volato via e per colpa tua non abbiamo visto niente! Per colpa tua!»
3: Mi avvicino alla ringhiera. Forse l'uomo ci ha ripensato ed è rientrato nel palazzo, provo a dire a me stesso. Ma non credo. Lo so che è laggiù, riverso sul marciapiede, in una posizione innaturale. Lo so. E io ho in braccio un bambino che non deve vederlo. Non deve assolutamente. Per lui sarebbe un trauma per tutta la vita e ne ha già subito uno di trauma. Non gliene serve un altro. Ma le gambe mi portano al bordo del tetto. È come graffiare la crosta di una ferita, come ordinare un altro bicchiere di Chivas quando sei consapevole di avere già bevuto troppo, come guidare un'automobile quando sai perfettamente di essere stanco, sfinito. Ci avviciniamo alla ringhiera e cominciamo a renderci conto dell'altezza. Pit Pit tace e io riesco a sentire i nostri respiri pesanti e le sirene delle ambulanze in lontananza, come se mi dicessero: «Ma perché? Per quale motivo vuoi guardare? Pensi che cambierai qualcosa? Che possa servire a qualcuno?» D'un tratto sento dietro di me la voce stridula della donna dai capelli rossi.
4: «Lascialo andare!» grida.
3: Mi giro verso di lei, ma non capisco esattamente cosa voglia.
4: «Lasciami andare!» urla anche Pit Pit.
3: Quando un estraneo si intromette nelle nostre discussioni, si agita sempre. «È solo un bambino!» continua la donna con voce dolce e incrinata dal pianto. Sta per scoppiare in lacrime. Il suono delle sirene si fa più vicino e la rossa viene verso di me. «Lo so che soffri», dice, «che è dura. Lo so, credimi». C'è una tale nota di sofferenza nella sua voce che persino Pit Pit smette di agitarsi e la guarda come ipnotizzato. «Guardami», sussurra lei, «guardami. Sono grassa, sola. Anch'io avevo un figlio. Lo sai cosa significa perdere un figlio? Ti rendi conto di quello che stai per fare?» Pit Pit in braccio a me mi stringe forte. «Guarda che bel bambino!» dice ormai accanto a noi, accarezzandogli i capelli con la mano paffutella. «C'era un uomo!» dice Pit Pit, fissandola con i suoi bellissimi occhi scuri, quelli di Liat. «C'era un uomo che è volato via! E per colpa di papà non l'abbiamo visto!» Le sirene smettono di ululare proprio sotto di noi. Faccio un altro passo verso la ringhiera e la mano sudata della donna afferra la mia. «Non farlo», dice, «ti prego, non farlo!» Pit Pit ordina una pallina di vaniglia in una coppetta. Io un cono al pistacchio e stracciatella. La rossa un frullato al cioccolato. Tutti i tavolini della gelateria sono sudici, perciò cerco di ripulirne uno con un tovagliolino. Pit Pit vuole assaggiare il frullato della signora e lei glielo dà. Anche lei si chiama Liat. È un nome comune. Non sa della nostra, di Liat, dell'incidente. Non sa niente di noi. E nemmeno io so qualcosa di lei. So che ha perso un figlio. Proprio mentre uscivamo dal palazzo, stavano caricando il corpo dell'uomo sull'ambulanza. Per fortuna era già coperto da un lenzuolo, così avrò il ricordo di un cadavere in meno in testa. Il gelato è troppo dolce, ma Pit Pit e la donna sembrano soddisfatti.
4: Lui tiene la coppetta di plastica in una mano e allunga l'altra verso il frullato della donna. Lo fa sempre, non so perché. Ha già un gelato. Che bisogno ha di avere anche l'altro? Apro la bocca per dire qualcosa, ma la donna dai capelli rossi mi fa segno che va tutto bene e gli dà il suo bicchiere quasi vuoto. Suo figlio è morto. Mia moglie è morta. L'uomo sul tetto è morto. Guarda com'è carino, mi sussurra quando Pit-Pit si sforza di aspirare l'ultima goccia di gelato dalla coppetta. È carino davvero.
1: Avete ascoltato Il racconto.
5: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta L'epica medievale, il romanzo cortese. Pochi decenni più tardi, alle chansons de geste, si afferma in area francese un genere di narrazione, in versi o in prosa, che si definisce romanzo. Questo genere non ha a che fare con quello che intendiamo noi oggi con il termine romanzo. Infatti, significa solo in lingua romanza. La lingua romanza deriva dall'espressione romanice loqui, cioè il parlare come i romani. E così sono definite le lingue derivate dal latino. Questo tipo di narrazione è definita anche cortese, perché viene elaborata nelle corti dei grandi signori feudali. A corte vive la famiglia del signore, i funzionari che aiutano il signore ad amministrare le terre e i cavalieri che difendono il castello. A corte, per intrattenere piacevolmente gli aristocratici, lavorano i giullari, professionisti dello spettacolo che recitano, fanno giochi di abilità e raccontano storie. Molto spesso a corte arrivano anche i chierici, uomini di cultura appartenenti alla chiesa, che aiutano il signore del castello soprattutto nella scrittura e occupano il loro tempo libero a elaborare romanzi o a tradurre testi in latino. Talvolta anche i feudatari colti si divertono a comporre opere. Il minimo comune denominatore di questi racconti è l'esaltazione della centralità della corte e la celebrazione dei valori cavallereschi, perché in queste storie fantastiche i cavalieri sono i protagonisti assoluti e, a differenza del ciclo di racconti dell'epica carolingia, in queste storie c'è la presenza dell'avventura, della magia e dell'amore.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Le donne come i sogni non sono mai come tu le vorresti. Luigi Pirandello.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

è necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Dolce via.
1: Ogni uomo mente, ma dategli una maschera e sarà sincero. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
1: Dalla rivista Focus. Se tutti avessimo la stessa voce, dovremmo differenziarci con toni e cadenze. Di Simone Valtieri. Immaginate se i vostri genitori o gli amici di una vita parlassero esattamente come voi, ma anche come il panettiere sotto casa, la presidente del consiglio, il presentatore di un programma TV o la vostra cantante preferita. Pensate cioè a un universo parallelo in cui tutti condividono lo stesso identico tono e timbro vocale, indipendentemente dal sesso. Come sarebbe possibile distinguersi e riconoscersi in un mondo monotono? Senza considerare che, di base, se avessimo tutti una voce uguale, dovremmo avere in comune tante altre cose. I suoni che emettiamo, infatti, dipendono da molteplici caratteristiche dell'apparato respiratorio. Volume e intonazione sono strettamente collegati alla conformazione del torace e a quella della laringe, dove risiedono le corde vocali. Mentre il timbro dipende dalla forma di faringe, cavità orale e seni paranasali. Per avere tutti quanti la stessa voce, dovremmo dunque essere identici nell'aspetto, almeno nella porzione che va dal naso al petto, al netto di incidenti o malformazioni. Insomma, osservando un gruppo di individui, la sensazione che si avrebbe a colpo d'occhio sarebbe simile a quella che abbiamo nel guardare una schiera di puffi in un cartone animato. Un mondo monotono sarebbe popolato da persone tutte uguali, conferma la dottoressa Anna Maria Zambarbieri, logopedista dell'associazione Parlami. Questo però non significa che parlerebbero tutte allo stesso modo. La voce è anche intonazione, prosodia, espressione e intenzionalità comunicativa e ognuno di noi è in grado di eseguire variazioni di tono legate, nella maggior parte dei casi, alle emozioni. Oltre a ciò, ci sono da considerare fattori come l'età e il peso. Ogni persona ha infatti una voce unica che, tuttavia, muta col passare del tempo. Le corde vocali si estendono, si ingrossano e poi in età avanzata perdono elasticità. O con il quantitativo di grasso corporeo, ed è facile presumere che queste due caratteristiche esisterebbero anche in un mondo monotono. C'è inoltre da considerare il fattore linguistico, che dipende soprattutto dal contesto in cui si cresce. Anche laddove avessimo tutti la stessa voce di base, si sarebbero comunque sviluppate moltissime lingue, tutte diverse tra loro, prosegue l'esperta. Ognuno di questi idiomi vivrebbe di fonemi particolari, complicati da riprodurre per coloro che appartengono ad altri ceppi linguistici. Per esempio, per noi italiani rimarrebbe difficile emettere i suoni aspirati delle lingue arabe o pronunciare correttamente il cinese mandarino, così come per i cinesi continuerebbe a essere pressoché impossibile dire R, per i filippini F, mentre gli ispanici farebbero ancora fatica con le doppie e gli arabi nella distinzione tra I ed E. In breve, sussisterebbero differenze notevoli nel modo in cui la voce unica verrebbe utilizzata nelle diverse regioni del globo. E anche nelle stesse nazioni. Pensate a quanto si differenzia l'italiano regionale su base geografica. La pronuncia delle parole e la cadenza delle frasi è molto diversa tra chi è nato a Catania e chi è a Torino, giusto per fare un esempio. Le discriminanti in ogni caso non finiscono qui. Dalla temperatura ambientale alla rarefazione dell'aria, dal volume alla velocità di emissione, dall'emotività all'insorgere di stati influenzali, tutto contribuisce a mutare il modo in cui parliamo. In un contesto in cui tutti fossero simili nell'aspetto e nei toni e non ci fossero differenze linguistiche o regionali, è presumibile che con l'evoluzione si sarebbero affinati gli altri sensi, in primis l'udito, e che la gente avrebbe imparato a riconoscere istintivamente i propri cari e gli amici, rilevando naturalmente sfumature e dettagli. Un po' quello che avviene con i gemelli omozigoti, che di base sono identici, ma che parenti e conoscenti riescono a distinguere con poca difficoltà. La voce è la parte di noi che più delle altre trasmette emozioni, ed è quella più difficilmente controllabile. Possiamo gestire postura o sguardo, ma è molto complicato farlo con la voce, spiega Zambarbieri. Ed è fondamentale nella comunicazione tra una mamma e il proprio neonato. In un mondo dal suono unico, è probabile che l'infante imparerebbe subito a distinguere, oltre agli odori, anche le sfumature nei toni, come l'estensione vocale dei genitori, apprezzabile già con le prime ninne nanne. A tal proposito, proprio nell'universo della musica e del canto avverrebbero probabilmente gli scossoni più grandi. Con una voce unica e poche variabili sul tema, è possibile ipotizzare almeno due scenari antitetici e paralleli. Nel primo caso acquisirebbero maggiore importanza sia la musica, con una sovrapproduzione di pezzi strumentali, sia le parole, e dunque avrebbe una rilevanza notevole ciò che si dice e come. Sarebbe in sostanza il trionfo dei cantautori. Di contro, gli artisti potrebbero ricercare, per mezzo della distorsione vocale, tutte quelle voci sconosciute in un mondo monotono e dunque i sintetizzatori assumerebbero un'importanza fondamentale, un po' come avviene già oggi nella musica trap con l'autotune. Se tutti parlassimo allo stesso modo, le forme d'arte principali come la pittura, la scultura, la letteratura e la poesia potrebbero essere potenziate per dare voce al proprio mondo interiore. Forse si riscoprirebbe anche il contatto con la natura, apprezzando soprattutto le qualità del silenzio, fa notare ancora Zambarbieri. Sarebbe però più complicato emergere in tutti quei mestieri toccati direttamente dall'appiattimento vocale. Si pensi agli speaker radiofonici, agli attori e ai doppiatori, ai youtuber e tiktoker, agli avvocati, agli insegnanti di lingue. In TV probabilmente gli show musicali sarebbero impostati diversamente, mentre sparirebbero i programmi di imitatori e parodie. Di contro, si potrebbero organizzare molti scherzi telefonici, non essendovi la necessità di camuffare alcunché. Cambierebbe, e di molto, anche il lavoro dei giudici, che avrebbero più difficoltà a condannare i criminali. Non esisterebbero infatti le intercettazioni, data la loro evidente inutilità, e sarebbe molto più complicato per un testimone identificare i colpevoli di un reato sia fisicamente sia dalla parlata. Stando così le cose, il mondo rischierebbe di avere una maggiore spinta criminale, vista la facilità di preparare truffe e malefatte varie senza essere scoperti. La tecnologia, tuttavia, potrebbe correre in aiuto e, vista la necessità di mantenere l'ordine, la società di un mondo del genere si sarebbe quasi certamente organizzata con metodi di schedatura informatica dei cittadini, chip, braccialetti elettronici, oggi inaccettabili, ma forse necessari nell'universo parallelo che stiamo descrivendo. Dispositivi di questo tipo avrebbero anche potuto accelerare il progresso tecnologico e magari le videochiamate sarebbero state inventate prima, vista la maggiore esigenza di riconoscersi non solamente con la voce. Resta da esaminare la questione sessuale. La voce tra donne e uomini dipende, oltre che dalla conformazione fisica, anche dai livelli ormonali. Ma se tutti fossimo simili nell'aspetto e seppure il timbro dei due sessi fosse sovrapponibile, significa che anche il quantitativo di ormoni tra maschi e femmine sarebbe pressoché lo stesso. Ciò porta a pensare che la sessualità sarebbe più fluida e che sicuramente avremmo sviluppato dinamiche differenti di corteggiamento e di accoppiamento. È quindi ipotizzabile che in un mondo di questo tipo sarebbero venute meno le discriminazioni sessuali e le violenze di genere. Anche le prestazioni sportive sarebbero equiparabili tra i sessi e tutti gareggerebbero insieme in ogni disciplina. Noi siamo abituati a innamorarci anche della voce o dell'aspetto di una persona, chiosa Zambarbieri, ma se queste non fossero più caratteristiche fondamentali, forse ci si ritroverebbe costretti ad ascoltare chi si ha davanti, dando più importanza ai contenuti e innamorandosi dei suoi valori. Se tale ragionamento fosse valido, porterebbe dunque alla nascita di relazioni più stabili e meglio assortite. D'altro canto, però, sarebbe anche più facile tradire, vista la minore possibilità di essere scoperti con le registrazioni ambientali. Di certo, il fatto di frequentare solo persone tutte molto simili visivamente e vocalmente avrebbe un impatto difficilmente valutabile dal punto di vista psicologico. In definitiva, in un mondo monotono, la società sarebbe impostata su presupposti totalmente diversi da quelli che conosciamo e probabilmente neanche del tutto ipotizzabili, tante sono le variabili in gioco. Quel che appare certo, però, è che sia prerogativa della specie umana un'istintiva spinta a differenziarsi non solo nell'abbigliamento e nel look. Per questo motivo, pur disponendo della medesima voce di base, è piuttosto facile pensare che ogni individuo troverebbe la sua personalissima maniera di servirsene, imparando a diversificarsi e a parlare in un modo unico. Altro che monotonia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. L'abbraccio del barocco. Ispica, Ragusa, Basilica di Santa Maria Maggiore. Un elegante porticato racchiude la chiesa, costruita dopo il terremoto del 1693, intorno alla statua del Cristo alla colonna e arricchita da stucchi, tele e un notevole ciclo di affreschi. Di Marcello Mento. Sobria ed elegante, la facciata della Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica, nell'estremo settore sud-orientale dell'isola, non ha le forme generose e l'esuberanza architettonica delle altre chiese del barocco ragusano. Nulla a che vedere, a prima vista, con le due cattedrali dedicate a San Giorgio nelle vicine Modica e Ibla. Ma basta varcare la soglia per farsi sorprendere dalle messe di affreschi, di tele e di stucchi che la decorano. Questa ricchezza assale il visitatore fin quasi a sfinirlo. Tanta è la variegata bellezza dei lavori dello scultore palermitano Giuseppe Gianforma e la vividezza dei colori delle composizioni pittoriche alle quali diede vita Olivio Sozzi, valente pittore catanese di formazione classica. La costruzione della chiesa prese avvio subito dopo il terremoto del 1693 che rase al suolo buona parte di quest'area della Sicilia, provocando la morte di oltre 60.000 persone e la quasi totale distruzione di Ispica. Il paese, che fino al 1934 mantenne il nome di Spaccaforno, fu ricostruito su un vasto pianoro poco distante dall'originario insediamento, che non è mai stato del tutto abbandonato. Della fortunata stagione del tardo barocco siciliano che seguì al sisma, Santa Maria Maggiore è uno dei capolavori assoluti. Il nucleo iniziale fu una cappella edificata con le stesse pietre della distrutta chiesa di Santa Maria della Cava. Vi trovò ospitalità la statua del Cristo alla colonna, rimasta miracolosamente intatta, veneratissima dagli ispicesi. Oggi si trova nella cappella sinistra del transetto. In seguito dell'ampliamento della basilica fu incaricato Rosario Gagliardi, l'ormai famoso architetto siracusano, protagonista della scenografica ricostruzione di Noto e autore dell'audace progetto del Duomo di Ibla. Il suo coinvolgimento arricchì il progetto complessivo del Tempio con nuove soluzioni compositive, interne ed esterne, che ebbero il merito di rendere unico il colpo d'occhio d'insieme. Per prima cosa, nel 1749, venne edificato davanti alla chiesa il loggiato, opera di un allievo del Gagliardi, Vincenzo Sinatra, ispirato al colonnato del Bernini in piazza San Pietro a Roma. Un porticato di forma semiellittica con 23 aperture, che all'inizio del secolo scorso sono state chiuse e adibite a magazzini. Un collier di calcare che cambia di colore man mano che il sole volge al tramonto, fino a diventare della tinta del miele. La sua teatralità ne ha fatto nel corso del tempo un set naturale per film di successo, come Il Viaggio, ultima regia di Vittorio De Sica, 1974, ed il più recente La concessione del telefono, tratto nel 2020 per la televisione da un romanzo di Andrea Camilleri. All'interno, per completare gli stucchi, fu chiamato nel 1750 lo scultore e stuccatore palermitano Giuseppe Gianforma, maestro assoluto del roncaille, stile decorativo fatto di curve e controcurve, ispirato essenzialmente alle forme naturali che ben presto si sposavano con il barocco e il rococò. Per affrescare le navate, invece, nel 1763 il marchese Francesco Saverio Statella, esponente di spicco della nobiltà espicese, incaricò il pittore catanese Olivio Sozzi, 1690-1765, che raggiunse livelli espressivi elevatissimi in un ciclo di 26 affreschi da considerarsi come il suo testamento artistico e spirituale. Sozzi morì 2 anni dopo, cadendo da un'impalcatura mentre ritoccava gli affreschi della Cappella Grande dell'Assunta. Il suo corpo mummificato è conservato in una teca. La basilica era già stata consacrata il 19 giugno 1763 dal vescovo Giuseppe Antonio de Requesens. La facciata non ha la ridondanza di altre chiese del barocco siciliano del Val di Noto, riconosciute nel 2002 Patrimonio Mondiale UNESCO e divenute famose in tutto il mondo. Essa infatti mantiene una semplicità di fondo con i suoi capitelli ionici e corinzi, il finestrone architravato dove era presentato su vetro il Santissimo Cristo alla colonna e le 2 statue raffiguranti San Gregorio e Santa Rosalia. La poderosa torre campanaria fu edificata nei primi anni del Settecento, ma solo nel 1709 venne collocata una campana ricavata dalla fusione degli ori dei fedeli. Nel 1911 fu aggiunta la cupola. Ma è varcando il portale principale ed entrando nella basilica a croce latina e a 3 navate che ci si sorprende davvero. Gli affreschi che decorano la volta della navata principale non lasciano indifferenti, tanta è la perizia e la bellezza delle scene raffigurate, con episodi tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Tutto questo, però, non dà mai la sensazione di una sovrabbondanza che vada a scapito dell'aspetto architettonico. L'equilibrio è perfetto, l'integrazione tra i 2 elementi straordinaria. Questo grazie anche ai colori utilizzati da Sozzi, cosciente di aver realizzato un capolavoro assoluto tra i più significativi del Settecento italiano. Dall'azzurro al verde acquamarina, dal giallo tenue ai grigi, trapela una leggerezza che trasmette una sensazione di grande serenità e pace. Dai pannelli che racchiudono i trionfi della fede, dell'Eucaristia e della Chiesa sull'eresia, il percorso teologico delineato dall'artista culmina nel catino absidale con la risurrezione di Cristo. Ma non è finita qui. Il progetto decorativo prosegue nella cupola a costoloni con le 4 vele in cui compaiono vergini, padri della Chiesa, profeti e martiri. Nei pennacchi ammiriamo i continenti, mentre nell'abside risplende Dio Padre. Non meno significative sono le 2 navate laterali, dove spiccano tavole e dipinti che arricchiscono la chiesa di opere di grande valore storico e artistico. Un percorso che culmina nella tavola posta sull'altare maggiore, la Madonna della Cava e Santi, capolavoro del 1768 di Vito Danna, pittore palermitano considerato tra gli autori più sensibili e raffinati del rococò, nonché genero di Sozzi, del quale aveva sposato la figlia Aloisia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, Pietro Mascagni trasformò in musica la vita del popolo italiano. Persone comuni che lavoravano, combattevano e tiravano avanti come potevano. Furono loro la fonte di ispirazione di questo grande compositore, autore della famosa Cavalleria Rusticana. Genio ribelle e celebrità acclamata anche in America, non aveva finito gli studi in conservatorio. Cade quest'anno il 160° anniversario della sua nascita. Di Valeria Fernbach. Era bello, atletico, con chioma fluente e ciuffo ribelle. Il popolo lo amava e conosceva le sue melodie, che cantava nelle case e nei caffè. La sua è stata una vita piena, con amori, successi e riconoscimenti, ma anche con momenti bui ed enormi dolori. In tarda età dirà di sé: «Tutti credono che io sia fatto solo per lo spirito e per l'allegria, ma non è così. Sono piuttosto malinconico e ho sempre fatto uno sforzo enorme per non mostrarmi quello che sono veramente». L'infanzia. Nasce a Livorno il 7 dicembre 1863. Il padre è Domenico, è proprietario del forno sotto casa. Pietro è un bambino precoce, con due intensi occhi chiari che scrutano tutto, anche se spesso è immerso nei suoi pensieri. A 11 anni perde la mamma Emilia, portata via dalla tisi, a cui è profondamente legato. Come racconta Francesca Albertini Petroni nel suo libro Le donne di Pietro Mascagni, è l'unica alla quale il figlio ha confessato di avere acquistato per pochi spiccioli un piccolo pianoforte a cristalli in un mercatino delle Pulci e di tenerlo nascosto sotto il letto. Quando tutti escono di casa, lo tira fuori e prova a suonare qualcosa. Pietro è un ragazzino diligente che ama studiare e infatti frequenta brillantemente il ginnasio. A 14 anni, grazie all'aiuto economico della zia Maria e di nascosto dal padre, inizia a frequentare l'Istituto Musicale Livornese, fondato da Alfredo Soffredini, che si era formato al Conservatorio di Milano, e intuisce subito le grandi potenzialità del ragazzo. Studia violino, contrabbasso e alcuni strumenti a fiato. Con lo stesso Soffredini approfondisce armonia e contrappunto. Componeva in ogni momento una pagina di musica. Appena finita una lezione teorica o letto un saggio, scriveva un brano per dimostrare di avere capito e appreso. Scrive Albertini Petroni: «Un giorno Soffredini fa eseguire una composizione del giovane in una chiesa livornese, accolta da uno scrosciante applauso. Tra i fedeli c'è Florestano dell'Arderel, una personalità di spicco a Livorno, che vuole conoscere il ragazzo». A Milano. Siamo nel 1882. Soffredini spedisce le composizioni di Pietro Mascagni ad Amilcare Ponchielli, che insegna a Milano e che ne resta colpito. Poi vince le ultime resistenze del padre Domenico e chiede a Florestano di L'Arderel di finanziare gli studi del giovane ammesso al Conservatorio di Milano. 150 lire al mese. Pietro prende una stanza in affitto con Giacomo Puccini, più anziano di lui di 5 anni. Dopo il primo anno, però, va in crisi. Si scontra con la disciplina ferrea del conservatorio, con lo studio incessante della tecnica e invece il poco ascolto della musica. Teme di perdere lo slancio creativo. La sua vita diventò allora una ricerca affannosa. Doveva trovare qualcosa, una storia, un soggetto, un libro che gli desse la possibilità di coltivare la sua idea di musica, viva, evocativa e coinvolgente, popolare ed elegante insieme, fondata sì sulla tradizione e sulle famose regole, ma affine anche ai sentimenti del popolo, alle sue passioni, ai suoi valori. Si legge ancora nel libro di Albertini Petroni. Nel 1885 Mascagni lascia il conservatorio senza terminare gli studi. Quindi si unisce a compagnie d'operetta come direttore d'orchestra e l'anno successivo fa tappa a Cerignola, in provincia di Foggia, dove decide di fermarsi. Il sindaco lo assume come precettore del figlio e docente della nascente orchestra giovanile locale. La cavalleria rusticana. Un giorno Mascagni legge sul giornale il concorso per giovani compositori indetto dalla casa editrice milanese Sonsogno. Si ricorda di una novella di Giovanni Verga, la cavalleria rusticana, e chiede a Giovanni Tangioni Tozzetti, poeta scapigliato, di ricavarne un libretto d'opera. Volle mettere in scena la vita vera dei personaggi, i loro problemi di fatica quotidiana, di amore non corrisposto, di codici sociali opprimenti e pericolosi. Dirà molto tempo dopo sua figlia Amy: di 73 compositori in gara è proprio lui a vincere. Il 17 maggio 1890 la cavalleria rusticana viene per la prima volta rappresentata al celebre Teatro Costanzi di Roma alla presenza della regina. Già il preludio conquista il pubblico, che chiederà molti bis, e a fine spettacolo chiamerà alla ribalta per ben 60 volte Mascagni e gli artisti, in un delirio di applausi e ovazioni. Un trionfo assoluto. Un sogno inseguito per anni che diventa realtà. E in una sola notte il compositore dall'indubbio talento, ma ancora sconosciuto, diventa una celebrità. Un successo dietro l'altro. Con i soldi del premio, Mascagni fa chiudere il forno al papà e inizia a viaggiare. Un anno dopo arriva la sua seconda opera, L'amico Fritz, dove cambia aria per non ricalcare lo stile della cavalleria e protagonisti sulla scena, ma sceglie ancora il lato umano della vita vera. Il mondo intero lo acclama. A questo punto Mascagni riprende un suo vecchio sogno, il Guglielmo Radcliffe, nel quale ricerca nuovi mondi sonori ed esplora la psicologia umana. La prima alla Scala di Milano ha un successo clamoroso con l'intermezzo strumentale Il Sogno, applaudito a scena aperta. Francesca Albertini Petroni racconta che il giorno dopo il famoso editore musicale Giulio Ricordi andò a trovarlo nella sua camera d'albergo e gli presentò Giuseppe Verdi. Quando ricevette da lui un telegramma in cui lo definiva portabandiera della musica nostra, si commosse. Aveva la conferma che la sua ispirazione aveva radici antiche e sorgeva insieme dal nuovo, da qualcosa che non avrebbe seguito nessuna regola, codice o moda. La carriera di Mascagni è ormai inarrestabile. Dopo qualche mese porta in scena Iris. Poi, al ritorno dalla lunga tournée, accetta la carica di direttore del Conservatorio di Pesaro Gioacchino Rossini. E lo fa con entusiasmo, perché ha sperimentato su di sé i limiti dell'insegnamento tradizionale e vuole stimolare nei suoi allievi la loro creatività. In classe si rivela geniale, brillante e fantasioso, entusiasmando i suoi studenti che ormai arrivano da tutta Europa per ascoltarlo. Ma nella vita di Mascagni ci sono anche dolori e insuccessi. Nel 1899 muore il padre, con cui aveva ricucito un buon rapporto, e due anni dopo incassa il fiasco dell'opera Le Maschere. I tour mondiali. Nel 1902, convinto da un impresario americano, Aubrey Mittenthal, Mascagni parte per un tour oltreoceano di 15 settimane con un mega contratto di $6,000. La compagnia gira senza sosta, da New York a Baltimora a Montreal, e ovunque viene accolta da migliaia di persone, cosa che sorprende lo stesso Mascagni. L'impresario, però, non si rivela una persona onesta e Pietro deve assumere un avvocato per difendere la sua reputazione. Lo scandalo finisce su tutti i giornali e la compagnia si scioglie. Ma Pietro e la moglie Lina decidono di restare finché non sarà dimostrata la loro estraneità ai magheggi di Mittenthal. Intanto, un nuovo e onesto impresario procura a Mascagni una serie di concerti a San Francisco, dove è accolto con entusiasmo, finché viene assolto da ogni accusa. Ora può tornare in Italia. In Sud America e al cinema. Nel 1910 Mascagni inizia ad avere qualche difficoltà economica, avendo acquistato un villino per la sua famiglia, un appartamento per l'amante Anna e perso la direzione del Teatro Costanzi. Anche i cartelloni languono per mancanza di finanziamenti. Ma la fortuna gira ancora una volta e un impresario gli propone una lunga tournée in Sud America. A Buenos Aires, dove è accolto da 50.000 persone e dalla banda municipale che suona l'inno del sole con cui apre l'Iris, trascorre mesi frenetici tra prove, rappresentazioni, orchestre, inaugurazioni di bande, comitati, scuole, eppure un ristorante Mascagni e un salone da barbiere Mascagni. Al ritorno in Europa porta in giro l'opera Isabeau, poi inizia a lavorare alla tragedia parisina di Gabriele D'Annunzio, in programma alla Scala di Milano nel dicembre 1913. Un'opera mastodontica che finirà con il deteriorare i rapporti con il poeta e che lo sfiancherà nel corpo e nello spirito. Per qualche mese si sente come svuotato, finché a risvegliare la sua ispirazione arriva un'arte nuova, il cinema. Gli viene chiesto di realizzare la colonna sonora del film Rapsodia Satanica, diretto da Nino Auxilia, e lui ci si butta a capofitto. Lavora per mesi con una piccola moviola e un cronometro per sincronizzare i fotogrammi con la musica. Il risultato sarà straordinario. Lina e Anna, la moglie e l'amante di Mascagni, sapevano l'una dell'altra. Mascagni aveva 23 anni quando, durante un viaggio in treno, conobbe Argenide Marcellina, detta Lina, Carbognani, salita alla stazione di Fidenza e diretta a Parma per fare la comparsa in un'operetta diretta proprio da Mascagni. Si innamorarono subito e dopo qualche giorno Pietro le chiese di seguirlo. Si sposarono nel 1887 dopo la nascita del loro primo figlio, che morì a soli 4 mesi, cui ne seguirono altri 3, Domenico, Edoardo, detto Dino, ed Emilia. Lina fu una moglie presente, concreta ed equilibrata, che non fece mai mancare il suo appoggio al marito e non perse la testa quando divenne celebre e ricco. Sapeva bene che piaceva alle donne e che loro piacevano a lui, e ogni tanto gli faceva tremende scenate di gelosia, anche se finiva sempre per perdonarlo. Dovette però accettare la relazione del marito con Anna Lolli, un'affascinante corista conosciuta nel 1910. Lui aveva 47 anni, lei 22. Discreta e riservata, Anna si trasferì a Roma per stargli vicina e condusse una vita appartata, in attesa di una lettera o di una visita del maestro. Era attenta, amorevole, studiava le composizioni, gli dava dei suggerimenti e parlavano di tutto. Fu la sua vera fonte di ispirazione. Riuscirono a vivere insieme solo durante la preparazione di Parisina, dal luglio al dicembre 1912, in Francia, assieme a Gabriele D'Annunzio e alla figlia del musicista Amy, che non ne fece cenno mai con la madre. E così, per 35 anni, fino alla sua morte, il compositore ebbe di fatto 2 famiglie, ognuna delle quali sapeva dell'esistenza dell'altra. Le guerre e gli ultimi anni. Negli anni della Grande Guerra, Mascagni organizza concerti per le truppe, ma inizia a essere stanco. Durante il ventennio fascista non è amato dalla classe dirigente, anche se nel 1927 Benito Mussolini lo incarica di rappresentare il paese a Vienna alle celebrazioni per il centenario della morte di Ludwig van Beethoven. 2 anni dopo gli viene riconosciuto il titolo di Accademico d'Italia, insieme a Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi ed Enrico Fermi. Nel 1932 si iscrive al Partito Nazionale Fascista. Negli anni successivi il panorama musicale cambia, con una nuova generazione di musicisti, come Malipiero, Casella, Respighi, che prende il sopravvento sulla precedente. Conduceva ancora una vita pubblica piena di allori e onori, ma era di fatto tenuto ai margini, come una sorta di monumento nazionale, un'antica gloria italica da sfoggiare nelle occasioni solenni, scrive Francesca Albertini Petroni. Tra il 1943 e il 1944, ormai ottantenne, termina la sua carriera al Teatro Adriano di Roma. Il 2 agosto 1945 Mascagni muore nel suo appartamento al Grand Hotel Plaza di Roma. Viene allestita la camera ardente e la gente arriva a rendergli omaggio, ma è così numerosa che bisogna chiudere le porte. Non ci sono rappresentanti dello Stato o delle istituzioni. Il corpo di Mascagni viene portato via da un modesto carro funebre, trainato da 4 cavalli, e oggi le sue spoglie sono al cimitero della Misericordia di Livorno.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista History. Domande e risposte. Che cos'è lo Stendardo di Ur? Scoperto dall'archeologo britannico Leonard Woolley negli anni 20 del secolo scorso, durante gli scavi che stava conducendo nell'antica città mesopotamica di Ur, nell'odierno Iraq, lo Stendardo di Ur, oggi conservato al British Museum di Londra, è una delle testimonianze più interessanti della storia e dell'arte dei Sumeri. Risale al periodo della prima dinastia di Ur, circa 2600-2400 avanti Cristo, ed è costituito da un grande pannello rettangolare di legno ricoperto da intricati mosaici di lapislazzuli, conchiglie e calcare rosso. Anche se è comunemente chiamato stendardo, non si tratta in realtà di uno stendardo nel senso moderno del termine. La sua funzione originaria, per la verità, non è del tutto chiara. Secondo alcuni, era un pannello esposto in un tempio o utilizzato nelle processioni. Per altri, parte di un oggetto devozionale o uno strumento musicale. Le scene raffigurano su un lato la guerra e sull'altro la pace. Nel primo vediamo una battaglia con soldati armati e carri trainati da asini che conducono i prigionieri davanti al re seduto su un trono. In pratica, una rappresentazione emblematica dell'organizzazione militare e della gerarchia sociale dei Sumeri. Sul secondo lato c'è invece un banchetto reale. Il sovrano è circondato da nobili e dignitari allietati da musica, scena che sottolinea il ruolo centrale della regalità e della vita cerimoniale nella cultura sumerica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista online Vanilla Magazine. Exodus 1947. I sopravvissuti alla Shoah tentano di raggiungere Israele. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i sopravvissuti alla Shoah cercarono in tutti i modi di raggiungere la Palestina, allora sotto il controllo britannico, ma le quote permesse erano basse rispetto alle richieste e cominciarono così i viaggi illegali. Con la dissoluzione dell'impero ottomano alla fine della Prima Guerra Mondiale, i territori erano stati riassegnati alle nazioni vincitrici e la Palestina divenne mandato britannico. Gli ebrei avevano sempre abitato la Palestina, la sentivano come la loro terra d'origine, ma il loro arrivo in massa dall'Europa con l'avvento del nazismo stava provocando grossi malumori e disordini fra gli arabi, convinti dagli accordi precedenti di ottenere la piena indipendenza e che si sentivano quindi traditi dalla Gran Bretagna, che voleva creare un'enclave ebraica. Venne stabilita una quota massima di accoglimento di 75.000 ebrei l'anno, poi ridotta a 15.000. Nel 1937 venne proposta una divisione territoriale fra arabi ed ebrei, rifiutata ovviamente dagli arabi, e nel 1939 la conferenza di Londra stabilì di ridurre gli arrivi dall'Europa e limitare la possibilità di acquisto di terreno agli ebrei, con la promessa di dividere il territorio in due parti e fondare entro 10 anni un piccolo stato ebraico. Negli anni dal 1933 al 1938, il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, NSDAP, incoraggiò l'esodo ebraico sia per ragioni etniche sia economiche. Con l'accordo a Avara del 1933, gli ebrei potevano emigrare in Palestina vendendo i loro immobili e lasciando in Germania e Austria i loro beni mobili che non venivano persi, ma depositati in una banca apposita e potevano essere utilizzati per importare merce dalla Germania. In Palestina agli immigrati veniva garantita una casa in una piantagione agricola e un lavoro. La piantagione avrebbe importato tramite gli abitanti attrezzature agricole, facendo recuperare loro una parte di quanto abbandonato. La Germania avrebbe avuto in gestione grossi capitali, si sarebbe assicurata le esportazioni, liberata di persone non grate e avrebbe avuto le mani pulite. 60.000 ebrei tedeschi e austriaci accettarono, molti preferirono gli Stati Uniti e l'Australia. Ma molti preferirono restare in Germania per non perdere i loro beni. Del resto l'Europa non era molto ben disposta all'accoglienza di persone che, restate senza risorse con l'esodo, erano un peso per la nazione ospitante in una situazione politicamente molto incerta, anche se ancora non drammatica. Resasi conto che non sarebbe stata in grado di mandarli via tutti, nel 1940 la Germania studiò un piano di deportazione in Madagascar, protettorato francese, certa della prossima vittoria, dove la Francia sarebbe quindi stata costretta a cedere la colonia. Ma alla fine non se ne fece nulla e iniziò il piano di sterminio. Alla fine della guerra, i circa 200.000 ebrei sopravvissuti, tedeschi e austriaci, vivevano in campi temporanei, in condizioni miserabili, e volevano andarsene in Palestina. I gruppi sionisti misero in piedi una rete segreta, la Bricha, per organizzare l'Aliyah Bet, ovvero l'immigrazione clandestina in Palestina. I finanziamenti arrivavano da ebrei e simpatizzanti di tutto il mondo. L'organizzazione acquistava le navi e le sistemava per forzare il severo blocco delle navi inglesi. Frattutto furono organizzati oltre 140 viaggi, dei quali la metà furono intercettati e bloccati dagli inglesi. Circa 50.000 persone finirono nei campi di internamento a Cipro, più di 1.500 persone annegarono e solo poche migliaia riuscirono ad arrivare alla meta. La nave President Warfield era stata dismessa dopo la Seconda Guerra Mondiale, era in pessime condizioni, ma era capiente e fu acquistata dalla Haganah, l'organizzazione paramilitare ebraica, per l'Aliyah Bet. Sapendo che i britannici avrebbero cercato di fermarla, oltre alle riparazioni generali, la nave venne fornita di misure di difesa, tubi metallici su tutti i lati che potevano spruzzare acqua bollente o vapore, rete metallica a chiudere e difendere le parti sensibili, come la sala macchine, e per impedire ai soldati di prendere possesso della nave, gli interni vennero modificati per ospitare il massimo numero di passeggeri. Dopo 4 mesi di lavoro, la nave salpò da Baltimora il 15 febbraio 1947 per Marsiglia, dove arrivò solo

Un aereo della RAF la sorvolava durante le operazioni di imbarco e cinque cacciatorpediniere della Royal Navy la aspettavano in rada per seguirla. Aveva a bordo 1.600 uomini, 1.282 donne e 1.672 bambini e adolescenti, 35 uomini di equipaggio, principalmente ebrei americani, più il capitano e il comandante della missione che appartenevano alla Haganah. La nave era stracarica, il viaggio non era certo comodo, i passeggeri si dovevano lavare con acqua di mare per conservare sufficiente acqua dolce da bere e potevano avere solo un pasto caldo al giorno. Molte donne erano incinte e una donna morì di parto, mentre la sua bambina morì pochi giorni dopo. Il 18 luglio la nave si trovava a sole 20 miglia dalla costa palestinese quando arrivò l'ingiunzione inglese a interrompere il viaggio, alla quale l'Exodus rispose issando la bandiera con la stella di David. Alle 2 la nave venne speronata e iniziò una battaglia che durò 4 ore. I passeggeri cercarono con ogni mezzo di evitare l'abbordaggio, ma quando gli inglesi cominciarono a sparare, il comandante decise di arrendersi. Negli scontri morirono due passeggeri e il secondo ufficiale. Serviva un messaggio forte, sia per gli ebrei che per le nazioni che li aiutavano, per far cessare i viaggi clandestini. Venne quindi deciso di non internare i passeggeri nel campo a Cipro, ma di rimandarli tutti in Francia con l'avviso che in futuro tutti sarebbero stati riportati nel porto di partenza. I passeggeri vennero trasbordati su 3 navi che salparono da Haifa il 19 luglio e arrivarono a Port de Bouc, vicino a Marsiglia, il 29 luglio. I francesi si dichiararono pronti ad accogliere tutti i passeggeri che fossero scesi di loro spontanea volontà, ma gli agenti della Haganah li istruirono a rifiutare lo sbarco e la Francia rifiutò di forzarli. Ne sbarcarono solo 130, ai quali la Francia diede asilo. Dopo 4 settimane di inutili trattative, venne così deciso di riportare tutti gli altri in Germania e le navi salparono per Amburgo il 22 agosto. Iniziava l'operazione Oasi. All'arrivo ad Amburgo, fra il 7 e il 10 settembre, le donne e i bambini scesero rassegnati e disperati. Gli uomini fecero invece resistenza, soprattutto quelli della nave Runnymede Park, capitanati da un giovane molto combattivo che si erano rifugiati nelle stive e furono sbarcati a forza da 200 soldati inglesi quando si stavano per usare i lacrimogeni per stanarli. Sbarcarono urlando «Nazisti e comando di Hitler!». 33 passeggeri furono feriti e 68 arrestati per essere giudicati per il loro comportamento. I passeggeri furono smistati nei campi di Poppendorf per i più combattivi e Amstau vicino a Lubecca per i più tranquilli. Le condizioni nei campi erano drammatiche. I profughi erano ospitati in tende, non c'era più un comandante tedesco delle SS, ma il personale era composto da civili tedeschi e militari inglesi e intorno al campo c'era comunque il filo spinato, un triste ricordo dei campi nazisti. E per i superstiti dei campi l'effetto psicologico era devastante. In novembre vennero trasferiti in altri campi, date le condizioni atmosferiche, ma molti denunciarono un pessimo trattamento da parte dei soldati inglesi che non si facevano scrupolo di picchiare chi non obbediva e ai riottosi vennero dimezzate le razioni e spento il riscaldamento. La Brigha cominciò allora a trasferire di nascosto i passeggeri dal settore britannico al settore statunitense che trattava le persone in modo più umano, da dove organizzò nuovi trasporti per la Palestina.
Il 14 maggio 1940

0: 1948 venne proclamato lo Stato di Israele e a quella data restavano nei campi in Germania 1800 passeggeri della Exodus. Gli altri erano già riusciti ad arrivare in Palestina o ai campi di Cipro, dove restarono fino al 1949, quando finalmente riuscirono a completare l'Odissea iniziata 2 anni prima. Il relitto della Exodus fu ormeggiato nel porto di Haifa e abbandonato. Nel 1950 il sindaco di Haifa decise di recuperarlo per farne un monumento all'immigrazione, ma i tentativi di recupero furono vani. Nel 2000 una parte dello scafo era ancora parzialmente visibile, ma il nuovo molo container del porto venne costruito sopra il relitto, nascondendolo completamente. Il ricordo della Exodus 1947 vive nel museo dedicato all'immigrazione.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La casa di Ringhiera di Francesco Recami. Sellerio Editore 2011. Letto da Patrizia Agostini. Amedeo Consonni, tappezziere in pensione, vive in una casa di Ringhiera, arredata, grazie alla sua arte, come prezioso boudoir. Si dedica nel tempo libero ad un ascetico collezionismo, archiviare notizie su delitti feroci e violenti provenienti da qualsiasi fonte. E quando dalle cronache rimbomba dappertutto il caso dello strano omicidio della Sfinge, è immediato per lui occuparsene.
3: Buon ascolto!

Martedì 9 dicembre. Dai, cipolla, lascia giù le cose del nonno. Dai, che questa qui è una cosa del nonno e non si può mica toccare. Si tocca, no. Il bambino cercava di raggiungere i tagli del giornale del nonno e quando questo lo riaccompagnava fino al tappeto dove aveva i suoi giocattoli e dove avrebbe dovuto mettersi tranquillamente a giocare, faceva immediatamente dietro fond e tentava di eludere l'intervento del nonno superandolo in velocità. Voleva afferrare le forbici e la colla soprattutto con la quale avrebbe voluto... Su, cipolla, cos'è che vuoi fare? Vuoi giocare con la colla del nonno? Eh no, cipolla, con la colla del nonno si gioca mica. Questa qui non è mica tua, è del nonno. Il bambino cominciava a prendere in considerazione l'idea di fare una bizza. Fece una finta, si mise buono vicino ai suoi giocattoli, poi scattò verso la colla, ma quando il nonno lo intercettò ancora una volta prontamente, fece uno strillo fra l'eccitato e il disperato. «Dai, che il nonno ha quasi finito, e andiamo ai giochi. Ci vuoi andare ai giochi col nonno? Dai che...» Stava incollando un articolo di giornale sul suo quaderno, nero, grande. «Dai che ho finito, ecco qua!» «Là!» disse, passando il dorso della mano sul pezzo di carta incollato per farlo aderire. Ci soffiò sopra e assicurò che aveva finito e che potevano andare fuori. Il bambino era indispettito perché non gli era riuscito di afferrare né la colla né le forbici e a questo punto sembrava poco entusiasta l'idea di uscire e andare ai giochi. «Dai, cipolla, che andiamo ai giochi! E se fai il bravo, il nonno ti compra anche una merendina!» «La vuoi la merendina che ti compra il nonno?» Il nonno cercò di far indossare la giacca a vento al nipotino che dopo aver mostrato un atteggiamento un po' ritroso lo lasciò fare e gli permise di chiudere i bottoni automatici della giacca, di mettergli la sciarpa e il cappellino di lana. Guarda che fa freddo, sai!» «Fa freddo, mica no!» Il nonno indossò il suo cappotto tre quarti e il cappello grigio a tesa corta. Si mise anche la sciarpetta color cammello che passò sotto il bavero. Poi si abbottonò per bene. Uscirono di casa che erano le 3:10 del pomeriggio. Era una giornata fredda, quella in cui la mattina c'è la nebbia. Intorno a mezzogiorno si affaccia un solicello pallido che dura fino alle 3, massimo 4 del pomeriggio. Dopo torna una nebbiolina che la sera si fa più spessa. Amedeo Consonni si prendeva cura del suo nipotino tutti i martedì, i giovedì e i venerdì pomeriggio. Lo andava a prendere alla scuola materna Metodo Montessori di Via Porpora, classe prima, alle 12:30 i martedì e i venerdì e alle 16:30 i giovedì. Il martedì, come il giorno di cui stiamo parlando, il bambino usciva prima di pranzo e non rimaneva a scuola di pomeriggio perché era un po' troppo stancante, aveva deciso la mamma, e dunque il nonno gli preparava cotoletta e patate fritte e poi lo teneva con sé fino alle 19:30, o anche di più, cioè fino a quando sua figlia lo veniva a recuperare di ritorno dal lavoro. Alla stessa ora questo accadeva anche il giovedì e il venerdì. Consonni abitava a Milano, nell'appartamento 8 della casa di Ringhiera, al numero 16 di una via il cui nome non possiamo ovviamente specificare. Tale appartamento aveva delle caratteristiche peculiari e nessuno dall'esterno si sarebbe immaginato un arredamento del genere, visto l'aspetto abbastanza delabre, per non dire malmesso, delle ringhiere. L'appartamento 8 era una vera e propria bomboniera e si sarebbe detto che era arredato con gusto tipicamente femminile, se non si fosse saputo che Consonni per una vita aveva fatto il tappezziere e che la maggior parte degli oggetti di arredamento erano sue realizzazioni personali. Per esempio, le tende doppie di leggerissimo voile di cotone all'interno e di taffetà di seta gialla grezza all'esterno, trattenute da cordoncini sottili ma anch'essi di seta, di una tonalità appena più scura. È vero, non è che Consonni quelle tende così costose le avesse fatte per sé, era una commissione venuta da una cliente molto buona che aveva un signor appartamento in viale Maino, ma che poi le tende non le aveva mai ritirate né pagate. Così Consonni
quelle tende se le era dovute tenere e le aveva adattate alle finestre di casa sua, per non parlare della fine carta da parati che in salotto aveva sfumature e decorazioni in varie tonalità di giallo, ocra e oro, mentre in camera da letto andava dall'azzurro cielo al blu di Prussia. Ma il massimo del lusso erano i divani del salotto. Una coppia di divanetti due posti stile Tolosa, accompagnati da altrettante poltrone. Tutti e quattro gli elementi ricoperti di una pregiatissima stoffa rubelli, a rigoni rossi, oro e celestini, stile francese Luigi XVIII. E ancora un numero indecifrato di cuscini, alcuni in raffinato lampasso, altri in seta shantung cangiante, con un'aggiunta di nappe. Altri cuscini erano foderati di broccato, di velluto operato, di damasco, seta barocco. Il pavimento era ricoperto di un prezioso parquet antico, a listelli piccoli di rovere, recuperato da una casa borghese in zona Brera, e non mancavano tre bei tappeti persiani stile Bukhara, accettati da consonni in pagamento di un lavoro fatto in una villetta a Quarto Cagnino. Insomma, il salotto di Consonni sembrava un boudoir parigino di fine 800, inizi 900, pur con innesti anacronistici ed eclettici. Per esempio, le pareti erano abbellite da alcune piccole tele raffiguranti i paesaggi rurali toscani, imitazione rosai, ben incorniciate. Secondo alcuni erano proprio le cornici i pezzi migliori, in ciliegio, bosso e sorbo, fatte da un ebanista amico con cui Consonni si era ritrovato parecchie volte a lavorare insieme per realizzare dei paraventi o delle porte di armadio rivestite di stoffa tutta roba di lusso. A decorare le pareti c'erano anche quattro applique con lampade a torciglione che aveva comprato a un mercatino e restaurato personalmente. Il tavolo da pranzo, lo stesso che Consonni usava per lavorare i suoi archivi, era una fratina maritata, come si dice, cioè con il piano proveniente da un tavolo e le gambe provenienti da un altro, ma l'effetto d'insieme teneva, soprattutto per le sei seggiole intorno, stile impero. Avevano la seduta e lo schienale tappezzati con una bellissima stoffa di velluto, chiné blu e oro, in imitazione stile Luigi XV, ma senza alcuna cafoneria. Sulla parete grande c'era un'enorme libreria che conteneva l'archivio di Consonni, il risultato di un lavoro ventennale, tutto ben ordinato, quaderni, classificatori, volumi rilegati, solo che anche i classificatori Consonni li aveva rivestiti di stoffa, con avanzi che gli erano rimasti in laboratorio, e i suoi quaderni li faceva rilegare al Baronti, un suo amico, a caro prezzo, ma con risultati eccezionali. Così l'effetto estetico del suo archivio, lì, su quei begli scaffali di noce restaurati, che profumavano di cera al bergamotto, era quello di una serie di costole multicolori, dalle stoffe policrome dei classificatori che erano contraddistinti solo da una piccola etichetta vecchio stile e che erano chiusi da un laccetto di stoffa, colorato anch'esso, ai volumi rilegati in pelle o in carta telata. Il tutto assomigliava più a un campionario di un lussuoso negozio di stoffe che non a un archivio di tutt'altro genere. Il signor Consonni abitava in una delle poche case di ringhiera del quartiere Casoretto. Era stata costruita ai primi del Novecento intorno a una corte rettangolare di circa 30 metri per 20, corte nella quale potevano parcheggiare solo alcuni degli inquilini, quelli che da sempre avevano diritto ai pochi posti macchina. Gli appartamenti erano una ventina, in aggiunta c'era il laboratorio di falegnameria e altri fondi al piano terra, molti dei quali inutilizzati. Tale casa di ringhiera si distingueva dal resto degli edifici del quartiere, peraltro caratterizzato da architetture assai diversi, da certe villette in stile liberty moresco, con anche le palme, a piccoli stabili dei primi Novecento, ad altre costruzioni a scopo commerciale dagli anni 40 agli anni 60. In questo pittoresco mosaico, la casa di ringhiera costituiva un curioso microcosmo, soprattutto perché il livello socio-urbanistico delle abitazioni era molto più basso, per non dire molto più povero, della media delle case del quartiere. Le ringhiere di ferro battuto
si innestavano su stilemi architettonici ibridi, caratteristici dell'epoca, dagli stucchi cadenti che riproducevano motivi tipici della cultura industriale, alle piccole colonne di ghisa sverniciata, alle pesanti inferriati, non tutte coeve, di cui erano dotate le ampie finestre. Gli intonaci erano fatiscenti, salvo qualche intervento eseguito dai singoli occupanti degli appartamenti, così che a tratti le pareti grigio-giallo sporco erano interrotte da tasselli ritinteggiati di colori improbabili, bianco ghiaccio, ocra o beige anni 30, che davano all'insieme un che di pretenzioso e di misero. Peggio ancora, alcuni degli infissi tradizionalmente di legno erano stati sostituiti da altri di alluminio anodizzato, color ottone e color argento, per non parlare delle numerose parabole TV che fiorivano sulla ringhiera che danno un senso di miseria globalizzata. La pavimentazione della corte era in parte di selciato dissestato e in parte di terra battuta, quindi in quella corte non era assente la polvere che si depositava su tutte le facciate, uniformando involontariamente le difformità cromatiche fra le varie unità abitative. Per esempio, i portoncini che davano sulla ringhiera erano tutti di colore diverso. Alcuni erano presuntuosamente dipinti in stile villaggio britannico verde lotus, rosso brillante, blu cobalto. Chissà perché, la prima cosa che un inquilino della casa di ringhiera pensava di fare era quella di riverniciare di colori non autoctoni il portone di casa sua. D'altronde, come vedremo, le porte in questa storia rivestiranno un'importanza non secondaria. Uscendo di casa con l'Enrico, Consonni incontrò nello spiazzo il signor De Angelis, uno di quei fortunati che potevano parcheggiare all'interno della corte, il quale, come al solito, stava controllando le fiancate della macchina per vedere se qualcuno gliela aveva graffiata. Con un panno di camoscio in mano davano una lustrata qua e là sulle pareti della carrozzeria, nel mentre che inventariava le microscopiche gibolle che si erano prodotte sulla sua voluminosa Opel Vectra 1600, rossa metallizzata e col tettuccio apribile, alcune per cause naturali, altre per il vandalismo di certi guidatori o vicini, altre per motivi misteriosi. «Allora, come va Enrico?» disse il De Angelis, senza interrompere la sua attività, strusciando sulla carrozzeria il panno di camoscio che faceva il rumore zic-zic. Enrico non rispondeva e cercava di sfuggire al controllo del nonno e di correre a tutta velocità fuori dal portone grande, che di giorno restava aperto. «Vieni qui, te!» gli diceva il nonno con calma, tanto sapeva che Enrico, quando arrivava sul marciapiede fuori del palazzo, si sarebbe fermato. «Buonasera, Luis!» così il Consonni salutava il De Angelis. «Allora, queste gibolle aumentano o diminuiscono?» Il De Angelis non era molto disposto a fare dell'umorismo su queste cose, però con l'Amedeo era diverso. Era una persona per bene, che tutti rispettavano e che, anche se lo prendevano un po' in giro a causa della sua fissazione per l'automobile, non lo faceva con malignità. E infatti, l'Amedeo al De Angelis lo trattava con benevolenza. Cosa ci si poteva fare se era un po' maniaco con la sua vecchia Opel Vectra? E poi, a chi dava fastidio? Sì, era un po' brontolone. Accusava sempre tutti gli inquilini di appoggiarsi alla sua macchina, di rovesciarci sopra briciole e polvere, scuotendo la tovaglia, o addirittura i tappeti dalla finestra. Si immaginava che qualche ragazzino di nascosto gli prendesse l'auto a sassate, e questa poteva essere una delle cause delle gibolle misteriose. Ma in fondo aveva più di 80 anni, aveva pochi parenti, fra cui una sorella, più anziana, che non si curavano molto di lui. Il suo tempo, oltre a lamentarsi, non sapeva neanche lui come impiegarlo. «Ciao, Luis, ci vediamo dopo!» «Ciao, Amedeo, buona passeggiata!» Il nonno e il nipotino si incamminarono verso l'area giochi di Piazza Gobetti, un piccolo parco spelacchiato dove il pomeriggio si radunavano una decina di bambini accompagnati prevalentemente dai nonni, ma anche da qualche genitore o babysitter. L'Enrico gli dava delle belle soddisfazioni al nonno quando andavano ai giochi. Si buttava con disinvoltura dallo scivolo, anche a testa in giù. Poi saliva sul castello di legno rigenerato e trattato, faceva il ponte di corda, la piccola giostra di ferro, saltava di qua e di là e il nonno
lo lasciava fare senza troppo stare in ansia che si facesse male o che si sporcasse con la sabbia o con la polvere. La sua mamma non gli avrebbe permesso un terzo delle cose che gli permetteva di fare il nonno, il quale si limitava a stare seduto sulla panchina, a leggere il giornale o un libro, rivolgendo solo ogni tanto un'occhiata di controllo al bambino, che imperversava sulla struttura psicoattivante tipo quadro svedese, o si rotolava nella cassetta di sabbia, un ricettacolo di umidità. Per questo Enrico era proprio contento di essere portato ai giardini dal nonno e non da altri, a parte una volta che aveva picchiato la testa contro un gradino della scaletta del castello. Il bambino non si era mai fatto niente e comunque, quando tornavano a casa, il nonno lo ripuliva bene con la spazzola dicendo «Dai, che poi la mamma se ti vede così ci sgrida, dai cipolla!» E la mamma, quando lo riprendeva in consegna, di solito lo trovava in buone condizioni. «Che cosa ti ha dato il nonno per merenda?» «Pane e marmellata», rispondeva prontamente Enrico. «E le merendine? Non è che il nonno ti ha comprato le merendine?» «No, le merendine no. Pane e marmellata». «E allora perché a casa non me la mangi mai? Quella del nonno è più buona». Non era vero affatto che dal nonno mangiasse pane e marmellata. Il nonno le merendine a Enrico gliele comprava e come, ma c'era un patto fra di loro, la mamma non lo doveva sapere. «No che non glielo dice la mamma, vero? Se no il nonno non te le compra più». Enrico era ligio ai patti, dunque riportava sempre la versione corretta alla mamma, anche se questa qualche sospetto lo nutriva. «Te e il nonno mi prendete in giro», diceva, ma il bambino non rispondeva, impiccato sul seggiolino applicato in modo non regolamentare sul sedile posteriore della Twingo, giochicchiando con un soldatino o un gormita. Arrivarono al parco giochi e l'Enrico si fiondò sullo scivolo sgomitando per farsi largo in mezzo ad altri bambini e bambine, che però non avevano la sua dimestichezza e il suo coraggio e sostavano incerti alla base di partenza, tenendo per mano la nonna o la babysitter più terrorizzate di loro. Qui stava la massima soddisfazione per il nonno, poter ostentare la sua totale indifferenza per quello che faceva il nipotino, mentre gli altri nonni temevano qualsiasi eventualità, impensieriti probabilmente assai più dalle eventuali reazioni dei genitori che non dagli effettivi danni fisici che i bambini potevano subire. Che il suo nipotino se la cava bene sullo scivolo, dicevano all'Amedeo e lui sornione. Cosa vuole farci se non si sfogano adesso? Questo era il momento adatto per mettere il dito nella piaga. Lui ha cominciato a camminare a 10 mesi, anzi a correre, e da allora non ha più smesso. È un birbante, ma cosa ci vuole fare? E girava la pagina del giornale. Gli altri nonni, già titubanti sui metodi educativi dei loro figli, applicavano ai rispettivi nipotini trattati come fossero di porcellana. Accusavano il colpo e quando vedevano che la Beatrice, 3 anni e 3 mesi, 39 mesi, come diceva la sua mamma, faceva le bizze immobile nella sabbia, disperata perché si era sporcata, dicevano che la Beatrice oggi era un po' giù, che era un paio di giorni che non si sentiva tanto bene. Verso le 5 stava cominciando a fare buio. Il signor Consonni e il nipote se ne tornarono a casa. Enrico fece merenda, poi il nonno lo piazzò davanti alla televisione con la cassetta di Toy Story 2, che era la sua preferita. Quelle 2 orette passavano in fretta. Il nonno ogni tanto faceva una coccola al bambino, che si rapallottolava per difendersi dal solletico. Aveva 2 belle guance rosse, perché fuori l'aria era frizzante. E allora Enrico, com'era fuori? Era freddo? «L'era venu freck», recitava il bambino ammaestrato, per far felice il nonno, che rideva e si rimetteva a fare le sue cose, incollare fotocopie sui suoi quaderni, ritagliare articoli di giornale. Alcuni di questi articoli era bene che non finissero in mano dell'Enrico, perché non vedesse le fotografie. Alle 7:45 Caterina, la mamma di Enrico, fece uno squillo chiedendo a suo padre se il bambino glielo poteva accompagnare fino al portone, se no perdeva un sacco di tempo. «Va bene, fra 5 minuti è pronto. Su Enrico, che c'è la mamma?»
Il bambino non collaborava molto per farsi mettere il giaccone, la sciarpa, il cappello, ma neanche si opponeva. Allora, Cipolla, cos'è che hai mangiato a merenda? Pane e marmellata. Amedeo uscì di casa sportivamente in maglione, senza stare a rimettersi il cappotto, visto che doveva solo accompagnare l'Enrico fino alla strada. Però sua figlia non si vedeva ancora e ci fu da aspettare un po'. E non faceva proprio tutto questo caldo. Enrico attendeva immobile e paziente. Sua madre arrivò dopo 5 minuti, inveendo contro il traffico. «Ciao, il mio bambino!» strillò enfatica. Ma quello non le fece molte feste e si arrampicò sul suo seggiolino all'interno della Twingo. «Oh, si è tardi!» fu quello che riuscì a dire lei, mentre il signor Consonni rabbrividiva dal freddo e si sarebbe affrettato verso casa, se proprio in quel momento non fosse arrivata la professoressa Mattioli, l'inquilina dell'appartamento 2. «Buonasera!» fece lei. «Me lo fate fare un salutino all'Enrico?» La professoressa si affacciò al finestrino e fece due boccacce al bambino, che abbozzò un sorrisetto affettato, ma che evidentemente aveva la testa da un'altra parte. Nel frattempo, Amedeo si era dimenticato di avere freddo. Si mostrava impettito e disinvolto, come se per lui stare in maglione così in quella stagione fosse la cosa più normale del mondo. «Ciao, Enrico!» fece la professoressa un po' sopra le righe. E la madre innestò con decisione la prima urlando: «Ciao papà, ci sentiamo dopo!» Caterina non sopportava la professoressa Mattioli, perché era sicura che il corteggiamento cui quella sottoponeva suo padre non fosse per niente disinteressato. Si capiva benissimo che quella signora divorziata mirava l'appartamento del Consonni, di proprietà, essendo invece lei in affitto e con tutta probabilità nell'imminenza dello sfratto. Tutti sapevano che quelle case popolari in una zona come quella valevano un bel po'. Già alcuni degli appartamenti erano stati comprati da gente con i soldi. Uno era un architetto che ne aveva presi due al secondo piano e stava facendo lavori di ristrutturazione molto impegnativi. L'altra era una donna che lavorava niente di meno che in Mediaset. Non la si vedeva mai. Era evidente che la Mattioli ambiva a incastrare i Consonni. E Caterina vedeva con terrore l'ipotesi che una mattina suo padre le comunicasse che aveva intenzione di risposarsi. La cosa non sembrava imminente, ma la professoressa era una cinquantenne ancora abbastanza piacente e il suo corteggiamento sfrontato. Caterina avrebbe voluto trattenersi qualche minuto a sorvegliare l'atteggiamento di suo padre nei confronti di quella là, ma doveva scappare. Così quel papà ci sentiamo dopo ebbe la tonalità di una minaccia, che Consonni peraltro non avvertì mentre rientrava nella corte a fianco della professoressa. «Amedeo, ho fatto delle polpette, vuoi favorire?» «No, grazie, Angela, ho già la cena pronta. E poi stasera devo lavorare, ti dispiace?» ma no, me le mangio io le polpette, facciamo un'altra volta.» «Va bene, allora buonasera.» Dopo aver accompagnato con galanteria la professoressa fino al suo vanoscale, Amedeo tornò in casa e, scuotendosi per il freddo, cominciò a prepararsi la cena, cioè a scaldarsi la zuppa di fave e fagioli che aveva cucinato 2 giorni prima. Mentre apparecchiava era allegro, si inteneriva a ripensare al nipotino, scuotendo la testa diceva fra sé e sé: «Fa frecce!» Cenò, senza perder tempo, perché dopo voleva lavorare un po', come diceva lui. In realtà non si trattava di niente di più che un hobby. Si avvicinò alla finestra e guardò fuori. La nebbia era densa e giallastra.

0: Avete ascoltato un estratto da La casa di ringhiera di Francesco Recami, Sellerio Editore 2011, letto da Patrizia Agostini.
1: Poi impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri o soccomberemo. Barack Obama.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Bobo, il mio lupo, di Richard Tomkins. Vidi Bobo per la prima volta in un parcheggio del centro di Vancouver. Non ho mai creduto molto alle teorie della percezione extrasensoriale, eppure in quel momento intuii, come in un sogno, che stava per accadere qualcosa di straordinario. Scesi dalla mia Land Rover e rimasi lì attonito, cercando una spiegazione, e mi trovai a guardare negli occhi il più splendido lupo che avessi mai visto. Chi mi avesse osservato in quel momento avrebbe potuto pensare che ero caduto in una trance catatonica. Quegli occhi attiravano con tale forza la mia attenzione che tutto il resto svanì nel nulla. Erano occhi grandi e limpidi, quasi parlanti, e sembravano frugarmi dentro per trovare un segno di amicizia. Passò un minuto e poi, a poco, la realtà cominciò a riacquistare concretezza. Vidi la testa massiccia con il muso bianco, la fronte argentea sormontata da orecchi simili a quelli dei gatti, tesi verso di me. Il grosso corpo si materializzò, argenteo lungo il dorso, giallastro e bianco sul ventre, con una coda folta e le zampe anteriori rigonfie come un paio di ruvidi guanti da box. Era chiuso in una gabbia, come quelle che le compagnie aeree forniscono per i cani, nel bagagliaio di una grossa auto. La persona con la quale ero venuto a parlare aveva comprato il lupo da indiani dello Yukon una settimana prima, con l'intenzione di utilizzarlo in un film sulla natura. Il lupo si chiamava Bobo. Benché abbastanza ammansito, si era già mostrato troppo irrequieto per recitare in un film. Inoltre, avendo già 3 anni, il suo carattere era ormai formato e non si poteva cambiare. Una 15ina di giorni dopo, la sua tendenza al nervosismo si era riconfermata e io non potei far altro che procedere al suo passaggio di proprietà. Per la maggior parte della gente il lupo rappresenta un concetto astratto. Dal punto di vista zoologico sappiamo che appartiene alla famiglia dei canidi e che ha un istinto da predatore. Sappiamo inoltre da Cappuccetto Rosso, dalla sua sventurata nonna e dai 3 porcellini che i lupi sono grossi e cattivi. Che abbia origini leggendarie o meno, la paura che i lupi ci incutono è reale e autentica. Me ne accorsi quando andai a prendere Bobo con mia moglie Valerie e le nostre 2 bambine, Sorrel e Kester. Rimasi a guardare Bobo attraverso la rete metallica della sua gabbia, ben sapendo che presto non ci sarebbe stato altro che una corta catena fra noi e un lupo adulto che rappresentava un'incognita. Per la prima volta osservai quelle forti mascelle capaci di stritolare un alce e pensai alla delicata, tenera gola delle mie bambine. Per un momento mi chiesi quale tipo di pazzia mi avesse preso. Con quale diritto mi stavo assumendo un simile rischio? Ci volle più di un'ora per indurre Bobo a salire sulla Land Rover. Da principio era freddo e sospettoso, talmente calmo da mettere paura mentre gli agganciavo la catena al collo. Poi cocciuto quando cominciammo a tirare la catena per farlo avvicinare al veicolo. A poco riuscimmo a farlo andare avanti. Mormorava un continuo monologo senza senso, ma a un certo punto, a 1,5 metri dalla Land Rover, puntò tutte e 4 le zampe e non volle saperne di procedere oltre. A un tratto, senza pensare al rischio che correva, Valerie si leccò il dorso di una mano e l'avvicinò a quella testa ribelle e ostinata. Io guardavo trattenendo il fiato. Bobo annusò la mano, poi la leccò. Quando Valerie prese a carezzargli gli orecchi, cercò di opporre resistenza. Sorelle Kester guardavano, come me, con gli occhi sbarrati. «Sei spaventato, vero Bobo?» disse Valerie. Poi, volgendosi a me con un sorriso, «Tu non fai che peggiorare le cose mostrando di aver paura di lui». Lo spinse verso l'auto e Bobo vi saltò dentro. Assicurai la sua catena a una corda di nylon che avevo fissato sotto uno dei finestrini posteriori della Land Rover e partimmo. Il lupo cominciò subito ad agitarsi. Andava avanti e indietro furiosamente, dando tali strattoni alla corda di nylon che questa cominciò a sfilacciarsi quando avevamo percorso appena qualche centinaio di metri. Mi resi conto che se non avessi rinforzato la corda, Bobo in pochi minuti si sarebbe liberato e sarebbe venuto in mezzo a noi. Fermai l'auto e, fingendo la massima noncuranza, scavalcai i sedili e andai nella parte posteriore della vettura, nascondendo a stento il terrore che mi attanagliava. Ma il lupo non si mosse. Avevo quasi finito di assicurare la catena direttamente al veicolo quando una forza imperiosa aprì un varco nelle mie difese. La mia noncuranza svanì, mentre lentamente mi giravo verso il lupo per trovarmi il suo muso, mostruoso e minaccioso, a meno di 5 centimetri dalla mia faccia. L'animale schiuse le labbra, mentre sui due lati della bocca gli si rizzarono i baffi. Tutto sembrava svolgersi al rallentatore, perché ebbi il tempo di sentire le mie viscere contrarsi e di capire appieno che cosa voglia dire trovarsi faccia a faccia con la morte. Devo essermi tirato un po' indietro perché vidi la sua grossa lingua rosea spuntare tra i canini e protendendosi verso di me finché mi avvolse il viso in una calda, umida carezza. «Liberaci dal male», mormorai. Finì di agganciare la catena e tornai al volante, sapendo adesso che le speranze che nutrivo per Bobo erano, almeno in potenza, condivise anche da lui. Occhi velati. Stabilire nella propria famiglia l'ordine sociale che vige nel branco dei lupi non è esattamente il sogno di ogni padre, e quindi nemmeno il mio quando Bobo venne a stare con noi. Il momento del nostro incontro fu in realtà il punto culminante di una serie di eventi e l'inizio di altri. A distanza di tempo posso dire che tutto era cominciato anni prima, quando scrivevo slogan pubblicitari per un'agenzia a Londra. Passavo interi pomeriggi del fine settimana allo zoo di Regent's Park. I lupi in gabbia avevano negli occhi una forza magnetica che mi faceva tornare a guardarli più e più volte. Il loro sguardo un po' velato sembrava abbracciare orizzonti che trascendevano di molto la noia della prigionia e io mi sentivo partecipe del loro stato d'animo. Mentre guardavo in quegli occhi, facevo sogni che mi trasportavano dai confini della monotona vita londinese alle remote e selvagge solitudini abitate dai lupi. È stato detto che i sogni sono speranze che attendono di tramutarsi in realtà nel futuro, e per me fu proprio così. Le immagini che mi evocavano i lupi dello zoo di Londra si identificavano con il paesaggio del Canada occidentale, e io fui irresistibilmente attirato verso l'incantevole paese nel quale ora vivo. Nei 10 anni trascorsi da quando sono qui, si può dire che i lupi abbiano seguito le mie orme come per qualche misteriosa coincidenza, comparendo proprio nei momenti in cui mi chiedevo se avessi fatto bene a lasciare Londra e sentivo il bisogno di essere rassicurato nella mia decisione. Il primo lupo comparve una sera a metà maggio nella regione del fiume Ross, nello Yukon, dove stavo mettendo a punto il soggetto per un documentario sull'apertura di una miniera. Quella sera mi ero allontanato di qualche chilometro dalla miniera e mi ero seduto su un poggio roccioso, nella solitudine del tramonto, assaporando il silenzio e lo splendore dell'ora. Ma la mia gioia era stranamente turbata dall'atmosfera inconsueta del luogo. Sentivo apprensione, perfino paura, e per un momento ebbi nostalgia di Londra e di tutti i suoi rumori. Il lupo sbucò dall'intrico di abeti rossi e di cespugli a una quindicina di metri di distanza. Rimase immobile a guardarmi con gli stessi occhi color ambra che avevo visto a Londra, ma non velati, anzi, limpidi e penetranti. Ci fissammo per qualche istante. Poi il lupo cominciò a percorrere un ampio cerchio nella radura. Si fermò voltandosi a guardarmi, poi scomparve nel sottobosco. Quell'ultimo sguardo sembrò esprimere un rimprovero per i dubbi che mi avevano assalito poco prima, e di colpo la pace rosata dello Yukon mi avvolse, giustificando la mia presenza in quei luoghi. L'ombra del dubbio svanì. Parecchie volte, nei 6 anni che seguirono, punte di nostalgia e di scontentezza furono fugate dal tempestivo intervento dei lupi. Il Canada era stato buono con me, mi aveva dato una vita soddisfacente, mi aveva fatto conoscere la donna che avevo sposato e concesso la possibilità di stabilirmi nella verde foresta costiera della Columbia Britannica, dove viviamo tuttora. Ma il Canada non può compensare il nuovo venuto per la perdita della sua terra nativa. Nonostante il coraggioso trapianto e l'innesto di una nuova vita, tutto ciò che egli considerava intollerabile e che aveva preferito abbandonare svanisce nella memoria, e solo i momenti magici rimangono in quell'angolo dell'anima dove le radici stanno sospese. Credo che quasi tutti gli emigrati finiscano con l'arrivare a un punto in cui la mancanza di radici diventa intollerabile e devono troncare, una volta per tutte, i legami psicologici con il vecchio mondo, oppure, senza indugio, tornarvi. Spesso questa crisi si manifesta quando l'emigrato decide di fare un viaggio in patria, apparentemente per una visita, ma in segreto con la speranza di trovare nella sua terra un nuovo motivo per rimanervi. Per Valerie e me la crisi arrivò nel 1970. Stabilimmo di partire in autunno e di comprendere nel nostro itinerario quei lindi paesini e villaggi che ricordavamo, incastonati come gemme nel tenero verde della campagna inglese. Ma per essere leale, decisi di portare con me in Inghilterra un ultimo fresco ricordo degli orizzonti selvaggi che 6 anni prima mi avevano attirato nel Canada. Una settimana prima di partire ero salito in auto con Cleo, la nostra cagna Doberman, e mi ero recato nella tranquilla valle del fiume Lillooet, chiusa tra alte vette. Calata la notte, mi infilai con Cleo in un sacco a pelo accanto alla Land Rover e, con gli occhi della mente, cominciai a vagare fra le stelle cristalline della volta celeste. Quegli astri, mi dissi, a quell'ora avevano già brillato ed erano già impalliditi sull'Inghilterra. Quale fosse casa mia rimase un dilemma sotto quelle stelle e stavo scivolando nel sonno senza averlo risolto quando, d'improvviso, Cleo si irrigidì e cominciò a ringhiare. La boscaglia era silenziosa e argentea al chiaror della luna e dapprima il lupo rimase invisibile. Qualche secondo dopo comparve una grossa creatura spettrale a meno di 10 metri da noi e ci fissava, il naso vibrante per cogliere l'odore che io e Cleo emanavamo. Sbuffò verso di noi, un breve soffio. Poi, abbassando la testa, lanciò una serie di guaiti talmente acuti da essere quasi inudibili. Cleo eruppe in un concerto di profondi latrati, pronta a dare battaglia. L'afferrai per il collare appena in tempo e il lupo balzò via. Quella notte sentii ululare i lupi e quei solitari ululati lenirono come un balsamo le piaghe del dubbio che avevo alimentato a proposito del Canada. Una settimana più tardi varcavo l'ingresso dello zoo di Londra con 5 chili di carne di manzo, costatami una cifra esorbitante, che gettai furtivamente a quei lupi malinconici i cui occhi velati avevano aperto i miei. Dopo 1 mese e mezzo tornavamo sulla costa occidentale del Canada, questa volta per rimanervi. Fu circa 1 anno dopo che incontrai Bobo. Sul 1 milione di persone che quel giorno si trovavano a Vancouver, poteva essercene solo una con un lupo che avrebbe avuto presto bisogno di una casa e un'altra persona con una casa adatta a un lupo e con il desiderio di accogliervelo. Che dovessimo incontrarci fu una straordinaria coincidenza. Brama primordiale. Arrivammo a casa dopo 1:30 e io legai Bobo a un abete a 15 metri dalla casa. La mattina dopo, prima dell'alba, uscii per fare amicizia con il lupo portandogli un enorme osso di bue. Bobo ignorò sia me sia l'osso. Fu solo quando sopraggiunse Cleo che Bobo mitigò la sua fredda, anche se vigile, indifferenza. Cleo gli si avvicinò, cauta e tremante. I 2 nasi si sfiorarono. Poi le lingue si incontrarono con uno scambio di saliva a suggello dell'amicizia. Bobo sollevò la lunga coda come uno stendardo, rizzò gli orecchi e quando Cleo si ritrasse dimenando la coda, Bobo raspò il terreno e guaì. Dietro alla nostra casa il terreno sale dolcemente ed è sgombro per 30 metri prima che affiorino massi rocciosi per formare una collinetta coperta di muschio e di pochi alberi, oltre la quale file e file di sempreverdi cominciano a marciare in ordine serrato verso le montagne dell'interno, lontane 30 chilometri. In cima alla collina avevo costruito una casetta di legno per i giochi delle bambine e fu lì che decisi di tenere Bobo per tutto il tempo necessario a familiarizzare con noi. Benché mi dispiacesse limitare la sua libertà, lo scopo principale era di tener legato Bobo in modo da rendergli impossibile la fuga. Tesi tra 2 alberi un paio di robuste corde che si estendevano lungo l'altura per 30 metri a partire dalla casetta di legno. Sulla corda scorreva una puleggia alla quale attaccai 5 metri di catena con un solido moschettone da agganciare al collare di Bobo. Non fu facile trovare un collare abbastanza largo per il suo collo di 55 centimetri. Risolsi il problema utilizzando una cintura di sicurezza, come quelle che portano i guardafili quando salgono sui pali del telefono, che rivestii con pelle di pecora. Nel pomeriggio del 1° giorno, il posto di Bobo era pronto. Quando gli andai vicino, trovai che il suo atteggiamento nei miei confronti era cambiato. La mattina era stato indifferente, perfino bellicoso. Ora era contento di vedermi, dimenava la coda e girava la testa verso il basso, esponendo, sottomesso, la gola. Non ebbi difficoltà a mettergli il collare e a condurlo al posto che gli avevo preparato. Forse a fargli cambiare umore fu il fatto che Cleo, al momento dell'arrivo di Bobo, stava per andare in calore. Quella mattina avevo difeso Cleo dalle attenzioni di un bastardo che girava nei dintorni, cacciandolo via. Tra i lupi, specie nei piccoli branchi, spesso solo il capo e la sua compagna si accoppiano perché tutti gli altri devono cacciare. Forse, per il fatto che avevo allontanato il cane, Bobo vedeva in me il capo del branco e in Cleo la mia compagna. Dopo lo sradicamento che aveva subito con il viaggio dallo Yukon, doveva aver trovato confortante quell'apparente ordine sociale e vi si era adeguato. All'oscuro della mia nuova condizione sociale, cominciai 1 mese di guardia sulla collinetta dietro la casa. Mi avevano detto che se Bobo mi avesse attaccato, non avrei potuto difendermi. Lottare contro un animale selvatico del mio stesso peso, ma dotato di mezzi di offesa superiori, avrebbe voluto dire andare incontro alla morte. Non avrei potuto far altro che proteggermi la gola rimanendo immobile, a testa china, le braccia chiuse intorno al collo, esprimendo con il mio atteggiamento una sottomissione totale. Preparato a questa eventualità e nascondendo una viva apprensione, andai alla casetta sulla collina portando un sacco a pelo sulla spalla e tenendo in mano un sacchetto di plastica pieno di pezzi di carne. Bobo mi balzò incontro, mi strappò di mano il sacchetto, lo lasciò cadere a terra a qualche passo di distanza, poi tornò indietro e spiccò un salto passando sopra la mia testa. Mi strappò dalla spalla il sacco a pelo, che pochi secondi dopo era a terra sbudellato, l'imbottitura sparsa come fiocchi di neve sul pendio della collina. Poi mi balzò di nuovo addosso e, piantandomi le zampe anteriori sulle spalle tremanti, mi guardò in viso con amore e mi baciò. Quando ci si trova addosso d'improvviso un lupo ritto sulle zampe, alto quasi 2 metri e pesante più di 70 chili, l'impatto fisico e psicologico è considerevole. Le ginocchia mi si piegarono e caddi all'indietro con Bobo sopra di me. Un attimo dopo eravamo impegnati in una lotta selvaggia. Il lupo si scostava e poi si slanciava contro di me saltando oltre il mio corpo disteso, slittando sul terreno come un gigantesco cucciolo. Ogni pochi secondi il suo muso, con le labbra dischiuse che scoprivano l'orrendo biancore dei denti, scattava come la testa di un serpente verso la mia gola o un mio braccio. Ma le mascelle rimanevano chiuse e ogni colpo era un'umida botta data con il naso, non un morso. Se avesse voluto avrebbe potuto uccidermi, perché le mie reazioni erano troppo lente per parare i suoi attacchi fulminei. Infine riuscii a rotolare su me stesso e a rimettermi in piedi. Nell'assalto successivo le mascelle si aprirono e i temibili denti si chiusero con forza, ma senza farmi male, sul mio braccio e mi tirarono giù sopra di lui. Potrei giurare che voleva vedermi vincere, perché divenne remissivo, rotolandosi e gettando la testa all'indietro per esporre la gola. Fui preso da un senso di folle esultanza, che non era una sensazione di piacere, ma una primordiale brama di vittoria. Urlavo con quanto fiato avevo mentre lottavo, il braccio sinistro stretto intorno al collo del lupo, la mano destra che gli artigliava pelle e pelo alla gola. Quando quello stato di esaltazione mi abbandonò, avevo il viso affondato nel folto pelo della sua testa e gli stavo addentando e tirando l'orecchio sinistro. Molto lentamente allentai la presa e mi alzai in piedi. Bobo si mosse quanto bastava per inclinare la testa e guardarmi con la coda dell'occhio. Solo quando mi fui del tutto allontanato per riprendere il sacchetto con la carne, si rialzò e rimase lì a guardarmi mentre tornavo con la ricompensa verso di lui. Capo del branco. Per un intero mese passai con Bobo in media 6 ore al giorno. Tutte le notti andavo nella casetta con il sacco a pelo e con Bobo mi accoccolavo sulla cuccetta che avevo costruito per le bambine. Dormire con un lupo su una cuccetta di quelle dimensioni non è il modo più riposante per passare la notte. Al minimo rumore Bobo si metteva allerta, alzava la testa, tendeva gli orecchi verso la porta aperta e tutto il suo corpo mi comunicava una tensione che immancabilmente mi svegliava. Il più delle volte Bobo rimaneva immobile come una sfinge per qualche minuto, poi, con un profondo brontolio, si riaddormentava. Ma se gli sembrava che il rumore o l'odore che aveva sentito meritava ulteriori indagini, scendeva dalla cuccetta e scivolava come un'ombra liquida verso la porta, con tale circospezione da non far nemmeno tintinnare la catena a cui era legato. Dopo una settimana Cleo andò in calore e dal momento che a nessun cane era permesso avvicinarla, prese a manifestare un timido interessamento nei confronti di Bobo. Tutto ebbe inizio nel corso della nostra passeggiata giornaliera, durante la quale scoprì in Bobo l'istinto di urinare lungo il limite del proprio territorio, cosa che faceva con sorprendente abbondanza. Molto prima che capissi il significato di questo rito territoriale, mi meravigliavo della frequenza con la quale sollevava una zampa durante le nostre camminate, e solo quando mi avvidi che lo faceva sempre negli stessi punti, mi resi conto che seguiva alla lettera la legge del branco, contrassegnando il nostro dominio proprio come i lupi selvatici segnano il loro. Cleo cominciò a seguire anch'essa la pista, accosciandosi fedelmente in tutti i punti chiave. Questo fu troppo per Bobo, che, sempre più eccitato, le girava intorno coda ritta e occhi lustri. Ma sapendo che cuccioli metà lupo e metà Doberman sarebbero stati difficili da tenere e probabilmente sarebbero finiti in un canile o ammazzati o inselvatichiti, decisi di porre termine a quel romanzo d'amore. Allora conducevo ancora in giro Bobo alla catena per il timore che potesse scappare, e un giorno, mentre faceva a Cleo avance sempre più ardenti, diedi uno strattone alla catena e gli urlai di comportarsi a modo. L'effetto fu incredibile, quasi come se gli avessi sparato. Si lasciò cadere ventre a terra e cominciò a strisciare verso di me, con gli orecchi appiattiti sulla testa e agitando l'estremità della coda, che teneva ripiegata sotto il corpo. Non avevo mai visto incarnazione di colpa implorante il perdono più eloquente di quella. Mi si accostò ai piedi con guaiti strappalacrime, si girò sulla schiena, le zampe anteriori piegate e supplichevoli, la gola indifesa. Resomi conto di quel che stava accadendo, mi chinai, lo afferrai alla gola e lo scossi con forza. Dopo d'allora, il lupo non si accostò più a Cleo con intenzioni amorose. Bobo doveva essere giunto alla conclusione che io ero il cane padrone e che, finché vivevo, gli sarebbe stato proibito di accoppiarsi con Cleo. Ero così sicuro di questo fatto che non mi curai più di isolare Cleo quando era in calore, e Bobo non tradì mai la mia fiducia. Inoltre, ora che conoscevo la mia condizione sociale, mi resi conto con gioia che se il mio comportamento si fosse mantenuto entro i limiti della legge del branco, Bobo non mi avrebbe mai attaccato. C'era un solo inconveniente. Il rapporto a tre che nella mente di Bobo si era instaurato tra lui, Cleo e me, confinava Valerie e le bambine, tutte femmine, nell'infelice limbo dei membri del branco di rango inferiore, soggette quindi alla volontà e al capriccio di Bobo, che come unico altro maschio doveva assumere il ruolo di comandante in seconda. Bigamia in atto. Cominciai a formulare una teoria sulla principale differenza tra i cani e i lupi. Si può dire che quasi tutti i cani che vivono tra la gente, con la loro arrendevolezza e il loro desiderio di farsi ben volere, si considerino uomini per quanto la loro intelligenza lo consente. I lupi che vivono con la gente, invece, mostrano raramente il desiderio di farsi ben volere, dando prova di obbedienza. Non manifestano affatto la loro sottomissione alla maniera dei cani, ma solo alla maniera dei lupi, quando la sottomissione diventa acquiescenza di fronte all'autorità, come prevede la legge del branco, che è ereditaria. Una volta che Bobo mi ebbe accettato come capo del branco, con Cleo per compagna, gli sarebbe stato impossibile accoppiarsi con lei come gli era impossibile volare. Ma avrei potuto insegnargli ad accucciarsi come un cane, ad accorrere al richiamo o a fare tutte quelle cose che siamo soliti insegnare ai nostri cani? Assolutamente no. Nella vasta solitudine dello Yukon centrale, i lupi devono affrontare tali avversità nei loro territori che per sostentare un branco di 10 animali possono rendersi necessari anche più di 2.500 km². Ci vollero millenni di esperienza perché i lupi imparassero a sopravvivere, tanto che in ogni cromosoma del lupo è impressa una legge di comportamento sociale che non può essere violata, perché non c'è altra alternativa che la morte. Nell'ambito della loro legge c'è spazio appena sufficiente per consentire agli individui più svegli un minimo di elasticità, ma solo perché possano sopravvivere. Così, se volevamo riuscire ad armonizzare la nostra vita con quella di Bobo, non dovevamo limitarci a dargli cibo e affetto. Dovevamo imparare la legge del branco e cercare di vivere secondo quella legge. Dovevamo diventare simili ai lupi per quanto era umanamente possibile. Da parte sua, Bobo doveva piegare al massimo la sua natura nello sforzo di accettarci, altrimenti tutto l'esperimento poteva avere un esito tragico. Un punto che Bobo doveva accettare e che contrastava apertamente con la sua precedente esperienza era l'evidente natura poligama del suo nuovo capo. Mentre ero perfettamente disposto a venir considerato il compagno di Cleo, non intendevo rinunciare ai rapporti coniugali con mia moglie per compiacere Bobo.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film Sette anni in Tibet.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Babbo Natale vi ha lasciato dei chilogrammi in più sotto l'albero? Niente paura. Le regole d'oro per tornare in forma senza stress dopo le feste. Di Ioana Dunica. Il periodo natalizio è quello che più in assoluto mette a dura prova la propria linea. Tra pranzi, regali e cenoni è stato davvero difficile riuscire a mantenersi in forma, per cui, dopo l'Epifania, si è costretti a fare i conti con la bilancia. Considerando che i buoni propositi, come quello di limitarsi a tavola, vengono costantemente abbandonati, per perdere i chili di troppo accumulati, è sufficiente rispettare alcune regole, naturalmente da mettere in atto non appena sono terminate le feste. Tra attività fisica, dieta bilanciata e buone abitudini generali, in poche settimane sarà possibile tornare esattamente come prima. Primo passo: porsi obiettivi realistici. In una dieta sana non bisogna avere fretta di perdere peso. L'obiettivo ideale dovrebbe essere quello di smaltire un chilo a settimana. Dimagrire, infatti, vuol dire cambiare il rapporto tra massa grassa e massa magra, e questo non può accadere senza limiti o troppo velocemente. Così, per esempio, una dieta che promette dimagrimenti miracolosi di molti chili a settimana deve subito farci diffidare. Non è possibile, ma soprattutto non è salutare. Per eliminare un chilogrammo di massa grassa in una settimana, infatti, è necessario bruciare circa 7.000 kcal e il modo più salutare per farlo è abbassare il nostro fabbisogno di circa 1.000 kcal al giorno. A fine settimana tutto il negativo in più, segnato eventualmente dalla bilancia, sarà dovuto probabilmente alla perdita d'acqua, che poi si finisce per recuperare nel giro di qualche giorno, per via del normale drenaggio. Per poter perdere un chilogrammo a settimana è necessario fare movimento con costanza e determinazione. L'esercizio fisico, infatti, aiuta moltissimo a scuotere il metabolismo e a mantenere in forma l'intero apparato cardiocircolatorio. Basta mezz'ora di attività aerobica, anche solo camminare a passo spedito al giorno e un po' di accortezza nell'approfittare di ogni momento per essere attivi. Per esempio, è un'ottima abitudine fare le scale anziché prendere l'ascensore e camminare per casa anziché starsene fermi. Workout casalingo ma efficace. Fa troppo freddo fuori? Allenatevi comodamente nel salotto di casa con l'aiuto degli oggetti più semplici che potrete trovare e con un po' di fantasia riuscirete a comporre un workout simile a quello in palestra. La sedia. Questo oggetto presente in ogni casa è ottimo per allenare la parte inferiore del corpo e non solo. Il tavolo, ideale per chi vuole far lavorare bene la parte superiore del corpo. Il manico di scopa. Per la sua leggerezza e praticità, la scopa è perfetta per fare gli esercizi di mobility. Cassa o bottiglia d'acqua, al posto dei pesi, in modo da poter allenare bene tutti i muscoli del corpo. Lo zaino. Chiunque possiede uno zaino o una borsa nella propria casa e sicuramente dei libri. Mettete i libri dentro e iniziate a eseguire gli esercizi per le gambe. Con semplici accorgimenti, questa combinazione di oggetti diventa un ottimo modo per tenersi in forma. Le mosse giuste per perdere un chilogramma a settimana. Per perdere un chilogramma a settimana bisogna sì mangiare di meno, ma soprattutto meglio. È bene variare il più possibile gli alimenti, limitare al massimo le sostanze grasse ed eliminare i fritti. 1. Fate una colazione abbondante, scegliendo preferibilmente latte o yogurt scremato. Integrate poi sempre questo pasto con il consumo di frutta fresca. Cercate di alleggerire la cena. Scegliete un primo non troppo abbondante, ottima la minestra di verdura, oppure un piatto di verdura e una piccola porzione di secondo, ottimo il pesce. Riducete il più possibile i condimenti e le salse, privilegiando l'olio di oliva. È importante avere cognizione dell'apporto calorico o dei nutrienti di ogni cibo, perché ciò vi consente di fare scelte consapevoli a tavola e dunque di mangiare un alimento ipercalorico e grasso solo se ne avete veramente voglia e non mettere a rischio il vostro obiettivo di perdere un chilo a settimana. 2. È buona norma fare piccoli e leggeri spuntini durante il giorno, in modo da non arrivare ai tre pasti principali troppo affamati. Meglio evitare però con cura gli snack ipercalorici preconfezionati, preferendo invece un frutto, una verdura, uno yogurt o della frutta secca. 3. Ridurre le porzioni. È preferibile consumare porzioni ridotte piuttosto che saltare i pasti, sempre senza esagerare. Un buon sistema è quello di ricorrere a piatti più piccoli del solito, in modo tale da favorire l'aspetto psicologico, messo a dura prova nel vedere un piatto semivuoto. 4. Evitare i digiuni. Il digiuno rappresenta semplicemente un sistema per mettersi a posto con la coscienza a seguito delle tradizionali abbuffate natalizie. In realtà non apporta dei reali benefici, né per quanto riguarda il dimagrimento, né per quanto concerne la disintossicazione, quindi è bene starne alla larga. 5. Per depurare il vostro corpo e tornare in forma, bevete molta acqua, almeno 2 litri al giorno, evitando quella gasata. Bere tanta acqua è anche il rimedio anticellulite migliore. Vi aiuta infatti a non avere alcuna ritenzione idrica sulle vostre amate cosce. Il consiglio è quello di bere lentamente e principalmente lontano dai pasti. Così facendo favorirete la digestione evitando il classico rigonfiamento addominale di quando si beve troppo velocemente. 6. Assumere tisane depurative. Le tisane aiutano a ridurre la sgradevole sensazione della fame. Inoltre, hanno degli effetti benefici per il corpo e per la mente. La tisana, infatti, è in grado di depurare l'organismo e di regalare una piacevole sensazione di rilassatezza. Per eliminare i liquidi in eccesso, potete anche ricorrere al consumo di integratori drenanti. Possono essere liquidi o sotto forma di compresse da masticare a base di erbe o estratti vegetali. Stimolano la diuresi e aiutano a scaricare le tossine in eccesso. 7. Cercate di dormire sempre almeno 7-8 ore per notte, il che consente di bruciare meglio le calorie nel corso della giornata successiva. Seguite queste semplici regole e riuscirete a ritrovare la forma.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Napoli, la città più bombardata del secondo conflitto mondiale. Strategica per porto e tessuto industriale, dal 40 fino al 43 la città fu presa di mira dai bombardieri alleati, causando danni ingenti anche al tessuto sociale. Di Giuseppe Russo. Nel raccontare le vicende della Seconda Guerra Mondiale, il conflitto che ha cambiato radicalmente il nostro mondo, bisogna necessariamente evidenziare le numerose tragedie arrivate dal cielo, primo vero fronte bellico, ancor prima dei sanguinosi scontri di terra che ampliarono, dopo gli sbarchi in Sicilia e a Salerno, le distruzioni già causate dai vari raid aerei anglo-americani. Bombardamenti che per ovvi motivi tecnici e per l'affascinante stratificazione storica delle nostre città colpirono irrimediabilmente anche il tessuto economico e culturale di quei territori finiti nel mirino nemico. Quando si parla di follia bellica degli anni 40, non si può quindi evitare di raccontare quanti beni culturali, industriali, sportivi e commerciali siano stati strappati al regolare corso della nostra storia. Sebbene alcuni siano rinati, ricostruiti con le stesse sembianze, pur restando simulacri o potremmo dire falsi storici, molte eccellenze del bel paese sono state però cancellate proprio come le vite umane. Se nel 39 la Germania riesumava un'oscura ideologia per imporsi in Europa, Poco dopo l'Italia, in pieno periodo fascista, azzardava sciaguratamente l'ingresso in guerra nel giugno del 1940. Il nostro paese, però, smentite le erronee previsioni di un conflitto breve e limitato, custode di un inestimabile patrimonio culturale, sprofondò presto nella realtà degli attacchi aerei britannici. La Royal Air Force, famosa per aver salvato il continente vincendo la battaglia d'Inghilterra con i mitici Spitfire, pur volando di notte con bombardieri poco precisi, iniziò subito a colpire le aree italiane a portata dei propri velivoli. Torino inaugurò la triste serie di raid aerei sulla penisola proprio il giorno dopo la dichiarazione di guerra italiana, ma la Campania, diventata trampolino di lancio verso il Mediterraneo, divenne in poche settimane il main target della strategia britannica e poi, da fine 42, della più distruttiva visione americana. Se a Torino si accesero subito i riflettori nemici sugli stabilimenti Fiat, azienda che forniva mezzi alle nostre forze armate, Napoli ne seguì subito le sorti, perché nei pressi del porto e della zona orientale diverse importanti aziende producevano siluri e parti di mezzi per marina e aeronautica. Ma le due città erano, oltre che naturali obiettivi bellici per industrie e scali merci, anche i target italiani più facilmente raggiungibili dalle basi britanniche in patria e nel Mediterraneo, oltre che candidate ideali a fare da esempio al resto della nazione per mostrare a tutti le sofferenze della guerra e le sue distruzioni. Napoli, porto dell'impero, definizione che ne inquadrava l'importanza strategica per dimensione e capacità del suo scalo, per posizione geografica, per i suoi collegamenti con Roma, nonché per capacità produttiva delle sue industrie, durante la Seconda Guerra Mondiale divenne bersaglio privilegiato degli anglo-americani, trasformata nell'obiettivo più bombardato in Italia con oltre 200 attacchi aerei su un'area urbana in cui le strutture moderne si incastonavano, come oggi, con i millenari strati culturali di un passato che affonda le proprie radici nella mitologia greca. Nonostante le precauzioni messe in atto dal governo, conscio del pericolo in cui il nostro fragile patrimonio culturale sarebbe andato incontro in caso di conflitto, come mostrato dai bombardamenti sulla città spagnola di Guernica nel 1937, da cui nacque il celeberrimo quadro di Picasso, a Napoli furono devastate o danneggiate più di 65 chiese antiche, alcune sostanzialmente perse nella loro facies originale per la gravità dei danni subiti. È il caso della chiesa di Santa Chiara, sventrata dalle bombe americane e beffardamente deturpata dalle stesse opere di protezione degli interni, le incastellature, che alimentarono un devastante incendio capace di calcinare addirittura marmi e opere ivi custodite. Ma oltre alle basiliche, nelle quali si persero sculture, altari, affreschi e arredi, anche la Reggia Borbonica, diversi musei come il Filangeri o quello di geologia e paleontologia, il Teatro San Carlo, l'area archeologica di Pompei e addirittura le architetture moderne come lo Stadio Ascarelli, primo e unico stadio di proprietà della squadra Gioco Calcio Napoli, subirono i tremendi colpi inferti dal nemico. Come se non bastasse, alcuni raid cambiarono definitivamente alcuni tratti caratteristici della cultura locale, cancellando ad esempio il famoso caffè Vacca e l'antico hotel Isotta e Genève, come pure il già citato stadio cittadino, tradizionali luoghi ludico-commerciali di cui oggi non vi è più traccia. Una città capro espiatorio che il 4 agosto del 43, durante il più grande bombardamento a tappeto mai visto in Italia, diventò annuncio degli americani sul destino del paese, un messaggio chiaro e pienamente accolto dalle trattative segrete che di lì a un mese avrebbero portato alla famosa resa dell'8 settembre, ciò che a distanza di decenni ci ostiniamo ancora a chiamare armistizio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. La Luna influenzò i costruttori di Stonehenge? La consapevolezza di un raro evento astronomico potrebbe aver spinto chi edificò Stonehenge ad allineare alcune pietre anche ai movimenti della Luna. Di Elisabetta Intini. I massi di Stonehenge potrebbero essere allineati anche al moto apparente nella volta celeste della Luna, e non solo a quello del Sole. La suggestiva ipotesi, nella mente degli archeoastronomi da decenni, potrà finalmente essere testata sul campo. Una collaborazione di scienziati nel Regno Unito sfrutterà l'occorrenza di un raro fenomeno lunare che si ripete ogni 18,6 anni, per capire se i costruttori di Stonehenge avessero in mente anche il percorso del nostro satellite, quando idearono il sito megalitico. Ogni 18,6 anni le posizioni della Luna all'alba e al tramonto lunare raggiungono i punti più distanti lungo l'orizzonte, in quello che gli astronomi chiamano lunistizio maggiore. In questa occasione, che si ripeterà nel gennaio 2025, la Luna ha i punti di levata più settentrionale e più meridionale possibili, e lo stesso accade al tramonto lunare. Gli scienziati delle università di Oxford, Leicester e Bournemouth, oltre che della Royal Astronomical Society britannica, sono convinti che già nella prima fase della storia di Stonehenge i suoi costruttori fossero consapevoli di questo ciclo lunare che potrebbe aver influito sulla posizione dei megaliti all'interno del sito. Un'ipotesi è che queste popolazioni avessero l'usanza di seppellire i resti cremati dei defunti in un particolare punto di Stonehenge. La maggior parte di questo tipo di ritrovamenti è infatti concentrato nella zona sud-est del monumento, allineato con la posizione più meridionale possibile di Alba Lunare. Inoltre, è possibile che le quattro pietre della stazione, che formano un rettangolo al di fuori del cerchio dei Sarsen, parentesi, blocchi di pietra arenaria, siano state posizionate per marcare le posizioni più estreme della Luna al suo sorgere e calare. Il lato lungo del rettangolo immaginario delineato dalle pietre, due delle quali sono oggi mancanti, potrebbe in particolare essere allineato con la posizione della Luna all'unistizio maggiore. Nell'arco di un anno, attorno all'unistizio, la Luna potrà essere osservata di volta in volta sorgere e tramontare in posizioni molto distanti verso nord o verso sud nelle varie fasi lunari. Gli esperti vogliono capire, per esempio, se queste albe avessero un impatto visivo sulle pietre, per esempio proiettandovi luci e ombre, e capire se oggi l'effetto sia ancora riproducibile, ossia invece disturbato dagli alberi o dalle luci del traffico, oltre a documentare il fenomeno con foto e video per studi futuri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Specchio, specchio delle mie brame, non voglio sembrare la più vecchia del reame. Non c'è niente di male a cercare di mantenersi in forma il più a lungo possibile, rallentando l'invecchiamento. Qualcuno però sviluppa una vera e propria ossessione e vive in preda all'angoscia, arrivando ad abusare di chirurgia e trattamenti estetici. Di Monica Morandi. Esordisce attorno ai 40 anni, quando compaiono le prime rughe e il corpo inizia a manifestare qualche segno dell'età. La paura di invecchiare è del tutto naturale se rimane nei limiti fisiologici, ma in alcuni casi può diventare patologica. Si parla allora di gerascofobia, un disturbo che può manifestarsi come un'angoscia generalizzata per la vecchiaia oppure concentrarsi su un particolare aspetto. Il lato estetico e il cambiamento fisico, la perdita della bellezza e della prestanza, il lato sessuale, le prestazioni cognitive, timore di perdere la memoria o di sviluppare una demenza, oppure la perdita del proprio ruolo sociale e il terrore di rimanere soli. In sintesi, la paura è di perdere da una parte salute e vitalità, dall'altra l'autonomia intesa come autosufficienza e sostentamento, spiega Micaela Fantoni, psicologa del Centro Elpis di Ispra, Varese. Per compensazione, ciò può tradursi in comportamenti e atteggiamenti che vanno a confermare la vitalità, come per esempio una sessualità molto attiva. La gerascofobia si manifesta con ansia, iperattenzione ai segni del tempo e pensieri negativi sulla vita futura in età avanzata, fino agli attacchi di panico dinanzi al decadimento fisico. È caratterizzata dal terrore dell'invecchiamento, dalla sua mancata accettazione e dall'accanimento ossessivo nel voler preservare a tutti i costi la giovinezza. Da qui l'uso massiccio di cosmetici e il ripetuto ricorso alla chirurgia estetica, oltre all'esercizio fisico esagerato e a ogni genere di trucco per sembrare più giovani, dalla pettinatura all'abbigliamento. Dall'angoscia di perdere le capacità fisiche e cognitive nasce l'ossessione di dover fare qualsiasi cosa per rimanere giovani a tutti i costi, spiega Fantoni, il che produce pesanti ripercussioni sulla vita sociale. Continua la psicologa. La persona eluderà qualunque situazione che la porti al pensiero della vecchiaia. Per non sembrare vecchio, il gerascofobico eviterà sia gli ambienti frequentati dagli anziani, sia quelli frequentati dai giovani. Nel primo caso, per non sembrare anziano, nel secondo, nel timore di apparire inadeguato in compagnia di persone più giovani di lui. Situazione che gli ricorda che sta invecchiando. Da qui il rischio di isolamento sociale e depressione. Un disturbo che condivide molte componenti della gerascofobia è la sindrome di Dorian Gray, descritta per la prima volta nel 2000 dallo psichiatra tedesco Burkhard Brosich. Prende il nome dal protagonista del famoso romanzo di Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, 1890, che, non volendo accettare di diventare vecchio, ottiene che a invecchiare al suo posto sia il suo ritratto, mentre lui rimarrà sempre giovane. Si tratta di un meccanismo di non accettazione della realtà. Spiega Fantoni. Con la gerascofobia il disturbo ha in comune la paura di invecchiare e l'ossessione di mantenere a ogni costo un'apparenza giovane e attraente, ma vi associa un atteggiamento ossessivo nei confronti dell'aspetto esteriore e delle imperfezioni fisiche, ci si vede troppo grassi, con il naso troppo voluminoso, eccetera, detto dismorfofobia. Nasce da qui l'abuso di farmaci, cosmetici e interventi di chirurgia estetica, finalizzato a combattere l'invecchiamento e a rincorrere un ideale di bellezza irraggiungibile, anteposto al benessere e alla salute. Al contrario della gerascofobia, che compare in età matura, 40-50 anni, quando si annuncia il fisiologico decadimento fisico e cognitivo, la sindrome di Dorian Gray esordisce nella tarda adolescenza, cioè all'ingresso dell'età adulta, e comporta il rifiuto di maturare e di diventare adulti. La paura dell'invecchiamento è alimentata dai modelli di riferimento che ci propone la società. In primo luogo dai personaggi dello spettacolo che si sottopongono a continui interventi di chirurgia plastica, dalle foto inverosimili senza una ruga che pubblicano sui social e dai manifesti elettorali che ringiovaniscono di almeno 2 decenni i politici. La chiave del successo personale viene vista nell'immagine giovane, sana ed efficiente, ostentata da VIP e influencer. Un ideale che fa sentire molti inadeguati. Anni fa non avremmo mai pensato che il politico potesse ritoccarsi, osserva Fantoni, e il fatto che ora accada crea nell'opinione pubblica l'idea che così si debba fare. Prima si rifacevano solo le attrici, adesso lo fanno tutti quelli che vanno in TV, giornalisti, presentatori, indipendentemente dal ruolo. Prosegue la psicologa. La pubblicità vede protagonisti soggetti giovani, belli e prestanti, e nei rari casi in cui propone degli anziani, li raffigura sempre secondo il vecchio modello del decadimento fisico, mai come persone efficienti e interessanti. Alla base del disturbo può esserci un evento traumatico legato alla vecchiaia che ha creato un vissuto negativo. L'aver osservato persone anziane malate o in difficoltà, la vista traumatica di anziani non autosufficienti in una casa di riposo, l'aver vissuto male qualche episodio della vecchiaia altrui. Può contribuire un disturbo narcisistico della personalità, per il quale l'aspetto gioca un ruolo fondamentale. Altri fattori predisponenti possono essere cause personologiche, l'idea di dover essere sempre belli e una bassa autostima che punta sull'aspetto esteriore, e in generale il collegare l'idea della vecchiaia al non essere più autonomi e all'aver bisogno di qualcun altro. I consigli per ritardare l'invecchiamento si identificano nei comuni consigli di buona salute: seguire un'alimentazione sana, praticare un'attività sportiva, curare la pelle, mantenersi attivi intellettualmente e coltivare le relazioni sociali. Il tutto senza cadere nell'eccesso. La terapia cognitivo-comportamentale aiuta il gerascofobico a lavorare sui pensieri disfunzionali e sulle convinzioni negative legate all'invecchiamento e a trasformarle in pensieri funzionali e in convinzioni positive. Spiega Fantoni. Si tratta di ristrutturare il pensiero in modo che, per esempio, le rughe non siano sinonimo di bruttezza, ma il segno di una vita vissuta intensamente, e che la parola vecchio venga associata a qualcosa di positivo. Questa terapia aiuta anche a gestire l'ansia. Sono interessanti le terapie di gruppo che aiutano la persona a sentirsi adeguata rispetto alla sua età e a sviluppare strategie funzionali in risposta al tempo che passa. Occorrerebbe anche avvicinare il mondo degli anziani, frequentando persone sane e vitali che conducano una bella vita. Anziani, definibili tali anagraficamente, ma pieni di risorse e dotati di uno spirito brillante che facciano efficacemente da contraltare all'immagine del vecchio col bastone. Infatti, l'errore di pensiero del gerascofobico è attribuire all'anziano tutte le accezioni negative di bruttezza, mancanza di vitalità e tendenza a spegnersi. Il suggerimento è frequentare anziani intellettualmente interessanti, che non siano ricchi soltanto di esperienze da trasmettere, ma che non smettano di farne di nuove. Persone che vivono appieno il presente e la vita.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito touringclub.it. Torino. A cura della redazione. Quando nel 218 avanti Cristo l'esercito e gli elefanti di Annibale, superate le Alpi, arrivarono sulle sponde del Po, l'insediamento dei Taurisci o Taurini non era che un villaggio. Dovettero passare ancora due secoli prima che Augusta Taurinorum, fondata nel 28 avanti Cristo, potesse sfregiarsi del titolo di città. Di quel rettangolo fortificato, nella Torino di oggi, non restano che le mura, le torri di Porta Palatina e i ruderi del teatro, corona all'ingresso del Museo di Antichità. Ancora nel XIV secolo, le mura romane cingevano un grosso borgo dall'aspetto alquanto rurale. Solo a partire dalla fine del 400 si iniziarono a costruire chiese, monasteri e abitazioni a più piani e a procedere alla selciatura delle vie. Dopo la scelta di Emanuele Filiberto di stabilire a Torino la sede del Ducato Sabaudo, 1563, quasi un secolo dopo, nel 1658, si avvia la ricostruzione di Palazzo Ducale e la riquadratura di Piazza Castello, nuovi fulcri urbanistici della città. A partire dal 1619, viene realizzato nell'arco di un secolo e in tre fasi distinte un piano di consolidamento delle mura e di ampliamento dell'area cittadina. All'architetto ducale Carlo di Castellamonte sono affidati i lavori dell'espansione meridionale, culminati nell'apertura di Piazza San Carlo. Il figlio, Amedeo di Castellamonte, realizza il progetto del secondo ampliamento nella zona orientale, lungo l'asse di Contrada di Po. All'inizio del XVIII secolo, conclusa la fortificazione della città, Filippo Juvarra, con i nuovi quartieri militari ad ovest, porta Palazzo a nord e con altri interventi nel cuore storico del centro, su tutti il rifacimento di Palazzo Madama, completa il piano urbanistico che finalmente dà a Torino un'immagine degna di competere con le altre capitali europee. Nel frattempo, l'incremento demografico spinge la popolazione a cercare residenza anche fuori dalle mura. Nascono Borgo Po e Borgo Dora. L'epoca napoleonica porta con sé l'abbattimento della cinta muraria e l'apertura di grandi viali di circolazione esterna, nuovi ponti e progetti di ulteriori ampliamenti. Eredità reinterpretate durante la restaurazione con la costruzione delle grandi piazze, Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Repubblica, Piazza Carlo Felice e con la costruzione del neoclassico Borgo Nuovo. L'ampliamento della città nel settore occidentale di Corso Vittorio Emanuele II, sulla base di un disegno urbanistico unitario e globale, caratterizza la seconda metà dell'Ottocento. La sistemazione della stazione ferroviaria di Porta Nuova e la creazione di quella di Porta Susa, la realizzazione di grandi strutture di servizio, dalle carceri nuove 1862-1870 al mattatoio civico 1866, dal mercato del bestiame 1870 alle officine ferroviarie 1884. Il piano regolatore del 1908 definisce lo sviluppo borghese e industriale. Mentre nel centro storico si avviano ristrutturazioni destinate ad ospitare i luoghi di rappresentanza di banche e amministrazioni societarie, assetto ratificato negli anni 30 con la radicale riedificazione di via Roma e dintorni secondo i canoni architettonici e spaziali del regime, lungo le vecchie direttrici di espansione si formano i borghi operai, le cosiddette barriere. Il piano regolatore del 1959 legittima la struttura di città dell'industria, ma dopo neppure 40 anni, il successivo ordinamento di programmazione urbanistica, 1995, dovrà fare i conti con la condizione post-industriale di una città non più in crescita. I nuovi obiettivi diventano allora quelli della riqualificazione degli spazi urbani e della riconversione, a favore di terziario e servizi, di aree e strutture liberate dalle attività produttive. Nel decennio a cavallo del volgere del millennio, Torino assiste ad una straordinaria stagione di cambiamento, per molti versi analoga a quella che nei secoli ha caratterizzato l'evoluzione della sua immagine di città.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito web DISF, documentazione interdisciplinare di scienza e fede, coscienza. Conosci te stesso. La massima incisa sul Tempio di Apollo a Delfi, assunta da Socrate come guida verso una conoscenza più profonda di sé, ha dischiuso alla filosofia occidentale il mondo dell'interiorità dell'uomo. La sapienza religiosa, non solo in Grecia ma ancor prima in Oriente e nella tradizione ebraica, aveva già espresso la consapevolezza che è dentro di sé che l'uomo entra in contatto con la verità e il bene che illuminano la sua esistenza. Sarà questo il cammino prediletto di Sant'Agostino. Noli foras ire in tei ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Non uscire fuori, ritorna in te. Nell'interiorità dell'uomo abita la verità. Agostino, De Vera Religione, 39-72. Ma in fondo è esperienza di ognuno di noi scoprirsi capace di riflessione su di sé, di dialogo interiore con se stesso, oltre che di proiezione verso l'esterno, nell'atto di conoscere le cose e le persone, di esprimersi e di agire nel mondo. Ti sarà capitato molte volte di sorprenderti a parlare con te stesso, di cercare di capire i tuoi sentimenti, di arrivare a prendere una decisione soppesando i motivi che ti spingono in una direzione o nell'altra. È questo spazio di interiorità, di consapevolezza di sé, che pone l'uomo in una posizione in qualche modo singolare nel mondo, come unica creatura che è cosciente di se stessa, di chi è e di ciò che fa. E proprio per questo dotata di una altrettanto singolare libertà, che è possesso di sé e dell'origine delle proprie decisioni. L'uomo non agisce semplicemente mosso dall'istinto o in base alle esperienze acquisite come gli animali. Noi possiamo riflettere sui motivi e sugli scopi delle nostre azioni e decidere in modo consapevole e, in tal modo, responsabile. Le neuroscienze e le scienze cognitive si interrogano sul fenomeno dell'autocoscienza dell'uomo e offrono elementi utili per una sua comprensione. Integrandoli in una riflessione antropologica e filosofica, non si può che rimanere meravigliati di fronte al miracolo dell'uomo, di un essere materiale che sembra trascendere le possibilità della materia. Non a caso, l'autocoscienza è da sempre considerata uno dei caratteri che indicano più chiaramente la presenza di una dimensione spirituale nell'essere umano, irriducibili ai soli dinamismi materiali. Consapevolezza di me stesso significa immediatamente consapevolezza che al di là di tutti i motivi e i condizionamenti che sperimento dentro di me, sono io e non altro la causa ultima delle mie azioni e dei loro effetti sul mondo, sulle altre persone e su me stesso. Questa consapevolezza è inseparabile dalla coscienza che posso scegliere tra il bene e il male, fra qualcosa che giova a me e agli altri e qualcosa che invece danneggia. L'essere umano è alla ricerca costante del senso globale del proprio essere, del proprio vivere e morire. Le questioni morali sembrano nascere spontaneamente dalla sua natura come questioni vitali che la nostra coscienza avverte a priori rispetto a qualunque contesto culturale o presa di posizione filosofica. È comprensibile che la responsabilità di ciò che fa l'essere umano la senta in primo luogo di fronte agli altri. La cosa notevole, invece, è che anche quando è solo con se stesso, egli avverta interiormente il giudizio, positivo o negativo, su di sé. In coscienza non posso farlo. Mi sento in colpa. Sono espressioni in cui si manifesta che ciò con cui ognuno di noi si confronta nel modo più esigente sta dentro di noi, non fuori. Avrai fatto anche tu l'esperienza di quanto sia difficile sollevare una persona dal senso di colpa o quanto ti sia risultato difficile lasciarti aiutare a superare un tuo senso di colpa per qualcosa di cui non vai fiero e che ti addolora profondamente. A ben pensarci, è proprio nella capacità di autogiudicarsi, nella sincerità con cui cerca la verità di se stesso, anche quando è scomoda, che l'essere umano rivela la sua autentica statura. Egli si rivela in qualche modo più grande di sé, capace cioè di autotrascendersi, di autosuperarsi, in direzione della verità e del bene. L'uomo supera infinitamente l'uomo, diceva Blaise Pascal. L'esistenza nell'uomo della capacità di giudizio su di sé, di consapevolezza di carattere morale, è così significativa che il termine coscienza possiede abitualmente due significati distinti, ma strettamente correlati. Coscienza di sé, autocoscienza semplicemente. In inglese, consciousness. E coscienza morale, in inglese conscience, ossia capacità di riconoscere il bene e il male nelle proprie scelte. Concentriamoci ora su questo secondo significato. La coscienza fa provare emozioni. I suoi giudizi non sono semplici constatazioni di fatto, prive di risonanza emotiva. Suscitano invece in noi sentimenti di dispiacere, colpa, vergogna, oppure di soddisfazione, gioia, fino anche a un senso sacro di timore e riverenza. Sono emozioni e effetti diversi da quelli che proviamo di fronte a delle cose. Sono emozioni che proviamo solo di fronte a una persona. Come ha notato acutamente John Henry Newman, nessuno prova affetto per un sasso o si vergogna dinanzi a un cavallo o a un cane. Nessuno prova rimorso o avvilimento per aver infranto una legge puramente umana. Pure la coscienza ci ispira tutti questi sentimenti dolorosi, smarrimento, allarme, autocondanna, come d'altra parte ci largisce una pace profonda, una sicurezza, una rassegnazione, una fiducia che nessuna causa sensibile terrena è in grado di produrre. La coscienza, insomma, con la sua voce, sembra metterci di fronte a una alterità personale che ci parla, a qualcuno dal quale ci sentiamo conosciuti, capace di giudicare anche i nostri più intimi pensieri e sentimenti. Si tratta di una presenza che ognuno avverte dentro di sé, nel suo luogo più intimo, che appartiene solo al soggetto. La sua voce che risuona nella nostra coscienza è tanto intima e profonda quanto delicata, non invadente. Sembra quasi un sussurro. È necessario silenzio interiore perché essa affiori e non venga sopraffatta da altre voci che parlano o gridano in noi. Sentimenti, passioni, forza dell'abitudine, opinioni e giudizi altrui, dipendenze e condizionamenti radicati nel nostro cuore. Eppure, quando la percepiamo, sentiamo che è la voce giusta, vera, buona, a cui dovremmo prestare ascolto. Nella concezione orientale, specie in alcune correnti dell'induismo, il sé della persona, Atman, coincide con il sé universale, Brahman. L'uomo deve raggiungere tale consapevolezza attraverso l'ascesi, in cui progressivamente si spoglia dell'illusione della propria individualità, della distinzione tra se stesso e il tutto. La visione cristiana, invece, fondata sull'affermazione della creazione del mondo e dell'uomo da parte di Dio, mantiene una radicale distinzione tra la coscienza dell'uomo e Dio, tra l'io umano e il tu divino che sta di fronte e al di sopra di lui. Perciò la coscienza, con felice espressione di Newman, non è propriamente la voce di Dio, ma il luogo più intimo in cui l'eco della voce di Dio risuona nell'uomo. L'uomo così può essere al tempo stesso raggiunto dalla voce di Dio e rimanere essenzialmente libero di fronte ad essa. Ciò definisce la grandezza e la dignità della persona umana, la sua vocazione ad essere, prima che di fronte agli altri e, in un certo senso, prima ancora che di fronte a Dio, onesto e responsabile di fronte a se stesso. Ma se le cose stanno così, questo sussurro e questa eco non sono forse uno dei beni più preziosi che abbiamo? Non vale forse la pena chiudere le altre porte al rumore, alla distrazione e al traffico per ascoltare ciò che questa voce ha da dirci? Proviamo ad ascoltare il silenzio.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera agli ebrei. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera agli Ebrei è un'opera inclusa nel Nuovo Testamento, in cui il profilo e la missione di Gesù sono delineati tramite il confronto con la figura del sommo sacerdote nell'Antico Testamento. La lettera presenta Gesù come il vero sacerdote che ha espiato i peccati e affronta i temi dell'avvento del regno di Dio, della debolezza della volontà e dell'ostilità del mondo. La lettera, in particolare, è il solo scritto del Nuovo Testamento che si avvale in modo dettagliato della liturgia giudaica della riconciliazione per presentare il sacerdozio di Cristo. Lettura di Elisa Breda.
2: Capitolo 8. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della Maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo, che il Signore, e non un uomo, ha eretto. Infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici. È perciò necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. «Guarda», disse, «di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte». Ora però, egli ha ottenuto un ministero tanto superiore quanto migliore è il patto fondato su migliori promesse, del quale egli è mediatore. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Infatti Dio, biasimando il popolo, dice: «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo, non come il patto che feci con i loro padri, nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto. Perché essi non hanno perseverato nel mio patto e io, a mia volta, non mi sono curato di loro, dice il Signore. Questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello dicendo: conosci il Signore. Perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Dicendo un nuovo patto, egli ha dichiarato antico il primo. Ora, quel che diventa antico e invecchia è prossimo a scomparire.

Capitolo 9. Certo anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti, fu preparato un primo tabernacolo, nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e i pani della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aaronne che era fiorita e le tavole del patto. E sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. Questa dunque è la disposizione dei locali. I sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto, ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta all'anno, non senza sangue, che gli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Questo è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni, insomma, di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli, attraverso un tabernacolo più grande, più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue di capri, di tori, e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano, in modo da procurar la purezza della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Un testamento, infatti, è valido quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, e disse: «Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi». Asperse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo. Ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così
Anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la salvezza.

Capitolo 10. La legge, infatti, possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò con quei sacrifici, che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli se coloro che rendono il culto, una volta purificati, avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati. Invece, in quei sacrifici, viene rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato». Allora ho detto: «Ecco, vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me. Per fare, o Dio, la tua volontà». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge», aggiunge poi: «Ecco, vengo per fare la tua volontà». Così, egli abolisce il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto: «Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni», dice il Signore, «metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti». Egli aggiunge: «Non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità». Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: «A me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione». E ancora: «Il Signore giudicherà il suo popolo». È terribile cadere nelle mani del Dio vivente, ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati,
voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa. Talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti, voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Capitolo 11. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede, comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa, gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte. E per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede, Enoch fu rapito perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. Or, senza fede, è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Per fede, a Abramo, quando fu chiamato, ubbidì, per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede, soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende, come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città, che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò, da una sola persona e già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria, e se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure il Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come una specie di risurrezione. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù
anche riguardo a cose future. Per fede Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizioni circa le sue ossa. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede, Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto, senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli Israeliti. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani che tentavano di fare la stessa cosa furono inghiottiti. Per fede caddero le mura di Gerico, dopo che gli Israeliti vi ebbero girato attorno per 7 giorni. Per fede Raab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono il taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per resurrezione i loro morti. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione, per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra. Bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi.

Capitolo 12. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre, abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al padre degli spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno. Ma egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Perciò, rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti. Fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati, che nessuno sia fornicatore o profano, come Esaù che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccar con mano e che era avvolto nel fuoco, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, tale che quanti l'udirono supplicarono che più non fosse loro rivolta altra parola, perché non potevano sopportare quest'ordine. Se anche una bestia tocca al monte, sia lapidata. Tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse: «Sono spaventato e tremo». Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue d'Abele. Badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, perché se non scampano quelli. Quando rifiutarono d'ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi, se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra e che adesso ha fatto questa promessa. Ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo. Or, questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte perché sussistano quelle che non sono scosse. Perciò,
ricevendo un regno che non può essere scosso. Siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Capitolo 13. L'amore fraterno rimanga tra di voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandola, senza saperlo, hanno ospitato angeli. Ricordatevi dei carcerati, come se foste in carcere con loro, e di quelli che sono maltrattati, come se anche voi lo foste. Il matrimonio si è tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non si è macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Così noi possiamo dire con piena fiducia: «Il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo?» Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non vi lasciate trasportare qua e là da diversi e strani insegnamenti, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia, non dalle pratiche relative a vivande dalle quali non trassero alcun beneficio quelli che le osservavano. Noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti, i corpi degli animali il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, quale offerta per il peccato, sono arsi fuori dell'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori della porta della città. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Pregate per noi. Infatti siamo convinti di avere una buona coscienza e siamo decisi a condurci onestamente in ogni cosa. Ma ancor più vi esorto a farlo, affinché io vi sia restituito al più presto. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora, fratelli, sopportate con pazienza, vi prego, la mia parola di esortazione perché vi ho scritto brevemente. Sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà. Con lui, se viene presto, verrò a vedervi. Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi. Quelli d'Italia vi salutano. La grazia sia con tutti voi.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera agli ebrei, letta da Elisa Breda. Una produzione Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti Chi Parla.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te sono tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai, come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi, anche il male non può farvi del male.

0: una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine. Voi, luce e inferno. E poi, anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Dal libro di Andrea Camilleri, Donne, Desdemona. Otello, l'acclamata tragedia di Shakespeare, a leggerla è proprio un gran pasticcio. Ci sono un'infinità di incongruenze temporali, caratteriali, psicologiche. Gli studiosi si sono dovuti arrampicare sugli specchi per tentare di risolverle senza riuscirci. Sono tutte pecche che però scompaiono magicamente non appena dalla lettura si passa alla rappresentazione scenica. Dalla stragrande maggioranza dei critici, l'opera viene definita come la tragedia della gelosia. Ma davvero è così? Come è noto, Shakespeare si ispirò alla settima novella della terza decca degli Ecattommiti dell'italiano Giovan Battista Giraldi Cinzio, che lesse non si sa se nell'originale o nella traduzione francese. Comunque sia, Cinzio non dà alcun nome ai personaggi della sua novella, fatta eccezione per Desdemona. Quindi i nomi che compaiono nella tragedia, da Otello a Iago, da Cassio a Emilia, da Brabanzio a Roderigo, sono tutti dovuti alla fantasia del tragediografo. Ma cosa gli suggerisce di fare del protagonista The Moor of Venice, vale a dire un uomo di pelle nera? Probabilmente perché Cinzio ebbe due modelli reali, il patrizio Cristoforo Moro, che fu governatore di Cipro, e il capitano Moro, soprannominato così perché scuro di pelle, ma che era un italiano del meridione e si chiamava Francesco d'Assessa. Shakespeare ne fece invece, e a ragion veduta, un Moro autentico. Un valoroso generale della Repubblica Veneziana che seduce col racconto delle sue eroiche gesta la giovanissima figlia del senatore Brabanzio e segretamente se la sposa. Quando il senatore viene, ad opera di Iago, messo con brutalità al corrente del matrimonio e il caprone nero sta montando la tua pecorella bianca, si mette a fare fuoco e fiamme, definendo quell'unione come un tradimento del sangue. Credo che in questa frase consista il nucleo della tragedia. Ci tornerò alla fine. Inoltre, Brabanzio accusa Otello d'avergli plagiato la figlia, annullandole la volontà con sconosciuti filtri e formule magiche. E anche qui l'allusione razziale è più che evidente. Otello sarebbe una specie di stregone che quei riti ammaliatori li ha nel sangue. Il senatore sottopone il caso al consiglio, presieduto dal doge, ma l'arrivo di un messo che annuncia un imminente attacco turco a Cipro convince il consiglio a far partire d'urgenza il generale Otello in difesa dell'isola, accompagnato dall'appena sposata Desdemona. E qui accennerò, per necessità, a una delle incongruenze. Dallo sbarco della coppia a Cipro fino al termine della tragedia corrono appena 36 ore. Troppo poche, perché, considerate tutte le vicende che succedono in quel lasso di tempo, Desdemona e il suo presunto amante Cassio trovino il momento adatto, non dico per appartarsi, ma almeno per scambiarsi qualche fuggevole effusione. Accecato com'è dalla gelosia tenuta continuamente accesa dalle insinuazioni di Iago, Otello, che già di suo non deve essere quello che si dice un gran ragionatore, perde ogni senso logico. E questo lo si può comprendere. Ma perché Desdemona non si difende usando lei le armi della logica? Se non verso Otello, che ormai è incapace di intendere, almeno verso se stessa, usandole cioè a suo favore. Mi spiego meglio. Nessuna donna al mondo, accusata dal marito di un probabile tradimento, si difenderebbe non difendendosi, come in fondo fa Desdemona. È un atteggiamento che naturalmente si ritorce contro di lei, rinforzando i sospetti di Otello. Quando questi le dichiara che vuole ucciderla, la risposta è: «Allora Iddio abbia misericordia di me». Quando Otello le rinfaccia d'aver visto in mano a Cassio il fazzoletto che lui le aveva regalato come pegno d'amore, Desdemona ribatte che forse Cassio l'avrà trovato per terra. Che potrebbe essere anche la verità, ma detta così sembra non esserla. E tutte le volte che Otello l'accusa d'essere una baldracca e di averlo tradito, lei fa domande tipo come, con chi e perché. Mai una sola volta che domandi quando. A questa domanda Otello non avrebbe saputo dare una risposta, perché il tempo materiale del tradimento non ci sarebbe stato. Questo atteggiamento passivo e inconsciamente anche collaborativo di Desdemona mi ha sempre intrigato. Forse la spiegazione si trova in una sua frase pronunziata durante la prima violenta scenata di gelosia, allorché dice al marito: «Quello che avete perduto voi, ho perduto anch'io». Desdemona è cosciente d'avere, per amore, perpetrato quel tradimento del sangue che è stato gridato con sgomento da suo padre Brabanzio. Quel matrimonio ha alienato affetti, amicizie, alleanze, simpatie. Desdemona sa perfettamente che, terminata la parentesi cipriota, al ritorno a Venezia, quel matrimonio che non si aveva da fare tornerà ad essere oggetto di contesa e di contrasto. Insomma, Desdemona intuisce che la sua unione con Otello, un moro, è ad altissimo rischio d'estinzione, in un modo o nell'altro. Si abbandona dunque passivamente alla morte e solo negli ultimi istanti della sua giovinezza ha un moto di ribellione. Ma è troppo tardi. No, non è il dramma della gelosia di Otello. Quel dramma ne copre uno ancora più grande, quello appunto del tradimento del sangue. Allora sì, che tutto diventa chiaro. Desdemona si offre come vittima sacrificale perché la sua morte risarcisca la società di quel tradimento. E se proprio sul tema della gelosia si vuole insistere, allora la vittima, a parer mio, non è Desdemona, ma Otello. E la tragedia della gelosia è quella di Iago, che agisce come agisce perché è geloso di Michele Cassio, verso il quale va il favore di Otello. Ed è geloso di Otello stesso, il quale, a quanto pare, avrebbe gradito le grazie di sua moglie Emilia. Ma qui aprirei un altro discorso.
1: Il racconto. Edgar Keret. Non farlo. Pit-Pit lo nota per primo. Stiamo andando ai giardinetti a giocare a palla, quando improvvisamente dice «Guarda, papà!» Ha la testa reclinata all'indietro e gli occhi stretti a fessura e guarda molto al di sopra della mia testa. Prima ancora che io abbia il tempo di immaginare una navicella aliena o un pianoforte che ci sta per cadere addosso, sento per istinto che sta per succedere qualcosa di brutto. Giro la testa nella direzione dello sguardo di Pit-Pit e vedo solo un brutto palazzo di 4 piani, intonacato a spruzzo e interamente punteggiato di condizionatori d'aria, come se soffrisse di orticaria. Il sole, a picco sul palazzo, mi accecca un po' e prima che io possa spostarmi per vedere meglio, sento Pit-Pit che dice «Vuole volare!». Adesso riesco a individuare la figura di un uomo con una camicia dal colletto bianco, in piedi sulla ringhiera del tetto a terrazza che guarda in basso, dritto verso di me, e sento Pit-Pit che sussurra alle mie spalle «È un supereroe?». Invece di rispondergli, urlo al tizio «Non farlo!». Lui si limita a guardarmi. Io grido ancora «Non farlo, per favore!». Qualunque sia il motivo che ti abbia portato lassù, di sicuro pensi che sia qualcosa che non si può risolvere, ma sappi che non è così. Se adesso ti butti, te ne andrai con la sensazione che non hai via d'uscita e questo sarebbe il tuo ultimo ricordo. Non la famiglia, non l'amore, solo un senso di sconfitta. Ma se rimani, te lo giuro, su quello che ho di più caro, il dolore e la disperazione inizieranno a dissolversi e nel giro di pochi anni ti ricorderai di quella volta che volevi buttarti dal tetto di un palazzo e un uomo sotto ti ha urlato di non farlo, come di una storiella buffa che racconterai mentre bevi una birra. «Che cosa?» grida l'uomo sul tetto facendo segno all'orecchio. Probabilmente non sente a causa del traffico. Oh, magari no. Io infatti ho sentito benissimo il suo «Che cosa?». Forse è un po' duro d'orecchi, ha problemi di udito. Pit-Pit mi abbraccia i fianchi senza riuscire a circondarli completamente, come se fossi un gigantesco baobab, e grida all'uomo «Hai superpoteri?». Lui si tocca di nuovo l'orecchio come se non riuscisse a sentire. «Sono stufo! Basta! Non ce la faccio più!» grida. E Pit-Pit, di rimando, come se stessero avendo una normalissima conversazione, «Forza, dai, vola!». Io mi faccio prendere dall'agitazione, come mi succede sempre quando so che dipende tutto da me. Al lavoro mi capita spessissimo, pure a casa, anche se un po' meno, come quella volta che stavamo andando al parco nazionale Gan Ashlosha e io cercai di frenare e le ruote si bloccarono. L'auto si mise a sbandare e io dissi a me stesso «O risolvi questa situazione o è la fine». Non riuscii a risolvere la situazione. Ci fu un grave incidente. Liat, l'unica che non aveva la cintura di sicurezza, morì e io rimasi solo con 2 bambini. Pit-Pit aveva 2 anni e parlava appena, ma Noam non la finiva più di chiedere «Quando torna la mamma? Quando torna la mamma?». E sto parlando di parecchio dopo il funerale. Aveva 8 anni all'epoca, un'età in cui già si dovrebbe capire quando qualcuno muore, però continuava a chiedere lo stesso. E io, che anche senza quelle domande irritanti sapevo che era successo tutto per colpa mia, avrei voluto farla finita proprio come l'uomo sul tetto. Ma mi sono rimesso in sesto e ora eccomi qui. Cammino senza stampelle. Convivo con Simona. Sono un bravo papà. E vorrei raccontare tutto questo all'uomo sul tetto, confessargli che so esattamente cosa sta provando e che se non si spappolerà sul marciapiede come una pizza, tutto passerà. Garantito! Non c'era nessuno su questo pianeta che stesse peggio di me. Quel tizio deve scendere da lassù e concedersi una settimana di tempo, un mese, anche un anno se necessario. Ma come si fa a dire tutto questo a un mezzo sordo? E intanto Pit-Pit mi tira per la mano e dice: «Oggi non vola, papà. Andiamo ai giardinetti prima che faccia buio». Io però non mi muovo e grido a squarciagola: «La gente muore in continuazione, come mosche, anche senza che ci ammazziamo da soli. Ti prego, non farlo, non farlo!» L'uomo sul tetto annuisce. Sembra che stavolta abbia sentito qualcosa. Mi urla di rimando: «E tu come fai a saperlo? Come fai a sapere che lei è morta?» «C'è sempre qualcuno che muore», vorrei gridare. «Sempre. E se non lei, allora qualcun altro». Ma non sarà questo a convincerlo a scendere. Perciò urlo indicando Pit-Pit: «C'è qui un bambino! Non deve vedere tutto questo!» E Pit-Pit accanto a me strilla: «Sì che devo! Sì che devo! Forza, vola prima che faccia buio!» È dicembre. Fa davvero buio presto. Se quell'uomo si butterà giù, avrò anche lui sulla coscienza. La psicologa dell'azienda sanitaria, Irena, mi fisserà con quel suo sguardo eloquente come a dire: «Tu sei l'ultimo, dopo di te me ne torno a casa», e ripeterà ad alta voce: «Non è colpa tua, te lo devi mettere in testa». E io annuirò perché so che di lì a un paio di minuti la seduta finirà e lei andrà a prendere sua figlia all'asilo nido. Ma per me non cambierà niente e dovrò portarmi sulla coscienza anche questo tipo mezzo sordo, oltre a Liat e all'occhio di vetro di Noam. Devo salvarlo. «Aspetta, non muoverti!» grido con tutte le mie forze. «Un attimo, vengo su a parlare con te!» E lui strilla dall'alto: «Non ce la faccio senza di lei, non ce la faccio!» E io ancora: «Solo un attimo!» «Vieni, tesoro, andiamo sul tetto», dico a Pit-Pit. Lui fa un no carino con la testa, come sempre prima di farmi perdere la pazienza, e dice: «Se vola, lo vediamo meglio da qui». «Non volerà», sentenzio, «non oggi. Vieni, saliamo solo un attimo. Papà deve dire qualcosa a quel signore». «Allora diglielo da qui», si impunta Pit-Pit. Si divincola dalla mia stretta e si sdraia sul marciapiede, come fa con me e con Simona al centro commerciale. «Facciamo a gara a chi arriva primo sul tetto», gli propongo. «Se arriviamo senza fermarci, il premio per Pit-Pit e papà sarà un gelato». «Lo voglio adesso il gelato», frigna lui, rotolandosi sul marciapiede. «Adesso!» Non ho tempo per i suoi capricci. Lo prendo in braccio, lui si dimena, strilla, ma io faccio finta di niente e comincio a correre verso il palazzo. «Cosa succede al bambino?» sento l'uomo gridare dall'alto. Io non rispondo, mi fiondo su per le scale. Forse la curiosità lo terrà inchiodato al tetto. Forse, grazie a quella, non salterà, mi aspetterà. Il bambino pesa, faccio fatica a salire tutte quelle scale con un piccolo di 5 anni e mezzo in braccio che non collabora. Al terzo piano non ho più fiato. Una signora grassa con i capelli rossi socchiude la porta del suo appartamento e attraverso lo spiraglio mi chiede chi sto cercando. Probabilmente ha sentito le urla di Pit-Pit. Io la ignoro, continuo a salire. Anche se volessi spiegarle qualcosa, non ho abbastanza aria nei polmoni. «Lì sopra non abita nessuno», urla lei, «c'è solo il tetto». E quando dice tetto, la sua voce stridula si spezza e Pit Pit strepita in tono lacrimevole. «Il gelato adesso! Adesso!» Non ho le mani libere per spingere il portellone automatico che dovrebbe catapultarmi sul tetto al terrazzo. Ho Pit Pit in braccio che non smette di contorcersi. Allora do un calcio al portellone con tutte le mie forze. Il terrazzo è vuoto. L'uomo che era lì fino a un minuto fa non c'è più. Non ci ha aspettato per sapere perché il bambino strillava. «È volato via!» frigna Pit Pit. «È volato via e per colpa tua non abbiamo visto niente! Per colpa tua!» Mi avvicino alla ringhiera. Forse l'uomo ci ha ripensato ed è rientrato nel palazzo, provo a dire a me stesso. Ma non credo. Lo so che è laggiù, riverso sul marciapiede, in una posizione innaturale. Lo so. E io ho in braccio un bambino che non deve vederlo. Non deve assolutamente. Per lui sarebbe un trauma per tutta la vita e ne ha già subito uno di trauma. Non gliene serve un altro. Ma le gambe mi portano al bordo del tetto. È come graffiare la crosta di una ferita, come ordinare un altro bicchiere di Chivas quando sei consapevole di aver già bevuto troppo, come guidare un'automobile quando sai perfettamente di essere stanco, sfinito. Ci avviciniamo alla ringhiera e cominciamo a renderci conto dell'altezza. Pit Pit tace e io riesco a sentire i nostri respiri pesanti e le sirene delle ambulanze in lontananza come se mi dicessero «Ma perché? Per quale motivo vuoi guardare? Pensi che cambierai qualcosa? Che possa servire a qualcuno?» D'un tratto sento dietro di me la voce stridula della donna dai capelli rossi. «Lascialo andare!» grida. Mi giro verso di lei, ma non capisco esattamente cosa voglia. «Lasciami andare!» urla anche Pit Pit. Quando un estraneo si intromette nelle nostre discussioni, si agita sempre. «È solo un bambino!» continua la donna con voce dolce e incrinata dal pianto. Sta per scoppiare in lacrime. Il suono delle sirene si fa più vicino e la rossa viene verso di me. «Lo so che soffri», dice, «che è dura. Lo so, credimi». C'è una tale nota di sofferenza nella sua voce che persino Pit Pit smette di agitarsi e la guarda come ipnotizzato. «Guardami», sussurra lei, «guardami. Sono grassa, sola. Anch'io avevo un figlio. Lo sai cosa significa perdere un figlio? Ti rendi conto di quello che stai per fare?» Pit Pit in braccio a me mi stringe forte. «Guarda che bel bambino!» dice ormai accanto a noi, accarezzandogli i capelli con la mano paffutella. «C'era un uomo!» dice Pit Pit, fissandola con i suoi bellissimi occhi scuri, quelli di Liat. «C'era un uomo che è volato via! E per colpa di papà non l'abbiamo visto!» Le sirene smettono di ululare proprio sotto di noi. Faccio un altro passo verso la ringhiera e la mano sudata della donna afferra la mia. «Non farlo», dice, «ti prego, non farlo!» Pit Pit ordina una pallina di vaniglia in una coppetta. Io un cono al pistacchio e stracciatella. La rossa un frullato al cioccolato. Tutti i tavolini della gelateria sono sudici, perciò cerco di ripulirne uno con un tovagliolino. Pit Pit vuole assaggiare il frullato della signora e lei glielo dà. Anche lei si chiama Liat. È un nome comune. Non sa della nostra, di Liat, dell'incidente. Non sa niente di noi. E nemmeno io so qualcosa di lei. So che ha perso un figlio. Proprio mentre uscivamo dal palazzo, stavano caricando il corpo dell'uomo sull'ambulanza. Per fortuna era già coperto da un lenzuolo, così avrò il ricordo di un cadavere in meno in testa. Il gelato è troppo dolce, ma Pit Pit e la donna sembrano soddisfatti. Lui tiene la coppetta di plastica in una mano e allunga l'altra verso il frullato della donna. Lo fa sempre, non so perché. Ha già un gelato. Che bisogno ha di avere anche l'altro? Apro la bocca per dire qualcosa, ma la donna dai capelli rossi mi fa segno che va tutto bene e gli dà il suo bicchiere quasi vuoto. Suo figlio è morto. Mia moglie è morta. L'uomo sul tetto è morto. Guarda com'è carino, mi sussurra quando Pit-Pit si sforza di aspirare l'ultima goccia di gelato dalla coppetta. È carino davvero.
3: Avete ascoltato Il racconto.
4: Note classiche a piè di pagina.
5: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
4: Buon ascolto.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Avete ascoltato?
2: Note classiche a piedi pagina.
1: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima. Appuntamento domenica prossima alle 23:30.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da buone notizie del Corriere della Sera. Il gemellaggio solidale sa di pan di dolore, di Michele Farina. Non si sono ancora incontrati, ma lo faranno quanto prima. Un'amicizia profonda nata un anno fa, nel momento peggiore della pandemia, e darà presto i suoi frutti concreti e i suoi pomodori. E anche chi non c'è più avrà un posto nell'abbraccio di gruppo. Ci sarà il ricordo di Emma, classe 1939 e trentina di adozione, a profumare l'orto della Casa Serena di Leffe, in provincia di Bergamo. E sarà la voce della bergamasca Bruna, che percorre la vecchiaia con il suo girello, a portare quel mazzolin dei fiori nel prato della residenza suoragnese di Castello Tesino. Due comunità colpite dal Covid, due valli di montagna a 250 chilometri e un abisso di distanziamento. Una storia bellissima di solidarietà, con una ciliegiona sulla torta. La vita di donne e uomini non illustri, raccontata in un DVD venduto per beneficenza da una generosa squadra di volontari famosi, attori, cantanti, personaggi della cultura e dello spettacolo, e anche i graditi complimenti della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Comincia così. Poareti. Ecco, la storia comincia con questa parola semplice e dolce, che in trentino vuole dire poverini. Marzo 2020, la prima ondata del coronavirus. A Castello Tesino, Valsugana, gli anziani dell'azienda pubblica di servizi alla persona, Suor Agnese, sono chiusi nel loro fortino e si emozionano insieme davanti alla TV, vedendo le immagini e le notizie che arrivano dalle zone più colpite, la Lombardia, Bergamo. Il virus, che non ha ancora bussato alla loro porta, lo farà più tardi in autunno con la seconda ondata, scatena nei residenti lo spirito di solidarietà, non solo montanara. Poareti, poareti, sono un po' come noi. Dobbiamo aiutarli, non hanno il coraggio di chiedere. Già, aiutarli, ma come? Nel nostro piccolo abbiamo sempre cercato di fare qualcosa per gli altri, racconta oggi Teresa Biasion, detta Terry, vulcanica animatrice della struttura. Raccogliendo qualche soldo con i mercatini, le tombole, le piccole iniziative benefiche sul territorio. Ma tutto è più difficile sotto lockdown. La chiusura totale, il senso di impotenza, il dolore che sgorga dagli schermi e dalle radio. Poveretti. Cosa possiamo offrire? Beh, potrebbero offrire le loro vite, quelle raccolte in un premiato libricino, il cui titolo è tutto un programma, Pan di sudore a gran sapore, con i residenti che raccontano il lavoro che hanno svolto, i mestieri spesso oscuri che hanno permesso di sfamare e far studiare figli, crescere l'Italia. La puericoltrice, il cacciatore, la perpetua. Come renderle più appetibili al pubblico per raccogliere più soldini per i poareti, gli sconosciuti che patiscono il Covid? La TV insegna. Perché non far leggere queste vite a qualcuno di importante e realizzare un DVD? Terry e la sua banda di ospiti e operatori, con il supporto della direttrice Danila Ballerin, inizialmente pensano alle figure più in vista del paese, con la P minuscola, il farmacista, il sindaco. E poi cominciano a sognare e mirare più in alto, mentre al tempo stesso provano a individuare una casa di riposo particolarmente colpita nelle valli bergamasche, a cui mandare un aiuto concreto. Il sì di Sgarbi. Interpreti di vite non illustri cercasi. Quasi per caso, Terry prova con Vittorio Sgarbi, direttore del MART, il museo di Rovereto con il quale stanno già lavorando a una mostra itinerante. Sgarbi dice sì. Narrerà la storia di Serafina, classe 1926, delegata delle donne rurali. I residenti si gasano e a quel punto, racconta Terry, parte il gioco del «a chi lo chiediamo». Nel giro di un mese e mezzo, dal portatile piazzato in mezzo al salone in una delle tante case di riposo isolate dal mondo, il gran giurì dei 67 vecchi solidali di Castello Tesino manda email a centinaia di VIP. Papa e Presidente della Repubblica compresi. Ma sono i personaggi della TV e della musica i più vicini all'immaginario, i più gettonati. Alcuni veramente già defunti. Scriveghe a Nico Fidenco, scriveghe al Quartetto Cetra. Ma è morti! Oh no, ma davvero! E intanto muoiono giorno per giorno e per davvero gli amici sconosciuti delle altre case di riposo. Terry e la banda scelgono una tra le più colpite della provincia di Bergamo, Casa Serena di Leffe, dalla Valle del Tesino alla Val Gandino. Chiamano con le parole secche e discrete dei montanari. Vorremmo aiutarvi. Ed è bello che a questo punto della storia la voce narrante diventi quella di coloro che in mezzo allo strazio e alla frenesia e all'isolamento della prima ondata hanno ricevuto l'offerta di aiuto. «È stato bellissimo», racconta Paola Merelli, dal 2019 presidente della fondazione che dà il nome alla struttura di Leffe, «perché ci siamo accorti di non essere soli». La pandemia ha investito come una tempesta anche Casa Serena. A marzo le vittime sono 29 e il bilancio salirà a 36 a fine maggio. Un periodo terribile e sconvolgente per tutti, con tante RSA che da una parte vengono lasciate a loro stesse e dall'altra finiscono sul banco degli imputati. All'inizio siamo stati abbandonati, dice Merelli, e abbiamo dovuto arrangiarci, potendo contare solo sull'altissima qualità del nostro personale. E su quella piccola, rugosa mano tesa dalla Valsugana. Un gesto meraviglioso che ci ha fatto bene. Qualcuno si era accorto di noi. A fine marzo era arrivato a Leffe il contingente dell'esercito italiano e di quello russo per sanificare i locali di Casa Serena. Come ringraziarli? Ai militari che stavano per partire, dalle finestre spalancate è arrivato spontaneo il canto dei sopravvissuti guidati dalla signora Bruna. Chissà cosa avranno capito i soldati russi sentendo quel mazzolin di fiori e Notter de Bergen. Ma anche per loro sarà stata un'emozione a sorpresa. L'estate, le timide aperture e poi la seconda ondata che questa volta non risparmia i vecchi sodali di Suor Agnese. 11 persone perdono la vita nella casa di Castello Tesino. Ma nonostante l'emergenza, il progetto Pan di Sudore va avanti. Emma fa in tempo a mandare un video di ringraziamento a Tullio Solenghi, che ha interpretato la sua vita di anonima impiegata nella Milano degli anni 50. Il capo ufficio negò né corte né scollature, quando lei guadagnava 26.000 lire al mese, il marito autista 28.000. E c'era un collega, Walter, che aveva cantato con Fred Bongusto. «Grazie, signor Solenghi. Mi ha fatto un regalo bellissimo. Tanti, tanti baci!» 10 giorni dopo, Emma muore di Covid. Mentre Antonia, che da puericultrice ha allevato bambini nelle famiglie più ricche d'Italia, manda un video alla sua interprete Eleonora Daniele, che posta i suoi consigli su Instagram. In attesa di incontrarsi. È un giro di piccoli doni e grandi ringraziamenti che va avanti, anche adesso che il Covid ha allentato la presa. Sia a Leffe che a Castello Tesino si è conclusa la corsa alle vaccinazioni. I residenti si godono il giardino e le stanze degli abbracci. In Trentino, dice Terry, da un piano all'altro gli ospiti si tengono in contatto scrivendosi pizzini. In attesa di ritrovarsi tutti insieme, magari per celebrare l'orto di Casa Serena, raccontano l'educatrice Alessandra Zenoni e Carlo Spampati, il primo l'anno scorso a ricevere la chiamata dei trentini. Il ricavato del DVD andrà tutto agli amici de Bergen, per l'acquisto dei materiali per le varie attività e il potenziamento dell'orto. Insalata, erbe aromatiche, fragole e pomodori che non fanno in tempo a diventare maturi perché gli ospiti se li mangiano prima. Le vasche con fiori e verdure porteranno i nomi degli amici che non ci hanno fatto sentire soli. Pan di dolore ha gran sapore se il condimento è fatto di solidarietà extravergine.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Dannata calvizie. Tra rimedi miracolosi, vittime illustri e anche un santo patrono, il duca Canuto Lavar, canonizzato nel 1169, la millenaria e mai vinta lotta contro la caduta dei capelli, di Claudia Gianmatteo. La sua calvizie era oggetto di scherno tra i suoi detrattori, così per nasconderla si pettinava portando avanti i radi capelli e, tra i molti onori che il Senato gli aveva decretato, nessuno fu più gradito del diritto di portare ovunque una corona d'alloro. Così lo scrittore latino Svetonio parlava di Giulio Cesare, vanitoso e tormentato dalla sua calvizie, a dispetto del suo stesso nome, che tanta assonanza aveva col termine Cesaries, ovvero capigliatura lunga e folta. Un caso tutt'altro che isolato. Molti grandi personaggi della storia, dal faraone Ramses II all'imperatore Adriano, passando per il re Sole Luigi XIV, Napoleone, Gandhi, Winston Churchill e Charles de Gaulle, sono stati accomunati dalla perdita dei capelli sul cuscino e spesso dal rammarico per la chioma volatilizzata. Come insegna anche il mito biblico di Sansone, che trae la sua forza dalla capigliatura e la perde appena tosato nel sonno, il motivo è ancestrale. I capelli maschili sono stati a lungo simbolo di energia, fertilità e virilità, e la loro perdita segno di disonore. C'è però un aspetto meno conosciuto della faccenda. È dalla notte dei tempi che l'uomo è alla ricerca di una cura definitiva contro la perdita dei capelli. Per vincere questa battaglia si è fatto ricorso alla magia, alla filosofia e alla religione, mettendo in campo una varietà di cure, terapie e formule che ha pochi precedenti nella storia della medicina. I primi preparati anticalvizie si trovano descritti nel papiro Ebers, una sorta di enciclopedia medica del 1500 avanti Cristo circa, dove si prescrive un cataplasma composto di parti uguali di grassi di stambecco, leone, coccodrillo, serpente, oca e ippopotamo, assieme ad aghi bruciati di porcospino sott'olio, frammenti di unghie e una miscela di miele, alabastro e ocra rossa, da somministrare alzando invocazioni all'eterno e immutabile Aton, il dio sole, contro la divinità maligna che governa la testa calva. Altri si accontentarono di giocare la carta dell'autoironia. Se nel V secolo avanti Cristo Socrate diceva che sulla roccia non cresce l'erba, 8 secoli dopo il filosofo libico Sinesio di Cirene sosteneva nel suo elogio della calvizie che adulteri e effeminati erano capelluti, mentre saggi e filosofi sempre calvi. Fu invece il padre della medicina, Ippocrate di Cos, circa 460-370 avanti Cristo, il primo a considerare la calvizie una malattia. Ancora oggi la forma più comune è chiamata ippocratica, anche se per curarla prescriveva una terapia bizzarra: una pomata a base di olio di rose e succo di acacia e, nei casi più gravi, impacchi di cumino, sterco di piccione, rafano e ortica. Nella sua Storia Naturale, primo secolo d.C., Plinio il Vecchio consigliava trattamenti ancora più rivoltanti. Sulla fronte andava applicato un unguento ottenuto dalle ceneri degli escrementi di pecora disciolte nel miele. Libro 29. O a base di vescica di scorpione e ceneri di rane mescolate con miele o diluite in pece o catrame liquido. Libro 32. A giudicare dai nomignoli dati al generale romano Gneo Cornelio Scipione Calvo o al generale cartaginese Asdrubale il Calvo, il problema era già sentito nel III secolo avanti Cristo e presto toccò i livelli più bassi di popolarità. Brutto a vedersi è un caprone scornato, brutto è un campo spogliato, brutto è un cespuglio senza fronde, altrettanto orribile è una testa senza capelli, diceva nel primo secolo avanti Cristo lo scrittore Ovidio, mentre il collega Svetonio nelle Vite dei Cesari alzava un velo anche su altri personaggi tormentati. L'imperatore Domiziano, 51-96, così permaloso riguardo alla sua calvizie da prendere come insulto personale qualunque cosa rivolta a qualunque altro uomo calvo, e soprattutto Caligola, 12-41, peloso su tutto il corpo tranne che in testa, a tal punto che guardarlo dall'alto al basso mentre lui passava veniva considerata un'offesa capitale. Inoltre, ogni volta che si imbatteva in uomini avvenenti e dotati di una folta chioma, li deturpava facendo loro rasare la nuca. Invece di aiutarsi con il riporto cui ricorreva Giulio Cesare, imitato anche in questo da Napoleone, o con pomate colorate e corone di alloro, il vanitoso imperatore Adriano preferì un rimedio ereditato dagli antichi egizi: una parrucca di capelli chiari e sottili, provenienti dalle teste dei prigionieri germanici, che diventò una moda tra i romani calvi. La caduta dell'impero romano riportò la sobrietà in fatto di acconciature, spiega il chirurgo francese Pierre Buanat, autore di un libro sull'argomento. A tal punto che uno dei concili di Costantinopoli minacciò la scomunica per chi portava capelli lunghi e ricci, e se non c'erano che le corone a coprire le teste del re Franco Carlo II 823-877 e di Baldovino II delle Fiandre 865-918, entrambi detti il Calvo, in compenso continuavano a fiorire medicamenti stravaganti, come quelli prescritti dal medico arabo Messuè di Damasco, VIII secolo, a base di noccioli di datteri, garretti di levriero abissino e zoccoli di asino fatti bollire nell'olio, ma anche di corna di montone frantumate, specifiche per ex chiome ricce, o di 30 rossi d'uovo da friggere, spremere e scolare in testa. E addirittura in un manuale inglese del 1594 intitolato Il sentiero della salute, tra le cure scientificamente provate per la calvizie, furono inclusi i sempre popolari escrementi di pollo mischiati con sali di potassio. A dare il quadro desolante della situazione fu il drammaturgo inglese William Shakespeare, che per bocca dei suoi personaggi profetizzava nel dramma dell'Enrico V che una testa riccia diventerà calva e che non v'è modo per un uomo di recuperare i capelli che cadono per natura. In compenso, nella commedia degli equivoci, si legge che ad avere la testa pelata si risparmiano i quattrini per le acconciature e mangiando non cadono capelli nella zuppa. L'unica misura risolutiva tra 600 e 700 fu la parrucca, tornata in auge con Luigi XIII di Francia, calvo a 29 anni, ma convinto che una massa di capelli fosse indispensabile per darsi un tono. La rilanciò poi Luigi XIV, tormentato dalla calvizie ma anche dalla bassa statura. Su di lui fiorirono varie leggende, come quella secondo cui il suo cranio fu visto solo dal barbiere. Ogni sera, attraverso la tenda chiusa del baldacchino, dava a un paggio la parrucca boccoluta che gli veniva restituita ravvivata il mattino. Quasi due secoli dopo la situazione era immutata e i leader pelati continuavano a essere bersaglio di lazzi umoristici. Lo zar Alessandro I di Russia fu battezzato il bulletto pelato nel Don Juan 1819-24 di Lord Byron, mentre Napoleone Bonaparte fu soprannominato Le Petit Tendu, il pelatino, nonostante il sapiente uso di pettine e riporto. Nuovi studi al microscopio condotti dall'anatomista seicentesco Marcello Malpighi avevano intanto fatto luce sulle due principali forme di calvizie: la misteriosa alopecia volgare, oggi alopecia androgenetica, caratterizzata da arretramento dell'attaccatura dei capelli, stempiatura e chierica, che si riteneva indotta da scarsità di umori interni dell'individuo, e la reversibile alopecia areata, chiamata in passato area Chelsea, annunciata dalla perdita di capelli a chiazze, a lungo imputata alle cause sbagliate: un fungo, il restringimento dei vasi sanguigni, una disfunzione della tiroide e persino la sifilide congenita. Bisognò attendere il XX secolo perché l'anatomista statunitense James B. Hamilton individuasse la causa reale della calvizie in una concomitanza tra predisposizione genetica, età e influenza degli ormoni. E lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, perché nel 1939 il chirurgo giapponese Okuda effettuasse il primo trapianto di capelli, fino ad oggi il solo trattamento risolutivo della calvizie, già anticipato nell'Ottocento dal chirurgo tedesco Johann Friedrich Diefenbach, fu diffuso dall'americano Norman Ehrenreich a partire dal 1959. Nonostante le promesse della scienza, dalla coltivazione di peli in vitro al trapianto di follicoli e alla terapia genica, a sentire gli esperti, Shakespeare ha ancora ragione. Non c'è verso di fare ricrescere la chioma a un calvo di natura, però si è in buona compagnia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ANSA Scienza. ONU. Entro 60 anni, 10,3 miliardi di persone nel mondo. A cura della redazione. La popolazione mondiale raggiungerà il picco entro 60 anni, crescendo dagli attuali 8,2 miliardi di persone a 10,3 miliardi entro la metà dei prossimi anni 80. Entro la fine del secolo, però, scenderà a 10,2 miliardi di persone, il 6% in meno di quanto previsto una decina di anni fa. Pesa il calo delle nascite a livello globale, ma anche nel nostro paese, ormai considerato tra quelli a fertilità ultra bassa. È quanto emerge dall'ultimo rapporto World Population Prospect 2024 delle Nazioni Unite. I dati tratteggiano un picco della popolazione mondiale che sarà più basso e che arriverà in anticipo rispetto alle precedenti previsioni. Questo accade perché il panorama demografico si è evoluto notevolmente negli ultimi anni, spiega Lee Yunuya, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari economici e sociali. In alcuni paesi il tasso di natalità è ora addirittura inferiore a quanto previsto in precedenza e stiamo assistendo anche a cali leggermente più rapidi in alcune regioni ad alta fertilità. Questo trend della popolazione mondiale è dovuto a diversi fattori, tra cui i livelli più bassi di fertilità in alcuni dei paesi più grandi del mondo, in particolare la Cina. A livello globale, le donne hanno in media un figlio in meno rispetto a 30 anni fa. In più della metà dei paesi e aree, il numero medio di nati vivi per donna è inferiore a 2,1, ovvero il livello necessario affinché una popolazione si mantenga stabile senza migrazioni, e quasi un quinto di tutti i paesi, tra cui Cina, Italia, Repubblica di Corea e Spagna, hanno ora una fertilità ultra bassa con meno di 1,4 nati vivi per donna. Nel 2024 la popolazione ha raggiunto il picco in 63 paesi e aree, tra cui Cina, Germania, Giappone e Federazione Russa, e si prevede che la popolazione totale di questo gruppo diminuirà del 14% nei prossimi 30 anni. Per altri 48 paesi e aree, tra cui Brasile, Iran, Turchia e Vietnam, si prevede che la popolazione raggiungerà il picco entro il 2054. Nei restanti 126 paesi, tra cui India, Indonesia, Nigeria, Pakistan e Stati Uniti, la popolazione aumenterà fino al 2054 per poi raggiungere il picco nella seconda metà del secolo o successivamente. In 9 paesi di quest'ultimo gruppo, tra cui Angola, Repubblica Centrafricana, Congo, Niger e Somalia, si prevede una crescita molto rapida con la popolazione totale che raddoppierà tra il 2024 e il 2054.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Che Bella Età, dell'Università della Terza Età di Torino. Hobby, il collezionismo minore, di Giulietta Rovera. L'hobby più antico e a tutt'oggi il più popolare è il collezionismo. E il collezionismo minore è quello in cui maggiormente si scatena la fantasia dei suoi adepti. Non si contano infatti le raccolte di battipanni, clisteri, aerei da combattimento veri, polene di vascelli e chiodi. Sidney Combers, il più grande collezionista di polene di vascelli, nella vita privata era un distintissimo uomo d'affari inglese che con gli appassionati di nautica si compiaceva di interpretare il vecchio lupo di mare, facendosi chiamare Long John Silver. Nel 1953 donò alla Cattisac Preservation Society il frutto di una vita di ricerche. Da allora, per merito suo, ogni anno 500.000 di persone possono ammirare sul Tamigi oltre 100 podene di rara bellezza. Renzo Battaglia, padovano, dentista di fama, conserva nel suo studio parte della collezione di maialini che conta oltre 5.000 pezzi e è considerata una delle più ricche del mondo sull'argomento. L'americana Joanie Black ha fatto incetta di vibratori per oltre 20 anni, dagli oggetti sessuali di oggi agli apparecchi che nell'Ottocento venivano utilizzati per curare le nevrastenie delle pazienti. Gian Antonio Aliprandi, antiquario milanese, ha una collezione di teschi da far rabbrividire il regista dell'horror Dario Argento. Il legno, avorio, argento, terracotta, bronzo, corallo, con la funzione di raccoglitore per le elemosine, portasigilli, impugnatura di pugnale o di spada, pomo di bastone, bottone, portaveleno, calamaio, pipa. I suoi esemplari partono dalla metà del Cinquecento e provengono da Francia, Giappone e Germania. L'avvocato tedesco Manfred Clauda ha raccolto 9.400 vasi da notte, i più antichi dei quali risalgono al XVI secolo. La sua collezione è alla base dello ZAM, o Centro di Musei d'Eccezione, da lui fondato nel 1984 nel cuore di Monaco di Baviera, dove si possono ammirare anche innumerevoli strumenti di tortura, cinture di castità e angeli custodi. Il francese Michel Pont, viticoltore, ha messo insieme 110 aerei jet da caccia di tutte le nazionalità. Nel Guinness dei primati, la Bibbia mondiale dei record, troviamo il belga Guy Van Kerr, con 7.367 passaporti e documenti di identità. L'americano Ken Bannister, con 17.000 esemplari che si riferiscono alla banana, e il suo connazionale Richard T. Porter, che conta 4.500 termometri. Fra gli italiani troviamo Angela Bettelli, che possiede la più vasta collezione di etichette di abiti, 2.180. Christian Cavalletti, che conta 3.284 di lattine di bibita di una sola marca, Alessandro Benedetti, 1.180 dischi di vinile colorati, e Lorenzo Pescini, 5.115 etichette di acqua minerale. Il record mondiale di collezioni di preservativi è detenuto dall'ottantenne Amatore Bolzoni, di Carpenedolo, in provincia di Brescia. Ne ha raccolto oltre 2.400. Tra cui rari pezzi americani dell'Ottocento in budello di pecora. Francesco Barindelli, artista, architetto e fondatore nel 2003 del War Museum di Cesano Moderno, dove viene esposta la sua collezione di orologi di plastica Swatch, per 5 anni consecutivi si è assicurato un posto d'onore nel Guinness World Records, grazie ai suoi 4.000 esemplari. Che si tratti di oggetti preziosi o di chiodi, conchiglie, burattini, lame di rasoio o soldatini di piombo, per il collezionista non ha importanza. Quello che conta è incrementare la raccolta e condividere con altri la gioia provata nel contemplare i propri tesori. Questa è la ragione per cui, creati da privati, sono nati innumerevoli musei. L'unica istituzione che può preservare l'esistenza di ciò che con tanto amore e tanta ostinazione hai creato nel corso degli anni. Tanto per fare qualche esempio, a Milano, in via Monte Napoleone, esiste il Museo del Rasoio, che conta 4.000 esemplari. Rasoi a mano libera, di sicurezza, a lama tonda, a lama quadrata, provenienti da ogni parte del mondo, con reperti di epoca preistorica. Tra i pezzi più interessanti, bilama degli inizi del Novecento, o i pieghevoli da viaggio, e i rasoi italiani Croce di Malta e Multiplex, modello utilizzato da Gabriele D'Annunzio, Guglielmo Marconi e Trilussa. Philippe Anginot ha creato un museo nel porto di Sète, dedicato alla sardina, del quale, a suo avviso, pochi ne capiscono l'importanza nella nostra cultura. Per 4 secoli è stato infatti il simbolo del cristianesimo. Il tutto nasce negli anni 70, quando lui è studente a Tours e gli regalano una scatola di sardine che è in realtà una sorta di reliquia, risale infatti al periodo fra le due guerre mondiali. Philippe se ne innamora e decide di dare inizio alla collezione di scatole di sardine. Oggi ne possiede più di 1000. Non solo, riesce a ottenere una borsa di studio per un dottorato di etnologia sulla dimensione della sardina nell'immaginario mediterraneo. Diventa il primo sardinologo di Francia e crea con il tempo il primo museo del mondo occidentale dedicato a questo pesciolino.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista GQ. Perché la Commissione europea ha vietato l'uso di TikTok ai propri dipendenti. Ci sono dubbi sulla privacy e sulla gestione dei dati che TikTok raccoglie. Dovremmo disinstallare anche noi l'app? Di Luca Pierattini. La Commissione europea ha vietato l'uso di TikTok sugli smartphone aziendali dei propri dipendenti. Per proteggere i dati della Commissione e aumentare la sua sicurezza informatica, il Consiglio di gestione aziendale ha deciso di sospendere TikTok sui dispositivi aziendali e sui dispositivi personali utilizzati per accedere alla rete interna. Si legge nella mail inviata ai lavoratori dell'ente europeo, che li sprona a cancellare l'app il più presto possibile. Chi non lo farà non potrà più accedere alla mail aziendale o ad applicazioni come Skype for Business. Una decisione drastica che testimonia il livello di allerta sull'applicazione, dopo mesi di speculazioni e accuse in merito a presunte violazioni del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali e di ingerenze del governo cinese sulla proprietà, sempre smentite seccamente dall'app. Però era stata la stessa TikTok ad ammettere che alcuni dipendenti in Cina potevano accedere ai dati degli utenti europei nell'ambito di un complesso riordino della policy sulla privacy, dovuto anche al divieto dell'Europa di conservare dati personali degli utenti negli Stati Uniti. Ed erano stati proprio gli USA i primi a mettere TikTok sotto la lente d'ingrandimento nell'ambito della guerra commerciale in corso col paese asiatico, che aveva portato l'ex presidente Donald Trump a ventilare l'ipotesi di bandire l'app. Non si è arrivati a tanto, ma già nel novembre 2022 il governo federale aveva intimato ai propri dipendenti governativi di cancellare l'app per prevenire fughe di informazioni scottanti per la sicurezza nazionale. Siamo delusi da questa decisione, che riteniamo sbagliata e basata su pregiudizi. Abbiamo contattato la Commissione per mettere le cose in chiaro e spiegare come proteggiamo i dati dei 125 milioni di persone che sono su TikTok ogni mese in tutta l'Unione Europea. Stiamo continuando a migliorare il nostro approccio alla sicurezza dei dati, riducendo ulteriormente l'accesso ai dati da parte dei dipendenti e minimizzando il flusso di dati al di fuori dell'Europa, ha dichiarato un portavoce di TikTok. Ma se la Commissione europea chiede ai propri dipendenti di cancellare l'app, dovremmo porci il problema anche noi, comuni utenti? Al momento si lavora soltanto su sospetti, anche perché se ci fosse la certezza che dietro TikTok si nascondesse un'app spia, sarebbe stata già buttata fuori dagli app store. Per cui possiamo stare tranquilli. Trattandosi di un ente pubblico, è bene che si tuteli dalla fuga di dati verso l'esterno. Così come è vietato TikTok, esistono tante altre policy dello stesso tipo, ma non è necessariamente un pericolo per tutti. Quel che sappiamo è che l'app registra la localizzazione, la cronologia, il contenuto dei messaggi in chat, i video che vengono visualizzati e per quanto tempo, e con i cookie anche le nostre attività extra social. Nulla che non facciano anche Facebook o Instagram. Semmai può essere più problematica la gestione delle informazioni. Al di là di dove TikTok conservi i dati, e lo fa negli USA e a Singapore, la necessità di conservarsi delle backdoor di accesso remoto ai dati degli utenti europei di TikTok ad alcuni dipendenti in tutto il mondo potrebbe spingere qualcuno a farsi più di una domanda. Quel che è certo è che se anche l'app non dovesse collaborare con il governo cinese per la condivisione dei dati personali contenuti all'interno degli smartphone, il social non è esattamente l'app più indicata da tenere su un telefono aziendale. Se si pensa che utilizzare il telefono aziendale per scopi personali è vietato, scorrere il feed di TikTok può essere considerato un buon motivo per arrivare anche al licenziamento. Ovviamente serve un regolamento aziendale che indichi forme e modi di utilizzo del cellulare, ma essendo un benefit ceduto al dipendente per evitare che si faccia carico delle spese per le chiamate di lavoro, scorrere i social non è esattamente un'attività d'ufficio. Poi dipende dai casi. Un conto è che si fanno chiamate personali di tanto in tanto. Diverso è il discorso se si utilizza il dispositivo per stare su TikTok in orario di lavoro. Quali app si possono installare dunque? WhatsApp è un ottimo strumento per tenersi in contatto con clienti e colleghi, mentre gli altri social sono sconsigliati, a meno che non si occupi una posizione in cui si utilizzano proprio per lavoro. Capitolo giochi. Sarebbero proibiti, però possono essere una buona valvola di sfogo nelle pause per rilassarsi e scaricare la tensione. Diciamo che non c'è un prontuario, salvo indicazioni precise a livello di impresa. Ma sta al buon senso non approfittarsi troppo dello smartphone aziendale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.

0: That's show business.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri,

0: e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Non c'è tempo per essere tristi, di Emanuele Usai e Licia Ferz. Traduzione di Laura Testaverde. Editore De Agostini 2020. Letto da Amalia Sabino. Il testo racconta la storia di Licia, una donna anziana che dopo la morte del marito Aldo rischia di cadere nella tristezza e nella rassegnazione. Tuttavia, grazie al nipote Emanuele, che la sfida a scattarle una foto ogni giorno con abiti colorati e un sorriso ritrovato, Licia riscopre l'amore per la vita. Il racconto celebra la sua resilienza di fronte alle difficoltà passate, dalla guerra alla perdita della figlia, e il suo spirito indomito nel rifiutare stereotipi legati all'età e al ruolo delle donne. Con una lezione di positività e libertà, Licia dimostra che non è mai troppo tardi per cercare la felicità e vivere pienamente. Buon ascolto.
3: Questa è grossa. 6 aprile 2019. Più si invecchia e più si torna bambini. Me lo ripeteva sempre mio nonno. E ora che ho superato la sua età, posso capirlo meglio di chiunque altro. Quello che non capisco è perché questo vale per il mangiare le cose morbide, camminare con il girello o l'astinenza, ma non per il sonno, o almeno non del tutto. Quando ero piccola, dovevano alzarmi di peso per andare nei rifugi durante i bombardamenti. Una volta non avevano fatto in tempo a svegliarmi e neanche il rumore delle granate era riuscito a interrompere i miei sogni. Ora invece, se dormo 5 ore a notte, è tanto. Non un sonno continuo, sia chiaro, quello sarebbe troppa grazia. Il sonno dei vecchi è qualcosa di cui nessuno parla. I più noiosi se ne lamentano, come per ogni cosa, ma non ho mai sentito di qualcuno che sia sceso nei dettagli. Forse perché i vecchi non dormono mai e non si può parlare di qualcosa che non esiste. Oppure perché è una sensazione così strana che è difficile descriverla con le parole. Volendoci provare, il sonno dei vecchi è come andare sull'altalena. Se si sale sull'altalena aspettandosi di volare, se ne rimarrà delusi. Stessa cosa se ci si infila a letto pensando di riuscire a fare una bella dormita filata. Nel primo caso si scenderebbe dall'altalena convinti che sia un gioco stupido. Nel secondo ci si alzerebbe dal letto per sfinimento dopo l'ennesima notte insonne. Il trucco, ed è qui che i vecchi tornano bambini, è nel volerlo credere, nell'arrendersi ciecamente a quella felicità innocente che da piccoli ci permette di credere di volare quando andiamo sull'altalena e da vecchi ci illude di dormire veramente quando andiamo a letto. Non si tratta di accontentarsi, ma di accettarsi. Ed è qualcosa di molto più nobile che nella vita mi ha sempre permesso di essere felice. Il sonno dei vecchi è una cosa nuova, una cosa da cui nessuno ti mette in guardia. E come ogni cambiamento, è difficile da accettare. Figuriamoci dai vecchi, i più abitudinari delle creature. Io ogni tanto riesco anche a farmelo piacere, questo sonno dei vecchi. I medici dicono che dovrebbe riposare almeno il fisico. Ma loro lo hanno studiato, non vissuto, e non sanno che le parti più antipatiche del corpo sembrano divertirsi a far più male proprio quando si è coricati. E quando cambia il tempo, tutte le giunture sembrano sentirsi in dovere di avvisarti, con dei dolori piccoli ma costanti, quasi degli impulsi elettrici che ti attraversano come i cerchi di un sasso buttato in uno stagno. La presenza di questi acciacchetti notturni è talmente costante che dopo un po' diventano così familiari da tenerti compagnia. E se sei così brava da farti cicullare, quando non ci sono, quasi ti mancano. Se una tisana, qualche goccetta, un goccetto o un paio di fumate di marijuana aiutano a far addormentare questi dolori del fisico, non ho ancora trovato nulla che metta a riposo anche la testa. La cosa più incredibile del sonno dei vecchi è lo stato di perenne coscienza. A volte ci si abbiocca, raramente si ronfa, ma basta una farfalla che si poggia sul mobile per spalancare gli occhi e tornare subito attenti. Quasi in guardia, in difesa. Ma da chi, poi? Di cosa dovremmo avere paura, noi vecchiardi? Io mi sono fatta un'idea. Anche se molti vecchi tendono a far passare la vecchiaia per una brutta malattia, la verità è che nessuno ne vuole poi guarire così in fretta. Neanche quelli che si lamentano in continuazione con fare petulante. Quindi, se rimaniamo sempre con la mente lucida anche nel sonno, è solo per la paura inconfessabile che tutti abbiamo della dipartita. A me tutta questa lucidità piace. Perdere la memoria è la mia paura più grande, e rimanere vigili anche nel sonno mi rasserena, oltre ad avere i suoi lati positivi, come quando si sogna. Non capita spesso, ma le volte che succede, i sogni sono così lucidi che sembrano veri, con i colori intensi, le voci chiare, i paesaggi ben definiti. La fine dei sogni dei vecchi non è più accompagnata da quel leggero stato confusionario tipico del sonno beato dei giovani fino ai 60 anni, ma è seguita da uno stato cosciente che ti fa ricordare il sogno fin nei dettagli, lasciandoti un sorriso per iniziare al meglio il giorno. A volte questa lucidità può anche fare dei brutti scherzi. Ogni volta che sogno Aldo, quando mi sveglio, poso subito il braccio sulla sua parte del letto, come a controllare che sia di nuovo con me. Presa da queste riflessioni notturne, quando ero miracolosamente riuscita ad addormentarmi di nuovo, puntuale come un orologio svizzero, alle 6:30 il piccolo inizia a chiamarmi. Il suono della mia sveglia è il ritmo della sua coda che sbatte sul comò, che tanto mi ricorda il suono dei tamburelli con cui giocavo da bambina. Ogni mattina è come una liturgia. Alle 6:30 spaccate, ora legale, entra in camera da letto, si siede davanti alla parte dove dormo io e inizia a scodinzolare, prima piano, poi sempre più forte. Quando il metronomo è al massimo, se ancora non ho aperto gli occhi, Rio prova a tirarmi giù dal letto dandomi la zampa in continuazione, almeno 30 volte. Se ancora non l'ho soddisfatto con almeno una carezza, si butta sul letto con le zampe anteriori e inizia a saltellare, facendo un mugolio che a volte mi sembra quasi che chiami il mio nome. «Licia! Licia!» A questo punto non alzarsi è impossibile, ma è un bellissimo risveglio. La prima cosa che vedo quando apro i miei occhi sono i suoi, e gli occhi di Rio sono i più espressivi che abbia mai visto. Due bottoni giganti e profondi color nocciola che potrebbero spiegarti anche la Divina Commedia per quanto parlano. La sua dolcezza è sorprendente. Appena i nostri sguardi si incrociano, Rio viene subito a farmi le feste. Sale sul letto con una delicatezza incredibile e si incastra così bene a qualsiasi mia posizione da sembrare di pongo. Poi spinge il suo musino sul mio mento per prendersi avidamente qualche carezza prima che quella strega di Isolina, che dorme accanto a me, se ne accorga e lo cacci dal letto. Ed è bene che io mi alzi prima che questo accada. Al mattino sono più tranquilla a camminare con il girello. Non posso permettermi di rompermi un femore per la terza volta e di finire sotto i ferri. Non la racconterei. La prima fermata che faccio è sempre al bagno, nella speranza che il cielo mi faccia la grazia. Poi vado di corsa ad aprire la porta ai bambini cani, sperando con tutto il cuore che non me l'abbiano fatta dentro. I giorni che iniziano bene sono quelli in cui io riesco a farla, i cani riescono a trattenerla e fuori c'è un sole caldo. I giorni che iniziano male sono quelli in cui io non mi libero, i cani si esprimono nell'ingresso. Generalmente più mi fa male la schiena e più la fanno grossa. A volte mi sembra di avere due mucche. E fuori piove o è grigio e freddo. A Isola non importa niente. Ma Rio, se non c'è il sole, non esce senza compagnia e devo stare sulla porta a incitarlo per poi farlo rientrare subito. E mi prendo freddo. E non posso neanche lamentarmi, altrimenti Elo dice che li vizio. Ma è più forte di me. Non riesco a sentirli piangere. Non ho mai tollerato le lacrime. Se so che una creatura è triste e posso fare qualcosa per farla smettere, intervengo subito. Fin da piccola ho sempre consolato cugini e amichetti quando venivano sgridati, preso in braccio al primo vagito Marina ed Emanuele, sgridato mamme e nonne che lasciavano i neonati gridare, passato pizza e merendine sotto banco ai bambini imbronciati perché messi a dieta dalle madri. Non ho mai accettato lacrime e tristezza di nessuno. Sono fatta così. E poi i bambini cani mi tengono tanta compagnia. Sono tre. Rio, Isola e Camilla. La Camilluccia è la più piccola e la più agguerrita. È un incrocio tra un chihuahua e un pincher. Ed è il primo cane piccolo che abbia avuto, perché non mi sono mai piaciuti. Tecnicamente, infatti, è di Elisabetta, la moglie di mio nipote Emanuele, ma ormai è molto più il tempo che passa con me. Si è trasferita spontaneamente al mio piano da anni, dove abbiamo fatto il reparto geriatria, praticamente, lei con i suoi 13 anni e io con i miei 89. La Camilluccia è la più intelligente dei cani e comanda tutti, me compresa. Quando vuole qualcosa, inizia ad abbaiare come un vaporetto e ha un abbaio così fastidioso e acuto che sei costretta ad arrenderti e fare ciò che vuole. E se non la compiaci immediatamente, ti fai dispetti. Fa la pipì e la cacca a comando, la stronza. Rio è speciale. Mai visto un cane così buono. È un golden retriever di 4 anni e 42 chili. Non avevamo mai avuto cani di razza prima di lui. Ma questa volta Elo, vivendo con me e con il nonno, voleva essere sicuro di prenderne uno calmo e docile. Dopo tanta ricerca è arrivato fino a Cremona, dove c'è un allevamento di questi cani che fanno pet therapy con gli anziani. La bellezza di Rio è indiscutibile. Tutti si fermano a guardarlo quando passa. Biondo, peloso, massiccio. È elegante nella sua figura, meno nei movimenti. È goffo come Emanuele e infatti pende dalle sue labbra. Rio è obbediente, coccolone, così buono che è quasi tonto. Devo fare sempre la guardia quando mangia per evitare che Camilla e Isola gli finiscano tutto. Isola avremmo dovuto chiamarla Grimilde perché è una streghetta. Ha 1 anno e mezzo, è bella ed è della stessa razza di Rio, ma il suo temperamento è tutt'altra cosa. Avrebbe dovuto essere la sua fidanzata, ma il suo carattere impunito non le permette di essere dominata neanche per fare l'amore. Forse è per questo che mi è simpatica. Isolina non fa mai quello che si aspettano gli altri. Ama giocare con la palla, ma deve essere lei a portartela. Adora accovacciarsi accanto a me sul letto e prendersi le coccole, ma se ho freddo e la chiamo io, si guarda bene dal venire a scaldarmi. Deve sempre portarti qualcosa. Quasi ogni volta le mie mutande e reggiseni di cui va ghiotta e non si avvicina mai a bocca vuota. Isolina, a differenza degli altri due, non è mai morta di fame. Non confessa mai quanto in realtà dipenda da te, ma se vede che gli altri mangiano qualcosa, deve per forza andare a rubarglielo. Se Camilla è di Elisabetta e Rio di Elo, Isolina non è di nessuno. Semplicemente vive con noi. I bambini cani mi hanno insegnato che giudicare una persona dal modo in cui tratta gli animali è un ottimo modo per non rimanere delusi dal prossimo. La giornata doveva ancora prendere un verso definitivo, ma già prometteva bene. Io non avevo ricevuto alcuna grazia, nonostante fossero ormai 3 giorni, ma almeno i cani mi avevano risparmiato la fatica di pulire. In più c'era il sole, quindi avevo almeno 20 minuti di autonomia. Piglio le medicine da assumere a stomaco vuoto, le uniche della giornata che riesco a prendere veramente a stomaco vuoto, e vado a ritentare la sorte al bagno. Passano 10 minuti, ma non c'è verso, e mi dirigo in cucina per colazione. Dovrei aspettare un'ora per mangiare, per quanto dice il medico, ma le pasticche non hanno mica l'orologio, quindi me ne frego. Tiro fuori il cartone di latte, rigorosamente intero, dal frigo. Mi attacco e ne prendo 3 belle sorsate per rigenerarmi prima di schiaffarlo 1 minuto nel microonde. Mentre la tazza con tutti i palloncini, che Emanuele sostiene essere preservativi, riempita fino all'orlo, fa i suoi giri di valzer per diventare bollente, apro nuovamente il frigo e afferro il barattolo di marmellata. Ne prendo subito 3 bei cucchiai abbondanti per consolarmi, mentre aspetto il bip bip che mi dice che la colazione è servita. Mi siedo, concludo la preparazione del latte con 2 cucchiai di cappuccino decaffeinato solubile e altrettanti di zucchero. Spalmo il burro e la marmellata sulla fetta biscottata e la inzuppo beata. Il rumore della fetta che si tuffa nel latte deve avere una frequenza sonora a cui i cani sono molto sensibili, perché ogni volta che lo faccio, Camilla si alza dalla sua poltrona e corre in cucina, mentre Rio e Isola si fanno trovare fuori dalla finestra della cucina sul balcone ad abbaiare come matti. Mi alzo subito e apro ai cani per farli stare zitti. Ieri sera Emanuele si è raccomandato di lasciarlo dormire e non voglio che si svegli, povero cherubino. D'altronde, finché ci sono le fette biscottate per me, non è un problema. Una la mangio io e una ognuno di loro. Rio la preferisce con la marmellata non inzuppata. Isola senza niente, ma inzuppata per qualche secondo. E la Camilluccia, che è raffinata, la chiede inzuppata e con la marmellata. Finisco di fare colazione. Preparo quella per i bambini cani con il brodino, il risetto e il macinato e mi vado a sistemare. Devo farmi la doccia e asciugare i capelli per bene, prima che Emanuele si alzi. Non deve accorgersi che me la sono fatta senza di lui che mi assiste. È troppo premuroso questo ragazzo, meglio di una figlia femmina. Il tempo di dare aria alla casa, rifare il letto, sciacquare i piatti, sistemare 2 cosette e preparare tutto per la doccia, che già si sono fatte 9. Apro l'acqua calda, entro in doccia con un piede e squilla il telefono. Non ho l'abitudine di portare il cordless fuori dalla camera da letto e devo quindi infilare al volo l'accappatoio e correre prima che attacchino. Come sempre, smette di suonare appena mi avvicino e quando suono di nuovo alla porta del bagno ricomincia. Pronto? Sì. Ah, grazie, grazie, mi fa piacere. Sì, chi lo cerca? No, mi dispiace, ora non c'è. Il telefonino? Non so, non posso darglielo. Mi dica il nome e il numero e la faccio richiamare. Parli piano, che sono vecchia e sono lenta a scrivere. Anna Rita, giornalista, il numero glielo ha dato il cugino Alessandro. Perfetto, buona giornata. Non so se è colpa della vecchiaia o della maculopatia, ma ho usato 5 fogli di quaderno per scrivere poche parole. Speriamo che siano almeno leggibili e che Emanuele non si sia svegliato. Torno in bagno. Ho dimenticato l'acqua calda aperta e scaricato lo scaldabagno. Aspetto lievemente indispettita che si carichi e, già che sono nel posto giusto, provo a vedere se il 0,5 litro di latte caldo mi ha aiutata. Quando sono sul punto di uscirne vincitrice, il telefono squilla ancora. Lo ignoro. È troppo importante quello che sto facendo. Alla 3ª volta che squilla, ho perso la concentrazione e vado a sentire chi è che rompe. Pronto? Sì, mi dica. Veramente, grazie davvero. Me lo dica più spesso. Sì, chi lo cerca? No, mi dispiace, ora non c'è proprio. Ma è un suo amico? Il telefonino? Non me lo ricordo mica. Mi dia il nome e il numero, che la faccio richiamare quando torna. Scandisca bene, che sono vecchia e scrivo piano. Norberto, attore del primo. Va bene, grazie. Il tempismo perfetto che ha riempito lo scaldabagno ha raggiunto livelli di perfezione ancor più invidiabili quando il telefono squilla per la terza volta, proprio mentre sono di nuovo con un piede nella doccia. Pronto?
1: Federico, tesoro, ero sotto la doccia, a dire il vero.
3: Sì, lo so che cercano Emanuele, ma ieri mi ha detto che vuole essere lasciato dormire.
1: So che lo cercano, hanno chiamato anche qui. Ma che devo fare?
3: Scherzi? Non posso mica. Guarda che non è più un bambino, eh? Dorme in camera con la moglie. Io al piano di sopra non vado.
1: No, ti ho detto che non lo faccio. E poi ci sono anche le scale che sono pericolose.
3: Lo hai chiamato sul telefonino?
1: Ho capito che è urgente, ma non so come fare.
3: Aspetta, ho un'idea. Ma se si arrabbia, non voglio saperne niente. Vado a mettere l'allarme, poi apro la porta e lo faccio suonare, così si sveglia per forza.
1: Te la prendi te la colpa, sì?
3: Va bene, allora vado.
1: Ancora con le ciabatte da doccia e l'accappatoio, mi incammino verso la centralina. Sollevo lo sportello, mi piego, mi avvicino per vedere meglio e preparo il dito per inserire l'allarme. Non faccio in tempo a premere il tasto che mi accorgo di mio nipote dietro di me e faccio un salto per la paura. Emanuele con il suo udito fine si era svegliato per il fracasso e aveva sentito tutto quanto.
3: «Cosa ci fai con quell'accappatoio?»
1: recrimina perentorio.
3: «Niente», mi difendo subito. «Non trovo più la vestaglia, deve averla rubata Isolina».
1: «E mi dici che cosa ti è saltato in mente di svegliarmi con l'allarme?»
3: Che è tra le cose che odio di più al mondo.
1: Ti avevo chiesto di lasciarmi dormire, che ero stanco e che ho lavorato tanto la scorsa settimana.
3: Mi dici che ci vuole?
1: Riprova a fare una cosa del genere e finisci dritta in ospizio.
3: Non faccio in tempo a proferire parola che la rabbia di Emanuele si posa sul telefono.
1: Neanche devo fare lo sforzo di indovinare chi c'è dall'altra parte del filo. L'altra mente diabolica che elabora piani sadici e contrari ai diritti umani per farmi la tortura del sonno e non lasciarmi dormire. Vero, papà?
3: Ma che ti viene in mente? Provaci un'altra volta e devi chiamare chi l'ha visto per sapere che fine ho fatto.
1: Non appena finisce la sfuriata, Emanuele al telefono inizia a capire che cos'era tutta quella urgenza.
3: Ma sul serio? Che vuol dire che mi sta cercando il TG4 e Rai 1?
1: Ma stai scherzando?
3: Nonna, tu sapevi niente?
1: Io ho risposto al telefono per farti dormire, ma non ho capito bene che cosa volevano.
3: Ho scritto le note qui, sul quaderno. Te le avrei fatte vedere al risveglio. E non ho neanche dato il tuo numero. Non ti volevo svegliare io.
1: Nonna, piantala.
3: Che dici, papà?
1: Oddio, non ci credo. Che gioia! Sono l'uomo più felice del mondo. Ancora non ci credo.
3: Ti saluto, che li richiamo subito.
1: Una volta attaccato, chiedo spiegazioni a Elo.
3: Ma come, nonna, non hai capito? Sei diventata famosa.
1: Le foto che hai fatto nuda per i gioielli di Celina su Instagram sono finite sui giornali e ora tutti ti vogliono intervistare. Sei considerata come un'icona per dimostrare che la bellezza delle donne non scade come lo yogurt. Il TG4 vuole dedicarti un servizio e ci vogliono come ospiti da Marco Liorni su Rai 1. Hai parlato con il suo autore Roberto, non l'attore Norberto.
3: Ma hai idea di quello che sta succedendo? Ti rendi conto, nonna? Questa è grossa!
1: Questa è grossa, Emanuele. Questa è grossa davvero!

0: Avete ascoltato un estratto da Non c'è tempo per essere tristi, di Emanuele Usai e Licia Ferz, traduzione di Laura Testaverde, editore De Agostini 2020, letto da Amalia Sabino.
1: La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Quando entrò nella chiesa di Santa Chiara, ad Avignone, dalla Rue du Roi René, era l'aprile del 1327. Vide questa ragazza bionda e se ne innamorò perdutamente. Non proprio un boy scout francese ammessa la domenica, ma un ragazzo di 23 anni, in piena età medievale, fuggito dalla Toscana per seguire suo padre, il notaio fiorentino Ser Petracco, guelfo di parte bianca, che esiliato da Firenze trovò un posto di lavoro nella corte pontificia di Avignone e portò con sé il figlio. Croce delizia per il giovane Francesco che lì incontra, giudicate voi se purtroppo o per fortuna, Laura. Bentrovati, questo è il podcast Lady B, o L'ADB, che si propone di svelare quel lato B della letteratura misconosciuto e più. Oggi parliamo di Francesco Petrarca e di questo suo travagliato amore per Laura. Perché dobbiamo pensare che ne sia valsa la pena e il tormento? Perché quello che è stato scritto su questo conflitto sentimentale resta per tutti e per sempre un testamento d'amore. L'opera che raccoglie queste verità dichiarate, lo sappiamo, è Il Canzoniere, e quando comincia a scrivere Francesco lo chiarisce già. Voi, che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond'io nutriva il cuore. Anzitutto chiarisce che si sta rivolgendo a noi, a me e a te che ascolti, e poi rivela già tutto. Di questi sospiri, di queste sofferenze che ha patito per questa donna, che si tratti poi di Laura, di una circostanza o esperienza di vita, o dell'allegoria della poesia, il poeta ci dice che ha passato un momento di affanno e pesantezza, ma che di questo affanno si è nutrito, che è un verbo che esprime vita, necessità. Come dire che niente accade per caso, come dire che non tutti i mali arrivano per nuocere all'anima, e come dire che senza questa sofferenza noi oggi non sapremmo come stanno le cose. E come stanno in effetti? Petrarca dice che le cose stanno così. Noi non siamo mai realmente preparati al momento in cui arriva una grande gioia o un grande dolore. Entrambi i casi ci pervadono e attraversano quel canale che collega direttamente gli occhi al cuore. Il poeta spiega come la sensazione di gioia entri dagli occhi per raggiungere il petto nel più profondo e quella di dolore esca facendo il percorso inverso nello stesso canale, per raggiungere cioè dal cuore gli occhi sotto forma di lacrime. Quando è che Petrarca lo avrebbe capito? Era il giorno che al sol si scoloraro per la pietà del suo factore Irai, quando io fui preso e non me ne guardai, che i bei vostri occhi, donna, mi legaro. Tempo non mi parea da far riparo contra colpi d'amor, però m'andai sicur, senza sospetto, onde i miei guai nel comune dolor si incominciaro. Trovò mio amor del tutto disarmato ed aperta la via per gli occhi al cuore che di lacrime son fatti uscio e varco. Però al mio parer non li fu onore ferir me de saetta in quello stato, a voi amata non mostrar pur l'arco. L'ingiustizia è chiara, amore personificato ha colpito Petrarca a cuore aperto e a Laura non ha mostrato neanche l'arco da cui la freccia è stata scoccata. L'indifferenza della donna è pietrificante, reale e in effetti giustificabile nella misura in cui la nostra visione dell'altro, l'innamoramento insomma, è fortemente soggettivo. Laura non ha colpe apparenti, eppure diviene il giovenile errore che il poeta più si rimprovererà in vita. Per aver perso parte del suo tempo dietro questo amore non corrisposto, quando avrebbe potuto dedicarsi a coltivare la sua spiritualità. Eppure la sua sofferenza è un ponte, solido peraltro, costruito con 366 travi. 366 consapevolezze che il poeta riversa nei componimenti per ogni giorno dell'anno e che regala a lui ma soprattutto a noi. A scuola lo si studia al liceo tra il secondo e il terzo anno, ma fatichiamo a renderci conto che quello, i 16-17 anni, è il momento in cui teoricamente potremmo capire tutto sull'amore, senza accorgercene, magari senza volerlo. Ma Petrarca stesso ci dice che solo chi subisce in termini fisici la ferita di amore potrà comprendere il senso di questo dissidio interiore. Dissidio che lo porta ad essere profondamente inquieto. Non trova pace, ma non ha da guerreggiare. Teme e spera. Arde di passione, ma è un ghiaccio nel cuore. Sorvola il cielo, ma giace a terra. Non afferra nulla e al contempo abbraccia tutto il mondo. Un certo amore lo tiene in prigione. Non apre la porta della cella, ma non la chiude neanche a chiave. Non lo tiene stretto a lui, ma non scioglie i suoi lacci. Non lo uccide, ma non gli toglie l'arma che ha in petto. Non lo vuole vivo, ma non lo cava neanche via da quella situazione mortale. Così il poeta prova tutto e il contrario di tutto, e lo spiega mediante quella figura retorica che ci insegnano essere un'antitesi e che di fatto è lo stato d'animo di chi non riesce a dare un preciso nome alle sensazioni. Petrarca in effetti sostiene di vedere senza occhi, di non avere più lingua ma urlare, desidera morire ma chiede aiuto, odia se stesso ma ama. Si nutre di dolore, piangendo ride, prova piacere per la morte ugualmente per la vita. In questo stato si ritrova a causa di Laura. E questo era il sonetto 134, un po' parafrasato e romanzato. In effetti le sensazioni generate dall'amore e dal dolore sono talvolta indicibili e quindi difficili da identificare. Tutto viene stravolto quando nel 1348 Laura muore per la peste. Nello stesso anno a Firenze 10 ragazzi e ragazze decidono di lasciare la città e andarsene in un casolare di campagna per sfuggire a questo morbo. Ma questa è un'altra storia. Laura di peste ci muore e da quel momento Petrarca si rende conto che nelle dinamiche amorose si inserisce il sentimento del tempo, in extremis la morte, che a suo piacimento interviene facendo tabula rasa di illusioni, delusioni, speranze di ogni sorta, tanto che l'intera opera si divide in due allo scoccare del sonetto 264, rime in vita e rime in morte di Laura, spaccando a metà l'opera allo stesso modo in cui è spaccato l'animo del poeta, o meglio è franto, tant'è che aveva definito questi componimenti fragmenta prima che qualcun altro attribuisse il titolo di canzoniere alla raccolta. Insomma, emerge un trinomio: amore, tempo, morte. Un triangolo raccontato da sempre e per sempre nella letteratura come nel cinema. Basti pensare a film come Vi presento Joe Black o Collateral Beauty. E quindi, cosa dobbiamo a Petrarca? Dobbiamo riconoscergli di averci rivelato una verità perenne e di avercela rivelata oltre 700 anni fa.
3: Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.